0: nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per la recita delle preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede, voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto, come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria, Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno, con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Okay.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
2: Maria Pia.
1: Maria Pia, benvenuta. Che preghiera vuoi dire con noi?
2: San Michele Arcangelo e Padre Nostro e Ave Maria.
1: Preghiamo insieme.
2: Salve Regina.
3: San Michele Arcangelo.
2: San Michele Arcangelo, difendici da ogni male, dell'anima e del corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Grazie Maria Pia. Ciao ciao, buonanotte.

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sono Sofia e ho 9 anni. Voglio dire una preghiera per i miei amici. Signore, ti ringrazio per i miei amici, per tutto ciò che sono e fanno di bello, per la loro compagnia e allegria. Aiutami ad essere un buon amico per tutti. Amen.
0: Grazie per la tua preghiera. Ciao ciao, buonanotte.

0: tu?
1: Sono Maria.
0: Ciao Maria, che preghiera vuoi dire?
2: Ave? Dillo, dillo, Ave? Ave? Maria? Dilla, vai. Ave Maria,
1: piena di grazie, Signore, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Grazie per la tua preghiera. Ciao ciao, buonanotte. Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
4: Ambra.
0: Ambra, benvenuta. Qual è la tua preghiera?
4: Un Ave Maria, un Gloria al Padre.
0: Preghiamo insieme.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grazie per la tua preghiera. Ciao ciao, buonanotte.

0: Sì.
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, come ti chiami?
0: Giada.
1: Giada, benvenuta. Che preghiera vuoi dire con noi?
0: Voglio dire una preghiera per tutta la famiglia.
1: Certo, siamo con te in preghiera.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie per la tua preghiera. Buonanotte.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario, meditando i misteri dolorosi, e lo offriamo per la pace nel mondo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Gesù andò con i suoi discepoli in un luogo chiamato Getsemani e cominciò a provare tristezza e angoscia. Ed entrato in agonia, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che scorrevano fino a terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
2: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano. Salve, re dei giudei. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: O Gesù,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
0: Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Presero dunque Gesù e lo condussero via. Ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo chiamato Calvario, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
5: Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 15. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani affido il mio spirito». Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
5: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
5: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
6: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
7: Signore pietà. Cristo, pietà.
3: Cristo, pietà.
7: Signore, pietà.
3: Signore, pietà.
7: Cristo, ascoltaci.
3: Cristo, ascoltaci.
7: Cristo, esaudiscici.
3: Cristo, esaudiscici.
7: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
7: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
7: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
7: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
7: Santa Maria,
3: prega per noi.
7: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
7: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
7: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
7: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
7: Madre della Misericordia,
3: prega per noi.
7: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
7: Madre della Speranza,
3: prega per noi.
7: Madre Purissima,
3: prega per noi.
7: Madre Castissima,
3: prega per noi.
7: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
7: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
7: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
7: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
7: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
7: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
7: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
7: Vergine Prudentissima,
3: prega per noi.
7: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
7: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
7: Vergine potente,
3: prega per noi.
7: Vergine clemente,
3: prega per noi.
7: Vergine fedele,
3: prega per noi.
7: Specchio della santità divina,
3: prega per noi.
7: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
7: Causa della nostra letizia,
3: prega per noi.
7: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
7: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
3: prega per noi.
7: Dimora tutta consacrata a Dio,
3: prega per noi.
7: Rosa Mistica,
3: prega per noi.
7: Torre di Davide,
3: prega per noi.
7: Torre d'Avorio,
3: prega per noi.
7: Casa d'Oro,
3: prega per noi.
7: Arca dell'Alleanza,
3: prega per noi.
7: Porta del Cielo,
3: prega per noi.
7: Stella del Mattino,
3: prega per noi.
7: Salute degli Infermi,
3: prega per noi.
7: Rifugio dei Peccatori,
3: prega per noi.
7: Soccorso dei Migranti,
3: prega per noi.
7: Consolatrice degli Afflitti,
3: prega per noi.
7: Aiuto dei Cristiani,
3: prega per noi.
7: Regina degli Angeli,
3: prega per noi.
7: Regina dei Patriarchi,
3: prega per noi.
7: Regina dei Profeti,
3: prega per noi.
7: Regina degli Apostoli,
3: prega per noi.
7: Regina dei Martiri,
3: prega per noi.
7: Regina dei Confessori della Fede,
3: prega per noi.
7: Regina delle Vergini,
3: prega per noi.
7: Regina di tutti i Santi,
3: prega per noi.
7: Regina concepita senza peccato originale,
3: prega per noi.
7: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
7: Regina del Santo Rosario,
3: prega per noi.
7: Regina della Famiglia,
3: prega per noi.
7: Regina della Pace,
3: prega per noi.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
6: perdonaci, o Signore.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, o Signore.
7: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
7: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
7: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e resurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. per Cristo, nostro Signore.
3: Amen.
0: Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre per il Papa, per la Chiesa e in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici, propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
3: Amen.
8: Cari amici, al tema del Rosario per la pace, chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
8: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.
8: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.
8: Regina della pace,
3: prega per noi.
8: Regina di Radio Maria,
3: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Radio Maria. Per la Mariatona ci colleghiamo con le Radio Maria in Medio Oriente. Ai nostri microfoni Daniele Trenca e Josef Nassar. Buon ascolto.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la maratona è di $10,000. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere, non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue. Puoi donare via posta oppure chiamando al numero 416-245-7117. Puoi anche inviare assegni oppure vaglia postali a 4 Director Court Unit 105 Woodbridge L4L3Z5. È possibile ancora donare online a radiomaria.ca/donate e anche poi effettuare un bonifico elettronico a donations@radiomaria.ca. Grazie di cuore.
1: Persone in Libano perché non erano completamente soddisfatti o contenti di avere solo questa radio. Hanno anche la televisione in Libano, hanno anche una televisione cristiana molto, molto famosa, arrivata anche a livello satellitare in Medio Oriente, e hanno sentito l'esigenza di avere Radio Maria. Abbiamo creato, come sapete, un Radio Maria in arabo nel 2015, l'abbiamo presentata come regalo a Papa Francesco in un'udienza privata come risposta alla sua chiamata per aiutare il Medio Oriente nei momenti difficili, bui e di persecuzione cristiana di cui sappiamo benissimo in Iraq, in Siria, in Medio Oriente, questo subbuglio, ma anche grande persecuzione della presenza cristiana di là. E quindi noi come risposta abbiamo mandato tanti studi mobili in tutta la regione, di cui anche il Libano. E questo studio mobile, piano piano, come è stato in Iraq, come è stato in altre parti, hanno voluto svilupparlo e fare una radio locale che aiuti la popolazione e continui un progetto mondiale che è quello di evangelizzare e di portare la consolazione in questo paese. La necessità era fortissima, noi subito abbiamo aderito, abbiamo fatto subito richiesta del governo di vedere come realizzarlo, eccetera, e come sempre noi siamo andati piano piano con un profilo molto basso. Abbiamo cercato di ottenere delle frequenze, era una cosa impossibile, pertanto abbiamo iniziato con un profilo basso, con internet, e poi subito si è aperto la possibilità di noleggiare, di usare delle frequenze esistenti, e quindi abbiamo iniziato con una, due, poi tre e poi quattro, e poi l'ultima l'anno scorso, la quinta in Libano, così abbiamo coperto finalmente l'80% della popolazione libanese, del territorio libanese, e il 90% della popolazione cristiana. E questo questa è la situazione attuale. E così è nato il progetto, come da parte nostra, dalla famiglia mondiale, come l'abbiamo vista e come l'abbiamo proposta agli ascoltatori anche italiani. Questo era il progetto come è nato, ecco.
2: Quindi diciamo il bisogno più urgente a cui si voleva rispondere, come dicevo prima, essere una mano tesa non soltanto ai libanesi, agli arabi del Libano, ma anche coloro che purtroppo sono immigrati per tanti motivi.
1: E l'inizio era per aiutare con Radio Maria tutte le popolazioni in arabo, però in Libano, come anche ogni paese, si è rivelato la necessità di parlare nel loro dialetto, parlare nella loro lingua, perché ogni paese ha la sua cultura, ha i suoi riti cristiani. In Libano ce ne sono più di 13 confessioni cristiane divise tra cattolici e ortodossi, e sono tutti veramente bravi, quindi la popolazione aveva bisogno di sentire Radio Maria, di ascoltare, e come hai detto tu, era un bisogno fortissimo in questi momenti di grande guerra, di grande difficoltà a tutti i livelli. Poi ne parliamo, quali sono le difficoltà, le necessità vere della società e cosa Radio Maria ha fatto. Ma intanto noi siamo andati controcorrente. Quando in Libano tutte le compagnie, tutte le aziende, a causa della crisi economica e della caduta libera di tutta la situazione economica e politica, noi siamo andati controcorrente e siamo andati a istituire una nuova associazione, una nuova realtà di cui c'è maggior necessità. Ci sono tante radio musulmane, ci sono tante radio che stanno chiudendo, quasi la maggior parte, perché noi siamo stati trattati ma c'è qualche cosa nel cervello che stanno venendo adesso. Infatti la chiamata cristiana è sempre contro tendenza, è sempre contromano, diciamo, allo spirito mondano. Noi andiamo perché la Madonna vede oltre, perché è la sua chiamata e lei sa i tempi. E così stiamo vedendo adesso i frutti e il motivo per il quale ci ha chiamato in Libano.
2: Joseph, ti posso chiedere se ricordi un momento particolarmente significativo quando avete iniziato?
1: Ma guarda, tantissimi episodi, perché io ripeto, anche non solo in Libano ma anche in altre parti, noi andiamo a vedere quello che la Madonna ha già preparato. Perché noi pensiamo di andare come pionieri, invece andiamo a vedere, a realizzare quello che è stata l'opera già di Maria da molto tempo. E così una cosa significativa per me era vedere che subito trovare le due o tre persone per iniziare, no? Come vado di là, come sempre, la Madonna ha già preparato le cose. Molte volte io non preparo, non ho agenda, non ho incontri, vado di là e piano piano, certamente ci vogliono i contatti, eccetera, ma è stato facilitato tutto, è stato benedetto tutto dal Signore e da lei. E quindi abbiamo visto come ha scelto. Io ho cercato un sacerdote, poi per molti mesi ha fatto collaborazione di registrazione, eccetera, ma non era la persona giusta, un altro ancora, ma alla fine non sapevo che non avevo mai avuto contatti con questo sacerdote, che adesso è il direttore. Quindi dicevo che le persone sono state chiamate da Maria prima di noi, dentro di loro c'era già questa preparazione. Questo è quello molto significativo, ma anche a livello dei vescovi, a livello della chiesa locale. Dico vescovi perché nell'ultimo incontro con la conferenza episcopale cattolica di tutte le confessioni c'erano più di 41 vescovi, quindi possiamo immaginare quanto la cosa ha avuto un effetto ed è stata come auspicata dalla chiesa locale e dal popolo.
2: Bene. Ok, abbiamo parlato un po' della nascita, quello che sicuramente, lo dicevi anche tu, insomma, avrete sicuramente affrontato anche delle difficoltà sin dall'inizio. Quali sono state secondo te le difficoltà più grandi incontrate anche all'inizio?
1: Devo dire che tutto era un insieme di difficoltà. Tutto, ma a tutti i livelli, sia sociale, sia economico, che politico, che non sto adesso ad enumerarli oppure a lamentarmi, perché la Madonna aveva già la soluzione per ogni caso, per ogni cosa. E questo mi ha fatto grande piacere, vedere come tutto si risolve con lei, con la pazienza e col tempo. Certo che non era facile andare a iniziare un'associazione, una radio, nei momenti in cui c'è la difficoltà grande economica, ma anche politica. Era un momento di calma, abbastanza calma dal punto di vista guerra e bombardamenti, però c'era una situazione economica catastrofica e che continua ad esserlo, e quindi non avevamo i soldi, perciò abbiamo chiesto aiuto alle altre Radio Maria, in particolare Radio Maria Italia, e grazie a Dio è arrivato l'aiuto per iniziare. Cercare anche la posizione giusta, cercare di ottenere di usare delle frequenze, perché ottenerle era impossibile, comprarle altrettanto perché costavano tantissimo, malgrado la povertà o la situazione, perché erano tutti commerciali e nessuno voleva vendere la sua licenza sperando in un futuro migliore. Trovare anche la soluzione, che è quella del, diciamo, che il punto fisso di tutte le radio, di tutte le persone e aziende, che è l'elettricità, perché l'elettricità viene la corrente viene due ore al giorno se arriva, e quindi bisogna pagare il diesel o procurarsi il generatore per andare avanti. Anche questa è una difficoltà che dobbiamo pagare due volte, una volta per l'Enel locale, diciamo, e poi procurarci sempre la benzina, il diesel necessari per andare avanti. E in quel periodo c'era una difficoltà di ottenere il diesel, quindi anche questo è risolto. Non potevamo, come ho detto, ottenere tante all'inizio, tante agevolazioni da parte della Chiesa, perché eravamo nuovi. Molti vescovi ci conoscevano dall'Italia, da per sentito dire, però lì molti altri bisognava andare anche a spiegare la nostra situazione e dire che noi siamo della Chiesa, ma non dentro la Chiesa, non siamo istituzioni loro. Molti vescovi volevano fare della radio la loro radio privata, la loro radio diocesana, oppure anche una confessione religiosa che dice: ah, voi siete cattolici, quindi siete nostri, ah, voi non siete ortodossi, quindi siete nemici. E questo è un ambiente che è vero che la chiamata della radio è proprio per questo motivo, per una riconciliazione, per una pace, per una unità dei cristiani, ma fare all'inizio passi verso in questo senso, in questa direzione, era molto difficile. Quindi le difficoltà erano varie, ma grazie a Dio anche siamo senza auto, quindi andare a fare promozione in alcune zone è anche difficile, e non solo pericoloso ma anche difficile, perché i mezzi non ci sono, e quindi cerchiamo di trasmettere da tutte le parti del Libano, anche attraverso live, attraverso Facebook, attraverso connessioni già locali. Grazie a Dio abbiamo ottenuto studi mobili dalla famiglia mondiale, però bisogna anche farle lavorare e andare nelle parrocchie. I volontari non sempre riescono a fare tutto, perché sia per motivo economico ma anche per motivo di guerra, dicono, cioè è pericoloso, noi non li mandiamo a rischiare in certi posti. Anche questa è una delle difficoltà in questo paese.
3: È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12, 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12, 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
2: Bene, siamo in questa sera siamo con Joseph Nassar e stiamo raccontando un po' quella che è la storia di Radio Maria in Libano. Abbiamo sentito come è stata la nascita e quali sono state le prime difficoltà. Continuiamo questo viaggio e ricordiamo, insomma, che Radio Maria Libano è nata a settembre del 2023, quindi quasi 3 anni fa, ma solo 3 anni prima c'è stato questo imponente disastro, potremmo dire, senza mezzi termini, cioè al porto di Beirut, questa esplosione che ha coinvolto veramente molte, molte parti della città. Ecco, Joseph, in che modo la situazione del paese incide sul vostro lavoro e quali sono le conseguenze anche di questa esplosione nel 2020, ma anche tutto ciò che poi sta avvenendo con la guerra e la situazione drammatica che sono tristemente note?
1: Sì, come dicevo poc'anzi, le difficoltà della guerra sono enormi e influiscono in modo vitale e anche imponente tutti nella vita quotidiana. Quando noi abbiamo cercato un posto per la sede per Radio Maria, ecco, era vicino al porto. Infatti si vede dalla finestra della cucina che quando l'abbiamo presa era tutta sparpagliata, era tutta diciamo rotta da questa esplosione grande di Beirut. Quindi abbiamo preso l'appartamento com'è e abbiamo cercato di ripararlo. Parlo solo per dare un esempio di come la situazione dal rottame nasce una cosa utile. Abbiamo dovuto rinnovare tutto, ristrutturare anche alcuni muri perché erano un po' squarciati dalla questa stessa esplosione. Detto questo, le maggiori difficoltà, come ho detto, erano anche a livello di aprire una radio nuova in momenti difficili. Non dico anche a livello, non dico governativo, dove ogni pratica aspetta lungo perché i ministeri sono chiusi, oppure quando riaprono c'è lo sciopero, oppure ci sono le difficoltà, l'aeroporto è chiuso o non chiuso, però la strada per andare lì è difficile, recuperare volontari che non hanno che fanno dei lavori in queste situazioni difficili dove tutti cercano di barcamenare per arrivare a fine mese e dicono io do il mio contributo, però i miei figli non mangiano, ecco. E quindi insomma, questa è tutta una situazione generale di difficoltà, e questo nonostante quando vai di là in certi posti, non adesso ma prima, nel momento di prima dei bombardamenti israeliani, c'era anche un momento di pace e i libanesi amano andare fuori e divertirsi, andare ai ristoranti, quindi in certi ristoranti la vita sembrava apparentemente florente, cioè tutto bello, anche perché il 5%, il 10% lavorava per ditte estere oppure aveva immigrati, dei parenti all'estero che sostenevano questi. Quindi lo sfogo era fare questo, davano un'apparenza di vita, un'apparenza di benessere, però non è la realtà, mm-hmm. Non è la realtà, ecco. E noi abbiamo sofferto molto, ancora adesso, l'anno scorso abbiamo cercato di fare una maratona, ma è stato molto bello, è stata una sorpresa, poi ne parliamo, come è stato una sorpresa più per lo staff, il sacerdote e lo staff, che per gli altri, perché hanno capito che dappertutto c'è un amore per questa radio e che si può avere volontari anche nei momenti difficili e che anche la gente vuole dare quando può, basta dargli l'occasione, ok? Dare anche quel piccolo. Certo che è stata una prova, quest'anno speriamo di farne di meglio.
2: E immagino che non sono mancati, proprio perché parlando di difficoltà, ci sono stati dei momenti in cui anche di scoraggiamento, per dire no, questa sarà difficile da superare, insomma.
1: No, Daniele, non abbiamo fatto queste prove perché fare prove a un popolo libanese che da 30 anni, da 40 anni che vive situazioni più disperate, no, ormai siamo tutti vaccinati, siamo tutti sempre con, diciamo veramente che la speranza è l'ultima a morire, quindi diciamo che la vita ci ha insegnato a sperare sempre che dopo la pioggia c'è il bel tempo, come si dice, ma anche ogni volta che c'era questa difficoltà o qualsiasi altra, noi andavamo a fare la messa nella cappella della radio. Ecco, e sapendo che Dio ha già trovato la soluzione, basta aspettare il momento giusto, basta anche capire noi come possiamo fare dalla parte nostra per vedere questa soluzione e per facilitarla, per andare incontro a Dio. Ma devo dire, grazie a Dio, non abbiamo mai avuto uno scoraggiamento forte, è solo un periodo di grande difficoltà, come ho detto, si cercava sempre di trovare la soluzione.
2: Bene, se quindi ci sono, già ne ha parlato insomma anche di a livello di energia, ma quali sono le sfide quotidiane oggi più concrete per Radio Maria in Libano?
1: Come ho detto, due cose. Una, sicuramente la parte economica è quella per poter vivere quotidianamente. Vivere quotidianamente è malgrado la corrente elettrica che arriva solo una ventina di ore al giorno, il resto dobbiamo procurarcelo noi privatamente, e questo costa tantissimo, che adesso sono aumentati i prezzi. La seconda difficoltà è andare incontro alla società, che è difficile. Quante persone vengono a chiedere: no, siete una radio cristiana, siete un'associazione caritatevole, eccetera, quindi aiutateci. Anche questo ci fa male al cuore, però di sicuro li indirizziamo a Caritas, li indirizziamo a delle associazioni, ognuno ha una fonte diretta di sostegno suo proprio caso. E questa è una difficoltà sociale. Molti altri vedono la radio come una radio straniera, quindi ci pensa l'estero, non so, il Vaticano o altri, a sostenerla, quindi non danno soldi alla radio, non sapendo che, essendo la radio, essendo loro radio, non è la radio dell'Italia o la radio di Roma o la radio di questa associazione internazionale, e quindi piano piano stanno capendo che è la radio propria, è la radio del Libano, di noi libanesi. Ecco, e l'altra difficoltà era anche riuscire a conciliare tutti i riti, anche nei programmi sappiamo che ci sono momenti per esempio la Pasqua ortodossa non è sempre la Pasqua cattolica, quindi i programmi come li facciamo? Quando c'è la Settimana Santa dei cattolici e la risurrezione per altri, come anche questi, e non per ingannare le persone in Libano, non dico ingannare, è sbagliato parola, come rispondere alle esigenze liturgiche, alle chiamate, alla vita cristiana del popolo, un popolo così variato, nei riti così diversi. Questa è anche unire tutti i cristiani insieme, perché ci sono i canti che sono accettati da altri no. Insomma, conciliare tutti, ma ed essere una missione cristiana per tutti i riti, ma anche per i musulmani che sono lì. Noi non attenzione che noi non vogliamo fare proselitismo, non vogliamo fare evangelizzazione a tutti, ma abbiamo molti ascoltatori che lo Spirito Santo ha fatto aprire le orecchie ad ascoltare Radio Maria, moltissimi ascoltatori musulmani che ci riconoscono come una radio di pace, una radio pacifica, una radio sociale accettata da loro, e perché no anche ascoltare la cultura cristiana com'è, visto che viviamo in uno stesso contesto nazionale.
2: Rimanete con noi, ritorniamo subito.
3: È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 74. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
2: Bene, rientriamo in questa terza parte di questa storia che stiamo raccontando questa sera con Joseph di Radio Maria in Libano, e abbiamo parlato, diciamo, nella prima parte della nascita di Radio Maria in Libano, nella seconda parte di quello che è stato un po', che sono state le difficoltà che si sono affrontate, e parliamo adesso dell'attualità di questo tempo. E dicevo, insomma, che il Libano è una nazione veramente tristemente nota anche sui giornali in questo tempo, in cui questa radio si posiziona come una voce nella prova, una voce che dà consolazione. Ecco, Joseph, lo dicevi un po' anche prima, ma la domanda che ti faccio è: cosa rappresenta oggi la radio per le persone in Libano?
1: Grazie per la domanda, è una cosa che io non posso rispondere direttamente, ma lascio gli ascoltatori stessi rispondere, e cioè sono le testimonianze, sono le chiamate a rispondere a questa domanda, perché ascoltando le chiamate telefoniche, che sono veramente tantissime tutto il giorno, ad ogni programma ci sono le chiamate dopo, ma anche le testimonianze di attraverso i social media, quello che scrivono, e anche anche quando si incontrano le persone, quando si parla a volte anche della presenza di Radio Maria. Tempo fa c'erano due dei nostri del staff che andava, hai sentito, c'è una radio bella, buona, la sto ascoltando, ma questa Radio Maria, io ci lavoro, io ci sono, bellissima, ci voleva ci voleva per il Libano, perché, perché è una del, del, non dico l'unica, perché come ho detto, grazie a Dio c'è una televisione e alcune piccole radio locali, ma è l'unica che adesso sta trasmettendo a livello nazionale, ecco, ed è, e arriva dappertutto. Le persone sono molto contente perché lo dicono loro stessi, ci aiuta a pregare. Una volta non abbiamo fatto l'angelo, subito dopo una persona ha chiamato, ma io prego con voi l'angelo tutti i giorni, per me è questa. Due vescovi mi hanno detto che al mattino pregano insieme a Radio Maria. Uno è stato sorpreso perché quando siamo andati a vederlo al nord, a trovarlo per chiedere la sua benedizione e permesso di andare nelle sue parrocchie, ci ha detto: ah, Radio Maria, ma io la ascolto sempre in macchina quando, quando vado e c'è traffico, sappiamo che traffico lì, non solo minuti ma ore a volte per arrivare da una parte all'altra, e quindi ha tempo di ascoltare Radio Maria. E mi dice: me la apprezzo moltissimo perché, perché ha anche tanti argomenti buoni. Un vescovo che dice, parla anche di catechismo, parla anche di cose spirituali. Molte persone ascoltano, pregano, e particolarmente apprezzato anche da molti musulmani che chiamano, che dicono grazie, grazie per questa radio che è diversa, perché ci fa, ci porta una pace, ci porta una conoscenza di più della, della religione cristiana, anche se noi siamo fedeli musulmani. E quindi anche questo è opera dello Spirito Santo, questo è il feedback che ci viene dal, dal popolo, e questo è quello che ci dice: grazie, state, state sulla buona strada, siete sulla buona strada. Un'altra cosa ancora apprezzata moltissimo è che la radio non è di una confessione cristiana. Certo, insistiamo molto sul fatto della dottrina cattolica, dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, siamo una radio cattolica, però metà dei nostri programmi, metà dei nostri canti e liturgia sono anche ortodossi. Perché? Perché sappiamo che molte chiese locali, locali che si chiamano uniate, che erano ortodossi, poi nella storia si sono unite alla Chiesa Cattolica, hanno conservato i riti orientali, quindi sono gli stessi canti cattolici e ortodossi che si cantano. Okay? Quindi il popolo sente che questa è la loro radio, che non ha una, se non per l'insegnamento, la dottrina, non ha una direzione fissa, è cristiana e aiuta tutti i cristiani a ritrovarsi e a pregare e continuare tutto il giorno con questa. Questi sono frutti che ringraziamo Dio in questa zona. È molto importante avere questi indirizzi, questa direzione, diciamo, dello Spirito Santo.
2: Quindi confermi, Joseph, quello che anche altre volte ci hanno detto, soprattutto in Africa, cioè Maria ascoltata anche dai musulmani, perché Maria come anello di congiunzione tra le due religioni, no?
1: Sì, sicuramente è il maggior pilastro, l'autostrada che ci unisce. Noi e i musulmani. Mm-hmm. Però non dimentichiamo, esatto, e non dimentichiamo che se vai per esempio in certi, in Harissa per esempio, la Madonna del Libano, ci sono più musulmani a visitarla che cristiani. Ecco, e sono molti anche che credono nel potere, anche potere tra virgolette per noi, e grazie di Dio attraverso i miracoli di San Charbel, di molti cristiani che hanno fatto un'impressione anche fuori della realtà cristiana. insieme non dimentichiamo anche la bella musica, la bella liturgia, le belle cose che un musulmano non si disdegna, al contrario, fa anche bene, a volte rapacifica il cuore, eccetera, e anche certi argomenti sociali che sono comuni, che non sono solo di un cristiano o di una religione o l'altra, accomunano per in tutto lo strato sociale. Mm-hmm. Quindi abbiamo tanti ascoltatori che non sono cristiani, e questo è da un frutto. Grazie a Maria e anche naturalmente opera dello Spirito Santo.
2: Ci dicevi prima, ci accennavi dell'esperienza che avete vissuto nella Marathon dello scorso anno, che cosa ci puoi dire a riguardo?
1: È stata una sorpresa perché qualcuno dello staff non credeva all'opera del volontariato, non sapevano quanti ascolti alla radio e quanto è amata. Durante questo periodo, questi 5 giorni di maratona che abbiamo fatto l'anno scorso, a sorpresa, perché sono venuto dal sacerdote: dai, settimana prossima facciamo una maratona, ma è troppo presto, eccetera. No, proviamo. Ma sai, la gente non dà soldi perché ha bisogno, la gente è povera. E invece è stata una sorpresa perché hanno visto come i volontari ci sono, la gente che viene a pregare in radio, la gente che accoglie la radio quando andiamo a fare una trasmissione, un evento, è stata una benedizione non solo per loro, ma anche ha fatto conoscere in modo particolare cos'è Radio Maria per i libanesi. E cosa fa, e cos'è la sua identità, ed era anche un momento forte di preghiera, quindi ha dato il suo frutto già dalla prima settimana. Ripeto, speriamo quest'anno di fare più settimane, di fare un po' di più, anche per dare tempo agli ascoltatori di avere una continuazione forte in questo periodo.
2: Dicevo prima, Joseph, che i libanesi anche sono c'è questo, diciamo, piaga della diaspora, no? Quindi ricevete anche testimonianze che magari, insomma, non so se vi hanno colpito o meno, di persone che telefonano anche fuori dal Libano, che magari sono in altre parti del mondo.
1: Ma del Libano, io ricordo che nella storia che ho studiato, che da migliaia di anni che i libanesi vanno all'estero, dai tempi dei Fenici, poi dopo nel XIX secolo, nel XX secolo, quindi questa piaga si è accentuata tantissimo, veramente è tantissimo l'immigrazione a causa della guerra negli ultimi 40 anni, 50 anni, però come dici tu, molti ascoltatori nel mondo, dall'Australia, dall'America, dall'Europa, che sono ancora in legame con il Libano, ascoltano la radio via internet e chiamano e mandano messaggi e mandano anche, hanno iniziato a mandare anche donazioni, grazie a Dio, pochissimo, però almeno è un segno di riconoscimento che questa radio sta toccando il loro cuore e che stanno ascoltando. Non dimentichiamo che molti sono legati ancora al Libano. Il libanese è legato tantissimo alla terra di origine, ma anche ai parenti che sono lì. Mm-hmm. Ecco, questo devo dire che è una realtà che vediamo. Abbiamo anche tante lettere, diciamo, non lettere scritte su carta, ma su internet, sui social media, molte chiamate. Io personalmente un giorno mi sono meravigliato di ricevere Dicevo, un giorno mi sono meravigliato di sentire delle chiamate dall'Algeria, cioè proprio interventi durante una trasmissione, non dopo apprezzamenti o contatti per dire, ma proprio interventi durante la trasmissione dal Nord Africa, dal Medio Oriente, gente che reagisce, che fa delle domande. E questo per me era, ci sono sempre, non ci sono limiti alle sorprese, c'è sempre una bella cosa che ti fa grande il cuore.
2: Ecco Joseph, secondo te in questi pochi anni, insomma, è cambiato secondo te il modo di comunicare anche in un tempo così delicato, che insomma le situazioni in Libano è anche un po' precipitata, oppure magari bene o male si è sempre rimasti, diciamo, su quello standard di comunicazione verso gli ascoltatori, o magari si strizza più l'occhio a determinate tematiche, oppure ecco, qual è la tua idea?
1: Ma per quanto riguarda i mezzi, i nuovi usiamo di sicuro è sempre in evoluzione. Oramai non nessuna radio al mondo non utilizzi i social media, il video e le registrazioni multimediali. E questo è un bene, perché gli ascoltatori che non possono seguire in un tempo particolare possono andare al podcast, possono andare al sito e riascoltare una trasmissione mancata. Però questo è una cosa bellissima, che noi comunque stiamo andando avanti malgrado il nostro numero molto esiguo, molto ridotto di personale, giusto perché non possiamo permetterci una grande realtà e tanti, ma grazie a Dio e anche al supporto della famiglia mondiale, delle facilitazioni che offre le piattaforme, offerte e servizi dalla famiglia mondiale di Radio Maria, che si trova in Italia, che ci aiuta, anche questo aiuta moltissimo, ma non solo per dare in un senso unico verso l'esterno, ma anche per ricevere. Dicevo che in certi posti era pericolosissimo andare nelle parrocchie o negli eventi, eppure i nostri programmi cercano di coinvolgere e di ricevere preghiere da tutte le parti del Libano. Ebbene, questi mezzi sociali ci hanno permesso di trasmettere live da loro attraverso internet, attraverso Facebook o altri mezzi direttamente. Quindi vediamo di un certo occhio positivo, di una visione positiva a questo progresso, e guai a noi se non lo facciamo, perché ci aiuta moltissimo, aiuta anche molto gli ascoltatori.
3: È in corso la maratona di maggio per aiutare Radio Maria. Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT26H030 6909 6061 0000 01 26 5574. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT26H0309-6909-6061-0006-5574. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
2: Bene, rientriamo in quest'ultima parte, sempre qui con Joseph, stiamo parlando di Radio Maria in Libano, tra presente, passato e futuro, adesso potremmo dire. Parlando un po', Joseph, di prospettive di futuro, dove secondo te vedi i segni di speranza più forti?
1: Come ho detto, noi come popolo libanese abbiamo sempre speranza nel futuro. La disperazione momentanea certo fa emigrare le persone, fa disperare in questo. Noi abbiamo anche delle difficoltà al governo, delle difficoltà nella realtà interna libanese, ma cerchiamo di convivere con questo guardando a quello che è la nostra chiamata in Libano, che è quella chiamata di speranza, chiamata di andare controcorrente, di sperare dove non c'è speranza. È contraddittorio, ma è lì che siamo cristiani, piantati lì dal tempo di Gesù e dagli apostoli, perché Gesù è venuto da noi in Libano parecchie volte, la Madonna aveva anche piede continuo verso i nostri villaggi del sud, e anche i primi cristiani erano lì, gli antiochiani erano

0: di pace, ma anche di speranza e presenza cristiana nel Medio Oriente, questa regione, questo ambiente, non dico ostile, ma forse di più. Questa chiamata dal Libano è particolare dei cristiani, lo ripeto, Libano è l'unico paese in cui c'è questa presenza forte di cristiani, che è sempre stato un faro per tutto il Medio Oriente. In Egitto ci sono più di 16 milioni di cristiani, ecco, per la maggior mezzo milione di cattolici, e gli altri sono copti ortodossi. Sì, però dico, il Libano, la sua influenza, caratteristiche di cultura cristiana, di conservare il patrimonio di tantissimi riti, di essere la sede dei patriarcati, perfino quello dell'Armenia, quelli dell'Armenia sono in Libano. È una chiamata forte, è una vocazione questo Libano. Radio Maria vuole continuare questa vocazione, vuole realizzarla nel modo più concreto attraverso la radio. Non pretendiamo di fare tutto, ma come chiamata di una radio siamo su questa linea.
1: Mi viene in mente il Salmo 92, Giuseppe, che dice: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Quindi ecco, l'augurio è proprio quello che questa piccola radio, adesso nata da poco, possa veramente diramarsi e arrivare, insomma, in tutto il paese come veramente un cedro imponente, di cui ci sono tanti nel tuo paese.
0: Speriamo. Libano è citato tantissime volte nella Bibbia, e sia perché era un frutteto, sia per il cedro del Libano, che è simbolo di forza, di prosperità, anche della grazia e benedizione di Dio. E questo lo vediamo anche per ogni cristiano e anche per la Radio Maria in Libano. E essendo una radio voluta da Dio, perché i segni si vedono, i miracoli quotidiani, quelli piccoli, non sono quelli che si avverano, li vediamo tutti i giorni e li viviamo, perché, come ho detto, le difficoltà ci sono, ma c'è sempre la soluzione. Quindi di sicuro qualcuno sta lavorando, come diceva il nostro vecchio Ferraro, abbiamo un santo in cielo, ma no, abbiamo tutti i santi in cielo che ci lavorano, che ci aiutano. Tutti i santi ci stanno aiutando, e quindi veramente essendo una chiamata di Dio, cerchiamo noi, con il nostro mea culpa, perché siamo indegni di questo, ma anche facciamo male le cose che Dio vuole correggere e poi fa bene, proprio per la natura umana, no? Perché facciamo quello che possiamo. Dai.
1: Certo. Joseph, se dovessimo guardare un po' al futuro, diciamo per i prossimi 3-5 anni, quali sono secondo te gli obiettivi prioritari per Radio Maria Libano, sia dal punto di vista pastorale ma anche organizzativo?
0: La sfida è grandissima, Daniele, veramente. Abbiamo iniziamo con la copertura. La copertura è la nostra presenza. Dobbiamo andare in tutti i cristiani, essere presenti non solo attraverso lettere, ma anche andare proprio ad essere presenti anche fisicamente attraverso i nostri studi mobili, le trasmissioni delle preghiere locali, farci sentire, farci comunità, farci famiglia con i cristiani che sono sparsi in questo paese. Ma speriamo che innanzitutto la situazione bellica ci aiuti e che ci sia pace, una pace che proprio noi vogliamo continuare a trasmettere. E la vocazione della radio, come ho detto, è continuare ad essere a servizio della chiesa locale, e cioè delle chiese. perché abbiamo

0: Siamo, come ho detto, tantissime chiese, noi siamo a servizio della comunità cristiana e vogliamo continuare ad essere unità liturgica, unità di credo in tutti questi doni. Continuiamo questa nostra vocazione benedetta da tutti i vescovi. Abbiamo tanti vescovi da ortodossi, tantissimi cristiani, vescovi cattolici di tutti i riti che ci benedicono. Un'altra sfida ancora è quella di trovare le frequenze. Noi stiamo pagando tantissimo per poter trasmettere e il maggior costo in assoluto dopo il diesel, cioè prima ancora del diesel, è proprio le spese per poter trasmettere, i trasmettitori e i generatori che hanno bisogno di fuel per andare, manutenzione, arrivare in posti difficili che a volte, non dico i furti, ma più che altro ai bombardamenti, le difficoltà. Questi sono anche delle sfide che non so, che coinvolgono anche il futuro del Libano stesso, della vita sociale, ma speriamo. Altra cosa ancora è quella di, speriamo che ci sia anche un rinnovo, diciamo, della politica, non solo a livello di partiti o della pace con Israele o del governo stesso che sia più forte, ma anche di vita normale, di vita democratica normale, senza corruzione, ma anche con una visione di futuro, preferire il Libano e lavorare per la nazione piuttosto che lavorare per l'estero. Ecco, c'è cioè, come anche contraddizione. L'ultima è non poco dare molto più spazio ancora, possibilità ai volontari, come ho detto, anche alla promozione, arrivare a tutti. Questa è anche sfida che noi, diciamo, abbiamo iniziato a lavorare, andiamo spesso verso le scuole, facciamo migliaia di incontri con i giovani, con le scuole, questa è una benedizione, ma se non c'è pace non possiamo muoverci, possiamo sempre continuare le trasmissioni dallo studio o attraverso i mass media o i contatti, ma preghiamo per la pace, che così Radio Maria possa essere veramente uno strumento nelle mani di Dio in questa zona.
1: Ecco, Joseph, l'ultima domanda che ti faccio è: che ruolo può avere a questo punto Radio Maria Italia, e qual è il messaggio che tu vuoi lasciare agli ascoltatori che ti stanno sentendo in questo momento?
0: Devo dire che senza l'aiuto di Radio Maria Italia non possiamo andare avanti. Ecco, Radio Maria Italia, ma anche alcune radio sorelle nel mondo ci aiutano, e questa è una benedizione. Non parlo dal punto di vista economico, parlo dal punto di vista anche morale e spirituale. Se non abbiamo questo sostegno, i miracoli non si vedono. Dio ci sta dando le grazie proprio perché molti stanno pregando per noi, molti hanno a cuore queste radio in difficoltà nel mondo, in particolare in Libano, e io vorrei sicuramente approfittare dell'occasione per ringraziare questi nostri ascoltatori attivi che pregano, che donano per il Libano. E certo, Radio Maria Italia non solo in Libano ma anche in tutto il mondo aiuta. Io sono qui per testimoniare come il loro sacrificio, la loro presenza, la loro solidarietà sta dando tanto frutto, sta amando. Sono testimone di quello che la grazia di Dio attraverso Radio Maria Italia sta facendo. Certo, non solo approfittando della tecnica del progetto Radio Maria, che è nato in Italia ed è stato esportato in tutto il mondo, ma anche dei contatti effettivi di alcuni ascoltatori, ringrazio anche alcuni donatori libanesi che sono in Italia, che sono ascoltatori di Radio Maria Italia. Vorrei in modo particolare ringraziarli e dire grazie, siete presenti anche nelle nostre preghiere, come anche gli ascoltatori di Radio Maria Italia che sono italiani.
1: Bene, allora a questo punto l'ultimissima domanda o richiesta che ti faccio, se ci puoi fare una piccola preghiera in arabo, così anche i nostri ascoltatori potranno essere vicini.
0: Volentieri. Possiamo fare un'Ave Maria ringraziando Dio attraverso nostra madre. Faccio solo l'Ave Maria, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ecco. Assalamu alaiki ya Maryam. يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: Bene, grazie Joseph, siamo arrivati veramente alla conclusione di questa intervista. Ciò che abbiamo ascoltato continua un po' a risuonare dentro di noi, e anche quella di oggi, insomma, non è stata solo una storia, la storia di Radio Maria in Libano, la storia di una radio, ma veramente la testimonianza di una presenza che anche l'abbiamo sentito, nonostante le situazioni difficili, sceglie di restare, di essere, di accompagnare, di sostenere anche gli ascoltatori. E ecco, abbiamo sentito come Radio Maria Libano, pur essendo una realtà giovane, sa già essere un punto di riferimento per tante persone, una voce che non si limita solo a trasmettere, ma costruisce ponti, costruisce legami, che sostiene e anche dona speranza. Ecco, in un tempo come il nostro, segnato da incertezza, questa esperienza ci ricorda che anche una piccola luce può fare la differenza e può illuminare una parte di mondo. E ecco, proprio questo è il messaggio più forte che vorremmo portarci a casa oggi, la speranza che non nasce quando va tutto bene, ma che nasce quando qualcuno decide di spegnere la luce anche nel buio. Ecco, ringraziamo di cuore Joseph per aver condiviso con noi questa testimonianza, e continuiamo ad accompagnare con la preghiera queste realtà e tutte le Radio Maria nel mondo, tutte le persone anche che ne fanno parte, volontari, staff, benefattori, e tutti i sacerdoti che collaborano, e anche voi ascoltatori, e vi ringraziamo di essere stati con noi, e continuiamo insieme questo cammino a maggio, mese della Vergine Maria, anche attraverso una semplice radio, che possiamo sentirci meno soli e più uniti.
0: Ecco, no, grazie a te Daniele, grazie agli ascoltatori per avermi permesso di, con questa semplice chiacchierata familiare, ripeto, noi famosi nel bere il caffè, nella vita convivialità, ecco. E quindi grazie di permettermi di portare, ecco, Radio Maria Libano nel cuore degli ascoltatori di Radio Maria Italia, e vi aspetto tutti in Libano quando potete. La radio è aperta a tutti ed accogliente, e speriamo un momento in cui possiamo veramente incontrarci faccia a faccia anche in Libano e andare insieme al santuario di Maria per pregare.
1: Grazie Joseph.

Radio Maria. Per la maratona ci siamo collegati con le Radio Maria in Medio Oriente. Ai nostri microfoni Daniele Trenca e Josef Nassar.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

citazione del giorno. A Medjugorje la Madonna ha ripreso Fatima perché attraverso i segreti sta realizzando quello che ha cominciato a Fatima. L'ambito nel quale ci muoviamo è quello di una sana teologia della storia. In quest'ottica, la storia dell'uomo sulla terra è il grande progetto di Dio ordinato alla creazione, che si è compiuta in Cristo, nel Verbo che si è fatto carne e che ha redento il mondo con la croce. Il 13 maggio 2000, in occasione della celebrazione della beatificazione di Francesco e Giacinta di Fatima, Papa Wojtyła, oggi santo, volle che la prima lettura fosse il capitolo 12 dell'Apocalisse, per la sua convinzione che l'attuale momento storico che viviamo è quello del grande attacco di Satana alla Chiesa e dell'intervento di Maria per venire a salvarci. Siamo un po' complici della visione della storia immanente dove non c'è Dio, non esiste l'aldilà. Ne siamo addirittura sedotti perché è una visione della storia in cui comanda l'uomo. Noi abbiamo dimenticato chi siamo. Non siamo i protagonisti, ma siamo importanti nel bene e nel male. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Nel libro di Padre Livio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: confesso, a Dio Onnipotente, a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
0: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica, al termine del giorno.
1: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
0: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 142. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
0: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo.
0: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
0: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
0: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
0: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia, per la tua giustizia.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come il leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.
1: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia. Alleluia.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei Ceri, rallegrati. Alleluia.
0: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
1: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
0: Prega il Signore per noi. Alleluia.
1: Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi. Tutto si addormenta sulla terra. È l'ora del riposo, non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
0: Metti la tua mano sulla mia fronte. Arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione a un tema di cui ci stiamo occupando abbastanza spesso negli ultimi mesi. Il tema è la dottrina sociale della Chiesa. Lo abbiamo fatto diversi martedì usando il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è il testo più autorevole che esista del Magistero della Chiesa in tema di dottrina sociale, perché raccoglie tutti i documenti del Magistero che sono stati pubblicati su questo argomento fino al 2004. Mancano gli ultimi 20, 21, 22 anni, quindi manca parecchio, mancano due pontificati, manca il pontificato di Benedetto XVI e il pontificato di Papa Francesco. Mancano almeno due documenti importanti come la Caritas in Veritate e come l'Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che sono documenti del Magistero sicuramente esplicitamente del Magistero sociale, della dottrina sociale il primo, e indirettamente anche per alcuni capitoli, per alcuni pezzi, per alcune parti, il documento di Papa Francesco. Però questa sera vorrei invece servirmi di un libro uscito da pochissimo, scritto da un amico, Oscar Sanguinetti, pubblicato dalla casa editrice Ares, intitolato La dottrina sociale della Chiesa oggi, una lettura forte, che ha la prefazione di Monsignor Vito Angiuli, che è vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, e un mio saggio storico introduttivo. Perché questo documento è importante? Perché in qualche modo rappresenta una introduzione a che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, cioè uno che volesse in qualche modo capire, accostarsi alla dottrina sociale della Chiesa, sicuramente il testo più autorevole, più indicato è il compendio, però il compendio è un testo molto ampio, molto impegnativo, basato su tutto il Magistero dalla Rerum Novarum di Leone XIII dal 1891 in poi, fino al, appunto, come vi dicevo, al 2004, mentre questo è un testo che fa sempre riferimento al Magistero, ovviamente, va anche un po' oltre, cioè sì, si avvale anche delle scienze umane, perché la dottrina sociale della Chiesa è certamente e soprattutto il Magistero sociale, perché se no non sarebbe della Chiesa, cioè della Chiesa vuol dire che si esprime attraverso le modalità tipiche della Chiesa, che sono soprattutto il suo insegnamento, il suo Magistero. Però questo testo va anche un po' oltre, cioè si serve delle scienze sociali, delle scienze umane, utilizzando anche degli autori che possono dare degli spunti utili per capire meglio che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, che, come poi vedremo, si occupa di politica, di economia, di politica internazionale, di famiglia, di vita, di corpi intermedi, di Stato, di relazioni fra gli Stati, eccetera. Cioè si occupa di tante cose. Qui, se andate a leggere l'indice di questo libro,
che non è un libro esageratamente grande, anche se non è piccolo, cioè più di 300 pagine, troverete appunto dottrina, società, chiesa, che cos'è la dottrina, che cos'è la società, che cos'è la chiesa, che cosa il magistero dice quando comincia a occuparsene, perché tutti fanno riferimento alla Rerum Novarum come la prima enciclica della dottrina sociale, che cosa dice a proposito della famiglia, dell'educazione, del lavoro, della proprietà, dell'autorità politica, quali sono le minacce contro la dottrina sociale della Chiesa, e qual è la situazione attuale della dottrina sociale della Chiesa. Prima di entrare dentro nell'argomento, parto con una definizione che è contenuta in un testo scritto in occasione di uno degli anniversari della Rerum Novarum nel 1961, esattamente 70 anni dopo la Rerum Novarum. Il Papa San Giovanni XXIII, nell'enciclica Mater et Magistra, dà una definizione molto precisa della dottrina sociale della Chiesa. È parte integrante della concezione cristiana della vita. Quindi una cosa molto impegnativa, parte integrante vuol dire, l'abbiamo già detto tante volte, vuol dire che uno che si professa cristiano, che si professa cattolico, non può prescindere dalla dottrina sociale. E questo già ci dà un'indicazione, no? ci aiuta a capire. Che cosa vuol dire dottrina, anzitutto? Dottrina vuol dire che è una riflessione, c'è un'altra bellissima definizione di Giovanni Paolo II, che vedremo, della Sollicitudo Rei Socialis, cioè è una riflessione, sono principi di riflessione su che cosa? Dottrina sociale, sulla società. Cioè la dottrina sociale è un insieme di principi di riflessione e direttive di azione, perché è orientata a dare delle indicazioni operative, cioè che cosa bisogna fare per migliorare la società nella quale viviamo dal punto di vista del Vangelo, dal punto di vista della Chiesa. Quindi, dottrina, principi di riflessione, direttive di azione per quanto riguarda la società sociale della Chiesa, cioè è una riflessione della Chiesa, non di un autore, non per quanto importante, autorevole, ma della Chiesa, di tutta la Chiesa, della Chiesa attraverso il suo insegnamento principale, il suo insegnamento ufficiale, che è il magistero del Papa, magistero dei Vescovi in comunione con il Papa, quindi magistero dei Papi e magistero dei Concili. Concili sono quelle assise dove il Papa e i Vescovi si riuniscono per dare delle indicazioni per tutta la Chiesa universale. Quindi, l'accurata
l'accurata formulazione dei risultati di un'attenta riflessione sulle complesse realtà dell'esistenza dell'uomo nella società e nel contesto internazionale alla luce della fede e della tradizione ecclesiale. San Giovanni Paolo II che dice questo della dottrina sociale della Chiesa nell'enciclica Sollicitudo Rei Socialis, dove dice anche qual è la natura della dottrina sociale della Chiesa, cioè essa a che cosa appartiene? Appartiene alla teologia morale, risponde il Papa. Cioè non è un'ideologia, non è un'idea che nasca da alcuni uomini, anche preti, vescovi, papi, no? È proprio una riflessione teologica sulla società, quindi fa parte della teologia morale. Suo scopo principale, è sempre la Sollicitudo Rei Socialis, è di interpretare tale realtà esaminandone la conformità o difformità con le linee dell'insegnamento del Vangelo sull'uomo e sulla sua vocazione terrena insieme trascendente, per orientare quindi il comportamento cristiano. Quindi esamina, riflette sulla realtà, dà delle indicazioni per orientare il comportamento cristiano e valuta che cosa nella società ci sia di conforme al Vangelo e che cosa invece sia contrario, difforme. Quindi non è semplicemente una, cioè è una riflessione che porta a un giudizio positivo o un giudizio negativo, ma a un giudizio, dando così ai cristiani la possibilità, la capacità di capire e di giudicare il mondo nel quale vivono, i problemi, gli errori, i mali del proprio tempo. Il contenuto dell'insegnamento sociale della Chiesa è di natura teologica, teologico-morale, perché ha come scopo quello di guidare il comportamento dei cristiani. Riguarda molte discipline, la politica, l'economia, le relazioni internazionali, i problemi della famiglia, della vita, dell'educazione. È molto importante collocarla nella storia. Cioè è molto importante la storia per capire la dottrina sociale, perché per capire la dottrina sociale della Chiesa la prima considerazione che dobbiamo fare è fare riferimento al mistero dell'incarnazione. Cioè Dio ha tanto amato il mondo e gli uomini da volere che suo figlio si facesse uomo. Quindi non ha disprezzato l'umanità che aveva creato, nonostante il peccato, ma ha continuato ad amarla anche dopo il peccato, entrando dentro nell'umanità che aveva creato. Cioè questo è il senso dell'incarnazione. Perché Cristo si fa uomo e non angelo, per esempio? San Tommaso dice che il peccato degli angeli nasce proprio dal fatto che Lucifero, che era il più grande degli angeli,
contesta il fatto che Dio si sia incarnato in un uomo e non in un angelo, perché si riteneva superiore. E questo è il non serviam, cioè la ribellione dell'angelo più bello, più vicino a Dio, più intelligente, che è Lucifero, che non accetta di adorare un uomo che è anche Dio ma è anche uomo, e che lui ritiene inferiore. È un'ipotesi teologica, poi noi non sappiamo come sono andate effettivamente le cose, sappiamo però che c'è stata la ribellione di una parte degli angeli, ce lo dice l'Apocalisse, c'è stata una grande guerra in cielo fra gli angeli ribelli e gli angeli che erano rimasti fedeli a Dio e al suo progetto, guidati da San Michele, e con questa guerra gli angeli ribelli sono stati mandati per sempre all'inferno, che non c'è originariamente l'inferno, è una conseguenza della ribellione, una conseguenza del peccato originale, appunto. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che Dio non è una realtà, un Dio che aleggia, che sta in alto, che guarda ogni tanto gli uomini poco interessati alla loro vita. Dio ama l'uomo, si preoccupa dell'uomo, vuole la sua salvezza, vuole la sua felicità, ma si preoccupa proprio delle cose umane, se no non avrebbe, non si sarebbe incarnato, non avrebbe espresso questa vicinanza, questo amore, al punto, perché avrebbe potuto salvarlo o rimediare al peccato originale in qualsiasi altro modo, cioè Dio può fare qualsiasi cosa. E invece l'ha voluta fare proprio dandoci l'indicazione del suo amore, non soltanto nel sacrificio della croce e della vita di Gesù, ma anche nel fatto che si incarna, che diventa un uomo. E Gesù è un uomo, a tutti gli effetti, tranne che il peccato. Quindi è un uomo che soffre, che fatica, che fa tutte le cose, che lavora e che dona per amore, dona la sua vita per la salvezza degli uomini. Poi Cristo è anche Dio, ovviamente. E il mistero dell'incarnazione sta proprio in questo fatto che Dio e l'uomo coincidono nella persona di Cristo, che ha due nature, è una persona sola ma ha due nature. Però la natura umana ce l'ha veramente, no? In tutto, tranne che nel peccato. Allora questo vuol dire che la vita dell'uomo, la vita di un uomo, ma anche la vita degli uomini nelle relazioni,

Immagine e somiglianza di Dio. Quindi siamo buoni, cioè l'uomo è una cosa buona, è immagine di Dio. E quindi queste relazioni, se buone, aiutano gli uomini a vivere meglio sulla terra e a perseguire più facilmente il loro scopo, il nostro scopo, che è quello di servire Dio nella vita per goderlo nella felicità eterna del paradiso. Ma la vita, cioè la salvezza, noi uomini la otteniamo nella vita storica, nel tempo, quindi nella storia. E quindi la storia, il tempo, ci può aiutare o ci può allontanare. Può essere, se organizzato in un certo modo, la società può essere un aiuto, ma se organizzata in un altro modo può essere un ostacolo. Il regno di Dio, che sarà il compimento di tutta la storia per sempre nell'eternità e nella felicità eterna, comincia nella storia, è la Chiesa. La Chiesa è il regno di Dio che comincia a manifestarsi nel tempo e nella storia. Non si manifesterà mai perfettamente, il regno di Dio non ci sarà mai in maniera perfetta, ovviamente, sulla terra, ma ci sarà un inizio. Quando si parla della regalità di Cristo, della regalità anche sociale di Cristo, per esempio nell'enciclica di Pio XI del 1926, la Quas Primas, con cui l'allora Papa istituì la festa di Cristo, di Cristo Re, quella che celebriamo alla fine dell'anno liturgico. In quella stessa enciclica il Papa parla di regalità anche sociale, cioè Cristo non è soltanto il re dei cuori, è anche il re delle nazioni, nel senso che le nazioni, se vogliono vivere bene, devono organizzarsi secondo l'insegnamento di Cristo che passa attraverso la Chiesa. E questo le aiuta e aiuta gli uomini che vivono nel tempo, nella storia, a essere cristiani più facilmente, con meno ostacoli che se vivessero in un tempo di ribellione, di rifiuto di Cristo, della Chiesa, eccetera. Quindi la dottrina sociale della Chiesa va sempre pensata come legata alla storia, cioè è qualche cosa che cerca di essere, cioè noi cerchiamo di realizzare nel tempo, nella storia, un tipo di società conforme o meno ai principi della dottrina sociale della Chiesa, perché così facendo costruiamo un tempo, una società che può aiutarci o ostacolarci, se al contrario, nella nostra vita cristiana. Ecco perché è parte integrante, come dice San Giovanni XXIII, della concezione cristiana della vita, perché è una cosa che concretamente può aiutarci se realizzata, mentre invece se non viene realizzata troviamo una situazione sociale di ostacolo alla nostra salvezza, alla nostra santificazione. Quindi,
Per prima cosa dobbiamo tenere presente la creazione.

quando vogliamo capire, ma la dottrina sociale della Chiesa, cioè come la collochiamo storicamente? Allora cominciamo a vedere la prima tappa, la creazione. Dio crea l'uomo e lo crea a sua immagine. E quindi capiamo che l'uomo è un essere sociale, è un animale politico, diceva Aristotele, cioè è un essere che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che costruisce con gli altri uomini. È impensabile l'uomo da solo. L'uomo da solo non fa nulla. Cioè l'uomo ha bisogno della mamma e del papà subito, bambino, ma il papà ha bisogno della mamma per trasmettere la vita e viceversa. La comunità, la prima comunità che è la famiglia, nasce dall'unione del papà e della mamma, che generano una nuova vita. Allora, la creazione è quella che noi leggiamo, per esempio, nella Genesi: Dio ha creato tutto e infine crea l'uomo e lo crea come essere sociale. Non è bene che l'uomo sia solo. E quindi gli crea carne della sua carne, un essere complementare. Qui si crea la prima relazione, quella fondamentale, quella che trasmette alla vita, quella che permette alla società di andare avanti, cioè che è il matrimonio. Il matrimonio che fonda la famiglia. Ma poi gli uomini, anche per realizzare altri obiettivi, per lavorare, per costruire una casa, devono mettersi insieme. Chi fa una cosa, chi ne fa un'altra. Per raggiungere qualsiasi obiettivo, l'uomo ha bisogno degli altri. Ha bisogno degli altri per educare i figli. Non può fare tutto lui. Ha bisogno degli altri per raggiungere degli obiettivi sociali, economici, sportivi, politici. Cioè tutti quelli che noi chiamiamo i corpi intermedi sono... Vogliamo fare una scuola? Dobbiamo metterci insieme e fare una scuola per educare i nostri figli. Vogliamo fare una squadra di calcio? Dobbiamo trovare delle persone per fare una squadra di calcio e raggiungere l'obiettivo di poter giocare. Vogliamo costruire un'azienda per dare da lavorare alle persone e per raggiungere determinati obiettivi, e dobbiamo costruire una micro società. Vogliamo governare una nazione, dobbiamo metterci insieme, fare un governo, costituire un embrione di Stato, eccetera, eccetera, eccetera, che è la politica. Quindi la creazione, l'uomo è creato come animale sociale, come animale politico, come essere sociale che raggiunge la sua vocazione attraverso la società. Quindi le relazioni fra gli uomini sono importanti, sono decisive, e c'è bisogno di una dottrina, di un insegnamento, di scoprire una dottrina, un insegnamento, perché gli uomini fra di loro si relazionino il meglio possibile. Altra cosa da tenere presente per quando parliamo di dottrina sociale, prima ancora di andare a vedere di che cosa si tratta, è il peccato. Ora, voi mi direte, vabbè, ma il peccato, noi dobbiamo leggere la Bibbia, ma se non siamo cristiani, per esempio, come facciamo a capire che nell'uomo, nella vita degli uomini c'è il male? Beh, basta guardarli. Ma non c'è bisogno di guardare gli uomini
e il male che fanno, basta vedere i bambini anche nella loro innocenza, però noi troviamo nei bambini certamente l'immagine di Dio, la purezza, l'innocenza, la sincerità, la bellezza, ma vediamo molto presto anche il peccato originale, la ribellione, la disobbedienza, il rifiuto. Quindi comprendiamo che in ogni uomo c'è una battaglia tra il bene e il male, tra Dio che lo chiama a sé e il demonio che lo chiama a sé. E purtroppo Eva rispose, convinse anche Adamo e l'uomo peccò. E il peccato originale è rimasto, viene trasmesso a tutti. Il rimedio della Chiesa è il battesimo, certamente, col battesimo noi entriamo a far parte nella comunione con Cristo, nella comunione della Chiesa con Cristo, però rimangono gli effetti, le ferite del peccato originale. Certamente entriamo in una dimensione superiore a quella naturale, entriamo nella vita della grazia, cioè entriamo in una vita che prevede un rapporto con Dio mistico, ma reale. Cioè quando noi riceviamo la comunione riceviamo il corpo di Cristo veramente, cioè è Dio che entra dentro di noi e noi partecipiamo della vita soprannaturale attraverso la preghiera, attraverso soprattutto i sacramenti. Quindi teniamo presente creazione, peccato, peccato originale e poi la redenzione. Di fronte al peccato Dio non abbandona l'uomo, ulteriore dimostrazione del suo amore, ma gli manda suo figlio. E gli manda suo figlio come estremo atto d'amore, mostrandogli anche qual è la via per ricostruire quel rapporto d'amore che il peccato aveva infranto. È la via del sacrificio, è la via della croce. Quindi creazione, peccato, redenzione, redenzione che avviene perfettamente col sacrificio di Cristo, che è un sacrificio perfetto, non ha bisogno d'altro, e che continua nella storia attraverso la Chiesa, perché la Chiesa fondata da Cristo sulla roccia di Pietro prosegue nella storia la redenzione operata da Cristo e dal suo sacrificio. La dottrina sociale della Chiesa è l'espressione di questa azione della Chiesa nella storia per quanto riguarda appunto le società, cioè gli uomini organizzati in società. Un altro elemento fondamentale da tenere presente sono le due città di Sant'Agostino. Cosa vuol dire? Sant'Agostino ha scritto tante cose, è stato uno dei più grandi padri della Chiesa, anzi è il padre della Chiesa latina, occidentale, ha scritto tante cose, il libro sicuramente più conosciuto di Sant'Agostino sono le Confessioni, che è la sua autobiografia sostanzialmente, il racconto della sua vita, ma
Ma forse il testo più importante è il De Civitate Dei, cioè La città di Dio, che racconta della lotta che c'è nella storia fra le due città, quella degli uomini e quella del diavolo, quella di Dio e quella del diavolo. Cioè racconta la storia di come la civitas homini, la città dell'uomo, possa cercare di organizzarsi per assomigliare alla Civitas Dei, alla città di Dio, oppure per assomigliare alla Civitas Diaboli, alla città del diavolo. Questa lotta nella storia è il testo base per capire, potremmo dire, il testo base di una teologia della storia, cioè del tentativo di comprendere che cosa avviene nella storia alla luce del Vangelo. Leone XIV, il Papa regnante, ha detto del Vescovo di, che come sapete è un agostiniano, cioè fa parte dell'ordine fondato da Sant'Agostino, ha scritto che Sant'Agostino scrive una delle opere più poderose della sua produzione teologica, filosofica e letteraria, il De Civitate Dei, la città di Dio. Come ha osservato Papa Benedetto XVI, si tratta di un'opera imponente e decisiva per lo sviluppo del pensiero politico occidentale e per la teologia cristiana della storia. Qui vediamo quando viene scritto il De Civitate Dei. Viene scritto durante la vita di Sant'Agostino, naturalmente. Quindi siamo immediatamente dopo la fine delle persecuzioni. La Chiesa è stata perseguitata per 300 anni sostanzialmente, fino all'anno dell'editto di Milano, quando l'imperatore Costantino ha permesso la libertà della Chiesa di poter predicare il Vangelo all'interno dei confini dell'impero, e successivamente nel V secolo Sant'Agostino che ha tutta la storia che sapete attraverso le confessioni, eccetera, diventa vescovo di Ippona, che è questa città in Algeria, della nord dell'Africa, scrive grandi poemi, vive durante la fine dell'impero romano, sembra che pianse, perché fu un evento straordinariamente importante la caduta dell'impero romano, quando i barbari entrano a Roma e le insegne imperiali vengono portate a Costantinopoli. Cioè a Roma nel 476 cessa dall'essere la capitale dell'impero, che viene trasferita a Costantinopoli. È un evento spaventoso, incredibile, perché Roma era mille anni che c'era. Roma era, come dire, il caput mundi, la capitale del mondo. Il fatto che venga conquistata dai barbari, che non sia più la sede dell'imperatore, e Sant'Agostino allora parla in questo suo grande libro della storia del bene e del male, di Dio e del demonio, degli uomini che seguono Dio e di quelli che si oppongono all'azione di Dio nella storia. Ed è il più grande testo di Dio. Quindi quando noi parliamo di dottrina sociale della Chiesa dobbiamo sempre tenere presente questa teologia della storia insegnataci da Sant'Agostino nel De Civitate Dei, cioè la lotta tra il bene e il male, come dice
Nell'ambito di questa lotta viene costituita la cristianità, la Societas Christiana, la società dei cristiani. Cioè i cristiani prima sono perseguitati fino a, appunto, a 313, ma poi lentamente cominciano a diventare sempre di più, sempre un numero maggiore, e a incidere sempre di più nella cultura, nella politica, nell'economia, nella vita pubblica dell'Europa. Nasce quella che verrà chiamata la cristianità occidentale, perché poi ce ne sarà una in Oriente che fa capo a Costantinopoli, cioè una società dove la cultura, i costumi, il senso comune è impregnato del Vangelo. Ci vorrà tanto tempo, perché dal 313 alla notte di Natale dell'Ottocento, quando Carlo Magno viene incoronato dal Papa San Leone III imperatore a Roma, quindi quando ritorna a Roma l'impero, dopo 500 anni, allora si può cominciare a dire è una società cristiana. Ma dicono gli studiosi che quando viene concesso a Roma nel 313 alla Chiesa di poter predicare liberamente il Vangelo, i cristiani sono solo il 10% della popolazione, il resto sono ancora pagani. Quindi il lavoro di evangelizzazione, di cristianizzazione, di apostolato è molto lento, però arriva, tant'è vero che appunto nell'Ottocento rinasce l'impero, ma questa volta rinasce cristiano, sacro romano impero. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa, mi direte, ma dov'è lì? Ma non c'è il termine, non viene usata, anche perché non c'è il magistero così come lo abbiamo conosciuto nell'età moderna, non ci sono le encicliche, i documenti, le esortazioni apostoliche, eccetera. Perché? Perché la società è cristiana, cioè la dottrina è incarnata in qualche modo nella società, che non vuol dire che fosse una società perfetta dove erano tutti bravi, non è vero, ma era una società che ufficialmente, formalmente faceva riferimento al Vangelo, agli insegnamenti della Chiesa, che poi venivano abbondantemente traditi, rinnegati, non messi in pratica dagli uomini, però non c'erano delle alternative ideologiche come sarà poi nell'epoca delle ideologie, quando il liberalismo, il comunismo, il socialismo, il fascismo, il nazionalismo sono idee umane che tendono a sostituire i criteri di giudizio del cristianesimo. Ecco, allora non c'era. La società diventa cristiana, c'è il problema delle eresie che nascono ogni tanto. Le eresie sono degli errori, però sempre interni al cristianesimo. Dopo le persecuzioni, pensate alla grande eresia di Ario, l'arianesimo. Pensate al nestorianesimo. Pensate nel Medioevo, poi i catari, gli albigesi. Tutte queste forme di ereticali che la Chiesa combatte, ma sempre dentro il mondo cristiano. La grande alternativa, cioè il grande cambiamento, il cambiamento d'epoca, per usare le parole di Papa Francesco, avviene
con prima la riforma protestante che rompe l'unità, la comunione della Chiesa, e poi con la rivoluzione francese da cui partono le ideologie moderne. Allora lì la Chiesa capisce che ha bisogno di elaborare una dottrina, la dottrina sociale della Chiesa appunto, per condannare gli errori, ma soprattutto per indicare una strada di ricostruzione della società cristiana che non c'è più. E questa dottrina sarà appunto la dottrina sociale della Chiesa, di cui poi ci occuperemo martedì prossimo. Adesso rispondo alle vostre domande, sperando che ce ne siano, perché questo aiuterebbe a capire meglio questo punto così importante, soprattutto per noi laici, appunto, la dottrina sociale della Chiesa.

Qui Radio Maria. Lasciamo ora spazio alle vostre domande sul tema appena trattato. Potete intervenire chiamando lo 031 610 610.

0: Pronto?
1: Proprio buonasera, salve. Scusi, volevo fare una domanda che nello stesso tempo è anche una, una riflessione mia personale, no?
0: Sì, prendendo da dove chiama, scusi?
1: Chiamo, da Bari.
0: Sì, mi dica.
1: Volevo chiedere in pratica, tenendo presente ovviamente la Rerum Novarum e anche la dottrina, della Chiesa, no? E anche sull'egida di ciò che disse Paolo VI, la politica è la più alta forma di carità, e anche attualizzato anche Papa Francesco, no? Potere e servizio, e anche di quello che ha detto la Madonna, che non sarà la politica a salvare la società, ma un ritorno a Dio. Però in un certo senso la politica, in un certo senso deve servire, non tanto a sanare la società dal punto di vista materiale, ma anche mirare a far ritornare il popolo, tutti i popoli a Dio, ovviamente evitando che la politica diventi in un certo senso strumentale, ma nello stesso tempo la politica miri anche a sconfiggere il laicismo.
0: Sì.
1: La politica, anche l'Opus Dei, no? Come diceva José María Escrivá de Balaguer, no? E anche il cristiano non deve limitare la sua attività, la sua religiosità solamente nell'ambito della Chiesa, ma anche nella società attraverso la politica. Infatti anche lo spirito della democrazia cristiana, no? In un certo senso. Quindi io, mi scusi, non vorrei fare una sponsorizzazione, no? Però in un certo senso io sto constatando, nel mio piccolo, no? Come cittadino, che la politica in un certo senso sta fallendo, perché sono asserviti al modernismo, e molti politici, pure di avere consensi, in un certo senso trascendono e in un certo senso esulano dai valori cristiani. Quindi servirebbe un partito oggi, un partito che in un certo senso faccia avvicinare i popoli ai valori cristiani, no? E quindi
0: sì.
1: Scusi, non volevo esulare dalla religiosità, questo mi sentivo di dire.
0: No, ma ho capito cosa vuol dire. Più che un partito servirebbero dei cristiani impegnati in politica come in tanti altri ambiti. Il vero problema di oggi è che non ci sono i cristiani sono diventati una piccola minoranza e anche confusi e divisi fra di loro. Siamo pochi, confusi e divisi, perché non sappiamo che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, non la studiamo, non la leggiamo, non ce la insegnano, i sacerdoti non ne parlano perché non sanno che cosa sia, anche i vescovi, bisogna dire, purtroppo non è che si preoccupino molto di insegnare la dottrina sociale della Chiesa, che dovrebbe invece essere lo strumento ordinario dell'azione del laico nella società, per quanto riguarda l'educazione, per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda le relazioni internazionali. Nella dottrina sociale della Chiesa c'è la risposta a tutte le grandi domande, problemi, errori che riguardano il mondo di oggi, però nessuno, neanche all'interno del mondo cattolico, si preoccupa di studiarla, di leggerla, di diffonderla. Per cui ognuno dai giudizi che vuole secondo il suo personale modo di vedere le cose, Ma questo non è essere cristiani, questo è essere individualisti. Il cristiano si preoccupa di dire quello che dice la Chiesa, non quello che pensa lui delle varie situazioni. Ma per fare questo ha bisogno di conoscere i criteri che usa la Chiesa, la quale il Magistero della Chiesa non entra nei particolari, però ti dà i criteri, ti dà le chiavi di lettura, ti dà i criteri di giudizio per poter dare, emettere un giudizio che sia fondato, che abbia un fondamento, che sia un giudizio di verità, diciamo così. Ecco, quindi per tornare a quello che diceva lei, sì, più che un partito ci vogliono i cristiani, poi le forme cambiano a seconda dei tempi, cioè non credo che questo sia il tempo di un partito, però la cosa importante è che ci siano i cristiani formati, preparati, capaci quindi di intervenire e di dire la loro, ma non la loro come singoli, ma la loro come chiesa, come espressione del mondo cattolico. Pronto?
2: Chiesa, espressione del mondo cattolico.
0: Pronto?

Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo letto questa sera, abbiamo cominciato a leggere un testo da pochissimo uscito, La dottrina sociale della Chiesa oggi, una lettura forte di Oscar Sanguinetti, è una sorta di introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, appunto. Che cos'è? Quali sono i suoi principi? Qual è la sua storia? Abbiamo semplicemente visto l'inizio, quasi le premesse della dottrina sociale, le premesse in cielo, la creazione, il peccato originale, la redenzione, l'opera della Chiesa che continua nella storia, l'evangelizzazione di Cristo, la nascita di una società cristiana, la cristianità, e la sua crisi. E qui si comincia a parlare in maniera proprio esplicita di dottrina sociale della Chiesa, e lo vedremo nelle prossime catechesi del martedì sera. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.

0: Cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Siamo anche in radiovisione sul canale 789 del Digitale Terrestre, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel primo mistero glorioso si contempla Gesù è risorto e vivo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero glorioso si contempla Gesù ascende al cielo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero glorioso si contempla lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: lodato sempre sia. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero glorioso si contempla Maria è assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero glorioso si contempla Maria è nostra Madre e Regina del Cielo e della Terra.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Lodato sempre sia.
1: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
2: Salve regina,
1: madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, dolce Vergine Maria.
2: Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
4: Preghiamo la Santa Madre di Dio perché ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo e San Michele Arcangelo perché la preservi dagli attacchi del maligno.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.

0: Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, è il secondo giorno della Maratona, è una settimana molto importante, questa è una settimana di mobilitazione per tutti noi, nella preghiera e anche nell'aiuto alla radio che la Madonna ci ha donato. Adesso il pensiero spirituale con la preghiera per il buon esito della Maratona. Avremo la seconda puntata del mio programma Vi racconto Radio Maria. Ieri abbiamo visto come è nata la radio e come, diciamo, ha sviluppato una realtà assolutamente nuova, almeno a quei tempi era nuovissima, e che però, diciamo così, ha avuto una diffusione incredibile in Italia e in tutto il mondo. Vi faccio 5 puntate proprio Vi racconto Radio Maria. Oggi, cari amici, vedremo il rapporto che c'è fra Radio Maria e Međugorje. Ed è una puntata molto importante, molto interessante. Poi, cari amici, avremo la citazione, traiamo un pensiero dal mio libro Senza Dio non c'è futuro. E poi, cari amici, avremo un personaggio che conoscete bene, il nostro Josef, che è responsabile della diffusione di Radio Maria in Asia, e quindi ci farà una panorama della situazione di Radio Maria in Asia. Ecco, è un programma interessante questo, come quello anche di ieri mattina. Sono programmi molto interessanti anche per avere una visione d'insieme sulla realtà di Radio Maria che corre e facciamo fatica a stargli dietro. Bene, allora incominciamo con questa preghiera di affidamento di questa settimana della Maratona alla Madonna, perché ne colga lei tutti quei frutti che lei ritiene necessari per noi. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci a essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma la nostra anima di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare tutto il mondo. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. La regina di Radio Maria prega per noi. Bene, carissimi, questa dunque è la nostra preghiera rivolta col cuore alla Madonna. Adesso andiamo a vedere questa puntata alla quale ho messo come titolo Radio Maria è un dono della regina della pace. È una puntata molto importante, cari amici, perché è vero che Radio Maria è una radio cattolica, è una radio a servizio della Chiesa cattolica, ma fin dall'inizio noi l'abbiamo interpretata come un dono della regina della pace e al servizio della regina della pace. Non c'è contrarietà, perché poi alla fine, io ne ero sicuro, la Chiesa avrebbe dato in nulla osta alla regina della pace. Però il fatto che Radio Maria sia la radio della regina della pace è una mia convinzione profonda, credo che sia anche la convinzione della maggior parte dei nostri ascoltatori. Io non voglio dimostrare niente, cioè non è che voglio appiccicarmi a Međugorje. Dico semplicemente che ci ha visto bene Messore a suo tempo, quando nel suo libro di intervista a Ratzinger disse che Radio Maria era un fall-up di Međugorje. Fall-up vuol dire germoglio. Ed è la verità, è un dono che la regina della pace ha fatto alla Chiesa, con tutte le conseguenze che ne derivano, perché comunque è chiaro che Radio Maria ha una storia di 40 anni alle spalle, ha un presente di grande responsabilità, ma ha un futuro, a mio parere, pronto proprio perché è legata al piano della regina della pace, a un futuro ancora più importante. Ecco, adesso vi faccio un po' la storia di questo legame che passa evidentemente attraverso la mia persona, perché alla fine questo tipo di Radio Maria l'ho costruito io insieme ad altri, ma voglio dire, parlo di il primo presidente Ferrario, il mio primo fondamentale collaboratore che è Roberta. Noi tutti e tre abbiamo operato nel nome della Regina della Pace, profondamente, sempre in grande coerenza con questa intuizione originaria. Dunque, cari amici, vi racconto questo legame che c'è fra Međugorje e la Radio Maria, fra la Regina della Pace e Radio Maria, anche passando attraverso la mia storia, perché evidentemente io sono stato il costruttore di questa Radio Maria come Radio della Regina della Pace. Il costruttore sono stato io, non è che ci siano stati altri costruttori di Radio Maria come Regina della Pace, perché poi man mano quelli che non seguivano la Regina della Pace se ne sono andati. Alla fine è rimasta proprio l'idea di fondo, l'intuizione di fondo, che questo era un dono di Maria e quindi è un dono della Regina della Pace e quindi doveva restare e fare questo Radio Maria, nonostante che ci fossero tante contrarietà anche da parte di uomini di chiesa che a quei tempi, come sapete, Međugorje ha faticato a farsi strada. Bene, dunque, cari amici, seguo una scaletta, così non salto le cose importanti, non salto le cose che magari se mi lascio andare alla ruota libera poi magari rischio di saltarle. Dunque, ovviamente, incomincio con quello che è stato uno degli eventi fondamentali della mia vita, è stato l'incontro con Međugorje, che è avvenuto quasi casualmente. Nella mia comunità religiosa di Milano, un sacerdote che andava a insegnare in una scuola lì vicina, una scuola statale superiore, e disse: c'è un gruppo di ragazzi della mia aula che dicevano che sta apparendo la Madonna a Međugorje, un paese della Jugoslavia. Allora l'ex Jugoslavia era comunista. La cosa mi colpì molto quando sentì questo nome. Io quando sentì questo nome dico: qui ci devo andare, cari amici. E quindi io, che vivo in una città come Milano, che allora aveva alle spalle il 68, figuratevi voi, e che comunque viveva, era attraversata da un vento modernista che spazzava via la fede delle persone. Per me il fatto che la Madonna scendesse dal cielo sulla terra in una parte del mondo comunista mi pare un fatto enorme. Subito mi sono molto interessato a questo fatto. Già nel 1982 questo avvenne, eravamo nel maggio del 1982 quando ho sentito per la prima volta la parola Međugorje. Però ho seguito questo evento per un po' di tempo, anche perché poi man mano gli echi dei Međugorje e di quello che accadeva si diffondevano un po' in tutta Italia, specialmente il fatto che fosse imprigionato Padre Ioso, eccetera. E i primi anni ho seguito da lontano, poi finalmente nel 1985 ho deciso di andare di persona per accertarmi esattamente di quello che stava succedendo. Però nel medesimo tempo, nell'85, erano già 4 anni in cui c'erano le apparizioni quotidiane e non cessavano, e quindi già allora nel 1985 Međugorje era un fatto unico nella storia della Chiesa per la lunghezza straordinaria delle apparizioni quotidiane. Per me questo pellegrinaggio è stato la svolta della mia vita, anche perché è arrivato a Međugorje una mattina di metà marzo. A quei tempi non ero molto, molto pratico di come fosse il tempo a Međugorje, perché andare a metà marzo significa trovare di tutto. Infatti nel viaggio trovai veramente di tutto, e anche la neve. Però lì a Međugorje pioveva di rotto. Sono entrato in chiesa, la chiesa era piena, piena di gente del posto. Mi ricordo che c'era un pullman italiano targato Padova. E entrando in chiesa ho avuto come, mentre mi dirigevo verso l'altare, c'era ancora il rosario in quel momento, per andare in sacrestia e celebrare la messa, concelebrare la messa, ho avuto come una illuminazione interiore, come una voce nel mio interno, una voce che era la mia, me lo sono detto io a me stesso, però me lo sono detto come per la forza di un'illuminazione che ho avuto. Queste parole non le ho mai più dimenticate, e sono queste: qui c'è la Madonna, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera. Cari amici, ed è esattamente quello che accadrà nel tempo dei segreti. Nel tempo dei segreti la gente dirà: qui c'è la Madonna, che rivela i segreti tre giorni prima, dunque il cristianesimo è l'unica religione vera, e la gente si convertirà. Però io allora non potevo sapere queste cose, però questa esperienza per me è stata, ha segnato profondamente la mia vita, così come il fatto che finita la messa si è aperta la porta della sacrestia dove c'erano i veggenti, e uno dei veggenti, non faccio i nomi perché c'era solo quella, quel giorno lì c'era solo quella veggente, non c'erano altri, mi ha guardato, mi ha sorriso, mi ha quasi salutato. Tant'è vero che io allora sono andando in sacrestia, sono andato a salutarla e lei mi ha invitato a casa sua a bere il caffè, così è cominciata un'amicizia molto strana, cioè, perché per me parlare con una veggente. Poi tornato a casa ci telefonavamo regolarmente, insomma, ci interrompeva la polizia, ci filmava la polizia, però parlavamo. Lei col suo italiano zoppicante, io stavo studiando già croato, e così ho potuto, mi sono legato molto a Međugorje in questo modo. Poi andando a Međugorje mi sono legato un po' a tutta la gente del posto. In particolare in questi giorni qui mi è arrivato un filmato del 1986, o neanche un anno dopo la mia prima visita. In questo filmato del 1986 mi vedo io che sono sulla scala di Visca, lei parla in croato, io traduco in italiano, e cioè già l'anno dopo ero già all'opera, diciamo un po' con Mario, un po' con Visca, nell'accogliere i pellegrini. E quindi tutto questo, cari amici, è fatto che per me Međugorje diventasse una priorità assoluta, cioè ovviamente capisco che è un evento importante, che è un evento fondamentale, che è una svolta nella storia, anche perché già allora comunque i ragazzi avevano avuto tutti i segreti, già in gran parte li avevano già avuti, perché li hanno avuti nei primi 3 anni praticamente quasi tutti, poi magari il 10° si è fatto aspettare. Ma pensate che nel 1982, quando io mi sono interessato a Međugorje, Miriana aveva già ricevuto tutti i 10 segreti con il rotolo che ebbe appunto nel Natale del 1982. Quindi, cari amici, per me c'è stata una svolta radicale nella mia vita, cioè in pratica da quel momento per me Međugorje è diventata una priorità assoluta. E poi ho avuto la conoscenza di tutti gli altri veggenti, perché lì poi se ne conosce uno. Visca mi ha portato la conoscenza di, mi ha portato a casa di Vanka, poi di Ivan, insomma alla fine ero diventato amico di tutti i veggenti, eccetto Miriana, che diciamo era a Sarajevo, però con lei ho avuto forse l'intervista più importante che ho fatto con tutti i veggenti. Questo ovviamente mi ha portato una conoscenza della realtà di Međugorje di prima mano, insomma, è rara, anche perché avendo imparato il croato rapidamente e vivendo, dopo il primo anno io sono andato ad abitare, Visca mi ha invitato ad andare a casa sua, e quindi parlavo in croato con i familiari, cioè era entrato un po' nel tessuto. Era entrato nel tessuto delle varie famiglie, specialmente quella di Mario e di Visca, e questo ovviamente, sai, quando tu entri nel Sitzleben, come dicono i tedeschi, cioè là dove c'è la vita quotidiana, impari molte cose. Ed è in questa realtà, diciamo, di rapporto diretto, che io mi sono reso conto della verità delle apparizioni, perché te la accorgi subito se c'è qualcosa di finto, di qualcosa di non vero, se c'è qualcosa di posticcio, se c'è qualcosa di inventato, se c'è qualche bugia, te la accorgi subito. Io non l'ho mai, proprio in questa consuetudine che ho avuto, poi anche con tutti i loro amici, poi con il gruppo di Ivan, eccetera, è tutto dal tessuto della popolazione. C'era tutta gente che credeva alle apparizioni, gente che prendeva molto sul serio la Madonna. sia un rispetto per la Madonna, per le sue disposizioni, per le sue parole, proprio a livello quotidiano delle famiglie. E tutto questo ti rende certissimo della verità dell'apparizione, a parte il fatto poi della testimonianza personale dei veggenti, cari amici. Quindi tutto questo mi ha molto condizionato nella mia vita, tant'è vero che poi ovviamente io ero sempre impegnato a Milano nella pastorale giovanile soprattutto, e nella mia parrocchia, dove tra l'altro confessavo molto, insomma ero un sacerdote attivo, ero anche giovane, insomma facevo anche gli studi, e a quei tempi avevo terminato gli studi, però stavo cercando di avere la terza laurea in scienze politiche, mi ricordo. Poi la abbandonai perché non mi interessava più. E così, cari amici, lì divenni nella mia parrocchia un apostolo di Međugorje. Cercavo di convincere i miei parrocchiani e di farli andare in pellegrinaggi, eccetera. Ed è in questo contesto, cari amici, delle mie prime esperienze di Međugorje, che ho incontrato Radio Maria. E quindi eravamo nel 1985, che allora era una radio parrocchiale che si chiamava già Radio Maria e che già trasmetteva i messaggi di Međugorje. E io per 2 anni, nel 85-86, andavo qualche volta, anche 1 o 2 volte alla settimana, da Milano a Erba a fare delle trasmissioni. Insomma, è lì che ho conosciuto Roberta, diciamo, mi sono esercitato nell'arte della trasmissione. Insomma, per me era tutto nuovo ed ero pieno di entusiasmo, cari amici. Però la svolta della mia vita, vedete, è proprio una svolta nella mia vita che è legata profondamente a Međugorje e ai desideri della Madonna, perché poi tocca a me vedere i desideri della Madonna, ovviamente, perché ognuno nella sua vita riflette su se stesso. E io mi ricordo che la Madonna mi chiamava al suo servizio. Questo divenne una proposta concreta quando era stata formata proprio nel 1987 l'Associazione Radio Maria, che aveva rilevato la radio parrocchiale, ed era un'associazione laica, cioè civile, ma di persone legate a Međugorje. E quindi il presidente fu Emanuele Ferrario, che era un industriale di Varese e che però era interessato all'apparizione di Međugorje. E lui venne proprio alla mia parrocchia, venne nel mio ufficio, mi tenne 1 ora e mezza per dire che lui intendeva, dopo aver rilevato la radio parrocchiale, intendeva fare una radio nazionale che diffondeva i messaggi della Madonna. E mi diceva: io per fare questo ho bisogno di un sacerdote che faccia il direttore. Per cui io poi chiesi permesso ai miei superiori, che in un primo momento me l'hanno negato, perché ovviamente era un necessario in parrocchia. D'altra parte è difficile che poi una comunità lasci a perdere un elemento comunque che quando manca, insomma. Poi però ve l'ho già raccontata questa piccola aneddoto, perché alcuni mi dicono: anch'io sono stato segnato da eventi soprannaturali a volte. E in questo caso io ormai, avendo i miei superiori detto no, io obbedisco, vabbè, faccio l'apostolo qui. Sono che in un mese di settembre dell'87, andando a Međugorje, mentre ero in chiesa, mi ricordo che stavo facendo la predica a Padre Slavko, e in chiesa ho avuto un flash stranissimo, e ho visto davanti a me una figura, era la Madonna proprio, una figura che però non mi guardava, teneva la mano un bambino che aveva la tunichetta, quindi era Gesù bambino, penso. Guardava un bambino che lo teneva per mano, e questo bambino aveva la gambina alzata, e lei gli ha tirato la mano e gli ha fatto mettere giù la gamba. Sarà durata 2 secondi questa visione, e in quel momento lì io, nel medesimo tempo, mi sono detto fra me e me: devo fare il passo, cioè devo tentare di nuovo. E così, quando sono andato a casa, ho scritto una lettera a mio padre generale, questa volta, il quale mi ha mandato un suo delegato a parlare con me. Quindi io ci ho parlato lungamente, gli ho perorato la mia causa, e lui mi ha detto: ma vedrai che ti arriverà il permesso. Difatti, dopo poco tempo mi è arrivato il permesso, e permesso di andare per un anno qui a Erba come direttore e come membro del direttivo. Queste sono le condizioni che poneva la mia congregazione al presidente Ferrario. E così venni, dopo il primo anno mi ha dato un permesso a tempo indeterminato e che dura tuttora. Questo per dire come la cosa si è svolta, insomma, è stato qualcosa di soprannaturale, ovviamente, è una svolta che straordinaria. Questa avvenne nel 1987, ma nel medesimo tempo, nel 1987, il primo gennaio, la Madonna aveva dato un messaggio a Visca per un gruppo di pellegrini proprio di Erba, che erano ascoltatori della radio parrocchiale. E diciamo, in quel messaggio praticamente c'era già il programma di Radio Maria, cioè siate annunciatori di conversione, siate veri figli della regia della pace, e i messaggi della regia della pace diffondete e testimoniate nell'amore. Quindi erano tre imperativi molto, molto ben precisi, e sui quali io ho costruito proprio il palinsesto di Radio Maria, un palinsesto che riflettesse i messaggi della Madonna, soprattutto la preghiera, e poi diciamo fosse una radio di evangelizzazione. D'altra parte la Madonna era venuta proprio a chiamarla conversione, e era venuta a dare a fare la sua evangelizzazione in chiave materna, come possiamo dire, dei suoi messaggi straordinari. E quindi, cari amici, da quel momento Radio Maria, essendo una radio civile, essendo diciamo quindi libera da legami con la Chiesa, nel senso che ovviamente se fosse stata una radio parrocchiale non avrei potuto, perché il vescovo non lo voleva, infondere i messaggi. Invece, essendo una radio civile, lo poteva fare. Io d'altra parte io avevo il permesso dei miei superiori a fare il direttore. Io come tale da allora ho sempre non solo letto il messaggio prima del giovedì e poi del 25 del mese, ma l'ho anche sempre commentati, ho sempre parlato a lungo della Regina della Pace, ho fatto di Radio Maria la radio della Regina della Pace, detto in parole povere. E quindi, voi lo sapete, ho scritto una quantità enorme di libri, ma in maggioranza proprio su Medjugorje e sulla Madonna e sui suoi messaggi, proprio per far conoscere il piano di salvezza della Regina della Pace. Quindi non c'è dubbio, come vedete, che Radio Maria ha una lunga storia fin dalle origini, profondamente legata alla Regina della Pace, e non c'è santo che tenga, insomma, cioè la storia non si può cancellare. È una elezione che ha fatto la Madonna. La Madonna ha deciso di avere una radio e si è presa le persone di cui aveva bisogno per fare la radio. E ci siamo messi subito al lavoro a costruire Radio Maria, a costruire il palinsesto, soprattutto a costruire una radio di conversione, di evangelizzazione, di preghiera e anche di promozione umana. E nel medesimo tempo ci siamo impegnati tutti a raccogliere anche le offerte per diffonderle in tutto il mondo, cari amici. Io da allora mi sono recato a Medjugorje circa un mese all'anno. Magari nei primi tempi lo spezzettavo, poi più in là andavo magari giù, facevo tutte le ferie a Medjugorje, detto in parole povere, quando ero direttore di Radio Maria. Poi da là facevo anche delle trasmissioni, dedicavo il mio tempo soprattutto a scrivere libri su Medjugorje, oppure assistevo Visca sugli scalini della sua vecchia casa, nell'accoglienza dei pellegrini. Però da allora, cioè dal 1988, quando appunto andai a Medjugorje partendo non da Milano ma proprio da Erba, perché ero stabilito qui, e da allora sono andato tutti gli anni, eccetto il tempo del Covid, che ovviamente non era il caso di andare in quel momento. E poi ho ripreso con entusiasmo, insomma, ad andare, perché è sempre stata viva in me la consapevolezza che questa radio è a servizio della Regina della Pace. Insomma, come sapete, non c'è bisogno che vi dica le cose che sapete tutti, che Radio Maria è diffondendosi in tutto il mondo, diffuse in tutto il mondo i messaggi della Regina della Pace. Tutte le nostre radio li pubblicano e li diffondono ovunque nel mondo. Poi ovviamente ci sono quelli che sono più fervorosi, quelli che magari come c'è un po' di campanilismo a volte, nel senso che c'è un po' di campanismo, perché poi tutti i continenti hanno le loro madonne, no? Però è chiaro che la regina della pace sono l'ultima apparizione sulla terra ormai, però devo dire che c'è una bella accoglienza da parte di tutte le radio del mondo dei messaggi della regina della pace, che vengono trasmessi in tutte le lingue, ovunque dalle nostre radio, e quindi ha dato sicuramente una spinta fortissima alla diffusione del messaggio della regina della pace. Cioè, la Radio Maria ha portato Medjugorje un po' ovunque, possiamo dire, anche perché noi ne parliamo la mattina e sera, e anche alle altre radio ovviamente arriva l'eco di questo, cari amici. Però vorrei dire, cari amici, che a mio parere c'è stato un evento che ha dimostrato quanto sia legata Radio Maria alla Regina della Pace. Dunque, quello che ho detto finora era legato alla mia esperienza con Medjugorje, era legato alla mia amicizia con i veggenti, cioè essendo io direttore di Radio Maria, ma essendo molto legato a Medjugorje, questo legame fra Radio Maria e Medjugorje passava molto attraverso la mia persona. Però c'è stato un fatto, a mio parere, molto significativo, che è legato alla veggente Visca. Cioè, la veggente Visca, prima nel 1982, lo disse a Radio Maria, ma in una forma sulla quale io l'ho lasciata dire, ma non sono intervenuto perché non l'avevo capito bene. Mi sembrava troppo grosso quello che aveva detto. Ma poi lei, qualche anno dopo, nel 1986, in una intervista, sempre in diretta su Radio Maria, l'avete sentita tutti, l'abbiamo anche pubblicata, l'abbiamo anche sbobinata, eccetera, lei ha detto appunto che la Madonna le ha dato una novità assoluta, imprevista e incredibile, e cioè che con il decimo segreto uno dei tre veggenti che hanno con le apparizioni quotidiane adesso, che sono Maria, Visca e Ivan, uno dei tre col decimo segreto avrebbe continuato ad avere le apparizioni e i messaggi durante tutto il tempo dei segreti. Ora, questa cosa la Madonna la metta a Visca, la quale non la metta a nessun altro, non la metta alla parrocchia. L'ha detta in diretta su Radio Maria per ben due volte e in tempi successivi, uno nel 1982 e uno nel 1986. Poi l'ha ripetuto l'anno scorso a settembre, vi ricordate? E di cosa si tratta? Si tratta di questo, che la Madonna aveva detto all'inizio delle apparizioni, cioè i primi tempi, la Madonna aveva detto che col decimo segreto sarebbero terminate le apparizioni quotidiane per tutti i veggenti, che le avrebbero avuto una volta all'anno, quindi anche nel tempo dei segreti i veggenti avrebbero avuto l'apparizione solo una volta all'anno e per tutta la vita una volta all'anno. La Madonna, ma a un momento, ha cambiato il piano. Cioè ha detto a Visca che uno dei tre che hanno l'apparizione quotidiana adesso, che sono Visca, Maria e Ivan, quando avrebbe il decimo segreto, due termineranno le apparizioni quotidiane, le avranno solo una volta all'anno. Invece uno di loro continuerà ad avere per tutto il tempo dei segreti e ad avere anche i messaggi. Questa cosa la Madonna l'ha detto solo a Visca, questa cosa Visca l'ha detta attraverso Radio Maria in tre volte. La prima volta nel 2002, noi abbiamo tutte le registrazioni ovviamente, la seconda volta nel 2006, la terza volta nel 2025. Perché io quando sono andato a Medjugorje il settembre scorso, senza dire niente a Visca che l'avrei interrogato su questa cosa, ho detto: Visca, facciamo un saluto, vorrei fare un saluto ai nostri ascoltatori, gli ho detto sì, volentieri. Allora ovviamente avevamo i cellulari per incidere e abbiamo inciso il saluto di Visca agli ascoltatori, anche al Papa ha fatto un saluto. Ma io gli ho fatto una domanda a Visca, gli ho detto: allora Visca, vale ancora quello che tu hai detto tanti anni fa, che al termine delle apparizioni, quando avrete il decimo segreto, uno di voi avrà ancora le apparizioni? E Visca ha ripetuto tutto uguale, ha detto no. Ha detto: col decimo segreto uno di noi avrà ancora le apparizioni per tutto il tempo dei segreti. Poi gli ho detto: ma chi è di voi? Ha detto: non lo so, non l'ha detto la Madonna. La mia impressione è che Visca pensi di essere lei, però non lo so. Però lei dice che lo sa la Madonna, lei non lo sa. Perciò lei stessa ha detto: Questa è una grande grazia. Cioè che sia l'apparizione quotidiana di tutto il tempo dei segreti è una grazia immensa. Però questa grazia Visca l'ha detta attraverso Radio Maria. Non l'ha detto attraverso la radio parrocchiale di Medjugorje. Non ha riferito la cosa al parroco di Medjugorje. L'ha detta attraverso Radio Maria. Punto e basta. Il che diciamo fa pensare a me, ovviamente, che Radio Maria ha una missione che si prolunga nel tempo dei segreti, ovviamente, perché questi sono quei segnali che dà la Madonna, sono molto importanti, bisogna leggerli, bisogna capirli, e quindi come dire, siamo tutti in attesa, perché poi, come vedete, io avevo un po' di paura a chiedere. Dal 2006 ad adesso sono passati 20 anni, io avevo un po' paura a chiedere a Visca questa cosa, che magari se l'era dimenticata, ma lei non se l'ha affatto dimenticata, ce l'aveva ben vista, ben presente, ce l'aveva ben presente e ha ribadito con chiarezza, con forza, con convinzione che uno dei tre avrà le apparizioni tutto il tempo dei segreti. Allora noi vedremo se questo accadrà, cioè alla fin fine anche questi sono segni che la Madonna ci dà e con i quali lei conferma la sua presenza in mezzo a noi. Quindi, cari amici, come vedete, tutto questo dimostra che c'è un legame fra Radio Maria e la Regina della Pace e il piano della Regina della Pace. Quindi questo legame è un legame che l'ha messo la Madonna stessa. D'altra parte, senza la Regina della Pace, come faceva Radio Maria a diffondersi in tutto il mondo, me lo spiegate voi? Era impossibile. Perciò, quando diciamo umilmente che siamo al servizio della Regina della Pace e che Radio Maria è la radio della Regina della Pace, quando diciamo questo, diciamo una realtà che è sotto gli occhi. Ma questo, cari amici, non ci deve gonfiare di orgoglio, ci deve rendere umili, renderci servizievoli e far di tutto per sostenere, per diffondere in tutto il mondo la radio della Regina della Pace, perché di essa la Madonna si vuol servire per realizzare il suo piano, che è il trionfo del suo cuore immacolato, che è la salvezza eterna delle anime. Quindi diciamo, questa è la mia convinzione, ma credo che sia una convinzione con fondamento in re, con un fondamento nella realtà, ma questa è anche la convinzione di Visca, perché se vi ricordate in quell'intervista del 2006 Visca ha detto queste parole. Io mi permetto di riferirle, ma le dico diciamo umilmente, sapendo benissimo quale miserabile persona io sono, perché non credete mica che mi creda, non mi credo, so benissimo che devo solamente battermi il petto. Dunque, però Visca ha detto: tu, padre Livio, non sai quanto bene ti vuole la Madonna, perché tu le hai donato una radio. Io so benissimo cosa ho fatto io per Radio Maria, ma so benissimo cosa hanno fatto gli altri, cosa ha fatto il Ferrario, cosa ha fatto Roberta, cosa ha fatto tanti altri, cosa fa anche il nostro attuale presidente, che si dedica in un modo straordinario per la radio, cosa fanno tutti i collaboratori, tutti quelli volontari. Sono un esercito, però io sono quello che come in qualche modo ho la consapevolezza che siamo al servizio della Regina della Pace, e perciò dobbiamo rigare dritti su questa strada fino in fondo, che ne dicono gli altri, perché poi ci sono anche le gelosie di vario genere, no? Così è fatta la vita, ma non ci deve importare. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada a servizio della Regina della Pace, sapendo che servire la Madonna significa camminare lungo la via del Calvario, significa camminare lungo la via del Calvario in silenzio, sopportare, tacere, andare avanti. La storia che abbiamo alle spalle lo dimostra, insomma, che il servizio di Dio è come la vita di Gesù, insomma, molto difficile, molto travagliata. Però diciamo, cioè, che il seme di grano muoia perché dia molto frutto. Bene, cari amici, Questa era una puntata importante perché ci dice in poche parole che Radio Maria avrà un ruolo importante nella preparazione adesso al tempo dei segreti e durante il tempo dei segreti. Adesso facciamo la citazione quotidiana, cari amici, che prendiamo come al solito dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. Man mano che avanziamo nel tempo e ci avviciniamo all'attuazione dei segreti di Medjugorje, cresciamo anche nella comprensione del piano di Maria, cogliendone l'aspetto salvifico che sconvolgerà il mondo. Il tempo dei segreti certamente metterà a suo quadro le certezze umane di coloro che hanno scelto per la morte e hanno voluto mettere se stessi al posto di Dio. In un mondo che sta portando avanti la sua guerra contro Dio in modo sempre più determinato, l'uomo ha creato i suoi progetti per il futuro, perché non c'è dubbio che oggi è in atto una competizione fra le grandi potenze mondiali, ciascuna con i propri schieramenti, il cui obiettivo è ovviamente quello di stabilire chi ha il predominio sul mondo. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Il libro di Padre Livio.

Bene amici, adesso andiamo a fare una visita a Radio Maria in Asia, che è una grande, è un continente immenso dove Radio Maria cerca di muoversi sgomitando più che può, perché è anche, diciamo, pochi cristiani in Asia, però Radio Maria si sta affermando, sta crescendo e soprattutto si sta affermando in un modo molto brillante nel mondo arabo, diciamo, nel Medio Oriente, dove sono attivissimi, e ci fa molto piacere.

0: Joseph, ti vorrei dare la parola perché tu ci faccia, prima di tutto, ci parli di Radio Maria Libano e di come la stai plasmando, Radio Maria Libano, e quali difficoltà ci sono, e poi ci fai un bel panorama, diciamo, di quelle realtà dove tu stai lavorando, diciamo, lì in Asia, dove ci sono delle speranze di crescita. Ti lascio la parola, Joseph.
1: Dai, volentieri, Padre Livio, grazie per questa occasione di parlare nuovamente con i nostri ascoltatori di Radio Maria Italia. Sono molto contento e veramente onorato per l'amore che vi porto e anche per l'importanza che ha Radio Maria Italia nel mondo, in tutte le Radio Marie, e in particolare anche quelle di Asia Oceania. Sì, Padre Livio, hai voluto iniziare con il Libano perché veramente è una perla in Medio Oriente. Abbiamo altre Radio Maria nel Medio Oriente, già che abbiamo cominciato, se ti ricordi, nel 2015, offrendo a Papa Francesco il regalo che ha voluto lui per il Medio Oriente nella fase di persecuzione dell'ISIS, persecuzione di tutti i cristiani in questa zona. Allora la World Family ha voluto offrire quello che ha, cioè una Radio Maria in arabo che trasmette in tutto il Medio Oriente. E dopo dei frutti di questa radio che è iniziata nel 2015 erano gli studi mobili sparsi nel Medio Oriente, in tutti i paesi, nel senso dall'Iraq al Libano, alla Siria, Giordania, Egitto, e in tutto il mondo, anche in Europa ci sono gli studi mobili. Da questi sono nati studi veri, fissi, e molti vescovi hanno chiesto: ma fate una radio piuttosto come nazionale, per modo di dire nazionale, poi spieghiamo com'è. La Radio Maria in Libano è una di queste radio che è iniziata nel 2023, ha iniziato le trasmissioni e l'attività, però il Libano è particolare, essendo il faro di tutti i cristiani nel Medio Oriente, parlando arabo. Il nostro dialetto è un misto di arabo e di aramaico, visto che si parla il siriaco nella lingua liturgica, e quindi questa è la nostra tradizione in Libano. E io, come hai detto, sono onorato anche di essere libanese, e mi hanno chiesto di seguire adesso la radio, di seguire il progetto in Libano. Presidente Ferrario e Vittorio volevano già da tempo. Ferrario mi ha chiesto già nel 1999 di vedere che possiamo fare per il Libano, e niente, abbiamo fatto un gemellaggio, ma poi come ho detto alla conferenza episcopale libanese due anni fa, quando ci hanno chiesto: ma perché siete venuti, che ci sono altre piccole radio cristiane? Ho detto: Dio benedica tutte le presenze buone, tutte le cose buone che la Chiesa fa, che lo Spirito Santo offre. Ora questa benedizione si è rivelata veramente grande attraverso Radio Maria Libano. Siamo andati controcorrente, Padre Livio, malgrado tutte le difficoltà, che tutte noi sappiamo le condizioni belliche, le condizioni difficilissime, non solo a livello politico, ma anche a livello sociale. Abbiamo avuto anche ultimamente, ma non è l'ultima ondata, ma non è l'ultima, speriamo che sia l'ultima, nel senso che non era l'unica, speriamo che sia stata l'ultima, di profughi, di 1 milione di profughi dal sud a causa dei bombardamenti di Israele. E quindi anche la radio, il tessuto sociale stesso è stato molto affetto di questa presenza.

0: assenza di queste condizioni, e anche dobbiamo parlare anche a livello economico. Perché è un peso, un Libano che è sempre stato in ginocchio da 50 anni con queste guerre continue, molti li chiamano guerre sociali, molti li chiamano guerre regionali, però effettivamente sono guerre, e alla fine il danno lo subisce la comunità libanese in generale e in modo particolare cristiana, perché dico in modo perché quella che ci riguarda, ma anche perché c'è una grande perdita di giovani, c'è una fuga di cervelli, fuga di famiglie cristiane. Quindi, come nel resto del Medio Oriente, i cristiani stanno un po' lasciando questo paese, purtroppo, come hanno lasciato l'Iraq, la Siria, proprio a causa della persecuzione. Ricordiamo, e lo ricordo sempre, che in Iraq è stato decimato il numero dei cristiani, da 1.5 milioni fino a 150.000 cristiani rimasti, particolarmente nel nord, dove abbiamo fatto una Radio Maria Erbil che trasmette con due frequenze, grazie a Dio è molto amata, molto voluta. A Nazareth abbiamo fatto una radio proprio per i cristiani che sono lì, che parlano arabo, quindi fanno parte della grande famiglia di Radio Maria in arabo. E lì anche, sì, come hai detto tu, cerchiamo di sgomitare un po' di qua e di là e di provare con la nostra speranza e fortificare la nostra fede, che questa è la nostra terra e ci rimaniamo dappertutto nel Medio Oriente. Altra presenza forte anche è stata in questi paesi, tre paesi: Siria, siamo quest'anno al terzo studio, non è più mobile, prima erano studi mobili, ma sia il vescovo di Homs che quello di Aleppo che quello di Damasco, addirittura Damasco c'è il patriarca dei greco-cattolici, ci hanno dei greco-cattolici che ci ha dato un posto, e stiamo allestendo uno studio fisso. Proprio due settimane fa abbiamo firmato un contratto a Amman per avere uno studio fisso di Radio Maria, e in Egitto ne abbiamo due. Perché dico questo? Perché sono paesi dove non si può fare una Radio Maria, sia per motivi legali che per motivi di, diciamo, vari. Ecco, non voglio entrare con i conflitti tra i musulmani o altro, però è difficile. E invece, tornando al discorso del Libano, Padre Livio, lì abbiamo potuto fare una radio, e grazie a Dio in Libano c'è grande libertà dei cristiani, e quindi è un paese sempre da 2000 anni cristiano, dove è stato visitato da Gesù e da Maria, e quindi continua la tradizione della Chiesa, addirittura delle chiese, perché ne abbiamo veramente 12-13 chiese diverse, e Radio Maria vorrebbe servire tutte queste chiese qua. Il segreto che noi abbiamo cercato di attualizzare grazie all'ispirazione di Maria è di essere umili come lei. Non siamo andati come una forza internazionale, chissà che cosa vuole fare. Siamo entrati in silenzio, come Gesù a Nazareth. Siamo entrati piccoli, e malgrado le difficoltà, ogni volta che abbiamo una difficoltà, preghiamo, cerchiamo di fare del nostro meglio, e delle soluzioni venivano. Non solo a livello delle frequenze, che erano impossibili a ottenere, quindi il Signore ci ha dato due frequenze per coprire le cinque regioni del Libano, e quindi adesso copriamo l'80% del territorio, il 90% dei cristiani, e grazie a un affitto, paghiamo l'affitto di queste frequenze, il servizio, però ce l'abbiamo. E la radio, l'associazione Radio Maria è formata, abbiamo tantissimi volontari, perché i libanesi sono forti, sono tutti cristiani del Medio Oriente, sono con un fervore, con una abilità anche, particolarmente in Libano, cioè sono, è la capacità della persona libanese di trovare soluzioni, di andare avanti, ma anche di eccellere in molte cose. Figuriamoci quando c'è anche questo servizio a Dio, questo servizio benedetto da Dio, quindi per forza ogni persona dà il massimo e si vedono i risultati. Devo dire che oggi stesso stanno facendo la maratona in Libano, la seconda maratona dalla nascita, ecco, questa occasione qua è importante perché malgrado le difficoltà che subiscono molti libanesi, ci sono anche quelli che danno col cuore, perché anche uno che subisce è nella difficoltà sa apprezzare il bisogno. Radio Maria fa anche collegamento tra i bisogni delle persone e quelli che vogliono dare. Lo dico perché è importante. Radio Maria e noi, gli ascoltatori di Radio Maria, te la sanno bene, non siamo un'associazione caritatevole nel senso di Caritas, nel senso di facciamo pacchi. La nostra missione, fedele al nostro progetto, è quella di evangelizzare, di portare Gesù dappertutto attraverso il cuore di Maria. E questo lo facciamo, però non possiamo non aiutare o chiedere aiuto per una persona, per un caso, cioè fare un tramite in certi programmi naturalmente, e questo è benedetto dal Signore perché sta facendo dei frutti e questo è anche in questo momento molto apprezzato. Noi comunque siamo 24 ore su 24, abbiamo a cuore arrivare a tutte le persone. Volevo dire prima che malgrado tutte le chiese, Radio Maria è entrata e ha voluto essere un servizio per tutti i cristiani. Noi non siamo solo per i cattolici o per i o per un rito anziché un altro. Non siamo mai andati da un vescovo unico e gli abbiamo detto noi siamo così con questa confessione, con l'altra o con questo ordine religioso là. Serviamo tutti. La nostra liturgia che presentiamo è quasi al 50% di riti orientali. Il sacerdote è cattolico, la fede è cattolica, ma sicuramente le liturgie che sono simili, quelli cattolici e ortodossi, sono uguali. E decisamente sono uguali e li trasmettiamo giorno e notte. I nostri ospiti, che siano vescovi, sacerdoti o laici, sono misti di tutte le confessioni, come tra l'altro il tessuto libanese. È una chiesa varia, ricca, ma comunque è viva, sì, ma sta soffrendo in queste condizioni. Da qui l'importanza di Radio Maria Libano, che è lì, è una presenza, non dico cristiana, ma una presenza fortissima di Dio e un sostegno ai cristiani che sono lì. Questo ci fa grande. Certo che grazie agli ascoltatori di Radio Maria Italia, a alcuni ascoltatori di altre radio nel mondo, resistiamo per i costi enormi che ci sono, per le difficoltà. Non abbiamo neanche una macchina per la promozione, padre Livio, perciò usiamo la macchina dei dipendenti o da alcuni volontari, e questo ci dà un po', cioè, dico un esempio di quello che le difficoltà, che sono tantissimi, perché non riusciamo neanche, a causa dei bombardamenti, cioè ad arrivare a tutte le regioni, a tutte le parrocchie facilmente. Pertanto usiamo i collegamenti Facebook o altro per trasmettere in diretta da molte parti del Libano. Ma abbiamo sempre tutti i giorni collegamenti e grazie a Dio di preghiera, e anche abbiamo la radio piena sempre di conduttori, di volontari che vengono a volte malgrado le condizioni difficili, in tutti i sensi, sia di politiche o di belliche, o sia anche di costi enormi della benzina che è raddoppiato, eccetera. Beh, questa per noi era una tappa del Libano che viviamo, però questa introduzione, questa spiegazione è dovuta perché gli ascoltatori di Radio Maria hanno a cuore questo Libano, che è anche il Papa, diciamo, è tutto il mondo, ecco, ama questo paesino piccolino, ma comunque di grande effetto per la presenza cristiana nel Medio Oriente e anche nel mondo, visto che nella diaspora ci sono più di 10 milioni di cristiani nel mondo. Ecco, detto questo, Padre Livio, se mi permette, ecco, di continuare con l'Asia Oceania.
1: Sì, sì, sì, sicuramente tutto l'ambito che è di tua competenza e di cui sei informato, dove ci sono anche delle novità, siamo felicissimi di ascoltarti.
0: Grazie, Padre Livio, ecco, anch'io sono felicissimo di condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia le opere che Maria sta facendo nel mondo. E questo, come dire, io sono testimone dell'opera, non sono operatore, sono solo testimone che va in giro e vede quello che sta facendo Maria nel mondo. E questo mi fa grandi piaceri. Di sicuro che noi in Asia e i nostri ascoltatori hanno sempre seguito dal 2002 la Radio Maria nelle Filippine, dove adesso siamo cercando di cambiare la regia. Le apparecchiature sono obsolete, una macchina si rovina dopo un tot anni, però figuriamoci macchine elettroniche, mixer, eccetera, che hanno 25 anni, 26 anni di vita. Perciò era ora di aiutarli a cambiare questi, a rinnovarli, perché hanno tanti ascoltatori. Non dimentichiamo che le Filippine sono una nazione cristiana per eccellenza in Asia, sono circa 120 milioni di popolazione, però di cui l'80% cristiano, cattolico. Beh, e quelli che adesso sono praticanti, come tutto nel mondo, sono meno. I cattolici, e quelli veri praticanti, veri nel senso di praticanti, vengono meno come in molte parti del mondo. Tuttavia vediamo che anche in Asia, in Oceania, c'è un ritorno di giovani alla Chiesa. Molti chiedono di essere ribattezzati perché non erano battezzati a causa del laicismo dei genitori o della società, chiedono di essere battezzati, cresimati, e questa è una bella tendenza che testimonia l'opera dello Spirito Santo, che soffia dove vuole e come vuole e quando vuole. E questo ci fa piacere, perché facciamo parte anche noi di questa opera dello Spirito Santo che ci ha toccato il nostro cuore anche attraverso Radio Maria. Dalle Filippine passiamo all'Indonesia, dove ancora facciamo fatica ad andare in molte parti dell'Indonesia, perché l'Indonesia è il più grande arcipelago del mondo, più di 16.700 isole, enorme. Però la radio cerca di andare avanti malgrado le difficoltà, non solo di mancanza di frequenze, di geografia molto sparsa, ma anche di economia e di altre cose. Quindi anche lì lottiamo e andiamo avanti per quanto possiamo fare. Nella vicina India, grazie a Dio, da già, non so se ti ricordi, Padre Ivo, dal 2019 sono andato, a causa di un invito particolare di Andhra Pradesh, che ha visto che a Kochi abbiamo dal 2013 una radio, quindi ha voluto fare una radio anche in questo stato dell'Andhra Pradesh. Purtroppo a causa Covid e poi altri motivi, solo 2 anni fa abbiamo iniziato la costruzione su un terreno che ci ha dato il Vescovo, costruzione di una radio, di un edificio per la radio, e in questi giorni stiamo cercando di acquisire il materiale. È difficilissimo importare in India dall'Italia, quindi se noi facciamo donazioni in questi paesi, non solo in India ma anche in Indonesia eccetera, sono molto restii ad accettare roba italiana o roba straniera che viene dall'Europa, perché per le protezioni economiche eccetera. Quindi abbiamo avuto molte difficoltà per iniziare, ma come ho detto, già questo è il secondo stato che parla il Telugu, che sarà per 2 stati, che apre Radio Maria dopo quella di Kochi in Malayalam. Apriamo la porta ad una chiamata da in altri stati e vediamo dove andrà a finire questo, perché ripeto sempre ogni volta che parlo, non andiamo da nessuna parte se non siamo chiamati dalla chiesa locale, perché questo vuol dire che è Dio, che è la comunità cristiana che lo vuole. Se Dio lo vuole, allora si può fare, se non lo vuole, invano costruiscono i costruttori, perché faticano i costruttori, perché non si realizzerà facilmente, perché non sarà una cosa in discesa e non avremo la luce verde. E quindi quando il Signore vuole, noi dobbiamo dire subito eccoci. È per questo che facciamo le maratone, per aiutare noi, ma anche le radio locali, a realizzare i primi passi per i primi anni ed essere, cioè, piano piano farsi le ossa, come diciamo. Ecco, una cosa bella che a Macao, in Cina, la radio continua molto bene. È una piccola diocesi di 7 parrocchie, però sta sostenendo questa piccola radio che noi abbiamo in cantonese, in lingua cantonese, che è parlata anche nel canton Guangdong. Quindi si ascolta molto bene per questa lingua, che copre, non so, saranno 100-120 milioni di cinesi in lingua mandarina, che non sono neanche il 10% della popolazione, Padre Vivio. Per questo motivo noi abbiamo fatto una radio cinese a Roma, perché è impossibile farla in Cina, sappiamo tutti perché. Quindi su internet abbiamo da Roma fatto questa radio in mandarino, che di sicuro sta facendo tanti frutti e si può ascoltare in tutto il mondo. Quindi per questi 1.300 milioni di cinesi che parlano il mandarino, possono anche seguire la nostra radio, e questo ci fa piacere. Sarà al momento un progetto molto utopico andare in Cina fisicamente, però devo dire che abbiamo anche qualche conduttore, qualche persona che lavora già dal dentro Cina per aiutare, ma a livello molto semplice, Padre Livio. Il più sono i cinesi che sono nella diaspora fuori, e questo è purtroppo è una realtà che noi viviamo. Per la novità che tu hai annunciato prima, ecco, mi fa molto molto piacere dire che anche in certi paesi musulmani, cioè cosiddetti musulmani, però lì ci sono i cristiani dal tempo di San Tommaso, e parlo adesso nello specifico del Pakistan, dove un vescovo di Karachi, di Hyderabad, ha voluto la radio, è venuto qui e abbiamo iniziato a fare con un profilo molto basso, preparare una radio sempre senza frequenze FM, però come in molti altri paesi iniziamo con una web radio. Io sono fiducioso che da qui a 2 o 3 settimane inizieremo. È un lavoro che è durato 2 anni di preparazione, 2 anni di viaggi miei di là, ma anche di preparazione, perché è difficile importare materiale, è in zona difficile e i cristiani di là sono molto perseguitati, anche non nelle città grandi ma in molti altri. Pensiamo, per esempio, quando stavo parlando con il vescovo di Lahore, per esempio, non si poteva stampare l'Ave Maria in arabo. Il perché è perché quando noi diciamo Ave Maria, ecco, diciamo Santa Maria, Madre di Dio, apriti cieli. Non si può dire che è Madre di Dio, oppure nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Allora voi siete, dividete Dio in tre. E queste sono queste le cose che non riescono a capirle, no? E quindi perseguitano i cristiani per questo, e anche il popolo o anche gli stampatori rifiutano di fare questo lavoro. Lo dico per dare un esempio, ma un altro esempio anche in Pakistan, nel deserto, dove noi stiamo cercando di andare, di arrivare attraverso le applicazioni proprio da Hyderabad, dove il vescovo 2 volte mi ha accompagnato in delle parrocchie lontane, 8 ore di viaggio nel deserto, padre Livio. E quindi una parrocchia lontana 8 ore mi ha fatto ricordare quello che abbiamo vissuto a Luxor in Egitto, dove la diocesi di Luxor è metà Egitto, quasi più di tutta l'Italia come superficie. Quindi è una diocesi, quindi da una parrocchia all'altra figuriamoci come ci si arriva. E questo nelle distanze, ma anche nella chiesa, come fa ad arrivare lì, a insegnare, come fa a istituire le scuole, quanti missionari dobbiamo avere che vanno in giro. E perciò la radio è una manna dal cielo. E parliamo anche di condizioni tribali, di persone dove non hanno questa storia di istituzione ecclesiastica che li ha insegnato di fare e di vivere come cristiani. Cercano di vivere la cristianità come possono, come hanno capito, e molti di loro sono analfabeti. Quindi anche lì la Chiesa vorrebbe comportare non solo la scuola o l'educazione, ma anche la cultura. E nei paesi rurali spesso i cristiani sono poveri, e devo dire che ci sono anche a livello di poveri una guerra, cioè i musulmani poveri che vogliono rapire le fanciulle per rapirle e li sposano e così li fanno diventare musulmani, eccetera. Ma questi sono esempi vari dell'esigenza di una Radio Maria, non solo nel Pakistan ma anche in molti paesi simili, arabi o altri asiatici, o anche quello che abbiamo vissuto in Papua Nuova Guinea. Papua Nuova Guinea non è in Asia, è in Oceania. E infatti quando noi a Radio Maria diciamo Asia, ma intendiamo anche Oceania, e Asia e Oceania insieme fanno metà del globo terrestre, non solo come distanza ma anche 2/3 della popolazione mondiale. E questa importanza noi speriamo a Radio Maria di darle maggior influenza, maggior uno sguardo più accentuato per l'evangelizzazione del futuro, perché siamo sempre una radio evangelizzatrice e non solo per i cristiani che sono già battezzati. Ecco, dicevo della Papua che sicuramente quando siamo andati nel 2007 abbiamo iniziato la radio lì, quindi dal 2005 siamo stati chiamati dalla conferenza episcopale della Papua per fare una radio. Ci hanno tentato loro fare una radio per la Chiesa, ma anche per la Papua Nazionale e Papua e Solomon Island. Però non ci sono riusciti. Hanno detto, come tra l'altro tantissimi vescovi nel mondo che hanno già una radio, chiedono aiuto a Radio Maria perché si dà la radio agli esperti, ma anche alle persone che hanno già dato frutti per Radio Maria, essendo quello che ha mostrato di essere una vera radio di Maria nel mondo, con la prima, diciamo, FM privata nel mondo, e come tale è ben vista, è stata chiamata, con le grandi difficoltà, perché c'è un motivo se non sono riuscita a farlo. Radio Maria adesso è presente in 11 diocesi, 11 da 19. Proprio due mesi fa sono andato a Bougainville, una isola molto lontana dalla Papua, per incontrare il vescovo, e abbiamo iniziato i lavori per una postazione di Radio Maria lì. Quindi quello che noi abbiamo annunciato due anni fa di progetti di due stazioni nuove, ebbene sì, ci vuole tempo, però le promesse che facciamo ai nostri ascoltatori di Radio Maria cerchiamo di realizzarle per quanto possiamo, per quanto le condizioni umane, ma anche sociali, ma anche locali, ci permettano. E quindi iniziamo in questi giorni i lavori, meglio tardi che mai, però lì hanno il tempo, tutto il tempo. La popolazione è molto calma, non ci sono trasporti, non c'è la frenesia delle autostrade, delle macchine, non ci sono. Cioè, per passare da una città all'altra si deve viaggiare in aereo e le compagnie lucrano su questo. Però un paese che è ancora molto lontano, la stessa condizione tribale e di difficoltà, diciamo, di popolazione, di cultura, la troviamo anche lì, come in altri paesi asiatici. Anche in Oceania ci sono le influenze di culture animiste e altre, eccetera, dove la chiesa si trova nelle città, piccole città o alcuni villaggi, ma dentro terra e si fa fatica ad arrivare. E tanti missionari sono spariti quando sono entrati in queste giungle, in questi paesi remoti. E lì Radio Maria cerca piano piano di andare evangelizzare con la pazienza che San Giuseppe ci insegna, anche il dono che Maria ci dà. Certo che non si deve arrendersi, deve andare avanti. Perciò speravamo che quando siamo stati chiamati in Australia, a Melbourne, di avere un aiuto locale, che è una radio, diciamo, molto sviluppata, molto un paese molto industriale, industrializzato, eccetera. E abbiamo iniziato, come i nostri ascoltatori sanno bene, nel 2023 a Melbourne. Però guarda la contraddizione, padre Livio, ci sono i paesi che hanno tantissima opportunità e hanno tutto, ma perdono la fede, e ci sono i paesi che non hanno nulla e sono in grande difficoltà, ma cercano di aggrapparsi a questo briciolo di fede, di non spegnere quella candelina di fronte ai venti del mondo, perché questa è la loro luce, questa è la loro candelina del cuore che rimane, la fiamma accesa. E quindi in Australia, un paese super laico, ci sono, grazie a Dio, i cattolici, quelli praticanti una minoranza, perché ci sono tanti cattolici, tanti protestanti, però il governo e la società cercano di fare una cosa cosmopolita con 180 nazioni immigrati di nazioni diverse, quindi non è facile riunirli, perciò a scapito della religione cercano di fare un governo con delle leggi e rispetto, eccetera. Tuttavia Radio Maria va avanti avanti. Al momento abbiamo delle difficoltà, trasmettiamo molto spesso e volentieri il programma di Radio Maria in Inghilterra, che per aiutarci al momento, ma andiamo avanti. La bella notizia invece che abbiamo dato ai nostri ascoltatori a Natale era quella di Radio Maria Italia, oppure Amici di Radio Maria Italia a Sydney, proprio una Radio Maria australiana in italiano, e di sicuro ci stanno ascoltando anche adesso, quindi alcune ore del giorno trasmettono in diretta Radio Maria Italia. E tra l'altro saluto tutti i nostri ascoltatori italiani o di origine italiana in Australia, e questo fa piacere perché noi siamo anche di supporto per loro. Alcuni programmi li fanno loro in orari che vanno bene per loro, perché i fusi orari sono 8, 9 o 10 ore, dipende dalla stagione, quindi abbiamo fatto questa radio loro di là, ma con tanti programmi italiani e tanti programmi in diretta dall'Italia. Questo perché c'era la richiesta e perché ci sono persone volenterose che amano Dio, che amano la radio e amano anche la patria Italia, quindi hanno voluto fare questa piccola realtà per loro, come tante altre locali, ecco. Però questa è speciale perché è spirituale, perché fa parte veramente della comunità, della vita cristiana degli italiani lì. Ecco, ci sono, Padre Livio, alcune chiamate. Abbiamo una chiamata a Fiji, proprio in mezzo all'oceano. Sono andato due volte, ma sono ancora in trattative con il governo, con il vescovo la vuole, però ci sono anche delle cose da fare, da preparare. Noi non vogliamo fare una radio soltanto per questa isola, ma un po' per allargare il bacino della radio attraverso internet a tutta la Melanesia, Micronesia e Polinesia, quindi più o meno tutto il Pacifico. E lì possiamo dire, Padre Livio, che il globo terrestre tutto quanto viene coperto, grazie a Dio. Quindi nell'arco delle 24 ore ci sarà una messa da qualche parte, un Angelus detto a Radio Maria in sulla superficie terrestre. Però noi non affrettiamo niente, noi vediamo solo l'opera di Maria, come sta facendo, realizzando il suo progetto in silenzio, con la fatica dell'ascoltatore, la fatica degli operatori, la fatica delle monache che pregano, dei sacerdoti, degli ascoltatori che sono sempre in ginocchio a dire qualche Ave Maria per il bene dei nostri fratelli nel mondo. Questa è Radio Maria, e noi siamo, come ho detto e ripeto, siamo testimoni dell'opera di Maria nel mondo. Questo è, diciamo, è un panorama generale di quello che Dio sta facendo in questi due continenti molto, molto grandi, ma molto importanti per il futuro della Chiesa. Ecco, Padre Livio, se hai qualche domanda, qualche cosa che io ho dimenticato di specificare.
1: Ma no, sei stato bravissimo, hai fatto un panorama molto bello. Comunque vogliamo dire che di volta in volta dobbiamo notare che c'è sempre qualcosa di nuovo, cioè è un grande campo dove cominciano i germogli, cominciano a spuntare, cominciano a crescere, cominciano ad affermarsi. Come dicevi bene tu, ci vuole proprio la pazienza, il seme e la pazienza, e andare avanti con il metodo di Dio, che è quello del silenzio e della preghiera. E comunque, se volevo guardare indietro, io non mi aspettavo che Radio Maria in Asia e in Oceania andasse così avanti nel tempo. È qualcosa di meraviglioso, quindi grazie a questo enorme lavoro che si sta facendo poi la provvidenza ha anche i suoi tempi, insomma, e anche il continente asiatico è chiamato all'adesione della fede, quindi noi siamo al servizio di questa adesione che verrà quando Dio vorrà. Ti ringrazio tantissimo, Joseph, so che tu sei molto impegnato su tanti fronti, ti auguro una buona salute, tanto entusiasmo, ti ringrazio della tua testimonianza e ti auguro delle soddisfazioni enormi, perché come tu hai raccontato, certi viaggi che fai in certi paesi, come hai parlato del Pakistan, vivi proprio la vita di missionario. In qualche modo ti invidio per questo. Buon proseguimento, Joseph.
0: Ma padre Vivio, scusi, io se vado è perché io sono una continuazione di quelli che ci sono qua, cioè di te, degli altri operatori di Radio Maria, degli ascoltatori. Teresa del Bambino Gesù è proclamata il cuore di Maria, ma anche pur non uscendo dal convento, è missionaria per eccellenza. Quindi se io vado è perché sono sostenuto dalla vostra preghiera, ma non io solo, per carità, siamo in tanti a fare questi lavori, quindi certo. Ringraziamo Dio sempre, ringraziamo veramente gli ascoltatori per le loro preghiere, per i loro sostegni, grazie a te Padre Livio per Radio Maria Italia e una buona continuazione anche a voi.
1: Bene, bellissimo, carissimo, abbiamo dunque fatto un bel viaggio, abbiamo fatto un viaggio meraviglioso. Cari amici, vi esorto in questi giorni benedetti della Marietona alla preghiera per tutto questo lavoro che si fa, perché Dio lo faccia crescere, lo faccia prosperare, e anche tendiamo la mano proprio umilmente al vostro sostegno che è necessario, e tutti cercano di fare qualcosa per questa grande opera di evangelizzazione. E la Madonna non si fa battere in generosità, vi benedirà. Con questo, carissimi, concludiamo. Buon proseguimento a tutti.

in queste sere dedicate al Signore, la pace di Gesù sia con voi. La pace vera di quel Gesù di cui parliamo ogni ultimo giovedì del mese. E Gesù ci liberi, come ha detto poco fa il padre Slavko telefonando da Međugorje, da ogni forma di sordità, di distrazione e di sonnolenza, perché la parola di Dio possa penetrare nel nostro cuore. Abbiamo già dedicato 3 insegnamenti al tema di Gesù è il Signore, presentando non solamente la sua sovranità, quella che il Padre gli ha conferito dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, ma anche, se ricordate, la sua signoria nei nostri confronti. E abbiamo dedicato 3 sere al tema suggestivo della cosiddetta seconda conversione, con l'intento di aiutare ognuno di noi a fare la propria scelta, il cosiddetto primo passo, o con altro linguaggio la rivoluzione copernicana della vita spirituale, o il guado della fede, o ancora il passaggio, sempre nella vita di fede, dal servizio al regno al servizio del re, cioè la persona di Cristo. Tutte espressioni che ci hanno aiutato a capire che ciò che in definitiva Gesù attende da noi è la decisione matura, adulta, irrevocabile di sceglierlo come Signore personale della nostra vita. Si tratta cioè di metterci in quella disposizione di spirito che permette di affidare al Signore la determinazione concreta della mia vita, delle mie decisioni, dei miei atti, e consente al Signore di esercitare la sua signoria su di me e attraverso di me. Non sono io infatti che sto costruendo il mondo, questa è la convinzione di fondo davanti a colui che è il Signore. Non sono io il costruttore della Chiesa, è il Signore che costruisce, ma lo fa in modo tanto più potente ed evidente quanto più io gli permetto di usarmi in vera e continua docilità, in piena sottomissione, in filiale obbedienza, leggendo giorno per giorno i segni della sua volontà a mio riguardo. Ebbene, questa sera voglio riprendere il tema di Gesù Signore, ma attraverso un titolo che gli equivale e che troviamo soprattutto nella narrazione della sua passione, ma anche negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di San Paolo. E qui possiamo riportare l'espressione come la troviamo nella finale della prima lettera a Timoteo, al capitolo 6, versetti 14-16, dove Paolo, nel saluto finale, dice a proposito di Gesù Cristo: «Ti scongiuro di conservare senza macchia irreprensibile il comandamento fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi rivelata dal Beato e unico Sovrano, il Re dei Regnanti e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita in una luce inaccessibile». Gesù dunque è il Beato e unico Sovrano, è il Re dei Regnanti, è il Signore dei Signori. Gesù è re, anzi è il re dei re. Ebbene, durante il mese di novembre, voi ricorderete, termina l'anno liturgico, e l'anno liturgico viene come coronato proprio dalla festa di Cristo Re. Perciò la trasmissione di questa sera vorrebbe essere un aiuto a comprendere meglio il significato di questa solennità e a disporci spiritualmente a celebrarla con frutto.

nella liturgia si trovano quattro feste del Cristo Re. Sono molto affini, ma ciascuna vede il regno di Cristo sotto un angolo di visuale particolare. Ma la più gloriosa, la più regale di tutte, è l'Ascensione. Ed essa ci serve moltissimo a guidare la nostra riflessione su questo aspetto del mistero di Cristo risorto, che deve richiamare questa sera la nostra attenzione, e cioè il sovrano dominio di Gesù glorioso, che gli permette di dirigere, di guidare in modo attivo la sua Chiesa e di salvare in essa e attraverso di essa gli uomini di tutte le generazioni fino alla fine dei tempi. E dunque la prima festa del Cristo Re nel ciclo dell'anno liturgico è l'Epifania. Essa ci dice che il piccolo bambino di Betlemme, nella sua debolezza, è già il re del mondo e merita di vedere il re dell'Oriente, i re pagani, che vengono a prostrarsi ai suoi piedi. Voi ricorderete che essi arrivano a Gerusalemme chiedendo: dov'è il nato re dei giudei? Certo, qui la regalità di Gesù si concentra nella sua persona di Verbo fatto carne, ma non si manifesta all'esterno in alcun modo, in nessun atto di potestà, con nessun effettivo potere. È una regalità come nascosta, umilissima. La seconda festa del Cristo Re è la Domenica delle Palme. Noi ricordiamo Gesù montato su un asinello attraversa Gerusalemme, acclamato dagli osanna della folla. La folla grida: benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. E questa è una profezia a suo riguardo. Queste parole annunciano che ben presto egli fonderà un regno nel quale regnerà non con la forza esteriore, ma con la dolcezza e con l'amore. Infatti nel brano leggiamo: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina. E quindi anche questa è una manifestazione della sua regalità, ma che si coglie soltanto a partire dalla conoscenza delle profezie, ed è come anticipo di quello che avverrà poi in seguito, dopo la sua passione e morte. E tuttavia per il momento il suo potere si riduce a ben poca cosa, perché noi sappiamo purtroppo che all'entusiasmo delle folle seguirà a breve distanza il grido di crocifiggilo e la sua crocifissione, la sua condanna e la sua crocifissione. È un re autentico che sta per entrare nella sua passione, ma per ingaggiarvi il combattimento decisivo contro Satana e acquistare il suo regno e la sua definitiva potenza a prezzo del suo sangue. Questa dunque è la terza festa. La quarta è quella appunto che si chiama festa di Cristo Re, quella dell'ultima domenica dell'anno liturgico, e che esiste soltanto, diciamo, relativamente da poco. Risale, voi sapete, al 1925 ed è una variante della festa dell'Ascensione. Essa è dovuta all'intervento di Papa Pio XI, che di fronte al crescente laicismo moderno del suo tempo ha voluto riaffermare con questa festa i diritti sovrani del Cristo risorto, del Cristo risuscitato, su tutta quanta la società, sulle cose temporali, sulla vita familiare e civile, come su ogni coscienza individuale. Non resta dunque a questo punto che l'Ascensione come festa più regale del Cristo Re, perché l'Ascensione celebra precisamente, come abbiamo già ricordato altre volte, l'intronizzazione di Gesù risuscitato alla destra del Padre suo e la sua partecipazione alla potestà del Padre come una presa di comando. Questa volta egli non è solamente re nella sua persona, ma il Padre suo gli dà un regno, cioè la Chiesa e persino
il mondo intero. Voi ricorderete le parole di Cristo: mi è stato dato ogni potere nei cieli e sulla terra. Ormai la situazione del Cristo glorioso lo sottrae ai suoi nemici, lo munisce di poteri straordinari di presenza e di azione in tutti gli spazi e in tutti i tempi. Tutta la liturgia dell'Ascensione infatti manifesta l'esaltazione di Gesù, la sua ascesa vertiginosa al culmine di tutti gli esseri creati, la sua installazione sul trono divino e il suo coronamento da parte del Padre, che allora dice la parola del Salmo 59: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Dunque qui noi abbiamo, in quattro celebrazioni, ma che sono condensate nella solennità dell'Ascensione, l'affermazione che Gesù siede alla destra del Padre, il quale gli ha dato ogni potere nei cieli e sulla terra, perché Gesù è il Re.

questa espressione Gesù è il Signore, che abbiamo ripetuto più volte, forse un po' usurata sulla nostra lingua, è di una pregnanza indescrivibile, di un'ampiezza incomprensibile. E più volte abbiamo cercato di esaminarne i contenuti, perché essa rappresenta la fede della Chiesa post-pasquale. La Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo ricevuto nella Pentecoste, inizia il suo kerigma, il suo annunzio originario fatto nella potenza dello Spirito, dicendo con forza: Gesù è il Signore e va riconosciuto da tutti come il Signore di tutte le cose. Ogni ginocchio si deve piegare davanti a Lui. Egli è il Kyrios, è il Dominus in latino. Questo titolo ricorre niente meno che 100 volte circa negli scritti di Paolo. Significa: Gesù è il padrone, anche se questa parola può non piacerci, è il padrone supremo, è il re dei re, il dominatore assoluto, il giudice dei vivi e dei morti, colui che siede alla destra di Dio Padre e ritornerà un giorno per giudicare il mondo. Esso è dunque un titolo divino. Lo abbiamo ricordato in un'altra meditazione, è il corrispondente nel Nuovo Testamento del termine ebraico Yahweh, riservato a Dio stesso, del nome impronunciabile. E dunque designa Gesù nella sua dignità di figlio unico, pienamente manifestato dalla risurrezione. Nostro Signore Gesù Cristo. Quando San Paolo pronunciava o scriveva questa formula, lo faceva per evocare la grandiosa e complessa figura del Cristo risorto. Gesù, che è il nome terreno del carpentiere di Nazareth. Cristo, il Messia che ha dimostrato di esserlo nella sua risurrezione, la quale ha realizzato il disegno di salvezza del Padre. Ora, questo Gesù, Cristo, cioè colmo di Spirito Santo, è nostro Signore. Ciò significa che noi siamo servitori di questo sovrano divino che vive e regna eternamente col Padre nello Spirito. Qui noi dovremmo riprendere in mano molti testi di San Paolo, i quali manifestano

tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri viventi della sua misteriosa presenza. Terzo, questa influenza attiva del risorto gli permette di riprendere in mano, notate l'espressione, l'universo messo fuori uso dal peccato, di riconciliarlo con Dio, di assicurargli la sua coesione e la sua unità. Qui siamo davanti davvero a un pensiero audace, a uno straordinario volo del pensiero che Paolo ha potuto fare soltanto sotto la guida dello Spirito Santo. La visione di un universo tutto quanto sospeso a un solo uomo e a un uomo risuscitato. Basti qui, perché altri testi li abbiamo già riportati altre volte, ricordare due brani della scrittura. Il primo, che togliamo dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, dal versetto 18 in poi, dove Paolo dice: chiedo a Dio di illuminare gli occhi della vostra mente e di farvi comprendere a quale traguardo Egli vi chiama. Così potrete conoscere la grandiosa ricchezza che Egli ha preparato per quelli che sono Suoi, l'immensa potenza con la quale ha agito per noi che crediamo in Lui. È la stessa energia e forza onnipotente che Dio ha mostrato quando ha risuscitato Cristo dalla morte e lo ha portato nel mondo celeste e gli ha dato potere accanto a sé. Là egli si trova al di sopra di tutte le autorità, le forze, le potenze di ogni genere, sia quelle di questo mondo sia quelle del mondo futuro. E infatti, come dice la scrittura, Dio ha messo tutte le cose sotto di lui e lo ha dato alla Chiesa come capo supremo. E la Chiesa è il corpo di Cristo, e Cristo, il quale domina completamente tutta la realtà, è in essa pienamente presente. Io non so se si poteva mai usare parole più potenti per esprimere il potere assoluto di Cristo su tutte le cose. L'altro brano, non meno efficace e potente, lo togliamo sempre dal capitolo primo della lettera ai Colossesi, a partire dal versetto 15, dove addirittura un inno, perché qui non basta la fredda riflessione, ma la riflessione si trasforma in preghiera e in lode al Signore. Scrive Paolo: il Dio invisibile si è fatto visibile in Cristo, nato dal Padre prima della creazione del mondo. Tutte le cose create in cielo e sulla terra sono state fatte per mezzo di Lui, sia le cose visibili sia quelle invisibili, i poteri, le forze, le autorità, le potenze. Tutto fu creato per mezzo di Lui e per Lui. Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto l'universo. Egli è anche il capo di quel corpo che è la Chiesa, è la fonte della nuova vita, è il primo risuscitato dai morti. Egli deve sempre avere il primo posto in tutto, perché Dio ha voluto essere pienamente presente in Lui e per mezzo di Lui. Ha voluto rifare amicizia con tutte le cose, con quelle della terra e con quelle del cielo. Per mezzo della sua morte in croce, Dio ha fatto pace con tutti. Questi testi sono di una tale forza che noi possiamo concludere che se il mondo non fosse sospeso al Cristo, non esisterebbe. Il padre B ha potuto scrivere un giorno, con un linguaggio un po' filosofico: chiunque potesse avere un punto di visuale istantaneo su tutto l'universo nel suo complesso passato, presente e futuro, vedrebbe tutti gli esseri sospesi ontologicamente a Cristo. La loro possibilità di essere, di esistere, è sospesa essenzialmente a Cristo. Il mondo perderebbe la sua consistenza se non fosse sostenuto e non fosse in Cristo. Dio ormai, dopo la risurrezione di Gesù, viene a toccare tutte le sue creature nel Cristo risuscitato per farle esistere come per condurle al loro fine. Egli dunque è il mediatore unico e totale.

risuscitato, egli realizza in pieno le parole che San Giovanni ci ha riportato sulla croce: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. E la visione dell'Apocalisse, i capitoli 4 e 5, ci presentano il punto terminale verso cui cammina la nostra storia. Infatti l'agnello è presentato come colui che rompe i sigilli del libro della storia. Ciò significa che il Cristo risuscitato non è solamente il padrone di un universo statico, ma il padrone assoluto di un universo in cammino, il padrone della storia, dello svolgimento del disegno del Padre suo. Questo significa che Gesù esercita la sua signoria prima di tutto sugli angeli, gli angeli buoni, per stabilire la loro grazia e indirizzarli a Dio o impiegarli nel servizio della salvezza degli uomini come messaggeri, ma esercita anche il suo potere su Satana e i cattivi angeli, gli angeli ribelli, per umiliarli e non permettere loro se non quel potere previsto dal disegno del Padre, quindi secondo la misura stabilita da Lui. E ancora, egli esercita il suo potere sugli uomini per essere loro Signore e Salvatore. Egli è il Signore di tutti. E ancora Gesù, glorioso, esercita la sua signoria sull'universo materiale per farne uno strumento di salvezza armonizzato col disegno del Padre, un universo ormai che trova la sua unità e la sua unificazione e la sua ricapitolazione in Lui. E ancora Gesù esercita il suo dominio sulla storia, la storia degli uomini di questo mondo che è in Lui, che già ha raggiunto il suo termine e che Egli conduce secondo il suo disegno saggio e amoroso, secondo la provvidente bontà del Padre. Così tutto è portatore di Cristo e tutto è portato da Cristo. Tutto è segnato con il segno della croce e della risurrezione. E questa è una visione prodigiosa che dovrebbe riempirci di fierezza, di fiducia, di un ottimismo intramontabile, perché nonostante il male che noi vediamo nel mondo, Gesù è il vero Signore di tutte le cose.

Dunque, Gesù è il Signore di tutte le cose. Qui però noi dobbiamo introdurre una precisazione, una distinzione abbastanza importante, perché nell'insieme dell'universo bisogna distinguere, da qui fino alla fine del mondo, come due zone e due modi di esercizio della regalità di Cristo. Certo, nessuno può dire che il Cristo regna assolutamente. C'è il male nel mondo, e quanto male. Esistono i persecutori, esistono gli uomini ribelli, empi, che non accettano la signoria di Cristo. C'è ancora Satana che lavora nel mondo, non solo, ma anche al di fuori del male propriamente detto. C'è un ordine temporale, diciamo, che dipende da Cesare. Alla fine del mondo, certo, il peccato sarà distrutto e la città terrestre non avrà più nessun fondamento né alcuna ragione di esistere. Alla fine dei tempi, quando tutto sarà compiuto, non ci sarà che la Chiesa gloriosa, la città eterna. Ma non ci siamo ancora nella città eterna, ancora i tempi non sono compiuti. E dunque dobbiamo precisare, per non parlare sulle nuvole, che per disposizione della sapienza divina, ma sempre senza che nulla sfugga al potere regale di Cristo, bisogna distinguere nell'affermazione che Gesù è il Re dei Re, che è il Signore assoluto, bisogna distinguere una zona in cui la sua regalità si esercita direttamente e fonda una realtà di già celeste, che è la Chiesa, il suo corpo mistico. E bisogna distinguere un'altra zona in cui egli permette che la sua regalità resti ancora, diciamo, indiretta e limitata dalle due regalità dell'ordine stesso della natura e del potere lasciato a Satana e ai suoi soggetti, che è poi il mondo nel duplice senso dell'ordine temporale profano e di campo di influenza del peccato. Questo mondo dovrà sottomettersi a Cristo Re. Il peccato deve essere spiato, vinto e spiato. E il mondo profano si aprirà alla grazia e la favorirà. Questo era il pensiero di Pio XI quando ha istituito la festa di Cristo Re. Per questo il cristiano non deve turbarsi dei sobbalzi della storia. Egli sa che, alla fine, tutto è nelle mani del Cristo, che il tempo della prova non è che il segno della pazienza amorosa, che tutto un giorno deve portare a compimento. Alla fine, noi troviamo scritto nella lettera ai Corinti, alla fine egli, il Cristo, consegnerà tutto al Padre affinché Dio sia tutto in tutti. Questa prospettiva che ci ha fatto distinguere come due zone di esercizio della regalità di Cristo, e quindi è una signoria dove convivono aspetti visibili, dove noi vediamo davvero che è in atto questo suo potere, ma esistono anche aspetti dove sembra assolutamente contraddetto o limitato, noi lo possiamo trovare nel colloquio di Gesù con Pilato e in genere durante i Vangeli della Passione. È stato osservato come nei Vangeli della Passione Gesù, che sembrerebbe la vittima, di fatto è colui che conduce, è il dominatore. E in particolare l'incontro di Gesù con Pilato sembra essere simbolo appunto di questi due aspetti dell'esercizio della signoria di Cristo Re. Leggiamo dunque questo brano importante del capitolo 18, versetto 28 e 19, versetti fino al 16 di Giovanni. Allora Gesù fu condotto dalla casa di Caifa al pretorio. Era il mattino,
I giudei però non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter partecipare al banchetto pasquale. Pilato perciò uscì verso di loro e domandò: «Quale accusa sostenete contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato». Allora Pilato disse: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Ma i giudei replicarono: «Noi non possiamo pronunciare una condanna a morte». In tal modo si adempiva la parola di Gesù, che aveva predetto di quale morte doveva morire. Pilato rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Lo dici da te stesso o altri te l'hanno suggerito?» E Pilato di rimando: «Io sono forse giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non viene da questo mondo. Se il mio regno venisse da questo mondo, i miei sudditi avrebbero lottato perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Gli chiese di nuovo Pilato: «Allora tu sei re?» E Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla parte della verità ascolta la mia voce». Pilato ribatté: «Che cos'è la verità?» Detto questo, uscì di nuovo per parlare ai giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessun motivo di condanna. Secondo la vostra usanza, in occasione della Pasqua, libero un condannato. Volete che vi liberi il re dei giudei?» Ma quelli cominciarono a gridare: «Non lui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Giungiamo qui al centro di questa scena. Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. Poi i soldati intrecciarono una corona di spine e gliela misero sul capo, lo rivestirono di un manto di porpora e gli si avvicinarono dicendo: «Salve, re dei giudei», e lo prendevano a schiaffi. Pilato uscì di nuovo dal pretorio e disse loro: «Ora ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui alcun motivo di condanna». Gesù uscì con in capo la corona di spine e rivestito del manto di porpora. E Pilato disse: «Ecco l'uomo». Appena lo videro, i sacerdoti e le guardie si misero a gridare: «Crocifiggilo, crocifiggilo». Pilato disse loro: «Prendetelo e crocifiggetelo voi, perché io non trovo in lui nessun motivo di condanna». Risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è proclamato figlio di Dio». Sentendo questo, Pilato si impaurì ancora di più. Rientrò nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Allora Pilato gli disse: «Non mi rispondi? Non sai che io ho il potere di liberarti e il potere di crocifiggerti?» Gesù rispose: «Non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha una colpa ancora più grande». Da quel momento Pilato cercò di liberarlo. Ma i giudei gridarono: «Se lo liberi, non sei amico di Cesare. Chi si fa re si oppone a Cesare». A queste parole Pilato fece condurre fuori Gesù e lo fece sedere sulla predella del tribunale, nel luogo detto lastricato, in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma essi gridarono: a morte, crocifiggilo». E Pilato: «Devo crocifiggere il vostro re?» I sacerdoti risposero: «Noi non abbiamo altro re che Cesare». Allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Dunque ci soffermiamo un momento su questo brano della Passione del Signore, utilizzando l'esegesi di Don Bruno Maggioni, che voi sapete è un ottimo biblista,
il quale ci ricorda che qui noi siamo davanti a una grande scena che è costituita da vari momenti, perché da un lato i giudei non entrano nel pretorio perché altrimenti vengono contaminati da una impurità regale, quindi non possono celebrare la Pasqua, e d'altra parte, secondo la legge romana, il processo deve svolgersi all'interno del tribunale, e quindi Pilato è costretto a fare da tramite in un continuo andare e venire fra l'esterno, dove stanno i sacerdoti e la folla, e l'interno, dove sta Gesù. In questa scena così Pilato esce 4 volte e rientra 3 volte. E così questo andare e venire divide l'intero episodio in 7 quadri, in cui si alternano le scene esterne, nelle quali il dialogo è fra Pilato e i giudei, e le scene interne, 3, nelle quali il dialogo è fra Pilato e Gesù. Perché non c'è dialogo diretto fra Gesù e i giudei, ma solo fra Gesù e Pilato. Al centro di queste scene sta la scena muta degli oltraggi, in cui Gesù viene ossequiato come re da burla. Qual è la prospettiva di Giovanni in questo episodio? Di fronte a Gesù si trovano i giudei e Pilato. Ma ci chiediamo che cosa rappresentano di preciso. Senza dubbio, dice Don Maggioni, Giovanni intende raccontare una storia accaduta e perciò davanti agli occhi ha dei personaggi reali. Ma i commentatori affermano abbastanza unanimemente che nella prospettiva di Giovanni la storia accaduta si allarga, per cui i giudei diventano, al di là di quell'episodio, di quelle circostanze, i rappresentanti del mondo incredulo. Primo esempio e simbolo di un rifiuto che continua a manifestarsi nel mondo. La parola mondo qui è ripetuta continuamente, ma il ruolo del mondo nei racconti della Passione è preso e assunto dai giudei. È dunque chiaro che i giudei sono i rappresentanti della potenza ostile a Cristo. E anche Pilato ha un ruolo che assurge a tipo, e cioè è il simbolo del potere politico in un momento in cui il processo del mondo contro Gesù assume il carattere di una questione pubblica e ufficiale. Ebbene, in questo racconto, per collegarci al tema di prima dell'esercizio della sovranità di Cristo, ci sono 2 letture di questo racconto della Passione che sembra svolgersi su 2 piani e quindi permette 2 letture, quella secondo le apparenze e quella secondo la fede. C'è un piano storico e un piano spirituale. E per farci capire questo, dicono i commentatori, l'Evangelista ricorre a un mezzo stilistico della cosiddetta inversione di ruolo. Potremmo parlare anche di ironia. E questa inversione di ruolo si manifesta in molti modi, e uno dei modi è questo: i giudei sono gli accusatori e Pilato il giudice, ma in realtà è Gesù l'accusatore e il giudice. E Gesù farà dire a Pilato la professione di fede: dunque tu sei re, ecco il vostro re. È lo stesso gioco dei soldati, e nella proclamazione dispettosa e ironica di Pilato la fede è invitata a scoprire la vera regalità di Cristo. Quindi questo episodio manifesta la regalità di Cristo. Infatti, nel primo colloquio con Pilato, Gesù dichiara di essere re e spiega la natura della sua regalità. Nella scena degli oltraggi, Giovanni dimentica tutti i tratti sinottici e si concentra invece sui tratti regali. Gesù viene presentato con la corona di spine, il mantello di porpora, simbolo della regalità,
e i soldati lo salutano dicendo: salve re dei Giudei. E nella scena dell'Ecce Homo, ecco l'uomo, Gesù è presentato ai giudei con le insegne regali, la corona e la porpora. E infine, nella scena del cosiddetto litostroto, cioè lastricato, noi troviamo la proclamazione solenne: ecco il vostro re. Dunque, la regalità di Gesù è riconosciuta e proclamata. Siamo di fronte a un episodio non comprensibile senza gli occhi della fede. È un momento nel quale Gesù, legato, flagellato, coronato di spine e deriso, è come annientato dal mondo. Il mondo crede di annientarlo o di ridicolizzarlo. Eppure, in questa maniera, egli si manifesta al mondo. Certo, si tratta di una regalità molto diversa da quella del mondo. La regalità mondana si manifesta nella potenza, nell'imposizione e nella ricerca di sé. La regalità di Cristo si manifesta nel dono di sé, nell'amore e nel servizio alla verità, nel rifiuto della potenza come mezzo di sottrarsi alle difficoltà e alla contraddizione di questo mondo. E quanto dice il prefazio della festa, appunto, di Cristo Re: assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla sua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace.

dunque Gesù è re, ma ci chiediamo ancora di quale regalità si tratta, se il mondo sembra andare per il suo verso. Di fatto la storia degli uomini sembra guidata e dominata da ben altri poteri, potere politico, potere economico, culturale. Sembra che il mondo sia dominato dalle banche, dalle multinazionali, dai grandi trust, dalle armi, dalla mafia, eccetera. Certo, noi qui dobbiamo guardare le cose in profondità, il che significa affinare lo sguardo della fede sul mondo e la storia degli uomini. E vorrei, al termine di questa riflessione su Gesù, re dei re, portare avanti ancora un momento questo misterioso esercizio della signoria di Cristo, anche utilizzando una meditazione di un uomo che ha segnato la mia vita, l'abate Gabriel Brazeau, monaco e abate di Montserrat e poi abate presidente della congregazione benedettina sublacense, che in alcune sue meditazioni ha approfondito questo tema. Diciamo subito che Gesù esercita la sua regalità sulle persone singole. Dalla destra del Padre, dove è stato esaltato, Gesù risorto continua a effondere il suo Santo Spirito per attirare tutti gli uomini a sé e introdurli quali figli nella vita del Padre. Ciò che preme soprattutto a Gesù risorto è di essere accolto nel cuore di ciascuno con una relazione personale di conoscenza e di amore. E lo ripetiamo ancora, lo abbiamo detto tante volte, perché questo è il nocciolo di tutti i discorsi che stiamo portando avanti così come possiamo. La grazia più grande che noi possiamo ricevere in questo mondo, la grazia delle grazie qua giù, è la scoperta di una persona che ci è infinitamente e ineffabilmente vicina, che con tutto il suo essere esercita un'attrattiva irresistibile, dandoci l'intima convinzione che in lei e in lei sola saranno colmate tutte le aspirazioni della nostra anima. Questa persona è Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Questo incontro non lascia le cose come stanno. E allora qui portiamo avanti ancora il discorso dell'esercizio del potere regale di Cristo sugli uomini e sulla storia. Perché, come dice Paolo, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Questo è sempre il frutto, il segno e la garanzia della vera scoperta di Cristo, perché la scoperta personale di Cristo suscita in noi un dinamismo che trasforma la nostra esistenza personale. Nasce un uomo nuovo, nasce quindi una creatura nuova. Questo è il primo passo, l'incontro e l'accettazione di Cristo nella nostra esistenza trasforma le persone progressivamente, lentamente, in creature nuove. Non solo, ma a partire da qui vi è un mondo nuovo, una creazione nuova. E questa creazione nuova avviene perché dalla destra del Padre Cristo continua a effondere il suo Spirito su tutti gli uomini e particolarmente sulla Chiesa. Dice l'abate Brazeau, in una pagina splendida, da quando il Figlio di Dio è penetrato nella vecchia creazione, si produce un influsso deciso dallo Spirito Santo, si produce un influsso decisivo dello Spirito Santo che tutto rinnova. Mandi il tuo Spirito e tutto è creato, e rinnovi la faccia della terra. La venuta di Cristo nel mondo e la redenzione che Egli ha compiuto, certo, sono fatti storici, realmente accaduto, ma i frutti della sua presenza fra noi e della sua opera sono ancora attuali e permanente.
Certo, ecco qui la profondità della riflessione, se ci attacchiamo unicamente al fatto storico, ci sarà possibile notare l'influenza che Gesù e il suo Vangelo hanno esercitato, al punto che egli ha fatto nascere una nuova morale, un nuovo costume, una nuova cultura, una nuova civiltà. Ma il risultato della sua opera sarebbe molto trascurabile, perché si potrebbe dire in sostanza che dopo Cristo il corso del mondo non è stato sconvolto, ha continuato in qualche modo il suo ritmo normale. Gli uomini hanno continuato a essere peccatori, il male vi è largamente presente. Ma ecco qui la lettura di fede, la lettura in profondità. Se guardiamo a questo fatto, l'evento di Cristo, come a una presenza sempre attuale, esso è come un lievito che è penetrato e penetra gli individui e la società. Ecco, forse l'immagine della regalità di Cristo trasferita nel lievito o nella potenza del seme ci fa capire come è qualcosa di misterioso che cresce lentamente e misteriosamente, ma anche con una sua forza, con una sua potenza, secondo i ritmi vitali di Dio. Questa presenza di Gesù risorto è una garanzia di vittoria, di lenta e progressiva trasformazione del mondo, perché finché il mondo esisterà, Cristo vi sarà presente, anzi è la presenza. Egli deve continuare a piangervi, a passarvi facendo del bene, deve aver compassione delle moltitudini, curvarsi su tutti quelli che sono morti, su tutti quelli che soffrono o sono in attesa di redenzione. Gesù deve consacrare tutto ciò che sarà opera dell'intelligenza, del cuore e delle mani dell'uomo, suo fratello. Questa presenza e questa azione Cristo le realizza ora mediante il suo Spirito e in modo sacramentale per mezzo dell'Eucaristia, della Chiesa, della gerarchia e anche di tutti i cristiani che si sono aperti alla vita nuova, sono animati dallo Spirito e rivolti a Cristo ne riflettono la vita e le irradiano attraverso la loro esistenza e in ogni loro azione. Quindi, a partire dal contatto personale con Cristo, che ci fa lentamente e progressivamente creature nuove, sta nascendo un mondo nuovo. Questo mondo nuovo però nasce lentamente e misteriosamente a modo di lievito ed è il segno della presenza continua del Cristo glorioso.

Dunque vi stavo dicendo che l'avvenuto di Gesù nel nostro mondo ha modificato in profondità le prospettive anteriori. Nella nostra vita personale, come nella storia dell'umanità, tutto è cambiato dal momento in cui tutto è stato ricapitolato in Cristo. La nostra esistenza individuale è divenuta una nuova creatura in Cristo e nello stesso tempo che la storia universale è inserita ormai nella storia della salvezza. Ma diventare una creatura nuova, ecco qui un'altra dimensione della regalità di Cristo, vuol dire disporre di un nuovo dinamismo vitale, e muoversi sotto questo dinamismo vitale che è lo spirito di vita. Non basta dunque sapere che si è cristiani, battezzati, membri del Cristo, chiamati ad una più grande intimità con Lui nella vita, partecipi del suo sacerdozio, se tutto questo rimane sul piano delle categorie puramente intellettuali o delle pure convinzioni religiose, perché la nostra appartenenza a Cristo esige che siamo uomini nuovi, rinnovati nelle strutture e nella nostra capacità di partecipare alla vita divina. Ormai, da quando noi siamo inseriti in Cristo, tutti i nostri atti personali sono inseriti nei Suoi e gli atti di Cristo sono inseriti nella nostra vita. Cristo è là dove siamo noi. La Sua presenza ci penetra, ci fa diventare quello che in realtà siamo, ripara e riacquista ciò che non è noi. Attraverso quello che siamo irradia e trasmette attorno a noi, in modo che non è la nostra azione personale, ma la presenza di Cristo in noi, accolta con amore, trasmessa con entusiasmo attraverso i nostri atti umani, tutto questo ha valore di messaggio, di testimonianza e di redenzione. E così nasce una nuova società. Ricordo un prefazio latino del Mistero dell'Incarnazione, dove si parla addirittura della consacrazione del mondo. Si dice in latino «Adventus suopissimo universum mundum consecravit». Si cantava alla vigilia di Natale. La sua venuta piissima ha consacrato il mondo intero. Sì, il mondo intero deve essere riempito di questa vita nuova, come diceva San Paolo. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. E fino ad oggi geme e soffre nelle doglie del parto, con la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. E dunque, carissimi fratelli, anche nella nostra epoca dominata dal secolarismo, il cristiano è presente per testimoniare la vita di Cristo, nato dalla stirpe umana come capo di un'umanità nuova. Un'umanità che è penetrata nella nostra storia. In tal modo questa storia diventa cristiana, non solo per il fatto dell'incarnazione, ma soprattutto perché quest'uomo Dio Gesù, che è nato, è vissuto, è morto in un determinato punto della nostra terra e a un dato momento del nostro tempo, ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. E quando tutto sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Dunque, tutto deve essere ricapitolato in Cristo. Questo fatto deve penetrare nella nostra vita personale. E questo avviene attraverso l'assiduità ai misteri divini, attraverso la preghiera, una preghiera che ci dona uno sguardo nuovo, quello della contemplazione. E allora la penetrazione del mistero di Cristo ci permetterà di vederlo all'opera attraverso gli avvenimenti più ordinari della giornata.
nascerà dentro di noi una visione delle nuove relazioni che esistono fra gli uomini, la visione di un mondo nuovo che si costruisce ogni giorno nei dolori del parto. La vita di chi è inserito in Cristo e ha accettato di sceglierlo come Signore progressivamente acquista un nuovo equilibrio, un nuovo ottimismo, una grande discrezione, perché si comprende a poco che tutte le cose hanno la loro sintesi in Cristo Gesù. E questo è il fondamento della nostra speranza e di un sano ottimismo cristiano.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
5: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
5: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.
5: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Moise, oprosti nam naše grijehe.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaici in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, tua misericordia.
1: U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija rodila našeg spasitelja Isusa.
0: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebo, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti punago Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Moise, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. U četvrtom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
0: Nel quarto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che presentano Gesù al Tempio.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu e Sinu i Duhu Svetom.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Moise, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobi U petom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip nakon tri dana traženja pronašli Isusa u hramu.
0: Nel quinto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che dopo tre giorni hanno ritrovato Gesù nel Tempio.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti, puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama. Blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Moise, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slas, duha naše zdravo, te vapijemo prograni i sinovevni, te uzdišemo tugoći plačući u ovoj suznoj dolni, sveni dakle za gornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa. Blagoslovljen je plod utrobe svoje, o blaga, o mila, slatka djevice Mario. Amen.
2: Adesso completiamo il nostro collegamento con i messaggi della Madonna che ci riferisce Visca.
1: Ecco, carissimi ascoltatori, saluto ancora una volta e adesso sono qui per dire messaggio della Madonna che dice per tutti noi. Guarda, messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole, con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno piano piano aprire il suo cuore,
3: Che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete 2 o 3 gocce acqua, vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa. E anche lo stesso esempio è il nostro cuore. Ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo 2 preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando 2 o 3 giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna dice: ma noi tante volte, quando viene momento per preghiera, possiamo dire: ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani, quando viene domani, dopodomani. Così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice: ma come un fiore non può vivere senza acqua, e noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. E anche dice: ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. E quando la Madonna raccomanda digiuno, lei dice: ma una persona che sta male non fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Ma una persona che sta bene dice: ma non si può digiunare, male testa gira. E la Madonna dice: ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, è sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice: cari figli, voi quando hai un problema e una malattia, tutti voi pensate che io Gesù stiamo lontano da voi. E la Madonna dice: no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati. E dice: io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostra famiglia e i vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E anche la Madonna dice: ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie pregate insieme rosario, genitori con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non posso fare niente. E anche la Madonna dice che Satana sempre disturbo, vuole disturbare nostre preghiere, nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più e uno armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. E anche raccomanda che noi mettiamo vicino noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo Santa Messa al primo posto, e questo è il momento più importante, momento santo, e questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. E raccomanda una volta al mese santo confessione, dice: ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate un po' avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore, preghiera con cuore. E dice: cari giovani, è questo cosa le offre il mondo, e tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero, e lui si vuole attaccare, ma oggi è proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice, ma questi sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. E la Madonna vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda, preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice, ma quando voi pregate pace per mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E quest'anno che è passato è stato anno di giovani, e la Madonna raccomanda che ancora comincia un anno di giovani, anno di nostre famiglie insieme. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue intenzioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere 2 o 3 righe, vivere questa la giornata. E anche raccomanda, preghiamo per Santo Padre, vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra chiesa che sono bisogni le nostre preghiere. E anche in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. E anche dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stessa intenzione, aiutiamo con nostre preghiere.
2: Adesso Visca ci parla della sua esperienza quando ha visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio.
3: Sai, un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice, adesso andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. E Jacopo dice, ma guarda la Madonna, tu porti Visca, sono tanti fratelli e sorelle, io sono unico figlio. E Jacopo pensa che andiamo, non ritorniamo più. Ma io in questo momento non ho detto niente, ma penso, ma dove andiamo, sopra o sotto, ma quante ore, quanti giorni? Da un momento il tetto si è solo aperto per passare, da un secondo sono venuti in paradiso, è visto uno grande spazio e una luce che non esiste là qui sulla terra. È visto persone, tutti girano, cantano, pregano e piccoli angeli volano. E la Madonna dice, ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Ma anche purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia, si sente dove persone soffrono. E la Madonna dice, persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima è visto un grande fuoco e dopo persone che è stata normale, quando andare fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E anche la Madonna dice, persone che sono qui anche sulla terra, si qui può vivere un paradiso e purgatorio e inferno, dopo solo continua. E anche la Madonna dice, ma c'è tanta gente che vivere qui sulla terra e pensa, quando si qui morire si finisce tutto. E la Madonna dice, ma questo è un grande sbaglio, noi siamo qui solo passeggeri.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

dirò dunque quello che ho visto per esperienza. Il modo in cui opera il Signore, la Signoria vostra lo dirà meglio, spiegando tutto ciò che vi sarà di oscuro e che io non saprò dire. Mi sembrava proprio, sotto certi aspetti, che quanto vedevo non fosse che un'immagine, ma sotto molti altri no, bensì lo stesso Cristo, dalla chiarezza con cui si era compiaciuto di mostrarmisi. Altre volte, però, la visione si verificava in modo così confuso che mi pareva un'immagine, ma ben diversa da quelle di quaggiù, per quanto perfette possano essere, come io ne ho viste alcune davvero molto belle. Sarebbe un grosso sbaglio pensare che vi possa essere tra loro una qualche somiglianza. La somiglianza è né più né meno quella che passa tra una persona viva e il suo ritratto, che per quanto sia ben fatto non può essere così naturale da non apparire infine una cosa morta. Ma fermiamoci a questo paragone, che qui calza a proposito e rende esattamente il mio pensiero. Non ho inteso, anzi, fare un paragone, perché i paragoni sono sempre imperfetti. Ma dire la verità, essendovi qui la stessa differenza che passa tra una persona viva e il suo ritratto, né più né meno. Infatti, se è un'immagine viva, non un uomo morto, ma Cristo vivo, il quale rivela che è uomo e Dio, facendosi vedere non come quando stava nel sepolcro, ma come quando ne uscì ormai risorto. E a volte ci viene davanti con tanta maestà da non far sorgere alcun dubbio che sia proprio il Signore, specialmente dopo la comunione, nella quale già sappiamo che è lì presente, come ci insegna la fede. Allora si mostra così padrone di quella dimora che all'anima tutta disfatta sembra di sentirsi consumare in Cristo. Oh Gesù mio, come far comprendere la maestà con cui vi manifestate e come l'anima vi senta Signore della terra e del cielo e di altre mille infinite terre e cieli che potreste creare. Dalla maestà con cui vi presentate, l'anima intende che ciò non sarebbe nulla per voi, poiché siete il padrone di ogni cosa. Qui si vede chiaramente, Gesù mio, quanto poco, in paragone di voi, possano tutti i demoni, e come chi vi soddisfa possa calpestare tutto l'inferno. Qui si vede perché i demoni abbiano dovuto tremare di spavento quando discendeste al limbo, desiderando mille altri più profondi inferni per sfuggire a una così grande maestà. E io mi rendo conto che voi volete far capire all'anima quanto essa sia grande e quanto sia potente questa sacratissima umanità congiunta alla divinità. Da ciò è facile immaginare che cosa sarà nel giorno del giudizio vedere la maestà di questo re, vederne l'inflessibilità verso i rei. Qui è il momento della vera umiltà lasciata nell'anima dalla vista della sua miseria, che essa non può assolutamente ignorare. Qui prova gran turbamento e sincero pentimento dei suoi peccati, tanto che anche vedendo Dio, che le dimostra amore, non sa dove nascondersi, si sente tutta distruggere. Questa visione, quando il Signore vuole mostrare all'anima più largamente la sua grandezza, la sua maestà, ritengo che abbia tanta forza che mi sembra impossibile da parte di alcuno sopportarla, se non interviene il Signore ad aiutarlo in modo soprannaturale, facendolo entrare nel rapimento o nell'estasi, perché allora la gioia che prova gli fa perdere la visione di quella divina presenza. Ma è vero che poi ciò si dimentica? Impossibile, perché quella maestà e bellezza restano talmente impresse che non si possono assolutamente dimenticare, eccetto quando il Signore vuole che l'anima soffra una grande aridità e solitudine, come dirò più innanzi, nel quale stato sembra dimenticarsi anche di Dio. L'anima è ormai un'altra, sempre assorta, pare che cominci di nuovo ad amare Dio di un ardente amore di altissimo grado, a mio giudizio. Anche se, infatti, la visione precedente, in cui dissi che Dio si manifesta senza immagine, è più elevata, al fine che si imprima nella memoria, come richiede la nostra debolezza, e che tenga bene occupato l'intelletto,
È molto efficace il fatto che ci venga presentata e resa l'immagine di tale divina presenza. Del resto, queste due specie di visione vengono quasi sempre insieme. E accade così perché con gli occhi dell'anima si vede l'eccellenza, la bellezza, la gloria della sacratissima umanità di Cristo. E nell'altro modo di cui si è parlato, si capisce che è Dio che è potente, che tutto può, che tutto ordina, tutto governa e tutto riempie del suo amore. Bisogna apprezzare molto questa visione, che a mio parere è scevra di pericoli, vedendosi dai suoi effetti che il demonio qui non ha alcuna forza. Mi sembra che 3 o 4 volte abbia voluto presentarmi con una falsa immagine lo stesso Signore in siffatto modo, cioè col prendere apparenza di carne. Ma non può con questo contraffare la gloria di quanto appartiene a Dio. Ricorre a tali immagini per distruggere la vera visione vista dall'anima. Così, cercando essa di resistere, si agita, si irrita, si angustia tanto da perdere la devozione e il diletto che prima aveva, restando inabile a fare orazione. Mi accadde da principio, come ho detto, 3 o 4 volte. È cosa talmente diversa che, anche chi avesse avuto soltanto l'orazione di quiete, credo se ne accorgerebbe dagli effetti che sono stati detti a proposito delle voci soprannaturali. Ed è anche di tale evidenza che se l'anima non vuole lasciarsi ingannare, non credo che possa essere ingannata, purché proceda con umiltà e semplicità. Chi poi avesse avuto una vera visione di Dio se ne accorgerebbe quasi subito, poiché anche se comincia con piacere e con diletto, l'anima la rigetta da sé. E anche a mio parere deve essere diverso il diletto, senza alcuna parvenza di amore puro e casto. E così ben presto si dà a conoscere per quello che è. Pertanto, dove c'è esperienza, io credo che il demonio non potrà fare alcun danno. Ora, che tutto questo sia immaginazione è assolutamente impossibile, non ha alcun fondamento, perché solo la bellezza e la bianchezza di una mano supera ogni nostra immaginazione. Che si possa inoltre in un solo momento, senza averne alcun ricordo, né aver mai pensato ad esse, vedere presenti cose che neppure in un lungo tratto di tempo si sarebbero potute mettere insieme con l'immaginazione, essendo di gran lunga superiori ad ogni umano intendimento, è proprio un assurdo. E anche ammesso che in ciò avessimo qualche potere, si vede chiaramente il contrario per un'altra ragione che ora dirò. Infatti, se questa visione potesse essere creata dall'intelletto, certamente non si avrebbero gli effetti che essa produce, né alcun altro, perché sarebbe come chi volesse tentare di dormire e invece rimanesse sveglio, non venendogli sonno. Egli, desiderandolo perché ne ha bisogno o perché si sente la testa debole, procura con ogni sforzo di assopirsi, e a volte gli pare di riuscirci. Ma se non è vero sonno, non gli sarà di aiuto. Non darà forza alla sua testa, che anzi talora resterà più svigorita. Così in parte avverrebbe qui. L'anima rimarrebbe fuori di sé, ma non con sostegno e forza, ma stanca e inquieta. Nella vera visione non si può esaltare adeguatamente la ricchezza che lascia. Perfino il corpo ne riceve salute, ne esce confortato. Questa, con altre ragioni, io opponevo a coloro che mi dicevano trattarsi di opera del demonio o della mia fantasia, il che avvenne molte volte, e ricorrevo a paragoni nei limiti delle mie possibilità e come il Signore me li ispirava. Ma tutto ciò giovava a poco, perché essendoci in città persone molto sante, al cui confronto io ero un'anima persa, che Dio non conduceva per questa via, sorgeva subito in esse una causa di timore, forse a causa dei miei peccati. Le notizie giravano dall'uno all'altra, in modo che molti venivano a sapere le mie cose senza che io ne parlassi con nessuno, tranne che con il mio confessore e con quelli a cui egli mi ordinava di parlare.
Io dissi una volta che se coloro i quali asserivano questo mi avessero detto che una persona da me ben conosciuta, con la quale avessi appena finito di parlare, non era quella che io immaginavo, perché lo sapevano con certezza, senza dubbio io avrei creduto più ad essi che ai miei propri occhi. Ma se questa persona mi avesse lasciato alcuni gioielli ed essi mi fossero rimasti nelle mani come pegni di molto amore, mentre prima non li avevo, vedendomi così ricca, da povera che ero, non avrei potuto credere loro, neanche volendolo. E questi gioielli io li potevo mostrare, perché chiunque mi conoscesse vedeva chiaro che la mia anima era trasformata, come asseriva il mio confessore, essendo ben profondo il mutamento in ogni cosa, e non occulto, ma palese, sicché tutti potevano rendersene conto. Siccome prima ero tanto perversa, dicevo di non poter credere che se il demonio operava così per ingannarmi e condurmi all'inferno, ricorresse a un mezzo tanto contrario allo scopo come quello di spogliarmi dei vizi, dotarmi di forza, di virtù, perché vedevo chiaramente che mediante una sola di queste visioni io restavo trasformata. Il mio confessore, che come ho detto era un padre veramente santo della Compagnia di Gesù, rispondeva con questi stessi argomenti a quanto io seppi. Era assai discreto, di grande umiltà, e questa sua umiltà mi cagionò parecchie tribolazioni, perché pur essendo di molta orazione e dottrina, non si fidava di sé per il fatto che il Signore non lo guidava per questo cammino. Ebbe a soffrire molto e in vari modi per causa mia. Seppi che gli dicevano di guardarsi da me, per non lasciarsi ingannare dal demonio col credere qualcosa di ciò che gli dicevo, recandogli esempi di altre persone. E tutto questo mi affliggeva. Temevo di non poter trovare più alcuno da cui confessarmi e che anzi tutti dovessero fuggirmi. Non facevo che piangere. Fu una provvidenza di Dio che egli abbia voluto continuare ad ascoltarmi. Ma era così un gran servo di Dio che per amor suo avrebbe affrontato ogni cosa. Pertanto mi diceva di non offendere Dio, di non allontanarmi da ciò che egli mi prescriveva e di non aver paura che avesse a mancarmi. Mi incoraggiava sempre, mi rasserenava. Mi imponeva di continuo di non tacergli nulla e io gli obbedivo. Mi diceva che così facendo, anche se si fosse trattato di demonio, non mi avrebbe potuto far danno. Anzi, il Signore avrebbe tratto fuori un bene dal male che lui voleva arrecare all'anima mia, il cui perfezionamento egli procurava di farmi raggiungere in tutto ciò che poteva. Io, piena di paura com'ero, gli obbedivo ciecamente, anche se imperfettamente. Per causa mia egli ebbe continue tribolazioni durante i 3 anni e più in cui mi confessò, perché permettendo il Signore che fossi oggetto di grandi persecuzioni e che fossi giudicata male in molte cose, anche in quelle delle quali ero innocente, se la prendevano con lui, che veniva incolpato in mia vece, senza che avesse alcuna colpa. Gli sarebbe stato impossibile, se non fosse stato uomo di così grande santità e se il Signore non gli avesse dato coraggio, sopportare tutto, perché da una parte doveva rispondere a quelli cui sembrava che andasse in perdizione e che non gli credevano, e dall'altro doveva tranquillizzare me, liberarmi dai timori che avevo, mentre li accresceva. D'altronde mi doveva pur rassicurare, perché dopo ogni visione, trattandosi di cosa nuova, Dio permetteva che mi restassero grandi timori, e tutto dipendeva dal fatto di essere stata e di essere tanto peccatrice. Egli mi consolava con molta clemenza, e se si fosse fidato un po' più di se stesso, io non avrei patito tanto, perché Dio gli faceva capire in tutto la verità, ricevendo egli la luce, a quanto credo, dallo stesso sacramento. Quei servi di Dio che sul mio conto non si sentivano sicuri erano in frequenti rapporti con me, poiché io parlavo liberamente di alcune cose alle quali essi attribuivano una diversa intenzione.
ne amavo molto uno cui la mia anima doveva moltissimo e che era un gran santo, e soffrivo infinitamente di vedere che non mi capiva. Mentre egli desiderava in sommo grado il mio profitto e che il Signore mi desse luce. Ripeto, tutto quanto dicevo, senza badarci, sembrava loro segno di poca umiltà. Appena scorgevano in me qualche difetto, e c'era da vederne molti, subito condannavano tutto. Se mi domandavano qualcosa, io rispondevo con franchezza, senza darmi eccessivo pensiero di quello che dicevo, e subito sembrava loro che io volessi istruirli, ritenendomi sapiente. Tutto veniva riferito al mio confessore solo perché essi certamente desideravano il mio profitto, ed egli giù a rimproverarmi. Durai molto tempo in queste afflizioni che mi venivano da ogni parte, ma con la grazia che mi faceva il Signore riuscivo a sopportarle. Dico tutto ciò per far comprendere quanta fatica costi il non avere in questo cammino spirituale una guida dotata di esperienza, che se il Signore non mi avesse aiutato tanto, non so che cosa sarebbe stato di me. Ce n'era sufficienza per farmi perdere la testa, e a volte mi vedevo ridotta a tali estremi da non saper far altro che alzare gli occhi al Signore, perché la contraddizione dei buoni, per una donnicciola vile, debole e timorosa come me, a dirsi sembra cosa da nulla. Ma io che nella vita ho sofferto grandi pene, so che queste prove sono delle più gravi. Piaccia al Signore che con esse io abbia in parte servito alla sua gloria, che lo abbiano servito coloro i quali mi condannavano e mi contraddicevano, ne sono ben certa, essendo tutto dovuto al desiderio del mio maggior bene.

Capitolo 29. Prosegue il tema iniziato e racconta alcune grandi grazie che il Signore le fece e le cose che le diceva per rassicurarla e insegnarle come rispondere a chi la contraddiceva.

Ho divagato molto dall'argomento. Cercavo di dire quali ragioni ci siano per ritenere che le visioni non provengono dalla nostra immaginazione. Infatti, come potremmo raffigurarci di proposito l'umanità di Cristo, ritraendo con arte, mediante l'immaginazione, la sua grande bellezza? Non basterebbe poco tempo se si volesse creare un'immagine che le fosse alquanto somigliante. È ben vero che possiamo in certo modo rappresentarcela nella immaginazione e restare a contemplarne per un tratto di tempo le fattezze e la bianchezza, perfezionandola a poco, imprimendocela nella memoria. Questo chi può impedirlo, se ce la siamo potuta foggiare con l'intelletto? Nella visione di cui parliamo, invece, non c'è ripiego possibile, perché dobbiamo contemplarla quando, come e quale il Signore vuole presentarcela, e non possiamo aggiungere né togliere nulla. Né, per quanto facciamo, è in nostro potere vederla o cessare di farlo quando lo vogliamo. Volendo poi guardare qualcosa in particolare, si perde subito la visione di Cristo. Per 2 anni e mezzo il Signore mi fece questa grazia con molta frequenza. Ora saranno più di 3 anni che non me la concede più altrettanto spesso, avendola sostituita con un'altra più elevata, come forse dirò in seguito. Mentre egli mi parlava, io ammiravo quella sua grande bellezza, la dolcezza con cui la sua divina e bellissima bocca pronunciava quelle parole che alle volte, peraltro, erano dette con severità. Estremamente desiderosa di conoscere il colore dei suoi occhi o la sua statura, per poterlo poi dire, non ci sono riuscita. Né i miei sforzi a tal fine servono mai a nulla, anzi mi tolgono la visione del tutto. Anche se a volte vedo che mi guarda con affettuosa indulgenza, tuttavia il suo sguardo ha tanta forza che l'anima non può sopportarlo ed entra in così alto rapimento da perdere per goderne in modo più completo questa meravigliosa vista. Qui dunque non c'è da volere o non volere. Si vede chiaramente che la volontà del Signore è che non ci sia altro in noi se non umiltà e contrizione, accettazione di quanto ci viene dato e lode per chi ce lo dà. Questo accade in tutte le visioni, nessuna esclusa. Noi non possiamo fare nulla. I nostri sforzi sono del tutto inutili, sia per vedere di meno, sia per vedere di più. Il Signore vuol farci capire chiaramente che questa non è opera nostra, ma una grazia sua. Così potremo avere molto minor superbia. Anzi, il fatto di considerare che come il Signore ci toglie la possibilità di vedere ciò che vogliamo, ci può togliere questi suoi favori e questa sua grazia, lasciandoci del tutto abbandonati. Ci fa essere umili e pavidi. Ci esorta a procedere con timore finché viviamo in questo esilio. Quasi sempre il Signore mi si presentava come risorto, anche quando mi apparve nell'ostia, tranne alcune volte in cui, per incoraggiarmi, se mi trovavo in tribolazioni, mi mostrava le sue piaghe. Talvolta mi appariva in croce, talvolta nell'orto, raramente con la corona di spine, e anche sotto il peso della croce qualche volta, secondo le necessità mie, ripeto, o di altre persone. Ma sempre la sua carne appariva glorificata. Il dire questo mi è costato molti oltraggi, travagli, molti timori e persecuzioni. Ad alcune persone sembrava così evidente che io fossi invasa dal demonio che volevano esorcizzarmi. Di questo mi importava poco, ma soffrivo quando vedevo che i confessori avevano paura di confessarmi o quando sapevo che veniva loro detto qualcosa. Ciò nonostante, non poteva mai dispiacermi di aver avuto quelle visioni celestiali e non avrei cambiato una sola di esse con tutti i beni e i diletti del mondo. Le ho sempre ritenute come grazia straordinaria del Signore, sembrandomi esse un tesoro inestimabile, come lo stesso Signore molte volte mi assicurava. Io sentivo crescere il mio amore per Lui di giorno in giorno. Andavo a lamentarmi da Lui di tutti i miei travagli e uscivo sempre dalla preghiera consolata e con nuove forze.
Non osavo contraddire coloro che mi avversavano, vedendo che era peggio perché lo ritenevano un segno di poca umiltà. Ne trattavo solo con il mio confessore, il quale, quando mi vedeva afflitta, faceva di tutto per consolarmi.

Siccome le visioni andavano aumentando, un sacerdote che prima mi sosteneva era quello da cui mi confessavo qualche volta quando non poteva venire il padre ministro. Cominciò a dire che evidentemente erano opera del demonio. Mi comandarono, visto che non c'era possibilità di sottrarvisi, di farmi sempre il segno della croce quando avessi qualche visione e di respingerla con gesto di spregio, ritenendo per certo trattarsi del demonio, il quale così non sarebbe più venuto, e di non aver paura perché Dio avrebbe vegliato su di me, liberandomi da esso. Quest'ordine mi procurò gran pena, perché non potendo fare a meno di credere che si trattasse di Dio, era una cosa terribile per me sottostarvi. E nemmeno, come ho detto, potevo desiderare che quelle visioni mi fossero tolte. Ma infine, io facevo quanto mi

Egio, mi procurava un'enorme pena quando mi appariva la visione del Signore, perché nel vederlo lì dinanzi a me, neanche se mi avesse fatta a pezzi, avrei potuto credere che fosse il demonio. Pertanto era un genere di penitenza assai gravoso per me. E per non stare di continuo a farmi il segno della croce, tenevo in mano una croce. Questo lo facevo sempre. Mi ricordavo degli oltraggi a lui recati dagli ebrei e lo supplicavo di perdonarmi, perché lo facevo per obbedire a chi lo rappresentava e di non attribuirmelo a colpa, perché me lo comandavano i ministri da lui posti nella sua chiesa. Mi rispondeva di non preoccuparmene, che facevo bene ad obbedire e che egli avrebbe fatto in modo che si vedesse la verità. Quando mi tolsero l'orazione, mi parve che fosse sdegnato. Mi ingiunse di dir loro che quella era una tirannia. Mi adduceva inoltre varie ragioni per farmi capire che non si trattava del demonio. Ne dirò qualcuna in seguito. Una volta, mentre tenevo in mano la croce, che era attaccata al rosario, me la prese con la sua mano. E quando me la restituì, era fatta di 4 grandi pietre assai più preziose dei diamanti, senza paragone, non essendovi quasi possibilità di confronto tra le cose della terra e quelle viste spiritualmente, di fronte alle quali i diamanti sembrano falsi, difettosi. Vi erano le 5 piaghe di bellissima fattura. Mi disse che da allora in poi l'avrei sempre vista così. Infatti non vedevo più il legno di cui era fatta, ma solo queste pietre. Tuttavia non le vedeva nessuno, tranne me. Appena cominciarono a impormi queste prove e a comandarmi di resistere, le grazie aumentarono sensibilmente. Pur cercando di distrarmi, non lasciavo più di stare in orazione, neanche dormendo, perché in tale stato l'amore cresceva e aumentavano le pene che io raccontavo al Signore, dicendogli anche di non poterle più sopportare e che mi era impossibile, sebbene lo volessi e mi sforzassi di farlo, tralasciare di pensare a Lui. Ciò nonostante, obbedivo quanto potevo, ma potevo poco o nulla a questo riguardo. Il Signore, da parte sua, non mi dispensò mai dal farlo, anzi mi esortava a obbedire, rassicurandomi peraltro, insegnandomi ciò che dovevo dire ai miei oppositori, come fa anche ora, e adducendomi evidenti ragioni da rendermi perfettamente sicura. Di lì a poco tempo Sua Maestà, come mi aveva promesso, cominciò a indicare più chiaramente che era Lui, perché in me aumentava tanto l'amore di Dio da non sapere chi me lo infondesse, essendo del tutto soprannaturale e non essendo io a procurarmelo. Mi sentivo morire dal desiderio di vedere Dio e non sapevo dove avrei dovuto cercare la mia vera vita se non nella morte. Mi assalivano così grandi impeti di amor divino che, sebbene non fossero insopportabili come quelli di cui ho già parlato altrove, né di tanta importanza, tuttavia erano tali che io non sapevo cosa fare. Nulla più mi soddisfaceva, non capivo più me. Mi sembrava proprio che mi strappassero l'anima. O sovrano accorgimento del Signore, che arte delicata usavate con la vostra miserabile schiava. Vi nascondavate a me e al tempo stesso mi stringevate col vostro amore, dandomi una morte così dilettevole che l'anima mia non sarebbe voluta più uscirne. Chi non ha provato questi slanci così veementi non può farsene un'idea, perché non si tratta di emozioni di cuore, né di certe devozioni che sogliono dare molte volte tali impulsi da sembrare dell'impossibilità di contenerli che soffochino lo spirito. Questo avviene in un'orazione di grado inferiore e bisogna evitarli procurando di reprimerli con dolcezza, acquietando l'anima. È come quando certi bambini sono presi da un pianto così convulso che sembrano stiano per soffocare e appena si dà loro da bere si calma quell'eccessivo accoramento. Così è qui. La ragione corra dunque a stringere le briglie
perché potrebbe intervenire l'azione della

stessa natura. Poniamoci a considerare che potrebbe non essere tanto perfetto, che potrebbero averci in molta parte i sensi, e calmiamo questo bambino con una carezza che lo muova ad amare Dio con soavità e non, come suol dirsi, a forza di pugni. Raccogliamo questo amore in noi stessi, sicché non faccia come la pentola che, bollendo troppo perché vi è imposta legna al fuoco senza discrezione, riversa tutto al di fuori. Moderiamo invece gli incentivi di tal fuoco e procuriamo di smorzare la fiamma con lacrime soavi e non angosciose, come lo sono quelle nate da tali sentimenti che recano un gran danno. Io le ebbi al principio qualche volta e mi lasciavano la testa così confusa e lo spirito così stanco che il giorno seguente, anche per più giorni, non mi sentivo di riprendere l'orazione. Pertanto, in principio, occorre grande discrezione perché tutto proceda con dolcezza e lo spirito si rilevi operante interiormente. Si procuri di evitare ogni manifestazione esterna. Questi altri impulsi sono diversissimi. Non siamo noi a porre la legna, ma sembra che, acceso già il fuoco, subito vi siamo gettati dentro per bruciare. Non è l'anima a inasprire il dolore della piaga per l'assenza del Signore, ma è una saetta che le si conficca a volte nelle viscere e nel cuore, così al vivo da lasciarla incapace di capire che cosa abbia o cosa voglia. Solo intende di volere Dio, e che la saetta pare abbia la tempera di un'erba che l'induce a odiare se stessa per amore del Signore, in servizio del quale rinunzierebbe volentieri alla vita. Non si può magnificare né dire il modo con cui Dio ferisce l'anima e l'enorme sofferenza che produce, perché la trae fuori di sé. Ma questa pena è così dilettevole che non c'è nessun godimento nella vita terrena capace di offrire maggior piacere. L'anima vorrebbe sempre, come ho detto, giungere a morire di un tal male. Questa pena e questa gioia unite mi facevano uscire di senno, perché non riuscivo a capire come ciò potesse essere. Oh, che cos'è per l'anima vedersi ferita! Si sente in modo tale da potersi dire ferita per così eccellente causa, e vede chiaramente di non aver fatto nulla per attirarsi questo amore, ma che dal sommo amore di cui Dio la privilegia sembra sia caduta a un tratto su di lei quella scintilla che la fa ardere tutta. Quante volte mi ricordo, quando mi trovo in questo stato, di quel verso di David: come la cerva anela i corsi d'acqua, che mi sembra di vedere realizzarsi testualmente in me.

Quando questi impeti non sono molto forti, sembra all'anima di potersi calmare un po'. Perlomeno cerca qualche rimedio, non sapendo cosa fare. Lo cerca con alcune penitenze. Ma il corpo è ormai sensibile ad esse e non sente dolore nemmeno nel versare sangue, quasi fosse morto. Allora cerca altri espedienti, altre maniere che servano a procurarle qualche sofferenza per amore di Dio. Ma quel primo dolore è così forte che non so quale tormento fisico glielo potrebbe togliere. Siccome il rimedio non è qui, queste nostre medicine sono di troppo basso livello per un male di così alto livello. Si calma un po' e ha una qualche tregua. Si chiede al Signore di darle un rimedio per il proprio male, ma non ne vede alcuno all'infuori della morte, perché con essa pensa di godere totalmente il suo bene. Altre volte l'impeto è così forte che non si può fare né questo né altro. Il corpo resta tutto come morto. Non si possono muovere né piedi né mani. Anzi, se si sta in piedi si ricade su se stessi come una cosa inerte, senza poter neppure respirare. Si emettono solo alcuni gemiti, non forti, perché non si ha più energia, ma intensi di sentimento. Il Signore, mentre ero in tale stato, alcune volte volle favorirmi di questa visione. Vedevo vicino a me, dal lato sinistro, un angelo in forma corporea, cosa che non mi accade di vedere se non per caso raro. Benché infatti spesso mi si presentino angeli, non li vedo materialmente, ma come nella visione di cui ho parlato in precedenza. In questa visione piacque al Signore che lo vedessi così. Non era grande, ma piccolo, molto bello, con il volto così acceso da sembrare uno degli angeli molto elevati in gerarchia che pare brucino tutti di un ardore divino. Credo che siano quelli chiamati cherubini, perché i nomi non me li dicono, ma ben vedo che nel cielo c'è tanta differenza tra angeli e angeli, tra l'uno e l'altro di essi, che non saprei come esprimermi. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro, che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. Il dolore di quella ferita era così vivo che mi faceva emettere quei gemiti di cui ho parlato. Ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine. Nell'anima poteva appagarsi d'altro che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale. Anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po', anzi molto. È un idillio così soave quello che si svolge tra l'anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io mento.

giorni in cui durava questo stato ero come trasognata. Non avrei voluto vedere né parlare con alcuno, ma tenermi stretta alla mia pena, che per me era la beatitudine più grande di quante ve ne siano nel creato. Questo mi era accaduto alcune volte, allorché il Signore volle che io avessi quei rapimenti così grandi che, anche stando fra le persone, non potevo opporre loro resistenza. E pertanto, con mia somma pena, cominciarono a divulgarsi. Da allora sento meno questo tormento, bensì sento quello di cui ho parlato prima in altro luogo, non mi ricordo in che capitolo, che è assai diverso per molti riguardi ed è di maggior valore. Infatti, quando ha inizio la pena di cui ora parlo, sembra che il Signore rapisca l'anima, la immerga nell'estasi. Non c'è tempo, pertanto, di sentir pena né di patire, perché subito sopraggiunge il godimento. Sia benedetto per sempre il Signore, che fa tante grazie a chi risponde così male ai suoi immensi benefici.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

Capitolo 7. Gli eventi correnti superano di gran lunga la più fervida immaginazione. Caro padre Livio, volevo sinceramente ringraziarla per la sua risposta alla lettera di Lolita da Taranto. Con la sua risposta mi ha rassicurato riguardo agli eventi correnti che superano di gran lunga la più fervida immaginazione. La capitolazione del mondo occidentale è intrinsecamente cristiano, avvenuta in 2-3 settimane, per mano di un Occidente inginocchiato davanti ai nuovi dittatori, anelante a imitarne modi e fini, quindi legittimandoli in toto, ha sinceramente spiazzato e angosciato anche me. La ringrazio per aver rimesso in luce la verità e che tutto questo deve avvenire, perché nel piano di redenzione del mondo pensato da Dio stesso e attuato per mezzo di Maria, penso che sarà necessario tenere vivi questi concetti quasi quotidianamente, perché di cose inaudite ne avremo da digerire moltissime da oggi in poi, e perdersi in questi casi è questione di un attimo. La ringrazio di cuore per tutto quello che fa per il popolo di Dio. La saluto con affetto. Guido da Roma. Caro Guido, viviamo giorni nei quali eventi impensabili si accavallano e sconvolgono una dopo l'altra le nostre certezze e previsioni. Tutto sembra crollare e c'è il pericolo che la nostra fragile fede vacilli. Per evitare questa sciagura dobbiamo mettere a fuoco le certezze fondamentali della fede e i punti di riferimento irrinunciabili a cui guardare. Innanzitutto dobbiamo essere saldi nella convinzione che la Madonna è presente con le sue apparizioni e che ogni cosa che accade porta alla realizzazione del suo piano di salvezza. La Madonna ci ha anche ammonito a non aggrapparci alle false salvezze di questo mondo, che ha messo se stesso al posto di Dio, perché, come ha ribadito più volte, per questo tipo di mondo non c'è né salvezza né futuro. La Madonna è qui in soccorso della Chiesa e lei provvederà perché la barca di Pietro tenga la barra dritta in questi tempi di agitazione e di confusione. Preghiamo per il Papa e ascoltiamo le sue parole. È infatti per questa pietra su cui Gesù ha costruito la Chiesa che le porte dell'inferno non prevarranno. Satana, sciolto dalle catene, come ci ha rivelato la regina della pace, sta vomitando sulla terra il suo veleno infernale, ma noi cerchiamo rifugio nel cuore immacolato di Maria e in quello di suo figlio Gesù. Vorrei essere più presente in diretta radio, ma per ora devo pensare a rimettere in sesto la voce che ha alle spalle più di mezzo secolo di militanza. Anche questo fa parte delle disposizioni del cielo, perché nel tempo dei segreti bisognerà avere la forza di tuonare Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 8. È uno scenario apocalittico creato da Satana per destabilizzare l'umanità. Carissimo padre Livio, innanzitutto le auguro di ritornare tra noi in breve tempo, perché manca non poco, e in secondo luogo vorrei sottoporre la mia riflessione in merito a quanto sta accadendo nel mondo. A mio parere, il tempo dei segreti è ormai alle porte, se non addirittura iniziato. Questi accordi tra i potenti della Terra sono spaventosi. Non vi è alcun desiderio di pace tra i popoli, ma soltanto una spasmodica voglia di estendere il proprio potere nel mondo, facendo patti con il diavolo, per ottenere ulteriore controllo e risorse in più territori della Terra. È il caos assoluto. Si spargono condanne ingiuste, calunnie, offese a livelli talmente alti da convincere i popoli che queste siano le verità da seguire, mentre non ci si accorge che sono false verità. Personaggi politici che, pur di vincere, si appellano alla ripresa dei valori cristiani e invece fanno tutt'altro. Altri che, sfruttando il loro potere mondiale, si permettono di criticare e giudicare. Altri ancora che sfruttano le situazioni drammatiche per trarne profitto e beneficio. Altri che, furbamente, lasciano che le cose accadano e stringono molte mani. Molte le intenzioni di lasciare intere popolazioni lontane, isolate dal mondo, senza aiuto, costrette ad arrendersi o a migrare. È uno scenario apocalittico, creato da Satana per destabilizzare l'umanità. Ma a quel punto interverrà la Madonna, ne sono convinta, perché in queste condizioni il nostro pianeta non ha futuro. Lei cosa ne pensa? Un caro saluto, la attendiamo con ansia. Barbara, cara Barbara, quello che vedi tu è quello che vedono tutti coloro che hanno conservato la testa sulle spalle e che hanno preservato il cuore dalla superbia e dall'odio. Questo è il momento di Satana sciolto dalle catene, che sta suonando la danza della morte per trascinarci tutti nell'abisso senza speranza. Noi che crediamo e che seguiamo Gesù e Maria non dobbiamo farci impressionare, ma restiamo saldi nella fede e aiutiamo le persone a trovare la via della conversione e del ritorno al Dio della pace e dell'amore. Preghiamo in particolare per i responsabili dei popoli che, nel loro accecamento, si sono messi al posto di Dio e non si rendono conto di essere dei pupazzi in balia della serpe infernale. Non sanno ciò che li aspetta. Con il primo segreto Satana incomincerà a perdere il suo potere, ha detto Miriana, e il mondo senza Dio incomincerà a sgretolarsi. L'umanità in generale, i popoli in particolare e ogni singola persona saranno chiamati a fare una scelta fra la donna vestita di sole e l'enorme drago rosso. Apocalisse capitolo 12, versetti dall'1 al 3. Nessuno potrà avanzare pretese, nessuno potrà mettersi sopra un piedistallo, nessuno potrà esibire privilegi e nessuno potrà salvarsi se non si inginocchia davanti alla croce chiedendo perdono dei suoi peccati. Stiamo entrando nel tempo della misericordia per chi si converte, di esire per chi si indurisce e usa il linguaggio della bestia. La regina della pace non ha affatto bisogno di eserciti e di armi per vincere. Lei trionferà sul caos infernale con l'esercito degli umili e dei miti, armati della croce e della corona del Santo Rosario. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 9. Parole di incoraggiamento a Padre Livio. Buongiorno Padre Livio, ho appena finito di vedere la vostra diretta sul vostro blog. È stato bellissimo rivedere nuovamente il vostro sorriso e non meno il vostro sempreverde entusiasmo per la vita e per la Madonna. Mancate. Voi siete l'ossigeno di Radio Maria, voi siate la voce di uno che grida nel deserto di questo mondo. L'amore di Maria per tutti noi suoi figli. Ho riflettuto sul vostro problema di salute e non credo sia un caso che siate stato colpito proprio alla voce, uno strumento indispensabile soprattutto per voi, che siete l'unico che parla di Medjugorje e dei piani della Madonna per il mondo, per il prossimo futuro. E anche io ho pensato che non è un caso che questo piccolo inconveniente sia capitato proprio in questi tempi. Evidentemente la Madonna vuole rendervi più forte per i prossimi anni, perché avrete molto da fare. Non posso immaginare il tempo dei segreti senza la vostra guida, senza il vostro orientamento, altrimenti noi altri saremo disorientati. Sono certa che ritornerete più in forma che mai, perché siete il megafono di Maria per tutti noi. Un caloroso abbraccio. Ave Maria, Patrizia. Cara Patrizia, mi hanno molto incoraggiato le tue parole, come quelli di tanti nostri ascoltatori, che mi hanno manifestato la loro gioia nel risentirmi dopo oltre un mese. Il restauro delle due corde vocali richiede ancora un po' di tempo, ma la strada tracciata è quella giusta. In ogni caso la Madonna ha tutto in mano e lei sa ciò che è meglio. Fidarsi di Maria dà molta pace, ma anche molta forza nell'affrontare le difficoltà. Non bisogna mai scoraggiarsi, perché Dio prova, ma concede anche le grazie necessarie per superare le difficoltà. Grazie di cuore a te e a tutti gli ascoltatori che mi hanno ricordato nelle loro preghiere. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 10. L'uomo moderno non vuole Dio e non vuole la pace. Caro padre Livio, augurandole una pronta guarigione, le invio questa semplice riflessione sul rapporto tra l'uomo moderno e Dio che nella mia personale esperienza ho potuto tristemente constatare e che la Madonna, in un suo famoso messaggio, ha evidenziato drammaticamente. L'uomo moderno non crede più in Dio, tranne un piccolo gregge che ancora resiste. Dio non è un'ipotesi da considerare nel teatrino del mondo, che è sempre più autoreferenziale. Bastano la scienza, la tecnologia, la psicologia, la medicina, in definitiva le risorse dell'intelligenza umana. Anche tra i cosiddetti credenti cattolici, l'ipotesi provvidenza nella vita concreta delle persone sembra essere ormai un antico retaggio superato, una vecchia teologia del passato. Al massimo la Chiesa è utile ad aiutare i poveri, a essere sensibile all'ambiente, all'inquinamento atmosferico, a promuovere la pace e il dialogo tra le nazioni e con le altre religioni. Tutte cose lodevoli, ma solo come frutto della buona volontà umana, senza nessun riferimento alla conversione del cuore attraverso la grazia, che opera in ogni battezzato per tutta la durata della sua vita. Siamo arrivati al dunque, il terreno per il trionfo della religione umanitaria è pronto, aspettiamo solo la sua definitiva consacrazione. Solo Maria può rovesciare questa deriva contemporanea e speriamo che il tutto avvenga al più presto, perché se questi giorni non saranno abbreviati, ho l'impressione che il nemico avrà un copioso bottino di guerra. Un abbraccio forte e l'aspettiamo ai microfoni al più presto. Tommaso, caro Tommaso, hai fatto una diagnosi molto calzante della situazione spirituale del mondo nel quale viviamo. È un mondo intriso di modernismo, cioè di rifiuto del soprannaturale. È una mentalità che ha conquistato l'Occidente già a partire dal dopoguerra, ma che ora è divenuta un modo di pensare universale, perché anche quando Dio è tirato in campo è in vista dei nostri obiettivi intramondani e quindi in realtà si tratta di un idolo. I credenti autentici ci sono, ma si tratta di minoranze che non hanno influenza sui pensieri e sui comportamenti della società, all'interno stesso di coloro che hanno risposto alla chiamata della Regina della Pace. Solo un piccolo numero ha compreso la sua missione salvifica. Come lei stessa ha detto, questa assenza di Dio si rivela attraverso la presenza crescente del male, di cui noi stessi prendiamo conoscenza nei resoconti quotidiani dell'informazione, che tuttavia portano alla luce solo una piccola parte dell'iniquità che dilaga e che si manifesta nella sua efferatezza persino nelle giovani vite. La Madonna da tempo ci ha messo in guardia da questo tentativo di prevalere da parte del mistero di iniquità che agisce nel mondo come mai prima, ha affermato la Gospa. Nel suo ultimo messaggio la Madonna ha aggiunto un'altra delle sue icastiche descrizioni dell'umanità contemporanea, invitandoci a essere le sue mani tese e il suo amore per quelli che non amano, non pregano e non vogliono la pace. Il mondo senza Dio sta ogni giorno di più mostrando il suo volto vergognoso, trasformando il nostro pianeta in un inferno anticipato. Ogni giorno si superano i limiti precedenti e persino chi ha posti di responsabilità sbanda paurosamente, mostrando un vuoto di pensieri e di valori da far rabbrividire. La prepotenza, l'ingiustizia, la cupidigia e via enumerando si compiacciono di se stesse, rendendo gli uomini immagini del demonio. In mezzo a questo groviglio di serpi noi dobbiamo testimoniare la presenza di Dio, la sua giustizia, il suo amore, la sua compassione, il suo perdono, la sua pace. La Madonna ha bisogno di noi
perché ha deciso di cambiare il mondo, facendo valere la potenza della croce che ha già vinto le forze del male. Il mondo nuovo senza Dio e la sua falsa religione sono già stati giudicati. Nel tempo dei segreti crolleranno paurosamente e sprofonderanno nell'abisso, perché, ha sentenziato la Gospa, per essi non c'è né futuro né salvezza eterna. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 11. Chiarificazione su Maria Valtorta. Caro padre Livio, sono un suo affezionatissimo ascoltatore, medjugorjano e appassionato di Maria Valtorta. Per caso, facendo una ricerca di Valtorta su Google, ho trovato questo comunicato che mi ha lasciato un poco amareggiato. Luca. Caro Luca, il testo del dicastero non dice nulla di nuovo riguardo all'opera di Maria Valtorta, ma ribadisce quello che ha sempre detto la Chiesa. I Vangeli divinamente ispirati sono solo 4 e solo di loro si può dire che sono parole di Dio, mentre di altre opere come i Vangeli apocrifi e tanti altri testi di grande valore spirituale che ci hanno donato i mistici si può dire che sono opere edificanti, che fanno bene all'anima di chi li legge, come sicuramente sono le pagine scritte da Maria Valtorta, che hanno una grande eco nel mondo. A una domanda fatta dalla veggente Maria alla Madonna, su richiesta di un sacerdote riguardante il poema dell'uomo Dio, la Gospa ha risposto che si può leggere, ma non ha detto che si deve credere, come invece è necessario per i 4 Vangeli che sono parola di Dio e quindi esigono l'obbedienza della fede soprannaturale. Ave Maria, padre Livio, dicastero per la dottrina della fede. Comunicato circa gli scritti di Maria Valtorta. Spesso pervengono alla Santa Sede, da parte sia di ecclesiastici che di laici, richieste di chiarimento circa la posizione della Chiesa riguardo agli scritti di Maria Valtorta, quali l'opera Il poema dell'uomo Dio, oggi conosciuta con il titolo L'Evangelo come mi è stato rivelato, e altre pubblicazioni. A tal riguardo si ribadisce che presunte visioni, rivelazioni e comunicazioni contenute negli scritti di Maria Valtorta o comunque ad essi attribuite non possono essere ritenute di origine soprannaturale, ma devono essere considerate semplicemente forme letterarie di cui si è servita l'autrice per narrare a modo suo la vita di Gesù Cristo. Nella sua lunga tradizione, la Chiesa non accetta come normativi i Vangeli apocrifi e altri testi simili, in quanto non ne riconosce l'ispirazione divina, rinviando alla lettura sicura dei Vangeli ispirati. Città del Vaticano, 22 febbraio 2025.

tutti i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje di Padre Livio. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta a Radio Maria WhatsApp 031 610 610 alla nostra mail info.ita@radiomaria.org segreteria 031 610 600.

Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.

Capitolo 12. Lo spettacolo indecente dei grandi del pianeta. Carissimo padre Livio, le scrivo rincuorato per il suo stato di salute, in un momento in cui, più che mai, abbiamo bisogno di guide spirituali preziose come lei. In un tempo in cui vedo, leggo e sento cose che non avrei mai immaginato che accadessero, soprattutto in una società, ho qualche difficoltà a definirla civiltà, nel senso più nobile del termine, che si autodefinisce per superbia, evoluta, ma tutto mi sembra meno che questo. Come ha scritto lei, padre, qualche giorno fa, la situazione sta cambiando rapidamente, probabilmente ancora più velocemente di quanto potessimo immaginare, dal giorno dell'insediamento del Presidente degli Stati Uniti, per i motivi che ben conosciamo. Un presidente che apparentemente parla di pace, ma che si preoccupa principalmente di riprendere i soldi spesi per l'Ucraina, pochi accenni invece alle persone che ogni giorno muoiono a causa di quella guerra, il suo collaboratore imprenditore che dichiara con una leggerezza sconcertante, come se stesse giocando con un videogame che potrebbe spegnere i suoi satelliti e l'Ucraina verrebbe sconfitta in pochi giorni, salvo poi fare una parziale retromarcia. Le contromosse dell'Europa che corre al riarmo, il presidente della Francia che parla di un ombrello nucleare protettivo per l'Europa, ritenendo la Russia un pericolo per l'intera Europa, e la Russia che asserisce di sentirsi minacciata da tali dichiarazioni. Non possiamo neanche pensare a difenderci, perché il diritto alla difesa diventa per la Russia una minaccia. Non trovo le parole per commentare. Potremmo andare ancora avanti a lungo nel ricordare dichiarazioni e atteggiamenti solo di questi ultimi tempi, a dir poco sconcertanti, per non dire grotteschi, da parte di persone poste a governare intere nazioni e oltretutto tra le più potenti del mondo. Io davanti a tutto questo mi sento ammutolito, e se, come dice lei, bisogna imparare a cogliere i messaggi del cielo, con la voce del Santo Padre così affievolita a causa della sua precaria salute, è così importante soprattutto in un momento così delicato per l'intera umanità, il cuore mi dice che davanti a tutto questo, a così tanto odio, tanta ferocia e tanta dissennatezza esternata ormai ogni giorno, è rimasto spazio solo per il silenzio, per fare spazio alla preghiera incessante a Dio, perché ci salvi da tutto questo al più presto, per la sua infinita misericordia e per l'intercessione continua della Madre Celeste. La parola al Signore. Pierpaolo. Caro Pierpaolo, non posso che sottoscrivere ogni tua parola e condividere la preoccupazione e lo sdegno per lo spettacolo indecente che stanno dando i cosiddetti grandi del pianeta, nessuno escluso. Tuttavia, il loro errore più grave è quello di credersi i padroni del mondo, accecati come sono dalla loro superbia e arroganza. Non escludo che si accordino per spartirsi in modo proporzionale l'intero orbe terraqueo, includendo anche quello celeste, salvo poi avventarsi l'uno contro l'altro per accaparrarsi il tutto. Nel tempo dei segreti Dio li aspetta al varco e farà crollare le loro torri di Babele, precipitandole nello stagno di fuoco e di zolfo. Noi stiamo saldi nella fede cattolica, seguiamo la Chiesa e il Papa e cerchiamo rifugio sotto il manto della Madonna. Sarà lei a guidarci con potenza irresistibile fino al tempo di grazia della pace sulla terra. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 13. Ci rimane solo la gospa. Caro padre Livio, sento il bisogno di scriverle, perché so che lei mi può capire. La ascolto ormai da tempo.

tempo e grazie a lei e alla regina della pace riesco ad avere una visione più chiara della situazione attuale. Per questo la voglio ringraziare di cuore e augurarle di tornare il prima possibile, senza dover forzare tuttavia i tempi necessari alla guarigione delle corde vocali. Purtroppo ho dovuto constatare, con mio rammarico, quanta disinformazione e ignoranza ci sia sul ruolo della Russia. Molte persone fanno una lettura dei fatti troppo sbrigativa e molto spesso manifestano una certa accondiscendenza nei confronti della politica aggressivo-espansiva della dirigenza moscovita. Oggi ho sentito dire da un collega insegnante che Putin è un grande uomo di Stato. Ieri, dopo aver citato l'articolo di Don Stefano Caprio che lei ha pubblicato qualche giorno fa sul blog, mi è stato detto che si tratta di propaganda occidentale. Moltissimi sono convinti che Putin e Trump faranno la pace, la vera pace, e che grazie a loro vivremo un periodo d'oro. Sono sconcertato, mi sento frustrato e in parte anche solo. Non è possibile che non ci si renda conto dell'ingiustizia e della cattiveria che emanano i potenti del mondo. Al contempo, ogni giorno aumenta in me la convinzione che ci rimangano solo la nostra Gospa, Regina della Pace, e suo figlio. Ormai discutere non serve a nulla. La raison l'è dei mussi, gli asini, dicono i veronesi. Forse è meglio rinunciare in questa quaresima a inutili discussioni e prendersi invece l'impegno di pregare affinché le persone accanto a noi non si facciano abbagliare ulteriormente. Torni appena può. Abbiamo bisogno di lei, padre Livio. Un abbraccio, Andrea. Caro Andrea, capisco e condivido il tuo stato d'animo. E per quanto riguarda la situazione internazionale, mi vengono in mente le parole del Salmo. Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Salmo 53, prima e seconda parte. La Madonna, d'altra parte, ci aveva dato il preavviso dicendo che Satana regna, che l'umanità ha scelto per la morte e che l'uomo moderno non vuole Dio e per questo va verso la perdizione. Fanno a gara a comportarsi da padroni del mondo, ma con l'inizio dei segreti si sentiranno mancare la terra sotto i piedi, perché il padrone del mondo è colui che è morto in croce per espiare i nostri peccati. Noi vigiliamo perché le tenebre non ci afferrino, come ci ha ammonito la Gospa in un suo messaggio. La Madonna, la Chiesa Cattolica e il Papa siano i nostri punti di riferimento irrinunciabili. Per Pasqua penso di poter incominciare anch'io a fare le dirette in radio, sia pure non così lunghe come una volta. Ogni giorno però sono presente sul blog, come potete vedere, ma anche in radio, nel nostro radiogiornale, dove vengono lette alcune mie riflessioni quotidiane. Molto presto potrete seguire in diretta radio la lettura a puntate del mio libro Il segno di Medjugorje scuoterà il mondo, grazie all'intelligenza artificiale che usa la mia voce come era prima degli interventi chirurgici, grazie ai nostri tecnici che stanno facendo un ottimo lavoro. Se Satana sta usando i suoi tromboni per terrorizzare il mondo, noi useremo le nostre campane per ricacciarlo all'inferno. Ave Maria, Padre Livio.

Capitolo 14. Il tempo dei dieci segreti di Meggiugorje è il tempo dell'ascesa e della caduta dell'Anticristo. Caro Padre Livio, mi chiamo Luca, sono di Faenza e abito a Ferrara. Sono sposato, con tre figlie ormai già grandi. La seguo spesso e ascolto spesso Radio Maria. Volevo porle questa domanda. So per certo che l'Anticristo è già in mezzo a noi, ma ancora non si è manifestato pubblicamente. Lei ha detto che darà pace umana, non divina. Ah, questa umanità. Mi pongo questo quesito. La pace che lui cercherà di infondere e confondere non produrrà un senso di angoscia e terrore nel nostro animo, a differenza della pace e dell'amore che il Signore dona, la quale dà tranquillità, serenità e gioia di vivere? Grazie. Ave Maria. Luca. Caro Luca, la manifestazione dell'Anticristo è un tema molto presente nella riflessione cristiana fin dalle origini, e il motivo risiede nel fatto che è radicato nella Sacra Scrittura e quindi appartiene alla divina rivelazione. Anche il recente Catechismo della Chiesa Cattolica ne parla autorevolmente, mettendo a fuoco l'impostura anticristica che accompagna la Chiesa nel suo pellegrinaggio terreno fino al momento della massima impostura anticristica, che è quella degli ultimi tempi, nei quali a mio avviso siamo entrati. In che cosa consiste l'impostura anticristica? Consiste in ultima istanza nel rifiuto della salvezza cristiana che viene dalla croce di Cristo, per sostituirla con una salvezza che gli uomini si danno da soli con i loro mezzi. Seguendo i messaggi della Regina della Pace, possiamo dire che noi siamo entrati nel tempo della massima impostura anticristica, perché abbiamo rifiutato la fede e la croce e abbiamo costruito un mondo senza Dio, mettendo l'uomo al posto di Dio. Quindi è questo il momento in cui dovrebbe manifestarsi l'Anticristo, come colui che si sostituisce a Cristo dando al mondo la sua falsa pace. Questo è quanto sostiene anche Maria Valtorta in un suo famoso dettato del 1943, nel quale afferma che in quel preciso momento ci sono già in vita alcuni che vedranno la manifestazione dell'Anticristo. Io, essendo nato nel 1940, sarei nel numero. La pace del tempo dell'Anticristo sarà una falsa pace, una pace satanica, nella quale gli uomini trasformeranno il mondo in una bolgia infernale. Come potrebbe essere diversamente, essendo i loro cuori avvelenati dal morso mortale del serpente antico? Questo sarà in effetti il tempo dei segreti, in particolare dopo il segno sulla collina delle apparizioni di Meggiugorje. A questo riguardo ricordo che in una telefonata di Maaria, nel commento al messaggio, la veggente lasciò intendere, al riguardo della guerra in Ucraina, che non era ora il momento più pericoloso per il mondo. Si parlava dell'uso della bomba atomica, ma dopo, in un secondo momento. Questo mi fa pensare che il tempo dei segreti, in particolare dal quarto al decimo, sia il tempo dell'Anticristo, l'emissario di Satana, il suo figlio prediletto, al quale la Madonna taglierà la testa, come Davide a Golia, e aprirà all'umanità le porte di un tempo di pace. In questo tempo non sappiamo quanto sia lungo, ma sappiamo che è prossimo. Satana, con il suo impero tenebroso di demoni e di dannati, tenterà di prevalere nel mondo, ma la Madonna, con le sue schiere dei pacifici e dei misericordiosi, scardinerà e metterà in fuga le potenze del male, che saranno costrette a rifugiarsi negli abissi infernali. Questa battaglia, che precede la ribellione finale e la venuta di Cristo nella gloria, sarà memorabile nei secoli eterni, e noi dobbiamo essere fieri, come ha detto la Regina del Cielo, di poterla affrontare e vincere per abitare in paradiso con Dio, con Maria
e le moltitudini degli angeli e dei santi. Ave Maria, Padre Livio,

Capitolo 15. Non facciamoci impressionare dai salvatori di turno. Caro padre Livio, oggi è il 18 marzo, una data significativa per la Madonna, che già ci aveva indicato un evento da ricordare proprio in questa data. Un paio d'anni fa fu proclamato Putin zar in eterno, o qualcosa del genere se non ricordo male. Oggi, dopo anni, si sono parlati Trump e Putin, annunciando una tregua in Ucraina in vista della pace. Se non sapessimo degli avvertimenti di Maria, ci sarebbe da gioire, ma sappiamo che non è così, anche se comunque già è qualcosa. Credo che sia il momento giusto per intensificare la preghiera e non mollare. Ho come l'impressione che sia solo un diversivo e ci sia un doppio fine in tutto questo. Intanto, caro padre Livio, la attendiamo con grande affetto, un saluto e un abbraccio. Siano lodati Gesù e Maria. Stefano da Verona. Caro Stefano, il solo fatto che la Madonna ci abbia rivelato, già all'inizio delle apparizioni, i 10 segreti che cambieranno il mondo, ci aiuta a non farci illusioni sul futuro che ci attende. A mio avviso, nel corso di questo decennio, già incominceranno gli eventi dei segreti e fin dal primo gli uomini avvertiranno che qualcosa di misterioso sta accadendo. Infatti, molti avranno il presentimento che la Madonna in persona è scesa in campo e che non lo lascerà fino al trionfo del suo cuore immacolato. Noi, come la Madonna ci ha esortato nel messaggio a Miriana, non dobbiamo aver paura di camminare con lei, perché ci porterà suo figlio, ci porterà alla salvezza nel tempo e nell'eternità. Non facciamoci impressionare dai salvatori di turno, che Satana giosta al suo piacimento. Noi seguiamo la Gospa, la Chiesa e il Papa e prepariamoci all'eroica testimonianza della fede alla quale la Madonna ci chiama e per la quale ci sta preparando. Ave Maria. Padre Livio.

Capitolo 16. Se Satana è potente, Dio è onnipotente. Buongiorno carissimo padre Livio. Sono felice di risentirla di nuovo alla radio. Una grazia grande per tutti noi che la seguiamo assiduamente. Un grazie dal profondo del cuore per la sua missione a beneficio di tutti gli uomini e le donne che desiderano la salvezza. Personalmente, come già detto altre volte, credo ai veggenti di Medjugorje e seguo con attenzione i messaggi della Madonna attraverso Radio Maria. Nell'ultimo messaggio del 18 marzo a Miriana ho tremato alle parole della Madonna: «Senza Dio non avete né futuro né vita eterna». Mi sono sentita inerme. Ho pensato non tanto a me, che umilmente faccio quanto mi è possibile per essere unita alla Madonna e a Gesù con la conversione ogni giorno, con la preghiera e i sacramenti. Ho pensato ai grandi del mondo che non ci fanno dormire la notte perché tutto ci parla degli armamenti e della guerra. Sono un po' scoraggiata e molto preoccupata per la situazione attuale nel mondo. Cosa vuole dirci la Madonna con «senza Dio non avete né futuro né vita eterna»? Corriamo il rischio di un disastro nucleare? Molti periranno? Tutte domande che mi faccio. La mia non è certo curiosità di conoscere il futuro, ma come mamma di 4 figli giovani, confesso che sono preoccupata. Non mi manca certo la fiducia in Dio, ma sento che troppe persone induriscono il cuore anche con l'arrivo dei segreti, proprio come il faraone d'Egitto. Padre Livio carissimo, un abbraccio e grazie da Anna della provincia di Avellino. Cara Anna, la sua famiglia ha la grazia di avere lei che crede e che prega e che potrà essere un punto di riferimento prezioso nel momento delle prove. La preoccupazione della Madonna è proprio quella che ci siano delle luci che risplendano nelle tenebre e che testimonino la sua presenza. Più ce ne saranno e più anime si salveranno. Noi, che abbiano risposto alla chiamata, dobbiamo essere le mani tese di Maria verso tutti quelli che amiamo, che conosciamo e che ci chiedono aiuto. A tutti quelli che credono e pregano, la Madonna darà tutte le grazie necessarie per affrontare i momenti più difficili, infondendo forza e coraggio nei cuori per superare ogni difficoltà. Non dimentichiamo che se Satana è potente, Dio è onnipotente e il male non può toccare quelli che Dio vuole proteggere e salvare. Ave Maria, Padre Livio.

tutti i segreti si realizzeranno. La promessa della Madonna a Medjugorje di Padre Livio. Il libro è disponibile su tutti gli store online attraverso messaggi di richiesta a Radio Maria WhatsApp 031 610 610, alla nostra mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600.

Sia del trionfo finale del tuo cuore immacolato. Concedici di servirti col dono della vita, perché sorga presto sulla terra l'alba radiosa della civiltà dell'amore. Regina di Radio Maria, prega per noi.

Guadalupe. Le apparizioni della perfetta Vergine Maria. Di Antonino Grasso. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.

Mentre Montezuma II si interrogava sull'avvenire del suo impero e della sua gente, il 10 febbraio 1519 salpava da Cuba alla volta del Messico Hernán Cortés, un abile cavalierizzo, spadaccino, esperto in tutte le armi. Nato nel 1485, era alto di statura, ben piantato, aveva un carattere allegro e una buona cultura, avendo fatto studi di diritto. Con i letterati discuteva sempre il latino. Esercitò molta influenza su di lui una bellissima donna indiana di nome Malintzin. La donna diventerà compagna e interprete del condottiero. Il 22 aprile 1519, venerdì santo, il conquistatore approdava sulle coste del Messico, vestito con un abito piumato come il minaccioso dio degli Aztechi. Sulla fatidica sponda dove sorge oggi la città di Veracruz, sbarcò un drappello di 600 soldati, 16 cavalli, pochi pezzi d'artiglieria, balestre e 10 cannoni di bronzo. Era l'inizio della conquista spagnola che avrebbe segnato inesorabilmente la fine della civiltà azteca. Qualche giorno dopo lo sbarco, Cortés ricevette una delegazione di Montezuma. Come avevano fatto i Maya, il re azteco mandò al condottiero le cose più preziose della sua terra: oro, giade, turchesi, stoffe pregiate, viveri, schiavi. Non fu difficile per Cortés capire quanto fosse profondo l'odio che nutrivano contro gli aztechi le popolazioni che essi avevano assoggettato e umiliato. Cortés cercò di sfruttare

questa situazione, dividendo prima i suoi nemici, aizzandoli l'uno contro l'altro, e poi unendoli a sé contro Montezuma. La conquista della capitale, città altrimenti inespugnabile, sarà possibile a Cortés solo perché sostenuto dalla massa degli indiani. Nell'avanzata verso la capitale, durante la prima importante battaglia, perirono oltre 6.000 indiani.

Il popolo insorge contro i conquistadores. Agli inizi di novembre del 1519, gli spagnoli entrano a Tenochtitlan attraverso la strada sopraelevata che collega la città lacustre con la costa meridionale. Grande fu il loro stupore nell'ammirare la bellezza della capitale. Scrive del Castillo. Intorno a loro, sul lago color del cielo, si stendevano perdita d'occhio i quartieri, i palazzi di pietra, i giardini galleggianti, i cortili dominati dalle alte sagome delle piramidi. Era il crepuscolo e le cime dei vulcani, gli alti templi e i palazzi di Montezuma sfumavano nella foschia, sembravano ombre magiche e lontane. Montezuma si preoccupò di accogliere Cortés con grandi onori nella reggia e lasciò che occupasse l'antico e splendido palazzo. Allo storico incontro Montezuma, simile a un dio, si presentò sotto un baldacchino d'oro e di piume, vestito di abiti coperti di pietre preziose. Cortés gli regalò per l'occasione una semplice collana di vetro filato di colore verde e ricevette in cambio una collana di gioielli d'oro scolpiti a forma di gambero, di straordinaria bellezza. Nei mesi che seguirono, la situazione rimase incerta. Montezuma era in effetti prigioniero degli spagnoli. Essi, con furbizia e determinazione, allargavano la loro sfera di influenza, avevano cominciato a contrastare il culto delle divinità indigene e si erano impadroniti di tutti gli oggetti d'oro dei templi. Durante un'assenza di Cortés, ritornato sulla costa a combattere contro un suo concorrente, gli spagnoli massacrarono, senza un evidente motivo, centinaia di nobili. Nella notte del 10 luglio 1520, la noce triste, il popolo insorse violentemente. Montezuma fu deposto, ucciso, e solo pochi spagnoli riuscirono a fuggire sotto una pioggia battente, perdendo animali, cavalli e bottino. I prigionieri furono sacrificati al dio Sole, mentre i tamburi dei suonatori ossessionavano i presenti con il loro rumore.

Assedio e caduta della capitale Tenochtitlan. Dopo aver riorganizzato il suo esercito, confortato dall'aiuto di nuovi alleati come il pretendente al trono e di quasi tutte le tribù meridionali della costa, Cortés iniziò, forte di un esercito di 80.000 uomini, l'assedio della capitale azteca. L'assedio iniziò il 13 maggio 1521 e la capitale riuscì a resistere per 3 mesi. Malgrado l'ultimo re successo a Montezuma II cercasse di respingere eroicamente insieme al suo popolo l'assalto del nemico, la fame, una terribile epidemia di vaiolo e la mancanza d'acqua costrinsero gli aztechi alla resa. Cortés abbatté a colpi di cannone le mura, riempendo con le macerie i bassi fondali della laguna. Il 13 agosto 1521 il re e la città si arresero. Le distruzioni e i saccheggi degli spagnoli furono impressionanti e improntati alla barbarie. Nella battaglia finale per la capitale, oltre 240.000 indigeni trovarono la morte. Il suolo, i terreni, la laguna si ricoprirono di cadaveri. Dall'inizio della dinastia alla disfatta erano trascorsi esattamente 146 anni. L'ultimo re venne fatto prigioniero e torturato perché rivelasse il segreto nascondiglio del favoloso tesoro di Montezuma. Non avendo ottenuto nulla, Cortés lo fece strangolare.

spagnoli dominano il Messico. E così, poche centinaia di spagnoli si trasformarono, dopo la caduta della capitale, in arbitri assoluti del Messico. Essi si appropriarono di terre, riserve alimentari, strade, forza di lavoro degli uomini. Nel giro di una generazione si ridusse al silenzio il passato glorioso, la religione, le arti, gli usi e i costumi, l'organizzazione familiare e tribale, il linguaggio e la stessa storia di tutte le popolazioni del territorio conquistato. Gli aztechi divennero esseri vuoti che i nuovi padroni avrebbero potuto modellare a loro piacimento. Essi dovevano lavorare al servizio dei conquistatori, nelle piantagioni, nelle case, nelle miniere d'oro e d'argento, nelle città, oberati da un'infinità di pesantissime imposte. Inizia così il silenzio della fine, dell'oblio, della morte sulla grande civiltà ancora rigogliosa. Vennero distrutti i templi pagani e sulle loro rovine si edificarono le chiese cristiane. Dove si ergeva una splendida piramide, Cortés edificò una basilica dedicata a Santiago de Tlatelolco. Gli indigeni furono sottoposti a pene indescrivibili, costretti a lavorare i campi dei bianchi, a costruire le loro nuove case, e le donne, divenute solo oggetto di piacere, furono avviate alla prostituzione. Gli stessi bambini, strappati alle famiglie, vennero educati all'odio per il passato dei loro padri. Secondo Bartolomeo de las Casas, gli spagnoli si erano trasformati in nemici mortali della razza india, mentre gli indigeni non opponevano più resistenza, non attaccavano nessuno, soffrivano in silenzio. Delle torture a cui frequentemente venivano condannati gli indigeni, colpevoli di reati spesso insignificanti, consisteva nell'aizzare contro di loro, unti di grasso, dei mastini, allo scopo di farli sbranare. Cortés fu accusato presso il re di Spagna, Carlo V, per i suoi abusi. Gli fu ordinato di discolparsi. Alla sua partenza, e dopo gli insuccessi dell'inviato dell'imperatore nel prendere in pugno l'incerta situazione, nel 1528 venne istituito un direttorio collettivo con pieni poteri per la reggenza dello Stato. Ma i tempi della normalizzazione erano molto lontani e anche questo direttorio compì gravi atti a danno degli indigeni. Intanto dalla Spagna, chiamati dal primo vescovo della capitale, ribattezzata Città del Messico, erano giunti molti missionari, soprattutto francescani, che aprendo scuole, ospedali, luoghi di culto e distruggendo gli idoli del passato, cercarono con molta buona volontà di conquistare al cristianesimo i messicani. Nel secolo XVI non esisteva un catecumenato organizzato come lo si potrebbe pensare oggi. Nonostante questo, i missionari non si accontentarono di una semplice sacramentalizzazione, ma si preoccuparono di affrontare tutti i problemi che l'evangelizzazione implicava, e cioè il calarsi nella cultura indigena, la predicazione, la conversione primaria, la catechesi, i diversi atti di religiosità popolare, utilizzando i mezzi a loro disposizione. Con quella particolare mentalità religiosa e politica e quei concetti richiesti dalle circostanze peculiari dell'evangelizzazione stessa. Uno dei principali motivi fu certamente la differenza fondamentale tra la concezione azteca della religione, della vita e della società ed il cristianesimo. Poligamia, nudità, incenerazione dei morti, tatuaggi, pitture sul corpo, feste di obbricatura, danze rituali con consumo di droghe allucinogene, sacrifici umani, rapporto con le divinità e così via, formavano l'essenza di una religione e di un modo di vivere totalmente all'opposto dei canoni del cristianesimo.
Inoltre suonava inaccettabile per gli aztechi la predicazione dell'amore e del perdono mentre vedevano i conquistatori usare prigioni, supplizi contro di loro nello stesso momento in cui si dichiaravano cristiani. Era la situazione del Messico in quel sabato, 9 dicembre 1531, quando sulla collina del Tepeyac, poco lontana da Città del Messico, la Madre di Dio veniva a portare al popolo messicano il suo messaggio di solidarietà, di speranza e di amore.

0: personaggi, documenti e luogo delle apparizioni. Juan de Zumárraga, primo vescovo del Messico. Zumárraga fu il vescovo coinvolto nelle apparizioni a Guadalupe. A lui la Vergine mandava i suoi messaggi tramite il veggente Juan Diego, e quindi la sua figura ha un'importanza fondamentale negli avvenimenti e nel loro successivo sviluppo. Juan de Zumárraga nacque nel 1468 a Duango, in Spagna. Dopo essere entrato nell'ordine francescano, venne ordinato sacerdote nel 1492. Divenuto priore di un convento, nel corso di una predicazione durante la Settimana Santa del 1527, impressionò fortemente l'imperatore Carlo V, che pensò di inviarlo come proprio vescovo nel Messico per controbattere lo strapotere del direttorio. Nel Natale del 1528 fu consacrato vescovo e ricevuta l'investitura ufficiale da parte dello stesso imperatore. Agli inizi del nuovo anno partì alla volta di Città del Messico. I suoi contemporanei lo descrivono tutti in maniera positiva, e uno dei più grandi storici messicani lo definisce un insigne apostolo: povero, umile, saggio, pieno di zelo, prudente, illuminato, ardente di carità, nemico di ogni forma di superstizione e di tirannia, evangelizzatore instancabile, rifugio per i più bisognosi, benefattore del popolo in campo materiale, eminentemente pratico in ogni sua disposizione e consiglio. Anche un famoso pittore, Miguel Cabrera, lasciò un ritratto del vescovo Juan de Zumárraga dai caratteri austeri e di grande dignità, oggi conservato nel Museo della Basilica di Guadalupe. Zumárraga fu costruttore di chiese, ospedali, seminari, istituti di istruzione, tra cui spicca il famoso collegio Santa Cruz di Tlatelolco, vicino a Città del Messico. Il suo contributo fu determinante per la nascita della prima università messicana della capitale, che oggi è una delle più grandi del mondo.
1: Supplicante puntava sus manos.
0: Il suo contributo fu determinante anche per la nascita del primo ordine religioso contemplativo femminile del Messico, le Suore Francescane Concezioniste. Lo scopo principale del ministero del vescovo Zumárraga fu l'elevazione sociale, morale e religiosa degli indigeni e la loro difesa contro i soprusi del direttorio. Egli si interessò alla loro vita economica, lasciando venire dalla Spagna degli esperti capaci di aiutarli a modernizzare l'agricoltura, i sistemi di lavorazione del lino e della seta. Nel 1539 introdusse la stampa, diffuse il primo catechismo, quello di Erasmo da Rotterdam, allora popolare. Suo spietato antagonista fu il presidente del direttorio, Don Nuño de Guzmán, giunto in Messico nello suo stesso periodo e resosi subito famoso per la sua crudeltà. Egli giustificava la persecuzione contro gli aztechi dicendo che erano esseri senza anima, per poterli trattare senza alcun rispetto. Zumárraga, che considerava la persecuzione contro gli indigeni peggiore di quella di Erode e di Diocleziano, giunse a lanciare l'interdetto su Città del Messico, cosa che gli causò calunnie e persecuzioni da parte del direttorio. Zumárraga cercò di informare l'imperatore Carlo V sulla grave situazione messicana, inviandogli un messaggio nascosto dentro un crocifisso e superando così la severissima censura. L'imperatore depose Guzmán e istituì un secondo direttorio con lo scopo di contrabilanciare il primo. A capo di esso fu nominato nel 1530 il vescovo Don Sebastián Ramírez. Egli raggiunse il Messico solo l'anno successivo, nel 1531, poco prima che iniziassero le apparizioni sul Tepeyac. Nel 1542 Carlo V istituì anche il Consiglio degli Indigeni, che trattava tutte le violazioni dei diritti dei messicani.
1: Guadalupe.
0: Nei confronti delle apparizioni, il vescovo Zumarraga mantenne un atteggiamento prudente e critico, ma non negativo. Mentre dopo l'avvenuto riconoscimento divenne ardente fautore della devozione alla Vergine di Guadalupe e lasciò che venisse costruita la prima cappella sul Tepeyac. Pedro Pérez, grande e famoso missionario del Messico, era convinto che Zumarraga avesse scritto personalmente una relazione sulle apparizioni e che l'avesse inviata ai suoi confratelli di Vittoria in Spagna. Di questo documento, che si ritiene distrutto da un incendio dell'archivio dove era conservato, si sa poco o nulla. Zumarraga morì ottuagenario, molto povero ma contento. Nel mese di aprile del 1548, a Città del Messico, dispiaciuto solo di non poter più continuare a lavorare per gli

Juan Diego, il veggente. Del veggente Juan Diego abbiamo poche notizie, tutte risalenti al XVI secolo, scritte in lingua nazionale azteca. Sappiamo che nacque nel 1474 in un villaggio non molto lontano da Città del Messico e dopo aver perso in tenera età entrambi i genitori andò a vivere con lo zio materno, Juan Bernardino. Il suo nome azteco era Juan Tlatoatzin, colui che parla come un'aquila. Sposatosi con una donna azteca di nome Maria Lucia, ritornò nel paese natale, dove aveva un piccolo appezzamento di terra. Juan Diego, come la maggior parte degli aztechi, faceva il contadino. Come gli uomini del suo rango, camminava a piedi nudi, calzando solo in inverno dei sandali di cuoio. Aveva i capelli lunghi, si vestiva con brache larghe di cotone tenute ferme da una cintura ai fianchi e si copriva con un mantello detto tilmantli, ricavato da una pianta messicana. Viva la Virgen Morena, viva tu me... Pochi anni dopo l'arrivo dei primi missionari, si convertì al cristianesimo e venne battezzato insieme alla moglie dal missionario Toribio, ricevendo il nuovo nome di Juan Diego. Viva la Virgen Morena! Per assistere alla messa ed accostarsi ai sacramenti, si recava a piedi, come centinaia di altri messicani, nel nuovo convento dei francescani a Tlatelolco. Alla morte della moglie, avvenuta presumibilmente nel 1529, egli ritornò nuovamente presso lo zio. Dopo le apparizioni, si ritirò definitivamente accanto alla cappella costruita sul Tepeyac dal vescovo e ne divenne, per suo ordine, il custode e il sacrestano. Visse all'ombra della Vergine di Guadalupe ancora per 16 anni. Si confessava dal vescovo Zumarraga, riceveva la comunione 3 volte la settimana, faceva continue penitenze e passava il suo tempo a pregare ininterrottamente. Tutti i pellegrini lo indicavano ai figli come il santo di Guadalupe. Si raccontano così gli ultimi momenti della vita di Juan Diego. Dopo 16 anni di servizio al Tempio della Regina del Cielo, Juan Diego morì nell'anno 1548, quasi contemporaneamente al vescovo. Nel momento del trapasso venne consolato dalla Regina del Cielo, che gli apparve e gli disse di essere giunto il momento che andasse a conseguire e godere nel cielo quanto gli aveva promesso. Anch'egli fu sepolto nel tempio. Aveva 74 anni quando morì. La pura prese il suo figlio amato e lo condusse laddove gode della gloria.

Cari amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+ e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hotbird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta, oppure tramite smartphone Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

0: pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi. Imposta. Conto corrente postale numero 14.
1: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia.

Radio Maria è la Chiesa Cattolica in onda, un costante richiamo a Gesù come unica via, verità e modo da vivere e una presenza rassicurante e consolante per chi è costretto a casa e solo. Radio Maria Canada non ha pubblicità, quindi prospera interamente grazie alla provvidenza di Dio che tocca i cuori e le menti dei suoi ascoltatori che contribuiscono per mantenere il Vangelo in onda. Ecco i modi in cui puoi donare. Per telefono 416-245-7117, per posta Radio Maria Canada, 4 Director Court, Unit 105 Woodbridge, Ontario, L4L3Z5. Tramite addebito diretto andando a radiomaria.ca/donate e completando le parti richieste. Per lascito testamentario, un gesto d'amore. Per informazioni su come inserire nel testamento un lascito da destinare a Radio Maria, è possibile scrivere una mail a info@radiomaria.ca. Online, radiomaria.ca/donate. Impostazione dei prelievi mensili. E transfer a donations. @radiomaria.ca. Assegno, intestazione.

0: Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, grazie sempre per il vostro gentile e cortese ascolto e per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della Madonna. Ma continuate ad amarla oggi, domani, sempre. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi per poter evangelizzare la parola del suo Gesù, la parola di Dio Padre e tutto l'amore che lei, Madre nostra celeste, ha per tutti noi. Perciò aiutiamola con le nostre preghiere, ma aiutiamola anche con le nostre generose offerte. E son certo che lei, Madre di ogni bene, di ogni grazia, di ogni consolazione, ci darà molto di più di quanto noi daremo alla sua radio, alla radio che non vive di pubblicità commerciale, ma vive soltanto di carità, come viveva allora quel poverello d'Assisi, chiamato Francesco e poi divenuto santo. Senza la vostra generosa carità, Radio Maria Canada non potrebbe continuare a trasmettere e fare quasi chiesa la nostra casa. O Vergine Santa e Madre di tutti quanti, vedrai, ciò non succederà. Son certo che la tua radio vivrà per sempre come tu vuoi. C'hai dei figli, o consolatrice degli afflitti, anche se ancora sono pochi, che inoltre a sostenerla mensilmente o periodicamente, la tua radio, prima di raggiungerti in cielo, la vogliono nel loro testamento. Sarà un gesto meraviglioso, un gesto santo, d'amore e di grande fede verso questa mamma e verso tutta la Trinità Santissima. Se volete maggiori informazioni riguardo al testamento, oppure se volete condividere con noi la gioia che vi dà dopo averlo fatto, telefonateci al 416-245-7117, ripeto, 416-245-7117. Grazie e buona vita.
1: IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8. Indirizzo per la corrispondenza: Radio Maria Associazione, 22036 Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni: 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino: 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione: 0332 22 7 8 9 0.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Dagli studi di Radio Maria, buona giornata. Diamo uno sguardo ai programmi di oggi, mercoledì 13 maggio. Dopo la lettura dei programmi, preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle 7:30, in collegamento con il santuario Madonna di Fatima, a Trani, in provincia di Barletta, Andria e Trani, trasmetteremo il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa. Alle 8:50, Padre Libio in diretta, lettura cristiana della cronaca e della storia. Alle 9:30, Mariatona per Radio Maria, con Padre Libio e il presidente Vittorio Viccardi. Alle 10:20, notizie dalla Radio Vaticana. Alle 10:30, incontri con la geriatra, a cura della dottoressa Cerliani Marilena. Alle 11:55, i salmi. Alle 12, Regina Celi e Ora Media. Alle 12:25, udienza generale del Santo Padre. Alle 13:30, notizie dal mondo e dalla Chiesa. Alle 14, pomeriggio insieme, Mariatona con e per la famiglia di Radio Maria. Tutti nel cuore di Maria, a cura di Roberta. Alle 14:50, i 7 Pater Ave Gloria per le intenzioni della Regina della Pace. Alle 15, Coroncina la Divina Misericordia, guidata dagli ascoltatori in diretta. Alle 15:30, Maria Immacolata Regina della Storia, a cura di Padre Salvatore Fiumanò e Diego Torre. Alle 17, dal Santuario Nostra Signora di Fatima, trasmetteremo il Rosario Mondiale di Radio Maria, a cura di Radio Maria Portogallo. Alle 18, Mariatona per le Radio Maria in Africa, con Jean-Paul e Padre Roger. Alle 18:30, il Corpo per dire il mistero, a cura di Marianna ed Emanuele. Alle 19, notizie dalla Radio Vaticana. Alle 19:15, Padre Livio in diretta, lettura cristiana della cronaca e della storia. Alle 20, preghiere della sera. Alle 20:20, preghiere delle famiglie. Alle 20:25, Rosario per la pace coi giovani di Radio Maria. Alle 21, Mariatona per Radio Maria con Padre Livio e il presidente Vittorio Viccardi. Alle 22:25, catechesi odierna del Santo Padre. Alle 22:30, con pietà. Alle 22:45, l'enigma della storia, a cura del cardinal Giacomo Biffi. Alle 23:50, Santo Rosario con Benedetto XVI. Vediamo i programmi della notte di giovedì 14 maggio. A 00:27, lettura cristiana della cronaca e della storia e catechesi a cura di Padre Livio. Alla 01:50, voi chi dite che io sia, a cura di Padre Severino Medici. Alle 02:50, coroncina della Divina Misericordia e rosario con visca di Međugorje. Alle 03:40, libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila, una versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 04:30, catechesi, tutti i segreti si realizzeranno, a cura di Padre Livio. Alle 05:45, rosario con San Giovanni Paolo II. Alle 06:10, Guadalupe, le apparizioni della perfetta Vergine Maria, una versione radiofonica a cura di Roberta. Alle 06:45, il buongiorno di Radio Maria. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Maria. Tra qualche istante, preghiere del mattino e il santo del giorno.
1: Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio invano. Terzo, ricordati di santificare le feste.

Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai dato Maria, madre del tuo figlio, quale madre modello per noi, fa che seguendo gli insegnamenti del Vangelo e ripieni dello spirito di preghiera e di vera penitenza, collaboriamo generosamente al rinnovamento del mondo e all'avvento del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo,

Dal libro del profeta Daniele. Io, Daniele, guardavo nella mia visione notturna, ed ecco, quattro grandi bestie, differenti l'una dall'altra, salivano dal mare. La prima era simile a un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo guardando, le furono strappate le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo. Poi ecco una seconda bestia, simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca, fra i denti, e le fu detto: «Su, divora molta carne». Dopo di questa, mentre stavo guardando, eccone un'altra simile a un leopardo, la quale aveva quattro ali d'uccello sul dorso. Quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Dopo di questa, stavo ancora guardando nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, d'una forza straordinaria, con grandi denti di ferro. Divorava, stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parole

L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono.

spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.

0: San Paolo Apostolo ai Romani. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Come in un solo corpo, abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli che sono nel pianto. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Parola di Dio.
1: Amen.

Beata sei tu, Santa Vergine Maria. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo Salvatore. Chi lo segue avrà la luce della vita.

In quel tempo Gesù gridò a gran voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire e annunziare. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico come il Padre le ha dette a me.

0: credere nelle parole di Gesù e osservarle. Questo ci chiede il Signore e questo viene anche riferito a Maria Santissima, perché beata è colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Questa esclamazione di Elisabetta è una delle più belle dedicate a Maria Santissima. Maria è beata perché ha creduto. Ha creduto quando tutto era umanamente impossibile. Ha creduto senza pretendere segni. Ha creduto anche nel dolore e nel silenzio. La fede di Maria non è stata un'emozione passeggera, ma un affidamento totale a Dio. E proprio per questo Maria continua nella storia a richiamare i suoi figli alla vera fede e richiama anche noi oggi alla vera fede. Lo ha fatto a Fatima nel 1917, apparendo ai tre piccoli pastori Lucia, Francesco e Giacinta. Nel messaggio di Fatima, Maria non viene a spaventare il mondo, ma viene perché si salvi. Viene come madre. E cosa chiede a questi pastorelli? Cosa chiede a noi? Chiede esattamente ciò che lei ha vissuto: la fede, la conversione, la preghiera, la penitenza, la fiducia in Dio. A Fatima Maria ripete al mondo quello che il Vangelo insegna da sempre: senza Dio il cuore dell'uomo si perde. Con Dio anche il dolore può diventare salvezza. Beata colei che ha creduto. E Maria ha creduto, anche quando il mondo sembrava dominato dal male. E a Fatima ricorda che il male non avrà l'ultima parola. Pensiamo proprio al contesto in cui si svolgono e avvengono le apparizioni. C'è guerra, odio, violenza, persecuzioni. Eppure Maria porta un messaggio di speranza. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Non è il trionfo della forza umana, ma quello di cui parla Maria è il trionfo dell'amore di Dio. Non è una vittoria politica, ma spirituale. In poche parole, è la vittoria della conversione sul peccato, la vittoria della luce sulle tenebre. Oggi anche noi viviamo tempi inquieti. Vi sono guerre, famiglie ferite, giovani che hanno perso la speranza, indifferenza verso Dio e la religione, paura anche del futuro. E Maria cosa ci dice oggi? Maria continua a dirci: non abbiate paura, tornate a Dio, pregate, convertitevi. A Fatima Maria insiste particolarmente sul rosario, non come una formula magica, non come qualcosa che, se recitata anche in modo meccanico, possa garantirci chissà che cosa. Ma Maria ci insegna il rosario come una scuola di fede. Nel rosario impariamo a guardare Gesù con gli occhi stessi di Maria. Impariamo il silenzio, la fiducia, la perseveranza. Maria Fatima non promette una vita senza la croce. Anche i tre pastorelli hanno sofferto, ma insegna che ogni sofferenza offerta per amore può diventare grazia per il mondo. Ed ecco allora il legame profondo tra il Vangelo e la Vergine di Fatima. Maria è beata perché ha creduto. E oggi, ancora una volta, chiedi a noi di credere. Di credere quando tutto sembra inutile. Di credere quando il bene appare sconfitto. Di credere quando la fede ci costa. Di credere anche quando il cuore è stanco. Di credere anche quando tutto sembra impossibile. Perché, come a Maria, anche a noi viene detto: nulla è impossibile a Dio. La santità di Maria nasce dal suo sì. Anche la pace del nostro cuore nascerà dal nostro sì a Dio. Allora chiediamo oggi alla Vergine di Fatima di insegnarci una fede semplice ma forte, capace di resistere anche nelle prove, che ci insegni a pregare con il cuore, che ci riporti sempre al Signore Gesù. E anche su di noi potrà risuonare la parola del Vangelo: beato te che hai creduto. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo Dio nostro Padre. Illumina
1: il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo figlio.
0: Padre Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode. Sostieni con il tuo spirito chi si sforza di costruire un mondo più umano.
1: Fa che la giustizia e la pace regnino su tutta la terra.
0: Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli.
1: E di trasformare il mondo intero in offerta a te gradita.
0: Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno.
1: Fa che tu

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode, in onore della Beata Vergine Maria, umilmente ti preghiamo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Leonardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola il Pellegrino, Sant'Annibale Maria e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
2: La Madonna di Fatima doni la pace al mondo intero.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma mi è soltanto una parola e io sarò salvata.
2: È il momento centrale di questa celebrazione eucaristica, il momento di partecipare alla mensa eucaristica. Voi all'ascolto potete unirvi a noi con la comunione spirituale.
3: Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.
2: Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in espiazione dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio.

Molte cose ho ancora da dirvi, non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia.

Molte cose ho ancora da dirvi, non potete comprenderle ora. Quando verrà lo Spirito, vi insegnerà tutta la verità. Alleluia.

0: con la benedizione finale e solenne, ecco, vogliamo terminare questa celebrazione eucaristica perché Maria possa regnare in tutti i nostri cuori, nella nostra vita, e ciascuno di noi possa fermamente credere nelle parole del Vangelo e metterle in pratica. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia.
1: Amen.
0: Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio. Dal santuario Madonna di Fatima Trani, in provincia di Barletta Andria, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il rettore, padre Sabino Maldera, che ha celebrato l'Eucaristia, padre Carlo, l'Assemblea, le suore figlie del Divino Zelo, tutti voi l'ascolto e il coro Rogate, diretto da Giovanni Russo. A tutti un saluto e un abbraccio fraterno e buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Maria. Pace e gioia a tutti. Dopo il canto la linea torna ad Elba. Grazie, a risentirci.

Qui Radio Maria, in collegamento con il Santuario Madonna di Fatima, a Trani, in provincia di Barletta Andrea Trani, abbiamo trasmesso il Santo Rosario, le Lodi e la Santa Messa. Radio Maria, sempre con te.

Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 8:52 minuti di mercoledì 13 maggio 2026. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce dalla parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Oggi, cari amici, 13 maggio, grande festa mariana, la prima apparizione della Madonna Fatima. Questo messaggio straordinario che è partito da Fatima e che si prolunga adesso attraverso Međugorje, porta attraverso una fase particolare della storia umana, particolarmente pericolosa, ma che trionfirà col cuore immacolato di Maria. Questo è il grande messaggio di Fatima, che alla fine la Madonna vincerà e il mondo avrà un tempo di pace. Quindi è una festa che ci riempie di speranza ed uno sguardo positivo sul futuro. Bene, carissimi, allora andiamo a vedere il programma di oggi. Adesso avremo un pensiero spirituale tratto sullo Spirito Santo, tratto dal libro di Sua Eminenza il Cardinale Victor Manuel Fernandez, il 5 minuti dello Spirito Santo. Poi inizieremo la terza giornata della Mariatona con la preghiera per il buon esito della Mariatona. Poi ci sarà il mio programma, queste cinque riflessioni che faccio in questa settimana. Vi racconto Radio Maria. Oggi facciamo Radio Maria al servizio della Chiesa Cattolica. Quindi avremo la certificazione del giorno, tratta da Roberta dal libro Senza Dio non c'è futuro, e poi alla fine avremo la seconda importante conferenza del presidente di Radio Maria, Vittorio Riccardi. La sua seconda conferenza oggi la farà sarà uno sguardo sul continente americano e sul continente asiatico e l'Oceania. Bene, carissimi, questo dunque è il programma della nostra mattinata. Adesso andiamo al primo appuntamento, e cioè una riflessione quotidiana, ce n'è una per giorno, sullo Spirito Santo. Vediamo, oggi abbiamo una preghiera particolare, molto bella, da rivolgere allo Spirito Santo. La leggiamo, anche voi seguitemi col cuore, vivendola interiormente. Vieni Spirito Santo, guarda tutte quelle emozioni che a volte insorgono in me. Guarda il mio nervosismo, i miei scatti d'ira, le mie reazioni aggressive, tutte le volte che mi indigno e provo risentimento per le cose che la gente mi dice o per gli errori e le imperfezioni degli altri. Vieni come una pioggia gentile per risvegliare la mia anima, affinché non mi bruci e non mi ammali a causa di quelle tensioni. Vieni come una brezza leggera che accarezza e ristabilisce la calma. Vieni come musica dolce che mi rilassa. Vieni come amore e tenerezza che mi aiuta a comprendere gli altri. Per quale motivo quel nervosismo e quei risentimenti? Aiutami a utilizzare le mie energie per cose buone, perché non voglio logorarmi in rimpianti e angosce senza senso. Vieni spirito di armonia e di serenità. Vieni affinché io scelga sempre l'amore, il dialogo e l'amicizia. Vieni affinché io sappia reagire con amore, affinché possa vincere il male col bene, perché l'amore è sempre la strada migliore. Vieni Spirito Santo, amen. Bellissima preghiera, cari amici, tratta da questo libro, I 5 minuti dello Spirito Santo, del cardinale Victor Manuel Fernandez, che potete trovare nelle librerie cattoliche oppure nei vari store online. E adesso, carissimi, che incominciamo la terza giornata della Mariatona,
incominciano ad arrivare le vostre offerte. Ovviamente speriamo che siano almeno come quello dello scorso anno, insomma, comunque che si avvicinino, in modo da poter guardare anche noi al futuro con serenità, perché comunque lavoriamo al 100%, cioè al massimo, cerchiamo di dare tutto il massimo che ci è possibile per far sì che la Madonna sia orgogliosa di noi, e penso che lo sia veramente. Allora, cari amici, incominciamo con la nostra preghiera. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Mariatona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accende in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare tutto il mondo. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, carissimi, questa dunque era la preghiera di inizio della terza giornata dedicata alla Mariatona, cari amici. E oggi la mia riflessione va a questo tema: Radio Maria al servizio della Chiesa. Dunque, noi abbiamo dedicato la giornata di ieri, la riflessione di ieri, su questo tema, cioè Radio Maria, dono della Regina della Pace, e ho messo in luce il legame profondo che c'è fra Radio Maria e la Regina della Pace. Non c'è dubbio che un dono della Regina della Pace, ve l'ho già ampiamente illustrato ieri questo concetto, che non si può separare Radio Maria dalla Regina della Pace. È quello che io ripeto sempre ai direttori delle Radio Maria del mondo, che molte volte sono devoto delle loro Madonne, ma ho detto sì, però la Madonna è sempre quella, in questo momento qui appare a Maggiore, e quindi ci ha fatto questo dono, e quindi cerchiamo di essere al suo servizio. E poi è un argomento che convince che li ha convinti, comunque, ma per dire che tutte le Radio Maria del mondo sono una sola Radio Maria, che è un dono della Regina della Pace. Ma Radio Maria, però, nel medesimo tempo, benché la proprietà di Radio Maria sia un'associazione civile, è però una radio strettamente legata alla Chiesa Cattolica. Perché i legami con la Chiesa Cattolica, cari amici, non sono soltanto di carattere, diciamo così, giuridico, sono anche di carattere esistenziale, cioè sono di contenuti e di legami che sono ideali, che sono anche morali e affettivi. Quindi è chiaro che nell'associazione Radio Maria devono entrare dei cattolici ferventi, dei cattolici coerenti, dei cattolici che hanno come punto di riferimento il Papa, se no cosa vengono a fare? Diciamo, Radio Maria porta il nome di Maria, che è la madre della Chiesa, e quindi il legame con la Chiesa Cattolica è già nel nome di Radio Maria. Tuttavia, al di là di questo, noi abbiamo provveduto, e qui è una novità assoluta, che sulla quale io fin dall'inizio ho insistito,
che ho insistito perché a mio parere era la volontà della Madonna, faceva parte del suo progetto, e cioè in una chiesa cattolica dove quasi tutti i mezzi di comunicazione sono in mano dei laici, e quali laici avevano fatto anche tribolare non poco, specialmente negli anni successivi al concilio, specialmente fenomeni europei più che italiani, e di mezzi della Chiesa Cattolica che erano in mano dei laici, e che hanno incominciato a criticare la Chiesa e il suo magistero, e a prendere le distanze dalla Chiesa e dal suo magistero, insomma, creando situazioni ingovernabili. Allora io, proprio perché avevo visto, ho vissuto queste realtà molto pericolose, ho voluto fin dall'inizio che ogni direttore di Radio Maria fosse un sacerdote col permesso del suo ordinario, cioè del suo vescovo o del suo superiore maggiore. E su questo punto non abbiamo mai, non ci siamo mai allontanati da questo punto. C'è stata qualche situazione in cui ci mancava il sacerdote, come ci è accaduto qualche volta, ma in quel caso chi guidava la radio era un laico che non faceva il direttore, faceva un sostituto provvisorio finché non si trovava il sacerdote. Quindi ho sempre voluto un sacerdote, io come responsabile della radio. Poi magari in alcune situazioni magari il direttore può essere anche un laico perché ha la responsabilità civile, ma il direttore dei programmi deve essere sempre un sacerdote. E questo è il legame profondo che lega Radio Maria alla Chiesa, perché il sacerdote deve essere indicato, il sacerdote deve essere indicato dal vescovo, cioè noi quando facciamo una radio prendiamo sempre contatti con i vescovi, anzi sono i vescovi che prendono contatto con noi perché ci credono Radio Maria. Allora noi ovviamente provvediamo alla formazione dell'associazione, e quindi mentre l'associazione ovviamente di laici, quelli li scegliamo noi, magari il vescovo ci suggerisce questo o quello, si formano già spontaneamente comunque, laddove c'è una chiamata, ci sono già dei laici che ci chiamano, però il direttore non lo chiediamo al vescovo, chiediamo al vescovo il direttore, ovviamente poi la nomina, il vescovo lo propone, la nomina viene dall'associazione, che nomina il direttore, che viene assunto proprio dall'associazione, con il ruolo di direttore nell'associazione. Quindi chiaramente se il direttore non va bene, noi contattiamo il vescovo, diciamo questo direttore che non va bene e se ne cerca un altro, per dire, ma sono casi rari. Quindi come vedete la Chiesa è legata, è presente in Radio Maria, in tutte le Radio Maria del mondo, attraverso i sacerdoti stessi che sono legati al loro vescovo. Il vescovo può anche cambiare i direttori, dice questo qui mi occorre qua, ve ne propongo un altro, si parla, si vede e si fa. Questo dunque è il legame, è un legame molto importante che ci ha in pratica evitato, ci ha in pratica decidendo che il direttore deve essere sempre un sacerdote, ci ha evitato problemi, perché un laico non sa mai come si comporta, che idee ha, magari si fa prendere dalla politica o altre cose, sbanda di qua, sbanda di là, e noi non abbiamo potere di entrare, perché comunque le associazioni sono autonome, il vescovo non può farci niente. Questo è una delle situazioni che ci sono già state nella Chiesa, ci sono già state, come vi ho accennato prima, in qualche parte del mondo, specialmente al tempo del Concilio, al tempo nei paesi del centro Europa specialmente.
Dunque, questo è il legame più importante che c'è fra Aldo Maria e la Chiesa. È di carattere giuridico ed è, diciamo, ed è, funziona benissimo. Però noi abbiamo anche nel nostro statuto, lo statuto fondativo di Radio Maria, abbiamo una riga che è un legame d'oro con la Chiesa Cattolica, perché è scritto nel nostro statuto: Radio Maria persegue le proprie finalità secondo lo spirito e l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Quindi, quando magari... quindi l'associazione deve mettere in pratica questo punto e quindi deve provvedere se c'è qualche allontanamento dall'insegnamento della Chiesa Cattolica, e deve intervenire. Io personalmente tutte le volte che c'è stato qualche conduttore che incominciava a fare le critiche al Papa o comunque come dire non era molto chiaro nelle sue posizioni in riferimento al magistero della Chiesa, prima l'ho richiamato, prima li richiamo e poi li sospendo, e l'ho fatto tante volte, non una sola volta, perché anche se c'è anche un conduttore che dice qualcosa che non deve dire, che è contro comunque il catechismo della Chiesa Cattolica, diciamo non transigo, perché la gente che ascolta Radio Maria deve avere la sicurezza che quello che viene insegnato è ciò che viene insegnato dalla Chiesa Cattolica. Sono notori che magari ci sono idee diverse fra una cosa e l'altra. Adesso sono quelli che discutono se la Madonna è redentrice o corredentrice o cooperatrice della redenzione, però che tutto venga fatto con molta attenzione all'indicazione del Magistero, per così dire.

indicazioni dottrinali. Ovviamente poi ci sono tanti settori, tanti ambiti dove è aperta la discussione, ma qual è un'altra cosa, ma comunque mai si può mancare di rispetto e di attenzione all'insegnamento della Chiesa. Dunque, cari amici, il fatto che comunque il direttore sia nominato dal Vescovo, sia proposto dal Vescovo e comunque sia legato al Vescovo, permette al Magistero, cioè i Vescovi, in comunione col Papa, permettono una supervisione della dottrina, degli orientamenti pastorali delle singole dottrine del mondo. Poi specialmente in alcuni, per esempio in Africa, i Vescovi sono all'ordine del giorno nei programmi della radio, cioè parlano frequentemente in radio, cioè sono loro stessi degli animatori della radio, insomma. Quindi qualche volta è accaduto anche in America Latina che gli stessi vescovi sono come dei direttori che hanno una presenza significativa in radio. E poi ovviamente a Radio Maria, oltre che avere un presidente che provvede, parlo della famiglia mondiale, ha un presidente che è il presidente di Radio Maria Italia, che è anche presidente della famiglia mondiale, che si occupa del settore amministrativo, del settore economico, del settore tecnico, eccetera, ma c'è poi un sacerdote che in questo caso è il sottoscritto, che è il direttore della Romaria Italia e che è anche il director advisor dei direttori della famiglia mondiale, e il mio compito in questo senso è quello di vigilare su tutti i direttori della Romaria del mondo e di vigilare su di loro e di indirizzarli, di guidarli, e vigilare sul carisma e anche sulla dottrina, insomma, e quando c'è qualcosa che non va di intervenire. Difatti quando c'è qualcosa che non va poi si viene subito a sapere, perché sono gli stessi fedeli che scrivono, che mettono in guardia, gli stessi ascoltatori di qualsiasi parte del mondo intervengono, o presso il loro vescovo, o presso ovviamente la sede mondiale di Radio Maria. Perciò, cari amici, è proprio la struttura stessa della nostra organizzazione nella quale la Chiesa è presente come vigile, come colei che vigila sulla dottrina e sugli orientamenti ideali, morali, pastorali della radio. Poi, cari amici, c'è anche il rapporto con la Chiesa che noi abbiamo curato. Noi fin dall'inizio abbiamo sempre puntato fin dall'inizio a una Radio Maria nazionale, quindi abbiamo proprio per facilitare questa nostra ampio spettro pastorale che poi ci ha portato anche all'estero, abbiamo fatto anche una redazione a Roma. Per cui di fatto noi i rapporti con la Chiesa stanno facendo, li abbiamo fatti proprio con la Santa Sede, detto in parole semplici, con i vari organismi della Santa Sede, con i quali abbiamo anche stipulato dei rapporti di collaborazione molto importanti. Il più importante di tutti è proprio il Radio Giornale Vaticano, trasmesso due volte al giorno. Poi gli Angelus del Papa, tutte le varie manifestazioni cattoliche che avvengono a Roma, trasmettiamo volentieri Radio Vaticana in questi casi per avere direttamente la voce del Papa. Quindi c'è questa collaborazione e c'è anche un'informazione che curo io stesso, con la quale tengo informato il Dicastero per la comunicazione, informo anche sull'espansione della radio, sui programmi, su quello che realizziamo. Devo dire che a me dalla Santa Sede non è mai venuta nessuna indicazione per quanto riguarda Međugorje, ma sempre lasciato lavorare tranquillamente, ma sempre lasciato parlare di Međugorje come ne parlo, e ne ho parlato da mattina a sera, nessuno mi ha mai detto nulla,

0: anzi, casomai, privatamente ho avuto degli apprezzamenti, per cui, diciamo, si tratta di una collaborazione ottima. E poi noi abbiamo avuto i rapporti con i papi, tutti i papi da quando c'era Radio Maria. Abbiamo fatto in tempo, io sono scritto con il presidente Ferrario, di incontrare, quasi abbracciare Papa Giovanni Paolo II, quando ormai era molto avanti con la sua malattia, però ci ha riconosciuto, mi ha riconosciuto. Abbiamo quella bellissima fotografia dove il presidente Ferrario, io siamo in ginocchio davanti a lui durante un'udienza generale, e quando gli ha detto, si è avvicinato un vescovo nostro amico che trasmetteva Radio Maria, che è in Vaticano, gli ha detto: questi sono padre Livio, padre, sono il presidente e direttore di Radio Maria. Ha fatto un accenno, di un sussulto quasi, Papa Giovanni Paolo II. Poi ovviamente con Papa Benedetto XVI, che era un ascoltatore di Radio Maria, d'altra parte, come lui ha detto, ascoltava volentieri quando era in ferie in Alto Adige, e comunque la conosceva molto bene. E come la conosce molto bene il suo segretario, Monsignor Georg, col quale abbiamo avuto tre incontri, l'ultimo l'ho avuto io personalmente, nel quale mi ha detto so che lavorate molto bene. Mi ha detto questo Papa Benedetto, era mai verso la fine del suo pontificato, poi diede le dimissioni, come vi ricordate, e perciò poi con Papa Francesco, come sapete, abbiamo avuto la prima udienza della famiglia mondiale nel 1995 nella Sala Clementina, un'udienza straordinaria. Con Papa Francesco ci ha fatto un discorso straordinario, che adesso se faccio in tempo ve lo leggo. E poi, cari amici, questi sono dunque i legami che noi abbiamo con la Chiesa, che sono molto forti, e siamo una realtà mondiale, giustamente, noi facciamo capo alla Santa Sede, questo ormai è sempre la Santa Sede, quando si è trattato di dover parlare con me per dei problemi. Io ho sempre ricevuto input o dalla segreteria di Stato o dal Santo Ufficio, le Santo Ufficio. Ogni volta che ho avuto dei rapporti con la Santa Sede, mi sono sempre arrivati. Ogni volta che io ho avuto dei rapporti, ho avuto per ragione di ufficio avere dei rapporti con la Chiesa, li ho sempre avuti o con la segreteria di Stato o con il dicastero per la dottrina della fede, quindi diciamo così, che poi dipendono direttamente dal Papa, insomma. Per cui diciamo i nostri rapporti con la Chiesa sono ottimi ovunque, in Italia, a livello di famiglia mondiale, con la Santa Sede, e in tutto il mondo. Poi, cari amici, poi soprattutto noi esigiamo dei nostri conduttori la piena adesione alla dottrina cattolica e profondo rispetto per l'autorità ecclesiastica. Se uno critica anche per cose di poco conto, comunque manifesta, se uno comincia a guardare la Chiesa, diciamo così, con occhio critico, prima viene richiamato, poi viene congedato. E non ho guardato in faccia a nessuno, anche nomi famosi li ho messi alla porta, questo tanto per essere chiari con tutti, perché questa è la radio della Madonna, la Madonna è madre della Chiesa, e non si può parlare male della Chiesa, non si può criticare la Chiesa. Allora, questo dunque è tutto ciò che voi sapete, che avete sotto gli occhi, e perciò diciamo che Radio Maria è una radio cattolica al 100%, la Chiesa è molto presente in Radio Maria, però diciamo a livello di magistero, non a livello tecnico, economico o organizzativo, quello appartiene all'associazione, ed è meglio così, perché da questo punto di vista, diciamo, anche i vescovi in Africa, Radio Maria è la radio della Chiesa, ma i vescovi diciamo così, possono parlare tranquillamente a Radio Maria e fare quello che dà tutta la spinta religiosa che loro sono capaci di dare, ma poi diciamo non è che abbiano incombenze di carattere economico, tecnico, organizzativo, quello è tutto sulle spalle dell'associazione locale che è integrata nella grande famiglia mondiale di Radio Maria. E per cui diciamo la Chiesa può operare attraverso Radio Maria, ma non ha i grattacapi che abbiamo noi di dover raccogliere le offerte, di dover insegnare l'amministrazione, di dover diciamo così impartire lezioni anche di carattere tecnico e anche strutture di carattere tecnico che provvedono a livello mondiale. Bene carissimi, questo dunque era quello che volevo dirvi, però detto in sintesi, tutte le Radio Maria sono collegati con i loro vescovi, ma nel medesimo tempo siamo tutti collegati col successore di Pietro, il Papa, che è appunto il vicario di Cristo in terra e che è colui che Maria ci indica da seguire e da ascoltare. Detto questo, cari amici, volevo dedicare, sì, 10 minuti ce la faccio, leggervi il magnifico discorso che ci ha fatto Papa Francesco il giovedì 29 ottobre del 2015, erano presenti associazioni di Radio Maria di tutto il mondo, adesso sono molto di più ovviamente, ma però avevamo riempito la sala Clementina, c'erano presenti anche rappresentanti della Cina. Detto è una cosa incredibile, e in quell'occasione il discorso di presentazione l'ho fatto io perché Ferrario non stava molto bene e il discorso di presentazione l'ho fatto io e in quel discorso, che poi l'avevo improvvisato perché all'ultimo momento me l'hanno detto di farlo, e abbiamo promesso Papa Francesco che avremmo fatto una Radio Maria in lingua araba, e abbiamo fatto questa promessa e l'abbiamo realizzata. Abbiamo fatto questa promessa perché l'Audienza Generale aveva già incominciato a tradurre anche in arabo. Allora noi abbiamo pensato, dobbiamo fare una Radio Maria in lingua araba e Dio parla a Papa Francesco, la realizzeremo, e l'abbiamo realizzata, che si chiama Radio Mariam. Dunque vi leggo il discorso di Papa Francesco, dopo i saluti iniziali a tutti i rappresentanti della famiglia mondiale, il Papa si è voluto rivolgersi subito direttamente agli ascoltatori, ha detto: attraverso di voi diciamo che operate in Radio Maria, si rendono idealmente presenti qui i volti e i cuori dei vostri ascoltatori, che in misura crescente apprezzano e seguono i programmi radiofonici di Radio Maria e la sostengono con il volontariato e le offerte. Vedete com'è concreto Papa Francesco, dice, vedeva Radio Maria che stava crescendo, come crescevano anche nella stima del popolo, anche dei vescovi e della Chiesa, e si rivolge agli ascoltatori dicendo, lodandoli, perché sostengono la radio col volontariato e le offerte. Radio Maria, fin dalla sua nascita, si è proposto l'obiettivo di aiutare la Chiesa nell'opera di evangelizzazione, quindi aiutare la Chiesa, e di farlo nel modo suo, proprio, cioè con la vicinanza alle preoccupazioni, ai drammi della gente, con parole di conforto e di speranza, frutto della fede e dell'impegno di solidarietà. Chi ha scritto questo pezzo, ispirato da Papa Francesco, che conosceva molto bene Radio Maria, ha veramente colto nel segno. Un obiettivo chiaro e alto, perseguito con determinazione e costanza, altro che ha saputo guadagnarsi attenzione e seguito non comuni. Guardate che roba, come ha colto bene lo sviluppo di Radio Maria nel tempo. Cioè noi ci siamo posti l'obiettivo di servire la Chiesa e l'umanità sofferente, un obiettivo chiaro e alto, perseguito con determinazione e costanza, che ha saputo guadagnarsi attenzione e seguito non comuni. Non abbiamo mai mollato l'osso, mai ci siamo voltati indietro quando avevamo già, quando abbiamo messo le mani all'aratro, non ci siamo mai voltati indietro, abbiamo sempre guardato avanti. Specialmente noi che eravamo lì dagli inizi, eravamo appunto il presidente Ferrari, sottoscritto e Roberta, possiamo ben dire che abbiamo seguito questa strada, cioè in salita, stretta, aperta in salita, ma senza mai guardare indietro o stancarsi. Nel portare avanti il vostro intento vi siete fidati dalla provvidenza. Niente. Cioè la radio è degli ascoltatori, la pagano gli ascoltatori, che, attraverso i quali agisce la provvidenza. Nel portare avanti il vostro intento vi siete fidati alla provvidenza, che non vi ha mai fatto mancare i mezzi per le necessità quotidiane, per l'ammodernamento delle tecnologie, in modo da disporre di strumenti al passo con i tempi e per lo sviluppo della radio, prima in Italia e poi in tanti paesi del mondo, con una capillarità e una rapidità sorprendenti. Ma si vede in questo testo di Papa Francesco lo stupore della Chiesa di fronte al miracolo di Radio Maria. Guardate, nel portare avanti il vostro intento vi siete fidati dalla provvidenza, che non vi ha mai fatto mancare i mezzi per le necessità quotidiane. Ma i nostri ascoltatori sanno di essere strumenti della provvidenza. Le offerte servono per l'ammodernamento delle tecnologie, in modo da disporre di strumenti al passo con i tempi e per lo sviluppo della radio, prima in Italia e poi in tanti paesi del mondo, con una capillarità e una rapidità sorprendenti. Siamo andati più veloci della luce, si può dire, nell'andare per il mondo. A questo riguardo, guarda il Papa che parla qui, A questo riguardo la sfida, attenzione, è mantenere lo stile di sobrietà pur nella ricerca degli strumenti adeguati. È quello che io raccomando ogni volta quando parlo di direttori di Radio Maria. Il nostro stile è la sobrietà. È la sobrietà. Cioè, stile francescano. Ci vuole tutto quello che ci vuole a livello tecnico, ma noi, guai a noi se facciamo i pavoni. Io i pavoni strapperei le penne volentieri, ma non li abbiamo mai avuti, per fortuna i pavoni li abbiamo mai avuti. Il diffondersi di Radio Maria in tanti ambienti tra loro diversi, per cultura, lingue e tradizioni, costituisce una buona notizia per tutti, perché dimostra che quando si ha il coraggio di proporre contenuti di alto profilo, a partire da una chiara appartenenza cristiana, cioè il miracolo di Radio Maria, che si diffonde dappertutto. Perché questo? Perché abbiamo avuto il coraggio di proporre contenuti di alto profilo, cioè il Vangelo, a partire da una chiara appartenenza cristiana. L'iniziativa trova buona accoglienza, oltre le migliori previsioni. A volte anche presso coloro che magari per la prima volta vengono in contatto con il messaggio evangelico. Questo non deve però stupire, perché Maria, la Madre di Dio e Madre nostra, sotto il cui nome e la cui protezione è posta alla vostra radio, lei sa trovare il modo per compiere a partire da piccoli e umili inizi grandi opere. Io non ho mai visto una descrizione di Radio Maria così profonda come quella del discorso di Papa Francesco. Dopo la descrizione fa gli inviti. Vi invito perciò a perseverare nel vostro impegno, che è diventato una vera missione. Una vera missione. Siamo tutti in missione, cari ascoltatori. Con fedeltà al Vangelo e al Magistero della Chiesa e in ascolto della società e delle persone, specialmente dei più poveri e dei marginati, in modo da essere per tutti i vostri ascoltatori un punto di riferimento e di sostegno. Parole chiarissime. Infatti, diffondendo il Vangelo e la devozione alla Madre di Gesù, promuovendo l'amore alla Chiesa e alla preghiera, si offre un canale valido per ascoltare belle riflessioni, per imparare a pregare, per approfondire i contenuti della fede che edificano e ampliano gli orizzonti. Tenete presente che Papa Francesco ha fatto un discorso, questo discorso del 1995, quando noi eravamo nella bufera delle critiche di molti mass media cattolici, ai quali veniva il mal di pancia ascoltando Radio Maria, e la Madonna li ha spazzati via tutti con questo discorso di Papa Francesco. La radio, in modo tale, diventa un mezzo che non comunica solo un insieme di notizie, di idee, di musiche senza un filo conduttore, come sono molte volte, eccetera, eccetera, e che potrebbe solo cercare di distrarre e forse di divertire, ma con Radio Maria la radio diventa un mezzo di prim'ordine per veicolare la speranza, quella vera, che deriva dalla salvezza portata da Cristo Signore, e per offrire buona compagnia a tante persone che ne hanno bisogno. Cioè, qui parla il vicario di Cristo, uno che conosceva bene Radio Maria, perché è lui che l'ha fatta arrivare a Buenos Aires, è lui che ce l'ha richiesta a Buenos Aires, è lui che la seguì a Buenos Aires. E quindi qui parla come uno che è entusiasta di Radio Maria, però parla da Papa, cioè con autorità. Oggi siete convenuti a Roma da ogni parte del mondo per riflettere su quello che potrebbe essere chiamato il carisma di Radio Maria. Esso fa sì che questa radio venga ascoltata ogni giorno di più di 30 milioni di persone nel mondo e viva mediante il contributo di migliaia di volontari, offrendo un servizio apprezzato nella Chiesa locale e importante anche per la comunità civile. Tutti coloro che ascoltano i nostri programmi radiofonici vi riconoscono come una radio che dà ampio spazio alla preghiera, testimoniando che quando ci si apre alla preghiera si apre la porta, anzi la si spalanca al Signore. Per fare questo avete come modello la Madonna. È necessario perciò amare con il cuore di Maria per vivere e sentire in sintonia con la Chiesa. Chi è in sintonia con Maria è anche in sintonia con la Chiesa. Per questo vi incoraggio a coltivare sempre il giardino interiore della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio, e di avvalervi di buone letture approfondendo la vostra fede. In altre parole, facendo voi stessi ciò che proponete agli altri con i vostri programmi. Cioè, quello che proponete agli altri con i vostri programmi, vivetelo voi. Inoltre avete sempre presente che voi donate qualcosa di grande e unico, cioè la speranza cristiana, che è ben più di una semplice consolazione spirituale, perché si fonda sulla potenza della resurrezione, testimoniata con la fede e le opere di carità. E conclude: poniamo dunque sotto il manto profetico di Maria la vostra radio, le persone, le famiglie di coloro che vi lavorano, i vostri progetti per il futuro e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benedico tutti voi e il vostro lavoro. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Come vedete, cari amici, non c'è un'ombra di critica, un'ombra di, come dire, qualche riserva, niente. Parla un ascoltatore di Radio Maria entusiasta in questo magnifico e perenne, per lui è perenne questo discorso di Papa Francesco quando ha ricevuto Radio Maria giovedì 29 ottobre del 2015, giornata indimenticabile, cari amici. Un piccolo particolare: per un motivo o per l'altro il Papa mi ha dato la mano 3 volte in quell'occasione. E questo per dire che tutto sommato siamo in ottimi rapporti col papato. Bene, carissimi, questo dunque, con questo volevo terminare la mia riflessione. Adesso abbiamo un ottimo, bellissimo, un altro bellissimo appuntamento con il nostro presidente, il nostro presidente che è presidente di Radio Maria Italia, ma che è presidente della famiglia mondiale, e cioè Vittorio Vicardi, che la volta precedente si è parlato di Radio Maria Italia e Radio Maria in Africa, adesso completa il quadro generale parlandoci di Radio Maria nel mondo, nelle Americhe nel Medio Oriente e in Asia e in Oceania, cari amici, dal suo punto di vista, che è quello di una comprensione, diciamo, di una lettura globale di questa presenza, che comunque è molto impegnativa e richiede una base un po' più ampia di offerte di quella che ha adesso, perché non riusciamo ad arrivare a tutto, non riusciamo ad arrivare a tutto dove vorremmo arrivare, e neanche a rispondere alle chiamate dei vescovi, non riusciamo a fare tutto in questo momento. Bene, carissimo, questo abbiamo terminato, adesso una breve pausa con la certificazione, con la nostra certificazione quotidiana, e poi andiamo, ci colleghiamo con il nostro presidente Vittorio Vicardi.
1: La citazione del giorno. A Medjugorje la Madonna ha ripreso Fatima perché attraverso i segreti sta realizzando quello che ha cominciato a Fatima. L'ambito nel quale ci muoviamo è quello di una sana teologia della storia. In quest'ottica, la storia dell'uomo sulla terra è il grande progetto di Dio ordinato alla creazione, che si è compiuta in Cristo, nel Verbo che si è fatto carne e che ha redento il mondo con la croce. Il 13 maggio 2000, in occasione della celebrazione della beatificazione di Francesco e Giacinta di Fatima, Papa Wojtyła, oggi santo, volle che la prima lettura fosse il capitolo 12 dell'Apocalisse, per la sua convinzione che l'attuale momento storico che viviamo è quello del grande attacco di Satana alla Chiesa e dell'intervento di Maria per venire a salvarci. Siamo un po' complici della visione della storia immanente dove non c'è Dio, non esiste l'aldilà. Ne siamo addirittura sedotti perché è una visione della storia in cui comanda l'uomo. Noi abbiamo dimenticato chi siamo. Non siamo i protagonisti, ma siamo importanti nel bene e nel male. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

0: Bene carissimi, allora sono le 9.40, comunque abbiamo tutto il tempo necessario, e quindi Vittorio può parlare liberamente di questo ampio panorama che hai davanti, cioè la domaria nelle Americhe, poi la domaria in Asia e i nuovi progetti che ci sono per la domaria, le necessità di la domaria, e insomma sei la persona più informata su tutto e quindi siamo qui ad ascoltarti con immenso piacere. Allora ti lascio la parola a Vittorio.
1: Buongiorno Padre Livio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, innanzitutto siamo in tanti adesso che fondamentalmente collaboriamo nei vari continenti. Sicuramente stiamo facendo un bel viaggio, Padre Livio, nell'ambito dei nostri progetti e voglio ancora ringraziare gli ascoltatori per l'aiuto, la partecipazione che ci danno in questi giorni, ma soprattutto sempre nel sostegno di Radio Maria qui e in Italia. Sostenere Radio Maria qui in Italia è fondamentale perché quello fondamentalmente che ci permette un pochino di riuscire a dare una forma organizzativa ormai da circa più di quasi 40 anni e soprattutto essere andati ed essere missionari nel mondo. Tu hai parlato di America, allora per l'America prima di tutto vorrei dare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Maria Italia che sono oltreoceano. Noi ricordiamo assolutamente che i primi passi di Radio Maria nel mondo sono stati anche attraverso i nostri ascoltatori italiani che ci chiedevano di avere comunque un emittente delle frequenze anche dove loro erano presenti, quindi io parlo ovviamente degli Stati Uniti, della comunità italo-statunitense, ma anche di Radio Maria in Canada. Ecco, più di 30 anni fa, diciamo dal 92, era il periodo dei 500 anni della scoperta dell'America, e noi abbiamo fondamentalmente avuto la forza e anche l'organizzazione per iniziare a dare un po' voce a questa comunità, che comunque era una comunità numerosa, importante, che ci segue ormai da più di 35 anni, insomma. E quindi un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di New York, Connecticut, degli Stati Uniti e del Canada. Poi, come vedremo, fondamentalmente oggi ci sono ascoltatori italiani anche in una minoranza importante a Sydney in Australia, e per cui quando parliamo appunto è un ponte dei nostri italiani, soprattutto con queste forti presenze delle comunità in America e in Australia che ci ascoltano e ascoltano Radio Maria. Quindi Radio Maria i primi passi nel mondo l'ha fatto proprio attraverso gli ascoltatori italiani, gli ascoltatori italiani che non erano solo presenti in Italia ma anche nel mondo. Detto questo, Padre Livio, la storia dello sviluppo missionario di Radio Maria passa effettivamente attraverso il continente dell'America, perché mentre si espandeva comunque il segnale, non era ancora concluso, diciamo, la grande missione della rete italiana, arrivavano già le prime richieste di sacerdoti, che comunque i primi sacerdoti che venivano da Roma studiavano a Roma, e i primi che comunque ascoltavano Radio Maria, che conoscevano un po' l'italiano, furono proprio, diciamo, i sacerdoti che erano in Nord America e in Latino America, e per cui è nata una missione e Radio Maria dopo l'Europa, che stava muovendo i primi passi, diciamo con qualche vescovo africano e qualche missionario italiano in Africa, o fondamentalmente qualche sacerdote tra fondamentalmente la realtà europea, ha avuto una forte chiamata anche di sacerdoti che poi hanno trovato un grande coinvolgimento anche dei laici per l'America. Parliamo degli anni 95, ecco, insomma, quindi stiamo ormai parlando di un'avventura di Radio Maria consolidata, perché sono 30 anni ed è stato un quinquennio entusiasmante. Tu l'hai vissuto, Padre Livio, perché arrivavano tanti nuovi sacerdoti a parlare con te, a cercare di respirare l'aria di Radio Maria Italia, ma soprattutto capire con te che cos'era fare Radio Maria. Sì, l'ascoltavano nei programmi, si percepiva fondamentalmente lo spirito, l'organizzazione, l'ordine di un palinsesto, ma poi si veniva in Italia a vedere come si riusciva ad organizzare questo dietro le quinte, che è la cosa tutto sommato che fa di Radio Maria un progetto così interessante. E quindi dal 95 diciamo al 2000 è stata un po' un'esplosione delle Radio Marie, sia nel Nord America, perché comunque gli italiani che avevano chiamato Radio Maria in Canada e negli Stati Uniti ovviamente pensavano a una Radio Maria nella lingua ufficiale, quindi una Radio Maria in lingua inglese, o una Radio Maria in lingua spagnola negli Stati Uniti. Questo successivamente è stato realizzato proprio in questi anni. In questi anni sono nate Radio Maria Argentina, Radio Maria Guatemala, Radio Maria Colombia, è nata Radio Maria Cile, è nata Radio Maria Perù, quindi Radio Maria Guatemala, e insomma sono nate praticamente 7-8 Radio Maria insieme al Nord America, quasi una decina, con uno sviluppo. Nascevano due o tre Radio Maria in America ogni anno praticamente. Quindi mezzo Latino America, il Nord America è stato un po' una conferma dell'universalità del progetto Radio Maria, perché si muovevano i passi in Europa, ma questo è stato un pochino una conferma che Radio Maria era un progetto di Maria anche in questo continente. Ovviamente negli anni successivi, tra il 2000 e il 2005, si è perfezionato, sono arrivati anche i paesi del Centro America, è arrivato il Venezuela, il Paraguay e soprattutto il Brasile a completare fondamentalmente paesi molto importanti, nonché un altro paese importante come il Messico. Quindi oggi Radio Maria, attraverso questo percorso fatto in questi primi dieci anni tra il 95 e il 2005, Radio Maria si è praticamente sviluppato, o ha iniziato il suo cammino, e nei successivi 10 anni ha un po' consolidato la sua realtà e la sua infrastruttura. Oggi la realtà di Radio Maria in America è una realtà con circa 500 ripetitori, che non sono pochi fondamentalmente, ci permettono di avere una copertura della popolazione che sembra ancora con radiofrequenza, ancora diciamo da completare. Noi in Europa, attraverso tutti gli sforzi dell'FM e del digitale, un po' tra tutti i nostri paesi, copriamo circa più della metà della popolazione. Qui in America siamo a circa un terzo. Ricordiamo che qua ci sono estensioni enormi, stiamo parlando di paesi come il Brasile, l'Argentina o il Messico, gli Stati Uniti o il Canada, che hanno estensioni che possiamo paragonare quasi a dei piccoli continenti, e per cui ovviamente si cerca di ottimizzare anche la copertura, sì, privilegiando fondamentalmente i centri principali, ma poi cercando di avere la stessa filosofia che abbiamo avuto in Italia. E nella grande parte dei paesi più o meno ci siamo riusciti. Ovviamente paesi come Brasile, Messico e Stati Uniti o Canada c'è ancora tanto tanto lavoro da fare, per cui c'è proprio bisogno di un lavoro e di un'organizzazione. Nel frattempo Radio Maria si organizza anche nel continente dell'America con un gruppo di lavoro, che è il gruppo continentale dell'America, del Nord America e del Latino America, all'interno sempre della famiglia mondiale di Radio Maria, e devo dire che comunque è un gruppo che si consolida, fa formazione ai sacerdoti, raccoglie i modelli fondamentalmente e le innovazioni che stiamo facendo, diciamo anche da un punto di vista tecnico, qui da Radio Maria in Europa, in Italia, e fondamentalmente riusciamo in qualche modo poi a cerchi concentrici a distribuirli praticamente nelle varie associazioni dell'America. L'Associazione delle Americhe, abbiamo circa 22 associazioni con 22 Radio Marie, per cui un lavoro importante. E quello che volevo dire è che qui proprio in America si lavora un po' su tutte le tecnologie, addirittura sì, le FM, la radio digitale HD, che fondamentalmente ha avuto un pochino meno successo che non qua in Europa, quindi noi il DAB, la radio digitale in Unione Europea è ben sviluppata e ci ha aiutato molto a fare comunque le reti in Nord Europa, dove magari in qualche paese eravamo arrivati in ritardo con le concessioni FM. Qui ovviamente in America è un progetto che stenta fondamentalmente a decollare, perché è un progetto che comunque da un punto di vista tecnico non ha le stesse coperture e l'ottimizzazione che può avere un DAB come in Italia. Però trasmettiamo anche in digitale negli Stati Uniti, dove comunque è possibile per avere qualche frequenza e ottimizzare un po' la piccola rete che abbiamo. Ovviamente in web, in satellite in fondo si trasmette ancora con l'AM, padre Livio. L'AM è che la vecchia, soprattutto lo stile della radio parlata. Qui in America, per i grandi centri o le grandi capitali, abbiamo ancora delle AM che coprono magari la città di Lima con 8 milioni di persone o di Bogotà, e ci aiutano fondamentalmente ad avere ancora un po' di estensione, anche se sappiamo che è una tecnologia ormai non dico obsoleta, però fondamentalmente difficile da organizzare, perché necessita comunque di grandi potenze di elettricità, e per cui come nel continente dell'Europa piano piano abbiamo sostituito quelle AM che avevamo fondamentalmente in FM. Se rimane qualche AM ancora negli Stati Uniti o in qualche paese del Latino America, è proprio perché fondamentalmente abbiamo la necessità di una copertura di grandi centri urbani, e in attesa magari di implementare qualche con le nuove FM. Però 500 ripetitori sono quasi tutti FM, e un grande lavoro anche quindi di manutenzione. Analizzando un po' l'America, quello che comunque abbiamo trovato come Radio Maria in un progetto che comunque è un progetto mediatico e radiofonico, una situazione continente secondo me molto particolare rispetto a quella che magari possiamo avere in Europa, sicuramente con alcuni vantaggi. Il continente dell'America è un continente abbastanza unico, è un continente comunque separato un po' dagli altri, e ha tre lingue principali, che è un po' un'anomalia rispetto all'aspetto culturale degli altri continenti, con tutte le lingue che fondamentalmente abbiamo sia in Europa, le lingue native africane o anche l'Asia. Quindi in America c'è il grande vantaggio di parlare le tre lingue, inglese, spagnolo e portoghese, il portoghese in Brasile ovviamente, ma principalmente insomma c'è un'uniformità, e questo avvantaggia anche molto spesso le nostre radio del Latino America, di poter effettivamente avere delle collaborazioni, qualche volta fondamentalmente scambiarsi i programmi, anche se il fatto di avere una stessa lingua non vuol dire che comunque poi ci siano delle grandi differenze culturali da un paese all'altro, ecco, insomma. Però dà una possibilità in più di comunicazione. Un altro grande vantaggio che comunque è stato in questo grande lavoro che è stato fatto in America è stato di incontrare anche non solo una popolazione naturalmente religiosa, ma soprattutto anche il grande lavoro che ha fatto Maria nei secoli, e quindi una grande la spiritualità mariana proprio come un aspetto culturale quasi di tutti i paesi. Il fattore probabilmente anche dell'apparizione della Vergine di Guadalupe, la patrona delle Americhe, ma al tempo stesso anche trovare santuari mariani in ogni paese con una grande devozione a Maria e alla Madonna, una grande cultura di, proprio nell'ambito dei valori veri della famiglia, della figura femminile, sicuramente ha aiutato a una maggiore comprensione anche della nostra attività. Radio Maria è stata naturalmente accettata ed è stata amata subito in tutti i paesi in cui l'abbiamo fondata, ma perché è radicata proprio nello spirito, nel cuore delle persone. Devo dire che vi è anche un altro aspetto che comunque è abbastanza consolidato nel continente dell'America. È sicuramente una realtà ecclesiastica strutturata, quindi cioè una presenza importante non solo della Chiesa secolare ma anche dei movimenti e degli ordini religiosi, e questo ci ha permesso anche di avere la possibilità di avere alternative, perché se magari i vescovi e magari mancano in qualche paese sacerdoti anche magari con il profilo di Radio Maria, cioè missionari di spiritualità mariana o con una buona capacità comunicativa e missionaria, magari li abbiamo trovati poi negli ordini religiosi, tanto che la rappresentazione dei direttori di Radio Maria in Latino America ha una forte presenza anche negli ordini religiosi. Questi sono stati gli aspetti che secondo me hanno favorito una penetrazione e un grande successo di Radio Maria in Latino America. Dall'altra parte, negli anni abbiamo anche incontrato, Padre Livio, delle criticità che sono un po' nella storia del continente negli ultimi anni. Sicuramente il continente, soprattutto del Latino America, sta attraversando una forte crisi economica e sociale. Questo lo abbiamo visto anche in paesi molto grandi come l'Argentina, come il Brasile. Oggi anche un grande punto interrogativo nelle strutture di paesi come il Messico e della Colombia, dove fondamentalmente la politica invade molti campi, e dall'altra parte c'è anche un pochino di timore per quanto riguarda l'aspetto religioso, nel senso anche la libertà di comunicazione dei valori religiosi. Voglio ricordare per esempio un paese su tutti, il Messico, dove fondamentalmente la Chiesa Cattolica non è proprietaria di beni fondamentalmente da un punto di vista istituzionale, tantomeno poteva avere dei mezzi di comunicazione, e l'aspetto del volontariato, deve essere comunque una struttura, un'associazione civile, ha permesso comunque a Radio Maria a poter in qualche modo riuscire a trasmettere quasi come una normale Radio Maria. Voglio dire che comunque ci sono anche delle limitazioni, per esempio i rosari che noi preghiamo a Radio Maria dovevano essere sempre sollecitate attraverso telefonate degli ascoltatori. Queste sembrano cose abbastanza assurde per quanto riguarda la libertà religiosa, ma sono cose che avvengono comunque in alcuni paesi anche del Latino America. Volevo ricordare che comunque il continente dell'America ha vissuto delle situazioni molto critiche in alcuni paesi come il Venezuela e il Nicaragua. È stato nel continente del Latino America dove abbiamo avuto l'unica chiusura di una Radio Maria nel mondo in 40 anni. Questo mostra come fondamentalmente per banali motivi amministrativi, ma in realtà per un conflitto latente con le istituzioni ecclesiastiche, e fondamentalmente giusto per questo ci stiamo organizzando proprio oggi. Sta nascendo di nuovo il nuovo programma di Radio Maria Nicaragua, fuori dal Nicaragua, ma che verrà ascoltato soprattutto in Nicaragua, attraverso praticamente una struttura della piattaforma web digitale. Questo è per dirvi che comunque il lavoro che dobbiamo fare comunque in questo continente è stato un lavoro importante, ma abbiamo ancora tanto tanto da fare. La gente risponde, abbiamo più di 10.000 volontari e i risultati di ascolto sono molto simili a quelli che abbiamo comunque in Europa. Anche nell'ambito streaming i risultati dell'ascolto su internet sono molto simili anche a quelli che comunque abbiamo in Europa. Ovviamente rimangono degli aspetti dove Radio Maria è importante, perché comunque forma la gente alla fede, soprattutto al catechismo. Molto spesso si è parlato di una religiosità del popolo del Latin America, ma anche della necessità fondamentalmente di formarsi anche al catechismo, ai principi della fede e della nostra Chiesa, e per cui il lavoro che fa Radio Maria giornalmente è veramente importante, un lavoro di formazione cristiana importante. Voglio ricordare che comunque qui i mezzi di comunicazione religiosi esistono, e c'è anche il confronto anche con le sette evangeliche o cristiane, che comunque in qualche modo hanno una forte diffusione nei mezzi di comunicazione, e anche perché la radio e il mezzo di comunicazione riveste ancora un ruolo importante, proprio per quello che dicevo. La radio è ancora un mezzo comunque che si affianca sia alla televisione che al mondo internet, ma ha una sua propria autonomia, ha una sua propria autorevolezza, ha una sua propria penetrazione, proprio perché anche in Latin America e Nord America la gente ama parlare in radio, ama fondamentalmente i dibattiti radiofonici, e la gente si informa molto anche proprio attraverso la radio. Quindi Radio Maria deve quindi formare alla vera fede, al conoscimento della fede cattolica, che spesso fondamentalmente è un po' confusa con quelle delle sette cristiane, e quindi che magari sono presenti nei mezzi di comunicazione. Io penso che comunque ci è stato riconosciuto anche dalla Chiesa istituzionale proprio questo ruolo fondamentalmente centrale nella formazione al catechismo. Dall'altra parte abbiamo molte relazioni con le nunziature, c'è una grande collaborazione proprio qui anche in America con i nunzi che ci accolgono sempre, che cerchiamo comunque di visitare, anche per cercare di interpretare, di avere un pochino di informazioni e riuscire a penetrare meglio anche le relazioni della Chiesa istituzionale. Voglio ricordare che non si può parlare di America senza parlare degli ultimi due papi. Ecco, abbiamo avuto un Papa Francesco argentino nel 2013, e oggi abbiamo Papa Leone che è americano degli Stati Uniti, ma è stato un vescovo per molti anni in Perù, nella diocesi di Chiclayo. Ecco, e entrambi hanno conosciuto Radio Maria, perché hanno conosciuto i volontari di Radio Maria, l'istituzione, sia in Perù che fondamentalmente in Argentina, anche perché proprio questo mostra e le nunziature ci conoscono, perché la presenza di Radio Maria è veramente ormai una presenza istituzionale nel continente. Che altro dire? Oggi la realtà, quando abbiamo iniziato, il continente dell'America e soprattutto del Latin America veniva definito un po' il continente della speranza. Oggi è una realtà un po' diversa, c'è stata anche diciamo molta secolarizzazione in questi anni. Rimangono dei bacini importanti della Chiesa con tante vocazioni, in Messico, in Colombia rimangono dei paesi dove c'è il maggior numero di battezzati, come il Brasile, e quindi rimangono fortemente anche le sfide a cui siamo chiamati. Sviluppare la rete in Brasile sarà un po' il nostro impegno nei prossimi 10 anni. Abbiamo circa 4-5 frequenze, incominciamo fondamentalmente a essere ubicati in 3 stati del Brasile. Ovviamente il lavoro da fare è importante, ma siamo sulla buona strada. Devo dire che la nascita della Radio Maria anche in Portogallo, oggi fondamentalmente essendo la festa e l'inaugurazione dei 5 anni di Radio Maria in Portogallo con la Madonna di Fatima, io devo dire che comunque questo ci porterà fondamentalmente anche molto beneficio e sviluppo in Brasile. termino con un discorso a parte degli Stati Uniti, che fondamentalmente sono appunto il paese dell'attuale Papa, e dove fondamentalmente Radio Maria ancora muove i suoi passi. È un'organizzazione presente in 7 stati, ma con piccole medie frequenze. Noi siamo fiduciosi perché oggi si è incominciato a realizzare realmente una redazione con un sacerdote direttore e alcuni collaboratori, dove vediamo che comunque ci sono idee chiare e dei progetti, che comunque dove c'è a poco un'espansione. Sicuramente le nuove tecnologie e rispetto alle nostre reti di FM e di radiofrequenza, ovviamente dovremo interpretare un pochino come si sta sviluppando il mondo dei mezzi di comunicazione. Devo dire che stiamo sperimentando nuove radioline negli Stati Uniti. C'è un progetto spagnolo importantissimo, praticamente la metà della comunità cattolica oggi è di lingua spagnola. La pastorale spagnola è fondamentale, e quindi il futuro sia della Chiesa negli Stati Uniti, ma anche di Radio Maria, è proprio sul terreno culturale, appunto, di una Chiesa che è sempre più rappresentante di un arrivo di seconde generazioni di lingua spagnola. In fondo gli Stati Uniti è un grande paese che ha ricevuto popolazioni un pochino da tutto il mondo, ma soprattutto l'immigrazione spagnola è uno degli aspetti più importanti che comunque sta muovendo i passi nella Chiesa degli Stati Uniti, e lo vediamo fondamentalmente anche qui col Papa Leone, che è stato missionario comunque in Latino America, pur essendo originario degli Stati Uniti. Questo mi pare che Padre Livio completi un pochino la visione del nostro grande lavoro e un pochino della nostra organizzazione. Sul continente abbiamo circa 4-5 persone che lavorano incessantemente, soprattutto per riuscire a condividere la formazione. Abbiamo un tecnico dedicato dall'Europa, dall'Italia, ma fondamentalmente abbiamo una piattaforma in cui tutti i tecnici comunque dei paesi dell'America in qualche modo partecipano, inserendo un pochino tutti i dati tecnici di questa rete di circa 500 ripetitori.
0: Senti Vittorio, diciamo, c'è qualche stato dell'America che senza Radio Maria?
1: Hai toccato il tasto giusto. Sì, abbiamo praticamente alcuni stati nel Caribe, no? Cioè quello che viene definito un pochino gli stati del Centro America. Mancherebbe Cuba. Abbiamo avuto un cardinale nel 2015 che ci chiamava, ma non c'erano le condizioni diciamo politiche per riuscire a iniziare con un segnale, una frequenza. Abbiamo continui contatti con Haiti, dove è da presente ormai da circa 6 anni un'associazione civile, e dove stiamo cercando di trovare le soluzioni per avere una frequenza. Abbiamo rallentato un po' in alcune fasi il lavoro, specie perché comunque non dico che sia nata una situazione di instabilità sociale che quasi non permette fondamentalmente di riuscire ad assicurare un'organizzazione che possa operare in un mezzo di comunicazione con la necessaria sicurezza. Oggi forse vedo qualche spiraglio, magari il prossimo anno, anche perché fondamentalmente ci sono sacerdoti, ordini religiosi, l'attenderebbe anche il vescovo di Port-au-Prince, e per cui è una situazione, quella dell'Haiti, che è stata drammatica negli ultimi 5 anni, un paese un po' dimenticato, ma che avrebbe veramente bisogno di un segnale di speranza come quello di Radio Maria. Noi ce la metteremo tutta, anche da un punto di vista organizzativo, per poter portare avanti questo progetto di Radio Maria in Haiti. Per il resto abbiamo una chiamata nella Guyana e nel Suriname, che però fondamentalmente, essendo legata all'Olanda, sono un pochino alla nostra Radio Maria Olanda, che sono un po' in contatto

questo cammino in America. Abbiamo citato anche la minoranza degli italiani in Australia, e quindi però vorrei capire un po' il cammino della storia di Radio Maria nell'immenso continente dell'Asia. Sono 25 anni che noi abbiamo iniziato con un segnale nelle Filippine, diciamo all'inizio del 2002, e diciamo il paese più cattolico dell'Asia stessa, al tempo stesso dove comunque esiste una chiesa ben strutturata. Devo dire che dobbiamo fare ancora molto lavoro per avere una Radio Maria nelle Filippine nazionale. È una radio ubicata nella grande penisola di Luzon, soprattutto nella parte nord. Il lavoro che fondamentalmente su cui siamo impegnati anche io e Joseph è quello di trovare comunque la possibilità di avere perlomeno una frequenza nella capitale o nella seconda città principale di Cebu. Quindi dobbiamo comunque lavorare, abbiamo comunque circa in sviluppo altre 7 frequenze, quindi a poco ci stiamo espandendo. La Radio Maria in Asia ha poi avuto un percorso in Indonesia, dove abbiamo comunque delle frequenze nella penisola di Sumatra, dove esiste la maggior diciamo minoranza cattolica. È stata un'evangelizzazione fatta dai sacerdoti francescani e cappuccini, e quindi è una radio Maria che è consolidata diciamo in questa penisola, anche se fondamentalmente sollecitiamo comunque spesso i nostri amici dell'Indonesia a guardare anche fondamentalmente alla comunità che c'è a Jakarta, che è una capitale enorme con 20 milioni di persone, e quindi sicuramente con un mezzo milione comunque di bacino della comunità cristiana cattolica. L'Asia poi prende anche nelle varie parti. Abbiamo avuto l'inizio di una Radio Maria in India e una di Radio Maria in Macao, in cantonese, progetti tutti molto vicini alle diocesi, in Kerala per l'India, adesso con l'inaugurazione della stazione prossima in Andhra Pradesh. Penso che faremo un percorso per l'India molto particolare, perché comunque dovremo affidarci soprattutto ai mezzi di diffusione della televisione digitale, un pochino come il nostro digitale terrestre: si prende un segnale audio e fondamentalmente il segnale audio avviene attraverso diciamo il video, anche perché non ci vengono concesse frequenze. Per il resto fondamentalmente le radio si ascoltano sulla parte web e sui siti internet. Questo sarà un po' il futuro delle varie chiamate che ci possono essere in India. L'India è praticamente un continente, padre Livio. La Cina merita un discorso a parte, appunto abbiamo iniziato diciamo ormai da circa 15 anni a Macao, con la diocesi di Macao, e una piccola comunità che fondamentalmente è una comunità di fedeli, vicina anche ai fratelli salesiani, che comunque collaborano con la Radio Maria in Macao insieme alla diocesi. Ed è un bel progetto di grandi conversioni, di grande partecipazione di giovani. Rimane un pochino limitata a questa zona appunto di Macao, pur avendo un segnale che comunque si diffonde in cantonese attraverso il web. Abbiamo la nostra Radio Maria in mandarino, che trasmette da Roma e che fondamentalmente può avere ascoltatori praticamente in tutte le parti del mondo, e ha collaborazioni anche all'interno della Cina stessa. Sono progetti che fondamentalmente vanno avanti e devo dire dove l'importanza è soprattutto quella di formare piccoli gruppi di lavoro
alla mentalità di Radio Maria, alla spiritualità, all'identità di Radio Maria, perché possono apprendere anche attraverso i mezzi di comunicazione di come fondamentalmente

0: fare un percorso che sarà un percorso di lungo periodo all'interno della propria cultura e della propria chiesa. Sta nascendo una piccola Radio Maria, sempre in mandarino, nella comunità anche di New York, e avrà uno studio che si collegherà assieme a quella di Roma e si rivolgerà un po' alla comunità cinese in mandarino che è appunto nello stato di New York. E quindi sono dei passi importanti che stiamo facendo, molto lenti, perché comunque è un lavoro lungo di formazione delle persone, dei laici, ma soprattutto di scoperta di collaborazioni di sacerdoti mariani con fede, e io penso che fondamentalmente è un po' come è avvenuto un po' in Africa, che abbiamo dovuto comunque lavorare all'inizio almeno una decina d'anni per riuscire a creare le infrastrutture, per riuscire a far entrare questa mentalità del volontariato all'interno dei primi gruppi di lavoro, delle redazioni, e poi fondamentalmente abbiamo trovato poi terreno fertile nella Chiesa. Qui ovviamente le infrastrutture saranno soprattutto sulla radio digitale, sul mondo web che si sta sempre di più sviluppando, sulle piattaforme di WeChat che sfruttano fondamentalmente un po' la comunità cinese, o un pochino i mezzi che comunque ogni paese all'interno. Più che fondamentalmente una FM classica di come abbiamo vissuto noi. Quindi questa è un po' la situazione dell'Asia in Estremo Oriente. Ci sono tanti contatti con sacerdoti, avevamo comunque un vescovo che voleva fare Radio Maria in Corea del Sud, al confine con la Nord Corea, un po' difficile, però sono tutti contatti che stanno evolvendo. La Radio Maria, il nuovo progetto, quello del Pakistan, che praticamente verrà inaugurato a breve, e poi fondamentalmente un nuovo progetto, Radio Maria in Kazakistan, che fondamentalmente è importante proprio perché nascerà nella diocesi di Almaty e continuerà appunto, io penso che si dedicherà appunto a questa comunità. Quindi questi sono un pochino alcuni progetti che abbiamo e alcuni contatti in Asia. Devo dire che nel frattempo, negli ultimi 10 anni, è nata la presenza di Radio Maria in Medio Oriente, che merita un discorso a parte, perché abbiamo una partecipazione di due radio che comunque sono attive con frequenza FM in Iraq, nella regione del Kurdistan, e in Libano, quindi abbiamo quasi una decina di frequenze tra questi due paesi, e poi abbiamo la Siria, la Giordania e l'Egitto che hanno degli studi che si collegano alla piattaforma Radio Mariam, che è una radio in arabo che trasmette le 24 ore praticamente su tutta la zona del Medio Oriente, ma anche fondamentalmente su web per gli arabi che comunque sono sparsi nel mondo, gli arabi cattolici. Quindi pian piano Radio Mariam, che nasce proprio come piattaforma da Roma, ha generato in maniera naturale due progetti e due radio come il Libano e l'Iraq, e penso che fondamentalmente prossimamente gli studi che comunque abbiamo in Siria, tra Aleppo, Homs e Damasco, che stiamo riorganizzando in accordo col Patriarca, se fondamentalmente troveremo le condizioni anche e le concessioni del governo, probabilmente potranno generare la terza Radio Maria con frequenze in Medio Oriente e in Siria. Voglio ricordare Radio Maria in Israele, Terra Santa, Nazareth, organizzata anche con la benedizione del Patriarca, il Cardinal Pizzaballa, da Nazareth, per la minoranza cattolica in lingua araba, e che sta cercando di trovare anche il modo per avere una frequenza propria oltre il segnale web. È comunque accanto al santuario dell'Annunciazione a Nazareth. È un progetto molto, molto importante per quello che rappresenta un pochino per tutti noi. È una redazione che comunque lavora con una radio per 24 ore su digitale. Devo dire che stiamo parlando comunque di paesi, Padre Livio, che stanno vivendo un conflitto ormai da circa 2 anni e mezzo, il Libano anche prima, non parliamo della Siria e dell'Iraq che hanno avuto una guerra civile veramente, veramente estenuante, che non è ancora praticamente terminata, e quindi noi siamo stati chiamati a entrare in questi paesi in una situazione estremamente delicata, come presenza cristiana, come presenza di pacificazione, come presenza di Maria. Ritengo che noi siamo con le nostre Radio Maria un vero segno di speranza, un po' non solo per le nostre comunità, ma anche di equilibrio per quello che sta succedendo in questi paesi. E fondamentalmente sono piccole gocce che però ogni giorno vedo che comunque si affermano nella conoscenza delle persone, e sono veramente molto stimate queste realtà. Quindi devo dire il lavoro in Asia, in Medio Oriente, nell'Estremo Oriente è un lavoro di lungo periodo, è un lavoro di presenza, di supporto ovviamente alla Chiesa istituzionale, perché dà voce alle comunità in una maniera unica che mancava un po' a questi paesi, ma soprattutto la presenza di Maria, una presenza del progetto di Radio Maria e del suo messaggio è fondamentale, io ritengo, in questo ambito. Poi ovviamente il Signore sa fondamentalmente quali sono i suoi cammini e fondamentalmente come lo Spirito Santo può toccare i cuori, e io penso che fondamentalmente da questo punto di vista siamo sulla strada che comunque ci ha indicato un po' la chiamata di questo progetto, perché anche qui siamo stati chiamati. L'Australia diciamo costituisce un po' un nuovo progetto. Abbiamo iniziato durante il periodo del Covid in lingua inglese, oggi è nata anche la Radio Maria in Australia, dove saluto un po' i nostri ascoltatori italiani da Sydney, che fondamentalmente avranno anche un po' la missione di aiutare la Radio Maria Australia in lingua inglese. Questa è stata un po' la missione degli italiani, diciamo, radiofonica, che abbiamo affidato anche ai volontari e agli ascoltatori di tutto il mondo, e siamo anche qui per questo, in questa maratona, proprio per coinvolgerci nel partecipare in questa grande missione. C'è la Papua Nuova Guinea, che è una rete importante perché è un accordo con la conferenza episcopale che ci fa arrivare, diciamo, non solo nelle diocesi della penisola, da Port Moresby all'interno del paese, ma le diocesi sperdute delle varie isole, dove c'è comunque una nutrita popolazione in Pigi. È un progetto che comunque va avanti da 15 anni e che comunque è ben apprezzato dalla Chiesa. È sempre la difficoltà di avere un po' di continuità tra il personale, c'è molto turnover perché fondamentalmente ci sono anche tanti giovani, e per cui dobbiamo identificare che queste radio anche tra l'Asia e il Medio Oriente hanno una partecipazione importante comunque di giovani, e per cui anche la fase organizzativa è una fase di entusiasmo, ma anche necessita sempre di una certa organizzazione per riuscire ad assorbire un pochino tutte le energie che comunque arrivano. Quindi come nuovi progetti sì, abbiamo delle chiamate in Pacifico, nelle isole Fiji, stiamo aspettando le frequenze e devo dire che quindi in Asia come nuovi progetti è, diciamo, un consolidamento dell'Australia. Abbiamo il DAB, un segnale DAB che comunque prende Sydney e Melbourne, e dall'altra parte un'espansione delle possibili diocesi in India e anche fondamentalmente della comunità cinese per quanto riguarda il cinese, e il Pakistan e il Kazakistan che stanno iniziando a breve.
1: Vittorio, abbiamo lasciato fuori, diciamo, con le tre radio tribolate in Europa, cioè quella di Kiev, quella della Bielorussia e quella di San Pietroburgo. Cosa puoi dire di queste tre realtà che comunque sono delle realtà preziose, insomma, avranno un futuro?
0: Sicuramente devo dire che, allora, Radio Maria Ucraina ha sicuramente un futuro, anzi questo aspetto critico ha dato una maggiore identità alla Radio Maria in Ucraina. Devo dire che, ascoltando un pochino anche gli ascoltatori un pochino in Italia, anche nelle altre parti del mondo, c'è un grande rispetto di quello che è stato fatto comunque in questi paesi dove c'è conflitto, come parlavamo del Libano adesso, ma fondamentalmente anche dell'Ucraina, parlavamo della Terra Santa. Ecco, quello che ci viene riconosciuto e quello che io ritengo sia importantissimo è che queste Radio Marie nei momenti di conflitto non hanno abbandonato, sono state dei segni veri nel territorio, hanno trasmesso sempre 24 ore su 24 e sono quindi state sono una presenza integrante e di speranza, fondamentalmente, soprattutto perché quando si è in un conflitto si pensa sempre poi al dopo conflitto, come in qualche modo riuscire a rinnovare i cuori, perché i conflitti generano odio, divisione, e io penso che il segno di Radio Maria e della preghiera e dell'unità che un po' c'è stata anche tra i nostri collaboratori di queste tre Radio Marie, io dico che sarà fondamentale anche per il dopo conflitto, perché ci dovrà essere veramente un miracolo di Maria per pacificare un po' questi cuori. La Bielorussia è una trasmissione eroica, fatta comunque da volontari e da nostri collaboratori, da un sacerdote anche lui che rimane sul territorio insieme, un po' come padre Alexei a Kiev, e devo dire che non ha mai smesso di trasmettere, nonostante comunque non sia facile, fondamentalmente in una situazione anche di un regime che comunque ti limita molto fondamentalmente nell'ambito dell'attività. Per quanto riguarda la nostra Radio Maria in Russia, abbiamo più volte espresso, siamo sempre stati tuttora in contatto con le autorità ecclesiastiche, anche di Mosca. Oggi fondamentalmente ci sono anche delle novità nell'ambito della Chiesa istituzionale in Russia, e stiamo vedendo fondamentalmente adesso in questa finestra come fondamentalmente riuscire a muoverci insieme alla Chiesa istituzionale, e devo dire che la radio non ha mai smesso di trasmettere, è una bella realtà comunque di condivisione anche tra le due chiese, cattolica e ortodossa, forse una realtà unica soprattutto poi in questo periodo. Devo dire che noi li abbiamo aiutati, li abbiamo comunque dato comunque speranza, e soprattutto ovviamente in questo momento il lavoro che sta facendo è un lavoro di spiritualità e di preghiera, ecco, insomma, per quanto possibile fondamentalmente. Non abbiamo potuto comunque liberamente continuare la nostra attività, e per cui lo ritengo già un segnale importante, e dobbiamo soprattutto in qualche modo camminare un po' anche con la Chiesa istituzionale in questi tre paesi. Devo dire un grazie a tutti questi collaboratori nostri responsabili di queste radiomarie, perché hanno dimostrato veramente di avere una grande fede e un grande amore per la Madonna.
1: Bene Vittorio, adesso ti faccio l'ultima domanda, che tu sei un esperto in queste cose e puoi dare anche una risposta. Cioè, come lo vedi il futuro della radio rispetto agli altri mezzi di comunicazione?
0: Guarda padre Livio, la radio è uno dei mezzi che si adatta meglio ai grandi cambiamenti della comunicazione. L'abbiamo visto anche adesso, come si adatta, anche sul, abbiamo commentato un po' nelle varie parti del mondo come si adatta bene, sia per il video, sia fondamentalmente per la parte internet, per il mondo digitale delle auto, queste piattaforme che nascono, che hanno delle sigle che alcune volte un po' a tutti penso rimangano un po' oscure, ma in realtà è praticamente il mezzo che unico che in qualche modo oggi possiamo avere presente su tutti gli strumenti che noi utilizziamo nel nostro giorno di attività o durante le attività del tempo libero. Quindi lo abbiamo nelle nostre televisioni, lo abbiamo nei nostri telefonini, lo abbiamo nei nostri PC, lo abbiamo nelle nostre auto e fondamentalmente lo avremo nei nostri altoparlanti, no? Perché oggi con un Bluetooth si accende un altoparlante e si può collegare con un telefonino o con la televisione il segnale dello streaming radiofonico. Lo abbiamo nei satelliti, ma lo abbiamo sui cavi dell'internet, e per cui diciamo è una grande adattabilità di tutti gli aspetti delle tecnologie. Da una parte devo dirti questo, c'è un'inchiesta recente che mostra come la radio, per quanto riguarda gli ascoltatori e gli utenti, sia considerato lo strumento più affidabile. Quasi il 60% delle persone pensano che la radio sia lo strumento dell'informazione. Hanno molta meno credibilità gli strumenti di informazione della carta stampata, della televisione, non parliamo di internet, che fondamentalmente oggi viene ritenuto più uno spazio commerciale che non uno spazio realmente informativo. La radio è uno strumento che entra ed è naturalmente in diretta. La radio è quella che organizza anche in diretta un dibattito in maniera molto semplice. La radio non può essere smentita, perché fondamentalmente ha infrastrutture semplici, ma a livello locale, che sia a livello nazionale, dove partecipano gli stessi diretti interessati. Più del video, fondamentalmente ha appunto questa grande credibilità, è più veloce nell'arrivare e fondamentalmente rimane comunque lo strumento domestico, ma soprattutto lo strumento movimento che caratterizza un pochino e ci accompagna nella vita. Per quanto riguarda la religione e l'aspetto così di insegnamento religioso e di accompagnamento spirituale, lo ritengo un mezzo unico, e penso che anche i grandi missionari, io ero rimasto stupito, padre Livio, nel vedere i segni della spiritualità di San Tommaso in Goa, nelle regioni del Kerala, dell'India, che aveva appunto dato origine a una chiesa, e pensavo a quanto tempo era stato necessario arrivare o per navigazione o a piedi dai paesi fondamentalmente del Medio Oriente addirittura all'India più di 2000 anni fa. Ecco, oggi i missionari arrivano soprattutto con le onde dell'etere, e la radio rimane uno strumento che fondamentalmente è caro alle persone. Devo dire che la Chiesa è sempre stata all'avanguardia in questo, e oggi fondamentalmente anche Maria è all'avanguardia grazie a Radio Maria.
1: Possiamo dire senza esagerare che quella di Radio Maria è una delle più importanti imprese di evangelizzazione dei tempi moderni.
0: Padre Livio, è difficile Noi abbiamo dato un po' di numeri, ecco, insomma, in termini di ripetitori, eccetera. Io penso che il lavoro che sta facendo lo Spirito Santo attraverso Radio Maria, un po' lo sanno o lo sa anche magari il Santo Padre quando arrivano i vescovi nelle visite ad Limina. Tutti conoscono Radio Maria, soprattutto i paesi in via di sviluppo, eccetera, hanno una grande stima del lavoro che si sta facendo. Devo dire che noi possiamo fare i conti umani. A mio modo di vedere esistono dei conti molto più ampi da un punto di vista spirituale, e noi non sappiamo il bene che riusciamo fondamentalmente a fare con un segnale di Radio Maria, e questo solo fondamentalmente ci può dire che comunque vale la pena aiutare e partecipare a questo progetto.
1: Certo, il fatto di trasmettere in 83 lingue è una cosa inimmaginabile.
0: Arrivio vuol dire poter dare un messaggio in tutte le culture, ma io ritengo la cosa più importante è stata quella, la differenza un po' che è stato fatto è che questo è un grande lavoro di formazione, cioè formare le persone e le direzioni editoriali. Non so, quando voi li incontrate c'è sempre molto entusiasmo quando ci incontriamo tutti, perché un pochino quando arrivano anche a Erba, quando sono venuti anche durante un po' tutti i vari delegati da tutte le parti del mondo, ho visto proprio che era un po' come se ritornassero a casa, no? Qui a Erba. E per cui devo dire che il vero lavoro è appunto quello formativo. Se si riesce a percepire bene il modo concreto di riuscire a realizzare comunque un'identità spirituale attraverso un palinsesto che comunque tu hai fondamentalmente dato come patrimonio a tutti i direttori, ecco che fondamentalmente poi si riesce a entrare nel cuore delle persone. Quindi si è fatto questo lavoro sul territorio, mentre invece spesso all'inizio si è cercato di mettere un segnale su satellite per arrivare ovunque nelle grandi lingue, ma non si è riuscito a costruire delle redazioni locali, entrare nella vera cultura delle persone. Quindi Radio Maria lo ha fatto da subito, ormai da 40 anni. Oggi fondamentalmente però si raccolgono i frutti di questo lavoro di comunicazione, di entrare proprio nel vero spirito di collaborazione delle persone, perché lavorando con i volontari poi alla fine hai un ritorno di partecipazione che è unico, e per cui entri veramente nel cuore, nell'anima delle persone, e poi dopo puoi arrivare col web agli immigrati che magari sono lontani e lo riconosceranno naturalmente quello che sarà impossibile fare a livello comunicativo da una capitale, perché magari non coglierà l'anima di un'usanza, di una parola o fondamentalmente dell'interpretazione spirituale di quello che si vuol fare. Devo dire che questo è unico, è un lavoro difficile. È un lavoro difficile perché merita pazienza, costanza, metodo e anche dedicazione. Però noi devo dire che è un lavoro anche economico, perché poi necessita tempo, necessita sforzi. Nelle leggi economiche e commerciali questo lavoro non potrebbe essere fatto. Va fatto appunto nella logica appunto comunitaria di una famiglia, come noi chiamiamo la famiglia di Radio Maria, e un ringraziamento soprattutto a chi ci ha permesso di poter partecipare a questo progetto, che sono gli ascoltatori italiani. Quello che dicevi tu, fondamentalmente questo patto con l'ascoltatore italiano di essere tutti missionari e di andare nel mondo, io penso che sia stato un patto che oggi viene riconosciuto e che in maniera naturale stanno facendo tutte le Radio Maria per aiutare un po' le nuove Radio Maria che stanno nascendo nel mondo. Quindi questo ritengo che sia un pochino lo spirito della Chiesa che noi viviamo attraverso uno strumento radiofonico che è quello di Radio Maria.
1: Bene Vittorio, ti ringrazio moltissimo per questa bellissima esposizione, però adesso scuoti un po' il cuore dei nostri ascoltatori, perché in qualche modo ritrovano l'entusiasmo di questa grande opera e anche l'orgoglio, il santo orgoglio di questa grande opera che è in atto e che ha bisogno di dedizione, di amore e di sostegno.
0: Durante questi giorni abbiamo ascoltato anche tante belle testimonianze di tutti voi. Ho ascoltato una bella testimonianza anche di una ascoltatrice che fondamentalmente diceva che sentiva proprio la necessità di aiutare Radio Maria, lo sentiva da dentro, di aiutare la Madonna a portare avanti il suo messaggio, ma soprattutto perché nasceva da un'esperienza personale, da qualcosa che comunque era stato ricevuto nella propria vita e che comunque si riceve ogni giorno ascoltando Radio Maria. Per cui ecco che questa cosa noi la possiamo, attraverso il nostro aiuto, donare anche ad altre persone, e devo dire che anche una donazione, seppur piccola, ci aiuta a creare questo piccolo grande miracolo che è il lavoro missionario, per cui nulla va perduto nell'economia appunto della fede, e soprattutto quanto noi possiamo dare sicuramente riceverà molto di più di quanto fondamentalmente possiamo fare, per cui questa è una delle grandi leggi della provvidenza. Oggi siamo un pochino tutti chiamati a essere parte di questa provvidenza, di dare qualcosa, di dare magari anche qualcosa che è necessario, non solo il superfluo, ma fare un piccolo sacrificio, ma questo piccolo sacrificio poi diventa molto un qualcosa di molto grande e gradito agli occhi di Dio, che poi fondamentalmente lo moltiplica come ha fatto coi pani e coi pesci, per cui consideriamo che quel poco che oggi noi possiamo fare verrà sicuramente moltiplicato per noi, per le nostre famiglie, ma sicuramente anche per l'economia del progetto di Maria in Radio Maria. Quindi io ringrazio veramente infinitamente di quello che voi potete fare. Senza il vostro aiuto Radio Maria non va avanti. Alcune volte Padre Livio, quando facciamo i nostri budget, ci rendiamo conto che tutto questo è sempre un miracolo di provvidenza, ma la provvidenza passa attraverso principalmente voi ascoltatori, per cui vi ringrazio infinitamente per quello che potrete fare in questi giorni e per l'aiuto, il vostro sostegno, le vostre preghiere per Radio Maria.
1: Bene, mi unisco anch'io alle tue bellissime parole e ti ringrazio molto, perché sui tuoi interventi che hai fatto ci vedo un panorama veramente esauriente di questo albero che cresce, e ti ringrazio, ti do la mia benedizione, ti auguro buon lavoro.
0: Grazie Padre Livio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, a tutti voi della redazione, che state facendo un lavoro fantastico per questa maratona, ma lo fate sempre tutti i giorni, perché noi di Radio Maria, soprattutto la redazione, sappiamo che un po' la maratona la facciamo tutto l'anno, perché sentiamo anche un po' il peso di questa responsabilità di Radio Madre, come è Maria, la nostra madre fondatrice, e per cui ecco che siano orgogliosi anche gli ascoltatori italiani di far parte di questo grande progetto. Grazie Padre Livio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te.

Noi Radio Maria trasmettiamo Incontri con la geriatra a cura della dottoressa Marilena Cerliani. Ricordiamo che tra circa 20 minuti la dottoressa Marilena Cerliani accoglierà le vostre domande in diretta allo 031 610 610.

0: Buongiorno carissimi radioascoltatori, in questa nostra chiacchierata oggi farò un brevissimo riassunto del tema che ho svolto nelle ultime due trasmissioni, precisamente 18 marzo e 29 aprile, trasmissioni in cui ho trattato il tema delle demenze, soffermandomi in particolar modo sull'Alzheimer, che da sola costituisce il 60% circa delle varie forme. Nella prima trasmissione vi ho parlato della patogenesi, della clinica, le possibilità diagnostiche, le terapie attuali della malattia, ma avevamo concluso che ad oggi non esistono approcci terapeutici in grado di arrestare la demenza, ma semmai di rallentare un po' la progressione, di controllare i sintomi. Fortunatamente però, visto che le demenze rappresentano ormai una priorità mondiale di salute pubblica, servono numerose ricerche, sono in corso molti trials, varie sperimentazioni di sostanze, di farmaci. Speriamo che si arrivi quanto prima a trovare il modo di debellare la malattia. Tuttavia, anche se finora non sono state trovate strategie terapeutiche valide in tal senso, si è compreso comunque che molto si può fare per prevenirla, grazie alla riduzione dei fattori di rischio e modificando gli stili di vita. E questo è per l'appunto quanto è emerso da uno studio di meta-analisi, cioè da una revisione di centinaia di studi pubblicato qualche anno fa sul Lancet, che è una prestigiosa rivista scientifica, e che ha concluso che così facendo, cioè riducendo i fattori di rischio, ben il 45% dei casi di demenza potrebbe essere prevenuto o perlomeno ritardato. Tuttavia, sebbene la malattia non sia guaribile, non vuol dire che perlomeno non sia curabile, cioè si possa supportare l'autonomia delle persone che ne sono affette, cosa che poi si riflette anche ovviamente sul benessere dei familiari o comunque di coloro che li assistono, i cosiddetti caregivers. Considerate però che i dati statistici ci dicono che i 2/3 di questa attività assistenziale grava sulle spalle soprattutto delle donne, ed essendo la demenza, in particolar modo l'Alzheimer, prevalente nel sesso femminile per varie ragioni, si può affermare che questa è una malattia che si declina soprattutto al femminile, e comunque tutti coloro che assistono queste persone sono gravati non solo da carichi assistenziali, ma spesso anche da fardelli emotivi che rischiano di mandarli in burnout veramente pesanti. E proprio in tal senso, nella seconda trasmissione, ho cercato di dare suggerimenti semplici che possono però in qual modo migliorare l'approccio assistenziale a questi pazienti. Ora, non voglio certo ripetere quanto ho detto nelle precedenti trasmissioni, tuttavia mi preme perlomeno sottolineare almeno gli errori più importanti, più frequenti che possono incorrere, in cui possono incorrere coloro che si prendono cura di queste persone e che bisogna evitare. In primis è quello di rimarcare, enfatizzare i deficit cognitivi e funzionali del malato, che tantomeno va colpevolizzato, cosa che lo sconforterebbe e peggiora sicuramente la situazione. E questo in genere succede, lo dico perché succede all'inizio della malattia, quando sia i familiari che il malato stesso incominciano a capire che c'è qualcosa che non va come prima, cosa difficile per entrambi da accettare, tant'è per esempio che il malato in genere nasconde i propri deficit cercando di mantenere, come dire, una certa facciata autobiografica. L'altro errore da evitare da parte dei caregiver è di rimanere da solo ad affrontare i problemi. Ovviamente quando vi sono più familiari è meglio che l'assistenza sia suddivisa. se ciò non, se questo non è possibile, cercare comunque aiuto a livello sociosanitario. Oggi esistono anche centri di autoaiuto formati proprio dagli stessi familiari sotto, magari, sotto la, la guida di esperti, perché come dicevo lo stress psicofisico è notevole e solitamente nelle ultime fasi della malattia, quando il malato si alletta, il carico assistenziale è tale tanto che si rende necessario anche ricorrere a strutture dedicate, a strutture sanitarie di lungo.
1: Queste parole della Madonna: avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra, ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che il grande segno che Dio vi dà, che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame, delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, vado a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo un periodo di pace.

C'è poi una terza parte del segreto? Abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo, una spada di fuoco nella mano sinistra. Scintillando emetteva fiamme che sembravano dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con forte voce disse: «Penitenza, penitenza, penitenza». E vedemmo in una luce immensa che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un uomo, un vescovo, vestito di bianco, e abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salirono una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fossero di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, mezzo tremulo, con passo vacillante. Pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel cammino. Giunto in cima al monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Bene, ci fermiamo, stiamo per collegarci con Fatima presso la cappellina delle apparizioni nel santuario di Fatima per il Rosario Mondiale di Radio Maria, a cura di Radio Maria Portogallo. Siamo anche in radiovisione su tutti i nostri canali social e al canale digitale terrestre delle Smart TV 789. Sentite in sottofondo le campane di Fatima del santuario. Nelle immagini vedete che siamo proprio nella cappellina delle apparizioni, c'è alla vostra sinistra la statua della Madonna di Fatima. Presenti due vescovi. La gente ha cominciato ad intonare l'Ave de Fatima.

0: estimados peregrinos aqui presentes na Capelinha das Aparições em Fátima.
1: Stimati pellegrini qui presenti nella cappellina di Fatima. Cari pellegrini ascoltatori di Radio Maria nel mondo. Siamo i figli di Maria Santissima in cammino. In pellegrinaggio per i grandi santuari mariani di tutto il mondo in preghiera.
0: Radio Maria in quasi 90 paesi.
1: Abbiamo presenti in questo rosario mondiale gli ascoltatori, volontari, collaboratori, benefattori di Radio Maria in quasi 90 paesi dei 5 continenti.
0: Come conseguenza del trionfo del Immacolato Coração di Maria.
1: Dalla cova di Iria qui a Fatima preghiamo in modo speciale per il trionfo del cuore immacolato di Maria. La Madonna qui dalla cova di Iria ha chiesto al mondo intero attraverso i pastorelli che pregassero in rosario tutti i giorni per ottenere la pace, la conversione dei peccatori, la salvezza delle anime. Il 13 maggio 1917, la prima apparizione della Madonna Fatima. Il 13 maggio 2021, la prima trasmissione di Radio Maria qui, in Portogallo. Qui, insieme, come famiglia mondiale di Radio Maria, in un rosario mondiale come oggi, di nuovo. Iniziare le nostre trasmissioni a Fatima, nella Cappellina delle Apparizioni, pregare da Fatima ogni giorno, avere in ogni Radio Maria di quasi 90 paesi le trasmissioni quotidiane, il messaggio di Gesù attraverso la Madonna, è senza dubbio una grande benedizione per tutti gli ascoltatori di Radio Maria. La vita di ciascuno di noi è segnata da questo appello della Madonna, la preghiera, penitenza e conversione. Ma questi 5 anni di vita di Radio Maria in Portogallo, come di certo la storia di Radio Maria in ogni paese, sono segnati, sostenuti dalla preghiera, penitenza e conversione. 5 anni, un'abbondanza di benedizioni, 5 anni di Radio Maria in Portogallo. Benedizioni ottenute da Gesù per mezzo di Maria tramite la sua radio. Benedizioni, fatiche, sacrifici, difficoltà, incomprensioni, persecuzioni. Col segno della croce, col segno di Gesù sotto la protezione di Maria. Con la preghiera e il sostegno generoso di tanti ascoltatori. Uniti alla Madonna troviamo forza ogni giorno come Radio Maria, nella ferma convinzione che tutto ciò che nasce nel cuore immacolato di Maria ha un futuro. Radio Maria diffusa nei 5 continenti è al servizio del trionfo del cuore immacolato di Maria. È l'ora di affidare, consacrare ancora una volta ogni Radio Maria alla Madonna, adesso qui a Fatima. Affidare ciascuno dei nostri collaboratori, volontari, collaboratori, ascoltatori, benefattori, ogni persona che già conosce Radio Maria o a cui sarà fatta conoscere, affidare la promozione di Radio Maria al mondo intero come strumento di pace, salvezza delle anime. Qui siamo noi, con cuore di figli, in questa casa di Maria, a ricevere le grazie che attraverso di lei Gesù, nostro Salvatore, verrà a concederci. Preghiamo Maria, nostra madre, per intercessione di Santi Francesco e Giacinta Marto, della Venerabile Lucia di Gesù. Ringraziamo il rettore di questo santuario di Fatima per l'accoglienza da 5 anni a questa parte. Ringraziamo ugualmente Monsignor Rui Gouveia, vescovo ausiliare di Lisbona, per questo rosario mondiale di Radio Maria, la sua vicinanza a noi nel nostro paese, prima come sacerdote e da circa un anno come vescovo. Fratelli e sorelle in Cristo, preghiamo con tutta la fiducia del nostro cuore, in un cuor solo il rosario, come la Madonna ha chiesto qui, in questo stesso luogo, di farlo tutti i giorni.
0: Nesta ora, una vez mais, nesta ora especial, rezamos con confianza, col coração, un só coração. O terço, como Nossa Senhora aqui pediu, neste mesmo lugar, e que o fizéssemos todos os dias.
1: Comincia la recita del rosario col segno della croce.
2: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
1: E com il tuo spirito, el vescovo ausiliare di Lisbona.
0: Contemplamos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus.
1: Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù.
0: non sta aqui.
1: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Domandò Lucia: resto qui da sola? No, figlia, soffri molto, non scoraggiarti, non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Offriamo questo mistero per il trionfo immacolato di Maria, al servizio del quale ogni emittente di Radio Maria nel mondo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

0: secondo mistero glorioso.
1: Secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Dal messaggio di Fatima: continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché solo lei vi potrà aiutare. Offriamo questo mistero per tutti i perseguitati a causa della fede, la libertà religiosa, per la pace nel mondo e la fine della guerra.
2: Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia tuo nome, venga a noi il tuo regno, hágase tua volontà, nella terra come nel cielo.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre tutte le donne, e bendito è il frutto del tuo ventre, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose delle tue misericordie.

0: terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo.
1: No terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.
0: Línguas de fogo.
1: Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Dal messaggio di Fatima, infine, il mio cuore immacolato trionferà. Offriamo questo mistero per la Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi e i Sacerdoti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, agora e na hora da nossa morte. Amém.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nostra morte. Amém.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Mãe di Dio, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero contempliamo l'Assunzione di Maria. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Dal messaggio di Fatima. Voglio dirti che costruiscano qui una cappella. Per rezare il terzo
2: tutti i giorni. Offriamo questo mistero pelos os ouvintes, colaboradores, voluntários e benfeitores da Rádio Maria no mondo inteiro.
1: Offriamo questo mistero per gli ascoltatori, collaboratori, volontari, benefattori di Radio Maria nel mondo intero. Padre nostro in croato.
3: Budi voglia tvoje kako na nebo tako i na zemlji.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. I nostri debitori, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria,
3: zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenie ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso
1: e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc est semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
1: Specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ma non dimentichiamo mai i nostri cuori. Non dimentichino mai i nostri cuori le raccomandazioni che la Vergine ci ha lasciato.

0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione della Madonna come regina degli angeli e dei santi. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Dal messaggio di Fatima. Pregate, pregate molto, fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e preghi per loro. Offriamo questo mistero per il rispetto della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, per le famiglie e i consacrati.
1: Our Father who art in heaven, hallowed be.
0: Lingua inglese, Padre nostro.
1: Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: O Maria concebida sem pecado,
0: O
3: meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina,

0: rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Ladainha Lauretana, Senhor.
1: Leitalia Lauretana, em língua portuguesa.
0: Cristo, tem piedade de nós.
2: Cristo, piedade.
0: Senhor, tem piedade de nós.
2: Senhor, tem piedade de nós.
0: Cristo, ouvi-nos.
2: Cristo, ouvi-nos.
0: Cristo, atendei-nos.
2: Cristo, ouvi-nos.
0: Deus Pai do céu. Filho Redentor do mundo. Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Santa Maria.
1: Prega per nós.
0: Santa Mãe de Deus. Santa Virgem das Virgens. Mãe de Cristo. Mãe da Igreja. Mãe de Misericórdia. Mãe da Divina Graça. Mãe da Esperança. Mãe Puríssima. Mãe Castíssima. Mãe Sempre Virgem. Mãe Imaculada. Mãe Digna de Amor. Mãe Admirável. Mãe do Bom Conselho. Mãe do Criador. Mãe do Salvador. Virgem Prudentíssima. Virgem Venerável. Virgem Louvável. Virgem Poderosa. Virgem Clemente. Virgem Fiel. Espelho de Perfeição. Sede da Sabedoria. Fonte da Nossa Alegria. Vaso Espiritual. Tabernáculo da Eterna Glória. Morada Consagrada a Deus. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfim. Casa de Ouro. Arca da Aliança. Porta do Céu. Estrela da Manhã. Saúde dos enfermos. Refúgio dos pecadores. Socorro dos migrantes. Consoladora dos aflitos. Auxílio dos cristãos. Rainha dos anjos. Rainha dos patriarcas. Rainha dos profetas. Rainha dos apóstolos. Rainha dos mártires. Rainha dos confessores da fé. Rainha das virgens. Rainha de todos os santos. Rainha concebida sem pecado original. Rainha elevada ao céu. Rainha do Santíssimo Rosário. Rainha das famílias. Rainha da paz. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Perdoai, Senhor. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
3: Oremos.
1: Preghiamo.
3: Concedi
1: ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
0: Vamos sentar por alguns momentos para escutar as palavras que nos dirige o Sr. Dom Rui Gouveia, Bispo Auxiliar de Lisboa.
1: Agora uma breve homilia em português do Vescovo Auxiliar de Lisboa, Monsenhor Rui Gouveia.
0: ...de países nos cinco continentes.
3: Queridos irmãos e irmãs,
1: cari fratelli e sorelle, nella cappellina delle apparizioni, cara famiglia mondiale di Radio Maria, sparsa in circa 90 paesi e che ci accompagna per radio e video.
3: Uma saudação muito especial.
1: Dove tutto è cominciato.
3: Don Washington, bispo emerito.
1: Cinque anni fa.
3: Do Brasil. Saudação também ao Senhor Padre Marco.
1: In questo luogo.
3: Radio Maria.
1: In questa cappellina.
3: Dottora Monica.
1: Delle apparizioni a Fatima. Radio Maria cominciava le sue trasmissioni in Portogallo.
3: Neste mesmo lugar.
1: Tutto è cominciato con Maria, con Rosario, con Fatima.
3: A Radio Maria dava inizio a sua
1: emissione. Ci sono inizi che non sono scelti a caso.
3: Maria.
1: E che sono di per sé rivelatori.
3: Começos que não são escolhidos ao acaso e que são por si mesmos reveladores.
1: In verità, quando si inizia qualcosa nella casa della Madonna, stiamo chiedendo la sua custodia materna e dicendo a Dio: sia fatto di me secondo la tua volontà. Essere qui oggi, 5 anni dopo, ci fa capire che questo cammino non è stato solo tecnico, istituzionale. È stato un cammino di fede, preghiera, fiducia nella provvidenza. Essere qui oggi implica rinnovare questo atteggiamento di 5 anni fa e dire alla Madre di Dio e Madre nostra: custodiscici, facci percorrere il cammino della volontà del Padre del Cielo. Essere qui oggi implica ascoltare dalla sua bocca ciò che lei disse allora a Lucia: non scoraggiarti, non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio, il cammino che ti condurrà fino a Dio. Come tutto nella Chiesa, come tutto ciò che si fa secondo la volontà dall'alto, non siamo mai soli. A questo rosario, nel santuario di Fatima, sono uniti circa 90 paesi, attraverso le radio sorelle, sparse per i 5 continenti, ascoltatori di lingue, culture, storie molto diverse, ma con lo stesso desiderio di pregare e avvicinarsi al figlio della Vergine Maria. Credo che Radio Maria sia proprio questo, non solo un mezzo di comunicazione, ma una compagnia che ci inserisce in una famiglia spirituale che attraversa frontiere e arriva ai cuori. Ha sempre più cuori. In questo mese di maggio, mese di Maria, il motto della Mariatona è: nell'amore è la vittoria. Parole semplici, ma piene di verità. Perché la vittoria di cui ci parla Fatima non è la vittoria del potere, né della forza, né dell'imposizione, né della menzogna. È la vittoria dell'amore. Un amore che avvicina le persone, aiuta, converte, consola, prega per il nemico, rialza, perdona, riconcilia e annuncia la buona novella. Un amore che dà speranza, non si arrende, pronto sempre a costruire. Un amore che comprende che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Un amore che sa di essere più forte della morte. Questo è l'amore che dobbiamo annunciare al mondo. È stata questa la notizia che la Madonna ha portato su questa terra. È stato questo il messaggio che i pastorelli di Fatima hanno accolto con il cuore puro dei bambini. Un messaggio che sembrava piccolo, ma che ha attraversato tempi e continua a toccare il mondo. È la notizia preferita di Radio Maria, che la incoraggia a proseguire. Nell'amore è la vittoria, non nell'odio, non nella violenza, non nella paura, nell'amore. E forse oggi questo messaggio è più necessario che mai. Noi viviamo in un tempo in cui tanta gente è stanca, è divisa, è ferita. A volte non ha parole per pregare. È proprio per questo che il rosario continua ad essere così attuale. Quando lo preghiamo, non stiamo solo ripetendo un'antica devozione. Stiamo mettendo il mondo intero nelle mani di Maria, nella certezza che lei lo consegna a suo figlio Gesù, colui che per amore nostro ha vinto la morte. È vivo. Radio Maria è nata per questo, per annunciare la morte e la risurrezione di Gesù Cristo e così essere strumenti di questo amore di Dio nel mondo, per ricordare ogni ora che c'è speranza e non siamo soli, che c'è una madre il cui cuore palpita per noi, ci accompagna, che il cuore immacolato di Maria è rifugio, speranza, cammino che ci conduce a Dio Trino. Che questo mezzo di comunicazione del messaggio di Gesù rinnovi oggi, ai piedi di Maria, questo impegno. Continuare a portare una parola di preghiera, di pace, di speranza a tanta gente, a tante famiglie, a tanti malati, a tanti anziani, a tanti giovani, a tanti cuori che cercano un senso per la loro vita
3: e che si sentono soli. Ao encerrarmos este momento,
1: nel concludere questo momento rinnoviamo la nostra consacrazione, che ciascuno di noi consegni il proprio cuore a Maria Santissima e che lei ci conduca sempre a Gesù, che ogni microfono di Radio Maria sia uno strumento di pace, che tutto sia di Maria, totus tuus Maria. Nostra Signora del Rosario di Fatima, prega per noi.
0: Consacração a Nossa Senhora.
1: Ora c'è l'atto di consacrazione a Maria. O mia Signora e Madre mia, mi offro interamente a te e in prova della mia devozione verso di te, ti consacro in questo giorno e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore, tutta me stessa. Perché dunque sono tua, o Madre incomparabile, custodiscimi e difendimi come cosa e proprietà tua. Amen.
0: Guardai-mi e difendei-mi come coisa propria vossa. E assim, antes da bênção final, agradecendo ao Sr. Dom Rui Gouveia, Bispo Auxiliar de Lisboa, voluntário na Rádio Maria, presidiu este Rosário Mundial, ao Sr. Dom Washington Cruz, Arcebispo Emérito de Goiânia, ao
1: coro. Ora si stanno ringraziando
0: em Leiria,
1: i partecipanti, i vescovi,
0: que rezaram cada dezena deste mistério, uma saudação às rádios Maria do mundo inteiro.
1: Abbiamo meditato i misteri gloriosi e tutte le Radio Maria del mondo collegate dal santuario di Fatima, Cappellina delle Apparizioni. Benedizione del Vescovo.
3: Pai, Filho
1: e Spirito Santo.
3: E in pace che il Signore vi accompagni.
1: Rendiamo grazie a Dio. La benedizione del Vescovo Ausiliare di Lisbona, Monsignor Rui Gouveia. Il canto finale. Totus tuus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesia, totus tuus Maria.

0: E assim, caros ouvintes, ao som deste Totus Tus, Maria, todo teu, Maria, sim, somos também todos de Nossa Senhora.
1: Ecco, con il canto finale termina questo collegamento.
0: Radio Maria, estivemos unidos, Nossa Senhora, e também unidos.
1: Ringraziamo tutte le Radio Maria collegate, Radio Maria Portogallo, che ha guidato appunto la recita di questo rosario dalla cappellina delle apparizioni nel santuario Nostra Signora di Fatima. Abbiamo sempre in collegamento il sottofondo, io approfitterei per aprire per qualche minuto i telefoni e avete la possibilità di chiamarci per le vostre preghiere spontanee o con qualche intenzione. Siamo sempre collegati nella cappella dell'apparizione a Fatima, quindi è come se foste lì, ecco. Quindi accogliamo qualche vostra preghiera in diretta, quindi gli ascoltatori italiani, allo 031 610 610. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì, come ti chiami?
2: Mi chiamo Paola.
1: Paola, allora sentiamo la tua preghiera, Paola, che lasciamo ai piedi della Madonna Fatima, prego.
2: Allora, volevo un'Ave Maria per mia mamma e per una mia amica che sta passando un momento difficile.
1: Daniela. Ave Maria.
2: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto? Sì, come ti chiami?
3: Ciao, mi chiamo Danila.
1: Danila, prego Danila, la tua preghiera?
3: È una preghiera di ringraziamento, è una preghiera di...
1: Prega, di pure la preghiera, di pure la preghiera.
3: Sì, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Incontri con la geriatra a cura della dottoressa Marilena Cerliani.
1: Più fondi del mare, la tua fronte al profumo del ciglio.
0: Sei su Radio Maria. Buon ascolto.

il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

0: Radio Maria. Una voce cristiana in Italia e nel mondo.
1: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
2: Mercoledì 13 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e titoli. L'Iran minaccia di costruire la bomba in caso di nuovi attacchi. Il presidente americano da oggi in missione a Pechino, atteso l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Ucraina, Mosca dichiara finita la tregua, la Casa Bianca apre però un nuovo spiraglio. Ci stiamo avvicinando alla fine della guerra. Kiev denuncia ritardi nel concordato scambio di prigionieri. 13 maggio 1981, le parole di un cronista nel giorno dell'attentato a Giovanni Paolo II. Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con l'Iran che per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco americano potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Ne discuteremo in Parlamento, dice il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezaei. Inizia oggi intanto la storica visita del presidente americano Trump in Cina, dove domani è previsto l'incontro con l'omologo Xi Jinping. Ci dice tutto Roberta Barbi.
3: Gli occhi del mondo puntati sull'incontro di domani a Pechino fra Trump e Xi Jinping, fondamentale anche per la risoluzione della guerra in Iran. In merito, il presidente americano alla vigilia della partenza aveva detto che in volo avrebbe pensato a un'eventuale linea rossa che avrebbe posto fine al cessate il fuoco. Trump, sull'esito del conflitto, è apparso come al solito ottimista. Vinceremo in un modo o nell'altro, non abbiamo bisogno della Cina, ha detto. Come in precedenza aveva dichiarato di non aver bisogno neppure della NATO. Con Pechino però c'è accordo sul non imporre alcun pedaggio al passaggio nello stretto di Hormuz. Infine l'affondo ai media, quelli che dicono che l'Iran sta vincendo sono traditori. Mentre la Cina, in attesa di Trump, ha fatto pressione sul Pakistan affinché intensifichi i propri sforzi di mediazione tra USA e Iran, Teheran ha ribadito che non negozierà finché non saranno soddisfatte le 5 condizioni che ha posto: la fine del conflitto in Libano, la rimozione delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, il risarcimento dei danni di guerra e il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz.
2: A proposito dello stretto di Hormuz, il ministro della difesa australiano ha affermato che l'Australia sosterrà l'eventuale missione militare multinazionale indipendente e strettamente difensiva volta a garantire la libera navigazione nello stretto. Ci spostiamo in Ucraina, dove il lavoro diplomatico per la fine della guerra potrebbe essere ad un punto di svolta, secondo quanto scritto dalla Casa Bianca. Ieri Trump ha infatti affermato che la fine del conflitto sarebbe molto vicina. Il Cremlino parla invece di passi fondamentali, ma non arrivano conferme da Kiev, che denuncia inoltre il ritardo nello scambio di prigionieri annunciato nei giorni scorsi. Marco Guerra.
4: La fine della guerra russo-ucraina è già imminente. Così Trump, interrogato dai giornalisti, ha inoltre escluso che un eventuale accordo di pace preveda la cessione dell'intero Donbass alla Russia. Dichiarazioni in parte confermate dalle posizioni più caute espresse dal portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale sono stati compiuti molti passi fondamentali per favorire una risoluzione del conflitto, ma è troppo presto, ha aggiunto, per discutere di date e obiettivi specifici e c'è ancora molto lavoro da fare. Da parte di Kiev nessuna conferma di una svolta. Zelensky riferisce del lavoro per concludere un accordo con 20 paesi sulla fornitura di droni, mentre alle prese con un altro scandalo corruzione che coinvolge il suo ex capo di gabinetto. Intanto sul terreno, nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi hanno provocato 8 morti e 11 feriti nella regione di Dnipropetrovsk. E secondo fonti ucraine, la Russia sta ritardando lo scambio di prigionieri nel formato 1000 per 1000 annunciato nei giorni scorsi.
2: In Israele, ora, dove è stato istituito un tribunale militare speciale per gli attacchi del 7 ottobre dopo aver riammesso la pena di morte nel paese. L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce intanto che un uomo è stato ucciso dal fuoco israeliano ieri sera nella città di Al-Ram, a nord di Gerusalemme Est, area dove proseguono le azioni di demolizione di 50 negozi palestinesi. L'ONU ha peraltro condannato gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, azioni che hanno spinto l'Unione Europea a imporre questa settimana nuove sanzioni contro i responsabili di atti di violenza contro civili. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie.
5: queste sanzioni non scalfiscono il quadro di illegalità generale. Il tema infatti non è colpire solamente i coloni violenti o le organizzazioni che producono idee violente e di annessione, ma smettere di sostenere dal punto di vista economico e finanziario l'intero progetto coloniale. E su questo l'Unione Europea non sta facendo progressi.
6: Non ha invece raccolto consensi, ad esempio, la proposta di introdurre dazi o restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
5: I dazi di per sé non risolvono il problema, né dal punto di vista pratico né dal punto di vista legale. L'unica soluzione che noi intravediamo che sia efficace è quella del divieto del commercio di beni e servizi provenienti dalle colonie.
2: E torna al centro del dibattito europeo la tutela dei minori online. Da Bruxelles arriva un nuovo richiamo a regole più severe per l'accesso dei giovanissimi ai social network. Sotto la lente della Commissione europea, stavolta le piattaforme digitali accusate di creare dipendenza e alimentare disagi tra gli adolescenti. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Occorre prendere una decisione in sede europea sull'età minima per l'accesso alle reti sociali. È la proposta della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del Vertice europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen. Ed è la stessa Commissione europea a fissare l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno, proporre la legge sull'equità digitale, che punterà a combattere la grafica delle piattaforme che creano dipendenza. Design che includono lo scrolling senza fine, trappole degli abbonamenti e giochi truffa che, promettendo ricchi o montepremi, portano i giovanissimi a spendere sempre più soldi e ad alimentare ansia e talvolta depressione. Per la von der Leyen, la discussione su una soglia minima di età non può più essere ignorata. La Danimarca, insieme ad altri 9 stati membri, stanno procedendo verso questa direzione. L'Australia, sul tema, è pioniera. Dal dicembre 2025, infatti, il paese ha vietato l'accesso ai principali social media, Facebook, TikTok e Instagram, ai minori di 16 anni.
2: Apriamo una finestra su Castel Gandolfo, dove ieri era presente anche la famiglia del 15enne spagnolo ricoverato l'estate scorsa per un linfoma. Nel pieno del Giubileo dei Giovani, Leone XIV aveva chiesto preghiere per lui a Tor Vergata ed era andato a trovarlo al Bambino Gesù. Dopo mesi di cure, il ragazzo sta bene. Ieri sera ha voluto dirlo al pontefice, che lo ha salutato. Ora lo aspetto a Madrid, così il Santo Padre.
0: Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Cari amici, a tutti voi buongiorno. Qui dello studio di Radio Maria Mondrial ci raccogliamo insieme per trasmettere Regina Geli e l'ora media.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
0: Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
1: E risorto come aveva promesso, alleluia.
0: Alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.
1: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
1: Preghiamo, o Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste.
1: Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace.
0: Amen.

0: E adesso recitiamo l'ora media del mercoledì della sesta settimana di Pasqua, seconda del Salterio.
1: Oh Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto e mi aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Inno. Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuoco il meriggio.
1: Tu placa le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigori alle membre, ai cuori concedi la pace.
0: Sia gloria al Padre ed al Figlio, sia onore allo Spirito Santo. All'unico e trino Signore sia lode nei secoli eterni.
1: Amen.

0: Antifona. Cristo è risorto dai morti e vive la vita immortale. Dal Salmo 118. Ho ripensato la mia via, o Signore, camminerò secondo la tua legge. La mia sorte, ho detto, Signore, è custodire le tue parole. Con tutto il cuore ti ho supplicato, fammi grazia secondo la tua promessa.
1: Ho scrutato le mie vie, ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandi. Sono pronto, non voglio tardare a custodire i tuoi decreti.
0: I lacci degli empi mi hanno vinto, ma non ho dimenticato la tua legge. Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti.
1: Sono amico di coloro che ti sono fedeli e osservano i tuoi precetti. Dal tuo amore, Signore, è piena la terra. Insegnami il tuo volere.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal Salmo 54. L'amico che tradisce. Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera, non respingere la mia supplica. Dammi ascolto, rispondimi.
1: Mi agita nel mio lamento e sono sconvolto al grido del nemico, al clamore dell'empio.
0: Contro di me rinversano sventura, mi perseguitano con furore. Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrore di morte.
1: Timori e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprimo. Dico, chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo?
0: Ecco, errando fuggirei lontano, abiterei nel deserto. Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell'uragano.
1: Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenze contese. Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, all'interno iniquità, travaglio e insidie, e non cessano nelle sue piazze soprusso e inganno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

0: Seconda parte del Salmo 54. Se mi avessi insultato un nemico, lo avrei sopportato. Se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto.
1: Ma sei tu, mio compagno, mio amico e confidente. Ci legava una dolce amicizia. Verso la casa di Dio camminavamo in festa.
0: Io invoco Dio e il Signore mi salva. Di sera al mattino a mezzogiorno mi lamento e sospiro, ed Egli ascolta la mia voce.
1: Mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono. Sono tanti i miei avversari. Dio mi ascolta e li umilia, Egli che domina da sempre.
0: Per essi non c'è conversione e non temono Dio. Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici, ha violato la sua alleanza.
1: Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore alla guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono spade sanguinanti.
0: Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
1: Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba, gli uomini sanguinari e frudolenti. Essi non giungeranno alla metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cristo è risorto dai morti, vive la vita immortale.
1: Alleluia.

0: Alleluia. È apparso a Simone. Alleluia.
1: Preghiamo, esaudisci i nostri desideri, Signore, che ora celebriamo nel mistero della risurrezione del tuo Figlio. Così possiamo rallegrarci nell'assemblea dei santi, quando verrà nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: E adesso chiediamo al Signore di benedire il nostro pane quotidiano. Dio amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli dei campi, provveda attraverso una moltitudine di mani, gioiosamente tese, a dare il cibo necessario a chi ha bisogno e a nessuno manchi il necessario alimento.
1: Amen.

E adesso, cari amici, ci raccogliamo insieme per le vostre intenzioni di preghiere. Chiamateci, è così bello pregare insieme a voi, soprattutto quelle persone che sono sole a casa e voi, cari ammalati, e tutti voi, ovunque vi trovate. Le preghiere le affidheremo al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. E come il Signore ci dice sempre, bussate e vi sarà aperto, domandate e riceverete. Soprattutto oggi in questo giorno che si festeggia la Madonna di Fatima. Oggi incomincia anche la novena a Santa Rita. Allora dobbiamo intervenire, dobbiamo pregare, dobbiamo fare gruppi perché sembra che tutto sia finito. Ma la Madonna ci chiede sempre di pregare soprattutto per la pace nel mondo, che questa pace sembra che è vicina e poi sparisce tutto un colpo. Preghiamo. Io oggi vi voglio leggere, prima di cominciare, una piccola preghiera alla Madonna di Fatima, alla Beata Vergine Maria di Fatima. La grazia di Dio sarà il vostro conforto, è quello che ci dice la Madonna di Fatima. Era domenica 13 maggio 1917, quando la Vergine apparve a Franceschi e a Giacinta e Lucia, tre pastorelle, dopo aver partecipato alla messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, portarono al pascolo le loro pecore in cima al pendino della cova di Ria. Dopo aver mangiato e recitato il rosario, cominciarono a giocare. A un tratto nel cielo apparve un bagliore come quello dei fulmini. Perciò, preoccupate per possibili temporali in arrivo, decisero di ridiscendere dalla collina per portare il gregge al riparo. A metà strada la luce sfolgorò ancora. Pochi passi più avanti e videro una signora vestita di bianco, in piedi sopra un leccio, che amava una luce sfolgorante. Il suo volto era molto bello e dalle mani giunte in un atto di preghiera pendeva il rosario. Nel dialogo che scaturì durante l'apparizione, la Vergine diede appuntamento ai tre bambini per i mesi successivi, il giorno 13 alla stessa ora. E poi a un certo punto fece loro una richiesta molto impegnativa. Volete offrirvi a Dio e per sopportare tutte le sofferenze che egli vorrà mandarvi in un atto di riparazione per i peccati con cui egli è offeso?

0: confesso, e li supplica per la conversione dei peccatori. Alla loro risposta affermativa, la Vergine allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà nel vostro conforto. Come promesso la Vergine, le apparizioni ripeterono nei mesi successivi, alla loro presenza un numero sempre più crescente di persone, come la prima apparizione, anche nelle altre, e nelle altre fu a parlare solo Lucia. Giacinta vide la Madonna, mentre Francesco vide soltanto senza sentirla parlare. Nella sesta e ultima apparizione, 13 ottobre, la Vergine rivelò ai veggenti la sua identità. «Io sono la Madonna del Rosario». In questa occasione che avvenne quello che fu chiamato il miracolo del sole. Migliaia di persone riferirono di aver assistito a questo miracolo. Il messaggio di Fatima può essere riassunto principalmente in un invito alla penitenza, alla preghiera. La Madonna ce lo chiede sempre, tutti i giorni. Ribadendo di diverse volte l'assortazione della recita del rosario ogni giorno. Un altro aspetto importante del messaggio di Fatima è la devozione al cuore immacolato di Maria e con la pratica dei primi 5 sabati del mese. Amen.
1: Amen.
0: Adesso prendiamo le vostre telefonate.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, sono Maria.
1: Sì, Maria,
2: benvenuta. La Madonna di Fatima, oggi è il suo conferimento. E per tutti i malati, gli handicappi e i depressi, per tutto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie mille, buona preghiera, buona giornata.
1: Grazie a te che hai chiamato e pregato con noi, Maria. La Madonna ti benedice.
2: Grazie anche a voi.
0: Pronto?
3: Ciao Rosa, sono Assunta.
0: Benvenuta Assunta.
3: Sì, faccio una preghiera a Madonna di Fatima e Santa Rita per tutti gli ammalati e per tutti coloro che l'assistono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della morte nostra. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ciao Rosa, ciao Rosario, e Dio vi benedice.
0: Buona giornata, grazie ad aver pregato con noi e che il Signore esaudisca i desideri di tutti i vostri cuori, a tutti quelli che ci ascoltano, anche a quelli che non ci ascoltano. Amen.
3: Amen. Dio ti benedice, ciao.
0: Buona giornata.
1: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Gina.
1: Sì, Gina, benvenuta.
4: Sì, io voglio fare tre glorie al Padre per la Santissima Trinità, per le meraviglie racchiuse nel cuore immacolato di Maria. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Fatima prega per tutti noi. Grazie.
1: Grazie a te che hai pregato con noi. Buona giornata e Dio ti benedica. Ciao.
4: Anche a voi. Grazie. Ciao.
0: Pronto?
5: Pronto. Sì, sì. Sono Custodia.
0: Benvenuta Custodia.
5: Bentrovati. Vorrei dire una salve regina alla Santa Vergine di Fatima e al cuore misericordioso di Gesù per tutti gli ammalati negli ospedali e nelle case, per i vecchi abbandonati e per le anime sante dal purgatorio e per la conversione dei peccatori.
0: Prego.
5: Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva, a te sospiriamo, cementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce, o Vergine Maria.
0: Così.
5: E come tutti i giorni vorrei dire un requiem eterno per le anime del purgatorio.
0: Prego,
5: la
0: prego.
5: Madonna dice che ci hanno tanto bisogno di pregare per loro. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace, amen. E per i bambini del mondo, angelo di Dio, che sei il loro custode, illumina, custodisci, regge, governa loro, che ti furono affidati dalla pietà celeste. Amen. Sia lodato Gesù e Maria.
0: Sempre sia lodato custodia. Dio ti benedica te e
5: tutta
0: la tua famiglia.
5: Buona giornata Rosa a te, alla compagna che è là e a tutti voi di Radio Maria. Grazie.
0: Grazie, grazie custode.
5: Grazie.
1: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Mafalda.
1: Sì, Mafalda, benvenuta.
6: Grazie, bentrovate. Voglio pregare oggi per la Madonna di Fatima, voglio fare una salve Regina che manda tanta pace nei nostri cuori, in tutto il mondo e per tutti gli ammalati. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace a me. Madonna di Fatima, prega per noi.
1: Grazie Mafalda che hai chiamato e pregato con noi. Dio ti benedica.
6: Grazie a voi e Dio vi benedica per il lavoro che fate, ci fate tanta compagnia.
1: Grazie, grazie, buona giornata.
6: Ciao, ciao.
0: Pronto?
7: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
7: Sono Liborio.
0: Benvenuta Liborio.
7: Grazie. Io voglio pregare il Sacro Cuore della Vergine Maria e voglio pregarlo insieme al Sacro Cuore di Gesù per la pace del mondo e per le anime sante del purgatorio e per la conversione dei poveri peccatori.
0: Prego.
7: Intercedi. Intercedi, o Madre Maria, per le anime del purgatorio, affinché siano rese partecipi della gioia che provasti nella risurrezione di Gesù. A noi che contempliamo la vittoria di tuo figlio sulla morte, ottieni una fede incrollabile nella divinità della sua persona e della sua parola. Sacro Cuore di Maria, sei la salvezza dell'anima mia. Sacro Cuore di Gesù, io confido in te. Grazie.
0: Grazie di aver pregato con noi, Liboria. Dio ti benedica e esaudisca i desideri del vostro cuore.
7: Grazie. Buongiorno a tutti. Ciao.
0: Grazie, ciao. Pronto?
8: Pronto, buongiorno.
0: Sì.
8: Saveri che parla.
0: Sì, Saveri, una piccola preghiera, voglio dare spazio
8: sì,
0: anche agli altri, per favore.
8: Madonna di
0: prego,
8: Fatima.
0: Prego.
8: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nel secolo del secolo. Amen. Ciao, buona giornata, che Dio vi benedica e vi protegga a tutti quanti.
0: Grazie altrettanto per
8: tutto il mondo intero.
0: Ciao. Pronto?
9: sono Rosa, buongiorno.
0: Sì, Rosa, come ho detto alla signora prima, una piccola preghiera perché resta semplicemente un minuto per tutto.
9: Ok, salve.
0: Grazie, Rosa.
9: La Madonna di Fatima.
0: Prego.
9: L'abbraccio con tanto cuore che abbiamo tutti i bisogni di ammalati. Salve, Regina. Madre misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, i figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime, orso dunque avvocata nostra. Rivolgi a noi, o ecco tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Io volevo fare una strofetta di canzone della...
0: Per favore, ti ho detto, restava solo un minuto, sono già 28, io devo chiudere la linea adesso.
9: Grazie
0: Rosa, Dio ti benedica e esaudisca i desideri del tuo cuore, Rosa. Ciao. Cari amici, purtroppo il nostro tempo volge a termine, vi lascio all'ascolto con i programmi di Radio Maria, ma quello volevo ricordare a voi tutti, queste persone che sono molto ammalate, c'è Sandra, c'è Laura, Francesca, Maria, preghiamo per Mariana, ha molto bisogno di preghiere, Rosa Maria è dentro un centro, preghiamo per Bruno. Bruno ha bisogno delle nostre preghiere. Purtroppo il nostro tempo è finito, vi lascio all'ascolto con i programmi di Radio Maria, che il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni.
1: Mi aggiungo solo Noam, quel bambino.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Irradia, o Maria, su tutta l'umanità la luce di grazia della tua fiamma d'amore, ora e nella nostra morte. Amen.

cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa alla Vergine Maria. Ella è riconosciuta quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano a comprendere come in Maria, che sotto l'azione dello Spirito Santo ha accolto e generato il Figlio di Dio venuto nella carne, si possano riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Lasciandosi plasmare dall'opera della grazia venuta a compiersi in lei e accogliendo il dono dell'Altissimo con la sua fede e il suo amore virginale, Maria è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità all'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui ci è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino nella comunione del popolo santo di Dio, Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto infine genera figli del Figlio, amati dell'Eterno amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della Redenzione. Ha ricordato che unico mediatore di salvezza è Gesù Cristo e che la sua Madre Santissima in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Al tempo stesso, la Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per ristaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre dell'ordine della grazia. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei
il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio che viene e che pienamente si realizzerà nella gloria. Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria, Vergine e Madre, e chiediamo a lei di aiutarci con la sua intercessione a rispondere a quanto ci viene domandato attraverso il suo esempio. Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito. Mi sento parte viva della Chiesa, in obbedienza ai pastori dati da Dio. Guardo a Maria come modello, membro eccellente e madre della Chiesa, e chiedo a lei di aiutarmi a essere discepolo fedele del suo Figlio. Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi con umiltà e fiducia ci doni di vivere pienamente queste stupende realtà. E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono. Ci cresca in tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.

0: quanto padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del Comitato di Coordinamento della Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse Orientali, presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione. Ed auspico che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto con l'Arcivescovo Monsignor Francesco Neri, le parrocchie di San Giuseppe

Frascati in Trigiano e Santa Maria Assunta in Sarconi. I militari del 232° Reggimento Trasmissione dell'Esercito Italiano e la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, con l'Arcivescovo Monsignore Giampiero Palmieri. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli sposi novelli. Vi ringrazio per la vostra presenza e invoco su di voi e sui vostri familiari i doni dello Spirito Santo per un impegno cristiano sempre coerente nelle diverse chiamate e situazioni che la Provvidenza riserva a ciascuno. A tutti la mia benedizione.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

La citazione del giorno. A Medjugorje la Madonna ha ripreso Fatima perché attraverso i segreti sta realizzando quello che ha cominciato a Fatima. L'ambito nel quale ci muoviamo è quello di una sana teologia della storia. In quest'ottica, la storia dell'uomo sulla terra è il grande progetto di Dio ordinato alla creazione, che si è compiuta in Cristo, nel Verbo che si è fatto carne e che ha redento il mondo con la croce. Il 13 maggio 2000, in occasione della celebrazione della beatificazione di Francesco e Giacinta di Fatima, Papa Wojtyła, oggi santo, volle che la prima lettura fosse il capitolo 12 dell'Apocalisse, per la sua convinzione che l'attuale momento storico che viviamo è quello del grande attacco di Satana alla Chiesa e dell'intervento di Maria per venire a salvarci. Siamo un po' complici della visione della storia immanente dove non c'è Dio, non esiste l'aldilà. Ne siamo addirittura sedotti perché è una visione della storia in cui comanda l'uomo. Noi abbiamo dimenticato chi siamo. Non siamo i protagonisti, ma siamo importanti nel bene e nel male. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

buon ascolto di Radio Maria. Le notizie principali di questo mercoledì 13 maggio. Il Papa prega sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a Giovanni Paolo II. Di udienza generale in udienza generale. 45 anni fa, in quello stesso abbraccio di Piazza San Pietro dove oggi, 13 maggio, Papa Leone XIV passa in Papa Mobile a salutare i fedeli, il suo predecessore San Giovanni Paolo II subiva un attentato. Su quel luogo, ricordato con una lapide in marmo bianco, a pochi passi dal portone di bronzo, Leone, sceso dalla jeep, si dirige camminando per poi fermarsi a pregare alcuni istanti in silenzio dinanzi alla piastrella incastonata tra i sanpietrini. Infine, si inginocchia e accarezza lo stemma di Karol Wojtyla. Un'immagine simbolica, il ricordo di quel fatto che oltre 4 decenni fa scioccò il mondo intero, che si riunì in preghiera per la pronta guarigione del pontefice. Leone XIV lo ricorda pure nei saluti in inglese, al termine della catechesi. Oggi ricordiamo la memoria della Madonna di Fatima. In questo giorno, 45 anni fa, fu compiuto un attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II. E per queste ragioni ho dedicato la mia catechesi odierna alla Beata Vergine Maria. Alla Madonna il Papa, sempre al momento dei saluti, affida il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Modello, membro e madre della Chiesa. La Beata Vergine Maria di Fatima e Giovanni Paolo II. Un legame profondo, tanto che il pontefice polacco aveva scelto il motto Totus Tus, ispirandosi proprio alla madre di Gesù. Parole che proseguono nel solco tracciato della catechesi sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium, che dedicò alla Vergine l'ultimo capitolo, riconoscendo la quale sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità, dice Papa Leone, nella sua riflessione odierna. La Madre di Gesù, spiega il Papa, è modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere, lasciandosi plasmare dalla grazia e accogliendo il dono dell'Altissimo con fede e amore virginale. È divenuta creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio, generati nella docilità, all'azione dello Spirito. Credente per antonomasia, offre la forma perfetta di apertura incondizionata al mistero divino nella comunione del popolo di Dio, e quindi membro eccellente della comunità ecclesiale.

il Papa. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. Il Papa, riprendendo il ciclo di catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, incentra la meditazione di oggi sul tema della Costituzione dogmatica Lumen Gentium e in particolare si sofferma sulla Vergine Maria, modello della Chiesa. Per Papa Leone XIV, in Maria si può riconoscere sia il modello che il membro eccellente e la madre dell'intera comunità ecclesiale. Maria è modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere. Creatura della parola del Signore e madre dei figli di Dio generati nella docilità dell'azione dello Spirito Santo. In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui è offerta la forma perfetta dell'incondizionata apertura al mistero divino, nella comunione del popolo santo di Dio. Maria è membro eccellente della comunità ecclesiale, in quanto, infine, genera figli nel Figlio, amati nell'Eterno Amato venuto fra noi. Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata. Spiega ancora Papa Leone XIV. Si potrebbe esprimere l'insieme di queste caratteristiche della Vergine Maria parlando di lei come della donna icona del mistero. Con il termine donna si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia di Israele, cui è stato dato di vivere la straordinaria esperienza di diventare la madre del Messia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei si realizza il duplice movimento di discesa e di ascesa. In lei risplendono tanto l'elezione gratuita da parte di Dio, quanto il libero consenso della fede in Lui. Maria è pertanto la donna icona del mistero, cioè del disegno divino di salvezza, celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo, aggiunge ancora Papa Leone XIV. Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa. In lei il popolo di Dio trova rappresentati la sua origine, il suo modello e la sua patria. Nella Madre del Signore la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi si trova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale, cui è chiamata, ma anche e soprattutto perché riconosce in lei il proprio archetipo, la figura ideale di ciò che è chiamata ad essere. Come si può vedere, le riflessioni sulla Vergine Madre, raccolte dal Lumen Gentium, ci insegnano ad amare la Chiesa e a servire in essa il compimento del Regno di Dio, che viene e che pienamente si realizza nella gloria. Queste le parole del Pontefice in Piazza San Pietro durante la catechesi.

La dottrina della fede conferma. Le ordinazioni episcopali senza mandato del Papa sono un atto scismatico. In merito alla fraternità sacerdotale San Pio X, si ribadisce quanto già comunicato. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla fraternità sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Questo gesto costituirà un atto scismatico e l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della Chiesa. Il contenzioso va avanti dall'inizio dell'anno, quando la fraternità sacerdotale San Pio X annuncia che il prossimo 1 giugno verranno ordinati nuovi vescovi. Da allora inizia uno scambio di lettere e comunicazioni che però portano a poco. La fraternità cerca di convincere la Santa Sede di aver ragione sui temi classici che arrivano dal Concilio Vaticano II e chiedono carità, anche se non è ben chiaro cosa significhi. La risposta del Papa è chiara. Il Santo Padre continua nella sua preghiera a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della fraternità sacerdotale San Pio X, affinché ritornino sui loro passi in merito alla gravissima decisione che hanno preso.

0: Il fatto del giorno.
1: Bambina giapponese di 8 anni chiede di essere battezzata e ispira la sua mamma a fare lo stesso. Minami Kimura ha 8 anni, frequenta la seconda elementare e a maggio dello scorso anno ha detto ai suoi genitori che voleva diventare cristiana. La notizia è diventata immediatamente virale. Minami non proviene da una famiglia religiosa, ma studia alla scuola cattolica Shirayuri Gakuen di Tokyo, fin dall'asilo. È stato lì che all'età di 3 anni ha sentito parlare per la prima volta di Gesù Cristo, della Chiesa e della Bibbia. Gli insegnanti della bambina hanno sottolineato che tutti gli studenti imparano gli insegnamenti della Chiesa, ma raramente mostrano un interesse immediato per il battesimo. Minami, invece, ha da subito mostrato amore e curiosità per la fede e per Gesù. Non ricordo tanto perché ero molto piccola, ma sentivo come se Gesù fosse un membro della mia famiglia, ha detto. Dopo varie lezioni di religione e catechesi, Minami ha approfondito il suo rapporto con Gesù, arrivando a sorprendere i suoi genitori e insegnanti, poiché ha voluto convertirsi al cattolicesimo. Il sacerdote gesuita padre Kiyoshi Shibata ha affermato che la ragazza ha sempre avuto la storia di Gesù nel suo cuore fin dall'infanzia. Quando le ha chiesto perché volesse essere battezzata, la bimba ha risposto: «Voglio essere battezzata perché questo mi avvicinerà a Dio». Il prete le ha anche chiesto se c'era qualcosa o qualche storia da cui Minami fosse particolarmente attratta, e lei ha detto: «Il modo di essere di Gesù». La mamma della bambina ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla richiesta di Minami. Ciò l'ha portata ad approfondire il cattolicesimo e a desiderare di ricevere lo stesso sacramento. La mamma e suo marito volevano offrire alla figlia una solida base che la guidasse nella vita e credono che il battesimo sia più di una semplice formalità. È un passo necessario per aiutarla in questo percorso. Minami e sua madre sono state battezzate a Pasqua nella parrocchia di Kojimaki a Tokyo. Preghiamo per Minami e per la sua famiglia.
0: Il fatto del giorno. L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
2: L'allontanamento dell'uomo da Dio. Caro amico, la prima tappa di questo allontanamento è una progressiva indifferenza verso Dio e i valori dello spirito. La fame di mondo diventa preponderante e finisce per soffocare il bisogno di trascendenza dell'anima. La carne, con le sue concupiscenze, instaura una brutale dittatura sull'esistenza quotidiana. Si vive rinchiusi nell'orizzonte della finitezza, rimuovendo gli interrogativi che riguardano il senso della vita e il suo sbocco finale. Vostro Padre Livio.
0: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
3: Trovati, cari ascoltatori, radiomaria.it è l'indirizzo da digitare per navigare con noi. Al suo interno numerose sezioni da scoprire. In particolare, in questi giorni di maratona per Radio Maria, non perdetevi tutti i contenuti del riquadro ad essa dedicato. Clicchiamo ora sulla voce Articoli in evidenza e scopriamo insieme le principali notizie disponibili oggi. Sull'Ucraina 200 droni russi, Mosca, Bruxelles non può mediare. Servizio a cura di Avvenire. La Russia ha lanciato più di 200 droni a lungo raggio durante la notte tra lunedì e martedì, come denunciato sui social dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, provocando la morte di una persona. Meloni, in Senato il piano Hormuz, ecco le condizioni per partecipare. Servizio a cura di Marco Galluzzo per Corriere della Sera. Roma vuole lo stop delle ostilità e un mandato internazionale. Biffi, la Vergine Maria è la donna di più vera bellezza, senza ombre, bontà, senza egoismi. Servizio a cura di Avvenire. Alcune riflessioni dedicate alla Madre di Dio dal grande teologo ambrosiano, che fu cardinale e arcivescovo di Bologna. In piedi sul Calvario, Maria è là, coraggiosa e forte, mentre gli apostoli si eclissano. In conclusione vi segnaliamo l'ultimo libro di Padre Livio dal titolo «Senza Dio non c'è futuro», il monito al mondo della Regina della Pace, disponibile sui principali store online, nelle librerie e per richieste a Radio Maria messaggi WhatsApp 031 610 610, mail info.ita@radiomaria.org, centralino 031 610 600, sezione catalogo dal nostro sito, sezione libri da blog di padrelivio.it. I principali aggiornamenti per oggi terminano qui, vi diamo appuntamento a domani con tante altre novità. Continuate a navigare con noi su radiomaria.it e buona maratona!
0: Notizie sulle Radio Maria nel mondo.
4: Rosari mondiali. Oggi, alle ore 17 italiane, tutta la famiglia di Radio Maria nel mondo si unirà spiritualmente per un appuntamento importantissimo di questo mese mariano, il Rosario Mondiale, in diretta dalla Cappella delle Apparizioni, nel cuore del Santuario di Fatima, nella Cova di Ria, luogo dove il 13 maggio del 1917 la Madonna apparve per la prima volta ai tre piccoli pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia. In questa giornata così speciale dedicata alla memoria della prima apparizione della Vergine Maria, milioni di ascoltatori nei cinque continenti saranno chiamati a vivere un unico grande momento di preghiera e comunione, rinnovando insieme l'affidamento al cuore immacolato di Maria. Il Rosario Mondiale rappresenta un segno concreto dell'unità della grande rete di Radio Maria nel mondo. Nonostante le differenze di fuso orario, culture e lingue, tutte le emittenti collegate trasmetteranno contemporaneamente questa preghiera in diretta da Fatima. Le meditazioni e le intenzioni saranno tradotte in oltre 10 lingue, permettendo così agli ascoltatori di pregare all'unisono. Milioni di persone, quindi, raccolte insieme attorno a Maria, unite dalla stessa corona del Rosario e dalla stessa richiesta di pace, protezione e speranza per il mondo intero. Anniversari. Nel cuore del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, la famiglia di Radio Maria vive anche il tempo più intenso della Mariatona Mondiale, giorni di preghiera, missione e comunione che uniscono ascoltatori, volontari e collaboratori nei cinque continenti. Ed è proprio oggi, 13 maggio, memoria dell'apparizione della Madonna di Fatima, che quattro Radio Maria nel mondo celebrano il loro anniversario di fondazione. Quattro storie diverse, lontane geograficamente, ma unite dalla stessa missione. Partiamo dall'America Latina, con Radio Maria Perù, inaugurata il 13 maggio del 1995 e oggi giunta ai suoi 30 anni di missione. Con sede a Lima, questa emittente rappresenta una presenza preziosa, soprattutto nei quartieri più periferici e nelle zone rurali del paese. In Perù, terra segnata da forti contrasti sociali e da territori spesso difficili da raggiungere, Radio Maria continua ad essere una voce di speranza, grazie anche all'impegno instancabile di moltissimi giovani volontari. La sfida per il futuro resta quella di rafforzare la presenza nelle regioni andine e amazzoniche, dove le difficoltà logistiche e tecniche rendono ancora complessa la trasmissione del segnale. Sempre in America Latina festeggia anche Radio Maria Brasile oggi, nata il 13 maggio 2006 e arrivata ai suoi 20 anni di attività. Il Brasile è uno dei paesi mariani per eccellenza e Radio Maria qui è diventata negli anni una realtà molto amata e partecipata. I programmi coinvolgono quotidianamente famiglie, giovani, sacerdoti, comunità locali in un clima di profonda devozione popolare. Anche qui però le sfide non mancano. L'immensità del territorio brasiliano rende necessario continuare ad espandere la copertura radiofonica, soprattutto nelle regioni amazzoniche, dove molte popolazioni indigene vivono ancora isolate e dove la presenza di Radio Maria può diventare un sostegno spirituale fondamentale. Spostandoci in Europa, celebriamo gli 11 anni di Radio Maria Irlanda, inaugurata il 13 maggio 2015. In un'Irlanda che negli ultimi anni ha vissuto una forte secolarizzazione, Radio Maria rappresenta una presenza coraggiosa e spesso controcorrente. Infine, ricordiamo Radio Maria Portogallo, inaugurata ovviamente il 13 maggio 2021, proprio nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima, una data profondamente simbolica per questa giovane Radio Maria che, pur avendo soltanto 5 anni di vita, è già cresciuta moltissimo grazie all'impegno di centinaia di collaboratori e volontari. La radio ha oggi due studi, uno principale a Lisbona e un secondo, piccolo ma preziosissimo, accanto al Santuario di Fatima, cuore spirituale del paese e meta di pellegrini da tutto il mondo.
0: Notizie sulle Radio Maria nel mondo.
5: Dal sito radiomaria.it potrete scaricare le trasmissioni online e accedere direttamente alle nostre pagine social ufficiali. Termina qui l'appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto.

0: Cari amici, Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere esclusivamente con le offerte, i sacrifici e il sostegno dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare nei seguenti modi.
1: Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale, intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org. Chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600. Scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610. O telefonare al numero 0332 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it, Sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida al lascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia. 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80 80 01 84 31 08 06 8.
0: Grazie cari amici per la vostra sollecitudine. Andiamo avanti con entusiasmo, dedizione e generosità. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci.

fortuna per aiutare Radio Maria Mazzu 2026 nell'amore e la vittoria. Partecipa anche tu alle iniziative attraverso tutti i nostri programmi, contattandoci allo 031 610 600, visitando il nostro sito radiomaria.it, scrivendoci via mail info.ita@radiomaria.org, attraverso messaggi WhatsApp 031 610 610 e su tutti i nostri canali social. Grazie per il tuo aiuto.

0: pomeriggio, ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria. Sono le 14, 6 minuti e 56 secondi, mercoledì 13 maggio, giornata illuminata da Nostra Signora di Fatima, 13 maggio. E allora, noi oggi abbiamo una perla preziosissima. Tra pochi minuti noi avremo un rosario molto speciale. Adesso ci colleghiamo per cominciare a salutare gli amici, i volontari dello studio mobile di Milano. Ci dicono loro dove si trovano, poi diamo loro qualche minuto di attesa, noi ci diciamo le nostre cose riguardo la maratona e tutti insieme partiremo poi da questo speciale rosario che è stato ideato, strutturato, realizzato dai ragazzi, dai bambini. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione sulla nostra pagina Facebook e poi sul canale digitale terrestre 789. Allora vado un attimo a salutare lo studio mobile di Milano. Benvenuti.
1: Ciao!
0: Ciao carissimi! I vostri nomi, per favore?
1: Ciao Roberta, allora, io mi chiamo Maurice.
0: Maurice!
1: Lo studio mobile di Milano è qua composto oggi con Mario, Maurizio e poi ci sono fuori onda anche Paolo e Pierluigi.
0: Ah, che bella squadra! Complimenti! Allora ragazzi, dove vi trovate esattamente?
1: Allora, come hai detto, questo è proprio un posto speciale perché siamo in una scuola, siamo nel centro scolastico San Giovanni Paolo II a Melegnano e volevo farti salutare dalla preside, la professoressa Golfari, che adesso ti passo.
0: Sì.
1: Saluta, ecco. Salutiamo pure.
2: Buongiorno.
0: Signora preside, benvenuta a Radio Maria, grazie per averci accolti.
2: Grazie, grazie a voi per essere venuti anche quest'anno.
0: Grazie.
2: Siamo molto davvero lieti, siamo qui nel cortile del centro scolastico Giovanni Paolo II di Melegnano.
0: Sì.
2: Ci sono tutti i bambini della scuola primaria, una rappresentanza della scuola secondaria di primo e secondo grado, tutti gli insegnanti, il nostro coro guidato dal maestro del coro che si chiama Giusi Porru. E poi Suor Marcella, che è colei che ci guiderà in questo momento di preghiera.
0: Perfetto. Allora, che dobbiamo un problema di microfoni, perché si è abbassato tantissimo il volume, quindi dobbiamo un attimino ristabilirlo un pochino più alto. Ah, ecco, magari allontaniamo un po' per non avere distorsione, però dobbiamo alzare il volume. Grazie mille. Io vi chiedo solo, quanti sono i ragazzi? Se ci date qualche...
2: Sì, allora, i ragazzi sono 400.
0: 400 ragazzi?
2: Questo nostro centro scolastico nasce per iniziativa della Fondazione Educatori del Terzo Millennio e ha raccolto l'eredità dell'Istituto Suore Domenicane del Santissimo Rosario di Melegnano, che sono presenti su questo territorio fin dalla fine dell'Ottocento. Ecco, quindi adesso è un istituto paritario, abbiamo ragazzi dagli 0 ai 18 anni e... Se devo dire qual è la caratteristica fondamentale della nostra offerta educativa è l'attenzione alla persona, quindi lavoriamo cercando di stare attenti a tutti gli aspetti che ci compongono, quindi gli aspetti culturali, gli aspetti educativi e gli aspetti morali, spirituali, che sono di fondamentale importanza.
0: Certo, complimenti signora preside per questa missione.
2: Grazie.
0: Straordinaria con i ragazzi.
2: Grazie a voi e... Vi seguiamo perché siete un sostegno importantissimo.
0: Grazie.
2: È davvero un punto di riferimento per noi, sì.
0: Grazie mille, davvero. Volevo sapere se partiamo subito o avete bisogno ancora di qualche minuto per provare a assestarvi.
2: Noi saremo anche pronti.
0: Pronti, allora possiamo partire. Bene. Ci uniamo a voi per la recita di questo speciale rosario in questo 13 maggio.
2: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù risorto.
3: La parola di Gesù si realizza. Il terzo giorno risorgerò. La morte è stata sconfitta per sempre. Anche noi, Suoi discepoli, siamo chiamati a vivere da risorti. Preghiamo perché con la nostra vita sappiamo testimoniare

0: Dacci oggi
1: il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Recitiamo la coroncina alla Divina Misericordia. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo.
5: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
5: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
6: abbi misericordia di noi.
0: abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
6: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
6: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi,
6: abbi misericordia.
0: Confido in te. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita, e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi.
7: Et benedictio Dei omnipotenti, Patris et Filii,

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

cari amici ed ascoltatori di Radio Maria, giunga a tutti voi un buon pomeriggio da Palermo. Oggi una giornata mariana, diremmo per eccellenza, il 13 maggio, memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. E nel nostro incontro di oggi rifletteremo proprio sul messaggio di Fatima, richiamandone gli avvenimenti, gli interventi da parte dei papi, della Chiesa, soffermandoci poi proprio sui contenuti del messaggio di Fatima, un messaggio molto ricco e nel contempo molto attuale. Prima però di iniziare questa nostra condivisione, è interessante ricordare che in questa settimana è in programmazione la Mariatona del mese di maggio, una iniziativa lanciata puntualmente per aiutare Radio Maria. Innanzitutto la gratitudine a quanti si occupano della regia, perché l'evento quest'anno non permette la sospensione di alcuna trasmissione e penso che sia anche bello offrire la opportunità a quanti siamo impegnati in questo cammino di presentare il proprio coinvolgimento nelle iniziative di Radio Maria, perché trasmettere attraverso uno strumento, un organo così importante quale Radio Maria, sicuramente è una chiamata ricevuta da parte del Signore, dalla Vergine Santa, ma oserei aggiungere è anche un privilegio. È un privilegio perché attraverso questo canale si entra in comunicazione con tanti uomini e donne, cristiani, cattolici, forse tra gli ascoltatori ci sono anche non cattolici. Ed è bello pensare che attraverso questo strumento, entrando in comunicazione con altri, con il mondo, una finestra aperta, c'è la possibilità di ascoltare, di rispondere, di pregare insieme, di condividere, come ci ricorda la Chiesa, anche le gioie, i dolori e le sofferenze che attanagliano l'umanità, ma anche la speranza, la gioia. Trasmettere a Radio Maria, oltre ad essere una chiamata e un privilegio, come dicevo, è anche però un impegno nel preparare gli argomenti e perché no, anche un impegno nel presentarli. Per me personalmente far parte della conduzione di Radio Maria, proprio in forza di quanto a un momento ho ricordato, diventa anche espressione dell'essere figlio di Maria, verso la quale ci lega un particolare vincolo. Siamo tutti figli di Maria, siamo tutti figli e figlie di Maria. Gesù ce l'ha data come madre, noi come Giovanni la accogliamo nella nostra vita con il desiderio, con il proposito di non volerci più allontanare da lei e dalla sua guida materna. Maria ci indica il Padre e lei, attraverso la sua preghiera, la sua intercessione, ma soprattutto il suo esempio, la sua vita santa, deve essere per noi uno sprone, uno stimolo. Radio Maria per me è pertanto un ottimo veicolo per trasmettere le verità di fede e per incentivare in coloro che si collegano, in coloro che parlano, riflettono, meditano, veicolo per essere e per costituire una unica grande famiglia. Quella famiglia che ha Dio per padre e Maria per madre.
Oggi l'importanza di Radio Maria nel mondo penso che sia abbastanza forte. Non mancano nel nostro tempo televisioni, radio, tanti altri strumenti che ci collegano l'uno con l'altro. Strumenti che, pur essendo all'inizio tutti positivi, talvolta assumono anche delle dimensioni negative. Radio Maria rientra certamente tra gli strumenti positivi. Ha una importanza molto forte, perché in corrispondenza anche al cammino ecclesiale, al cammino del mondo, noi ci sentiamo pienamente inseriti sia nella Chiesa sia nel mondo. Inseriti per non essere sicuramente del mondo, ma inseriti per offrire, pregare per la santificazione di tutti e anche nell'offerta di una riparazione doverosa. Il contatto con voi, carissimi ascoltatori, anche attraverso le domande e risposte, diventa anche questo uno strumento buono per favorire la prossimità, perché nessuno si senta solo, dal sud al nord, dal nord al sud. L'essere davvero in comunione, questo è necessario. Già il Signore ce lo aveva raccomandato: vi riconosceranno che siete i miei discepoli dall'amore che vi porterete l'un l'altro. E ognuno di noi ha tante cose da offrire, tanti beni da condividere. Questo contatto tra noi risulta, anche se non sempre è presente, buono e propositivo. Ed infine, proprio perché Radio Maria svolge questo itinerario, promuove questa comunione, è bene aiutarla. È un dovere aiutare Radio Maria, ma è soprattutto una gioia aiutare Radio Maria, perché ci si possa sentire davvero tutti coinvolti in un'impresa che la Madonna stessa ha voluto, in un cammino che, sorto nel silenzio, come il seme poco a poco si è sviluppato e ha prodotto frutti. Sì, Radio Maria è accessibile a tutti, ma quante volte non diventa compagna nei viaggi, quando siamo alla guida di un veicolo o quando siamo su un veicolo? Ma Radio Maria diventa soprattutto presenza, accompagnamento, preghiera per coloro che sono impossibilitati anche a lasciare la propria dimora. Tanti ammalati, tanti anziani seguono Radio Maria e la seguono con amore e con perseveranza. Un po' tutti, coloro i quali seguiamo Radio Maria, siamo grati al Padre Livio, ai conduttori e a tutti coloro che sono coinvolti in questa impresa. Non ci resta se non di implorare sempre dal Signore la sua benedizione e dalla Vergine Maria la sua benevolenza, perché quanto è stato seminato e prodotto nel tempo possa giungere, quando il Signore lo vorrà, ad una maturazione piena e completa. Allora, viva davvero Maria, che si mostra madre per tutti noi, per ciascuno di noi. Grazie Maria per tutto quello che compi in noi e con noi, e grazie per tutto quello che compi attraverso noi con Radio Maria. Desidero ora condividere con voi, attraverso questa nostra consueta rubrica da decenni, Maria Immacolata Regina della Storia, alcuni elementi che sono propri della memoria odierna di Nostra Signora di Fatima, alla quale, come sappiamo, sono consacrate numerose chiese nel mondo e anche istituti di vita consacrata, che si sono ispirati ai fatti di Fatima per poter esprimere questo amore a Gesù e a Maria. D'altronde,
fra le apparizioni mariane più recenti nel XX secolo e riconosciute ufficialmente anche dalla Chiesa Cattolica, quelle relative a Nostra Signora di Fatima sono tra le più famose: Tre Pastorelli, Lucia, Dos Santos di 10 anni, Giacinta Marto di 7 e il fratellino Francesco di 9. Il 16 maggio 1917, mentre badano al pascolo alla Cova da Iria, in Portogallo, vicino alla cittadina portoghese di Fatima, riferiscono di aver visto una nube e poi una donna vestita di bianco con in mano un rosario. Questa è la prima apparizione. La donna la identificano con la Vergine Maria e la donna dà appuntamento ai tre in quello stesso luogo il 13 di ogni mese fino al 13 ottobre. Le apparizioni, secondo la descrizione fatta dai Tre Pastorelli, si verificano, si realizzano puntualmente, eccetto un mese, accompagnati anche da rivelazioni di eventi futuri: la fine imminente del primo conflitto mondiale, che era già in corso da 2 anni, il pericolo e la minaccia di una seconda guerra ancora più devastante se non gli uomini si fossero convertiti, la minaccia proveniente dalla Russia del comunismo, da poter superare e debellare con una consacrazione della nazione stessa alla Russia, al cuore immacolato di Maria, per opera del Papa e di tutti i vescovi riuniti. Poi, nel contesto di Fatima, c'è anche quel fenomeno chiamato miracolo del sole. Sarà nella ultima delle manifestazioni. E poi, seguendo ancora quelle che sono le cosiddette previsioni di Maria, Francesca e Giacinta muoiono nel 1919-1920 a causa dell'epidemia di spagnola, che miete molte vittime, mentre Lucia, fattasi monaca carmelitana scalza, nelle sue memorie riporta gli eventi accaduti a Fatima e come lei li aveva visti. Nel 1930 la Chiesa dichiara le apparizioni degne di fede, autorizza il culto alla Madonna di Fatima, viene edificato il Gran Santuario che per la prima volta il Santo Papa Paolo VI il 16 maggio 1967 visiterà, e in seguito visiteranno anche i Papi Giovanni Paolo II e Francesco. Un po' le vicende di Fatima sono note a tutti, però richiamarle, richiamare l'attenzione sui Tre Pastorelli penso che sia importante. La prima è Lucia Dos Santos, nata in una località rurale vicino Fatima, sesta figlia di Antonio e Maria Rosa Dos Santos. Essendo nata nel 1907, conta 10 anni quando si manifestano gli eventi. Non sa né leggere né scrivere, sa però lavorare. Ogni giorno conduce al pascolo il gregge. Dopo le apparizioni ha l'opportunità di studiare. Poi veste l'abito religioso assumendo il nome di Maria Lucia della Dolorata, sempre per essere vicina al Signore, in un luogo della Spagna. I voti li emette il 3 ottobre 1928 e 10 anni dopo, nel 1934, emette i voti in maniera perpetua. Nel 1948 si trasferisce a Coimbra, dove entra nel Carmelo di Santa Teresa con il nome di Suor Maria Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Morirà alla veneranda età di 97 anni a Coimbra il 13 febbraio 2005. Il suo corpo
verrà poi traslato vicino a quello della cugina Giacinta. Il 16 febbraio dell'anno 2008 il prefetto del Dicastero dei Santi rende pubblico il decreto vaticano perché si possa aprire in maniera immediata a causa del processo di canonizzazione. Nel 2023, a seguito di una promulgazione del decreto sulle sue virtù eroiche, viene dichiarata venerabile dal Papa Francesco. Accanto a Lucia si collocano i due fratellini, Francesco e Giacinta Marto. Francesco, nato l'11 giugno 1908, decimo figlio di Manuel Pedro e di Olimpia e Jesus. All'epoca delle manifestazioni aveva appena 9 anni. Scrive di lui la cugina Lucia nelle sue memorie come di un ragazzino silenzioso e solitario, spesso intento a suonare mentre guarda le pecore al pascolo. Si ammala durante la violenta epidemia di spagnola nel 1918 e muore il 4 aprile dell'anno seguente, il giorno dopo la sua prima comunione. I suoi resti mortali, in un primo tempo tumulati nel cimitero della parrocchia, vengono poi traslati nella Basilica Grande della Cova d'Aiglia. Il 13 maggio 2000, insieme con la sorella Giacinta, viene elevata agli onori degli altari con il titolo di Beato. E poi nel 2017, anno centenario delle manifestazioni mariane, viene canonizzato. Giacinta, la sorella, nasce l'11 marzo 1910, è l'undicesima figlia di Pedro Marte e di Olimpia de Jesus. All'epoca delle apparizioni conta 7 anni. Vivace, amante del gioco e della danza, morirà il 20 febbraio 1920 anche lei, dopo lunga e dolorosa malattia. Viene sepolta in un primo tempo al cimitero e poi il 1 maggio 1951 i suoi resti vengono collocati nella tomba preparata nella Basilica di Fatima a sinistra dell'altare maggiore. Insieme con il fratello, beatificata e canonizzata. Le apparizioni della Vergine Maria sono precedute da apparizioni di un angelo ed è Lucia a raccontare nelle sue memorie che nel 1915, mentre si trova impegnata a pascolare le greggi presso i possedimenti paterni, vede una figura misteriosa simile ad una statua di neve. Scappa, non ne parla in famiglia, cosa che fecero invece le compagne, e poi si reca lì insieme con i cuginetti. Un giorno, mentre si riparano dalla pioggia, è apparsa di nuovo quella figura. La descrive Lucia, un giovane fra i 14 e i 15 anni che il sole rendeva trasparente come se fosse di cristallo. È l'angelo della pace che invita i bambini a restare profondamente immersi nella preghiera e insegna loro anche delle preghiere specifiche. Lucia narra che sia lei sia la cuginetta Giacinta possono dire le parole dell'angelo, a Francesco invece non è dato. Poi riapparso nell'estate del 2016, si rivela come l'angelo protettore del Portogallo, ordinando di fare sacrifici per la salvezza del Portogallo che è devastato da guerre civili. Scomparso l'angelo, i pastori non hanno più visioni fino al 1917.
13 maggio, mentre giocano, sorvegliando il gregge, vedono un lampo improvviso come di un temporale imminente. Poi appare una bellissima signora su un leccio verdeggiante. Secondo la descrizione di Lucia, era una signora tutta vestita di bianco, più brillante del sole, che spargeva una luce più chiara ed intensa di quella di un bicchiere di cristallo colmo d'acqua limpida, attraversato dai raggi del sole più cocente. Il suo aspetto è di una bellezza indicibile. Le maniche relativamente strette di un vestito che è chiuso al collo, più candido della neve, un manto che le copre il capo, bianco e orlato d'oro. Poi, scrive Lucia, le mani erano congiunte in preghiera, appoggiate sul petto, dalla destra pendeva un grazioso rosario, dei grani brillanti come perle, che terminava con una piccola croce di vivissima luce argentata come unico ornamento, una fine collana d'oro rilucente appesa al collo, che terminava con una piccola sfera del medesimo metallo. La signora dice: non abbiate paura, non voglio farvi del male. Alla domanda di Lucia: di dove venite, signora? La risposta è: vengo dal cielo. C'è poi la richiesta di presentarsi lì per alcuni mesi consecutivi. Quando termina la visione, i pastorelli, tornando a casa, raccontano ai familiari ogni cosa, ma quelli sentono a credere. Anzi, devono subire maltrattamenti, purtroppo. La voce però comincia a diffondersi. I fedeli attorno al leccio dichiarano di aver visto una nuvola volare via verso niente. C'è un insieme di domande che vengono rivolte ai tre pastorelli. La mamma di Lucia è molto sospettosa e molto avversa alla figlia. Passa del tempo, il 13 luglio i tre bambini tornano alla cova di Iria. C'erano circa 5.000 persone raccolte in quel luogo. Molte erano andate per deridere i ragazzini. A mezzogiorno si ripete l'apparizione. Dagli scritti di Sor Lucia si attinge: la Madonna ci mostrò un grande mare di fuoco che sembrava stare sottoterra. Immersi in quel fuoco i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nero bronze, con forma umana si fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi, sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento. Lucia aggiunge poi che la Madonna aveva rivelato la seconda parte del segreto. La prima riguardava appunto la visione dell'inferno. Maria disse: la guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà del fatto che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame, delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedire tutto questo sono venuta a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolterete le mie richieste, la Russia si convertirà e avrete pace.
diversamente diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzione alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate, ma infine il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. Un messaggio veramente forte, ma soprattutto carico di speranza. La notizia si diffonde e si diffonde anche tra le autorità locali. Si vuole estorcere ai pastorelli una confessione perché rinneghino tutto, ma è un tentativo vago, vano. Allora il sindaco e gli altri autorevoli, non sapendo più come minacciarli, li rimanda a casa. Però non avevano potuto avere la visione il giorno 13. Quattro giorni dopo, il 19 agosto, la Madonna si manifesta e promette che nel mese di ottobre ci sarà un segno che confermerà l'autenticità delle sue affermazioni. Il 16 settembre 30.000 persone, è un numero sempre più crescente quello che possiamo anche noi verificare, molti ammalati. A mezzogiorno la Vergine Maria si manifesta, la vedono. La Vergine chiede di utilizzare denaro che la gente dona per costruire lì una cappella a lei dedicata. Il 16 ottobre, lì alla Cova d'Iria, il numero dei presenti è incalcolabile. Sono giunti uomini e donne da tutto il Portogallo per vedere quello che viene riferito. E tra questi ci sono anche molti giornalisti, i quali, come sappiamo, partono per la brama di poter essere canale per gli altri, canale di informazione, ma molti sono anticlericali, vogliono smentire i fatti. La giornata è piovosa, i fedeli si ritirano, pregano. Molti cominciano ad avere una certa avversione per Lucia, la quale racconta come stanno le cose. Improvvisamente il sole visibile ad occhio nudo comincia a volteggiare, poi sembra cadere sulla folla atterrita, fermandosi di colpo per poi ritornare. Il fenomeno non fu visto dai tre pastorelli, ma da migliaia di persone. Se ne parla anche attraverso la stampa. Vorrebbero smentire, ma purtroppo devono confermare. E le testimonianze sono tante al riguardo, come non mancano accanto a queste testimonianze dei giornalisti presenti anche parecchie testimonianze di fedeli. Ne leggo qualcuno. Il sole vibrò e tremò, sembrava una nuvola infuocata. Il sole si tramutò in una ruota infuocata, dice un'altra, assumendo tutti i colori dell'arcobaleno, tutto assume quegli spusti onori, le facce, i vestiti, la terra. E ancora un'altra, il sole cominciò a danzare e ad un certo punto sembrò staccarsi dal firmamento e correre verso di noi, come una ruota di fuoco. Tutti i presenti vedono qualcosa di anomalo. I tre pastorelli riferiscono di aver visto prima Maria, poi San Giuseppe e poi Gesù bambino, che tracciano su di loro un ampio segno di croce. Poi la Vergine nelle vesti di addolorata, seguita da Gesù con la croce. Poi il fenomeno si conclude e quasi si ritorna alla propria contemporaneità. Questi fatti si collegano anche ad alcune vicissitudini che segnano il cammino dell'uomo in quegli anni. Nel dicembre del 1918 una terribile epidemia di influenza spagnola fra
flagella l'Europa e colpisce anche il Portogallo. Noi alcuni anni or sono abbiamo provato il terribile Covid. Ho visto attraverso una ricostruzione delle immagini, delle foto scattate al tempo della Spagnola, molti i punti in comune, due epidemie che hanno prodotto tantissimi morti e lasciato tantissime gravi conseguenze nella società. Nel dicembre del 1918 anche Giacinto e Francesco vengono colpiti, moriranno presto, come già ho detto. Quando lasceranno questo mondo, Francesco avrà 11 anni, Giacinta ne avrà 10. Il 13 maggio del 1989, 72esimo anniversario delle apparizioni, Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, proclama l'eroicità delle virtù di Francesco e Giacinta, beatificandoli nel 2000, e poi Papa Francesco li canonizzerà il 13 maggio dell'anno 2017 in occasione della sua visita nel centenario delle apparizioni. Tutto sembra concluso. La Vergine Maria è stata fedele a quanto ha detto e ha consegnato dei messaggi. Però Lucia riporta nel suo diario di una settima apparizione della Madonna e la colloca al 15 maggio dell'anno 1921. La veggente cerca di affermare la veridicità di Fatima. Il vescovo la ascolta, manifesta titubanza, quindi la invita a lasciare Fatima, gli affetti familiari, per intraprendere il cammino nella vita monastica. Nel 1921, il 17 di giugno, Lucia entra nel collegio di Villar Porto, tra le suore di Santa Dorotea. Poi viene trasferita, ascolta la grande promessa della comunione riparatrice nei primi 5 sabati del mese, e lei stessa riporta queste parole che le vengono dette dalla Vergine Maria: guarda figlia mia, il mio cuore è circondato di spine che gli uomini ingrati mi configgono con bestemmie di ingratitudini, almeno tu vedi di consolarmi. E di che tutti coloro che per 5 mesi il primo sabato si confesseranno, ricevendo la Santa Comunione, reciteranno il rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti, meditando i 15 misteri del rosario, con l'intenzione di alleviare la mia pena, io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie per la salvezza delle anime. Anche questo è un messaggio forte, ma nello stesso tempo anche assai materno. Su richiesta della stessa Lucia, la confessione verrà permessa anche 8 giorni prima del sabato. Poi Lucia lascia quella realtà di vita consacrata, si avvia verso un altro cammino di consacrazione. Continua a sentire la presenza di Maria nella sua vita, molto forte, e continua anche a riportare le visioni avute da parte di Gesù, ma anche da parte di Maria. Nella notte dal 24 al 25 gennaio 1938 c'è un fenomeno strano, una particolare luminosità che riempie i cieli di Europa, quella che viene denominata aurora boreale, e la veggente riconosce in questa luminosità la grande luce predetta da Maria e il preludio della Seconda Guerra Mondiale.
La Chiesa riflette, medita, è impegnata nella ricerca della verità, cerca anche di avviare un po' l'itinerario per vagliare prima di un pronunciamento. Nel 1919, a seguito di continui flussi di pellegrini che si recano a Cova dei Lia, il vescovo della diocesi di Leiria costituisce una commissione per studiare i fatti di Fatima. I risultati conseguiti verranno detti dal vescovo ottimi in una lettera pastorale che egli indirizza alla diocesi. Tra l'altro scrive: dichiariamo degne di credenza le visioni dei bambini pastori della Cova dei Lia avvenute il 16 maggio del 1917 e poi ancora negli altri mesi fino al 13 ottobre dello stesso anno, e aggiunge: permettiamo ufficialmente il culto della Madonna di Fatima. Nel 1940 il venerabile Papa Pio XII parla delle apparizioni nella sua enciclica Seculo Exeunte Octavo, scritta per invitare la Chiesa portoghese ad incrementare l'azione missionaria in terra straniera. Poi nell'ottobre del 42, in risposta ad un messaggio inviatogli da Suor Lucia nel 40, Pio XII consacra il mondo al cuore immacolato di Maria. All'inizio del 43, Suor Lucia dice che in un'apparizione le è stato rivelato che questo atto di consacrazione era stato accettato per contribuire a far finire prima la Seconda Guerra Mondiale, ma che non avrebbe ottenuto al mondo la pace. Nel 1952, sempre Pio XII scrive: parecchi anni fa abbiamo consacrato l'intera razza umana alla Vergine Maria, Madre di Dio. Oggi le consacriamo in particolar modo e le affidiamo tutta la popolazione della Russia. Se Maria interpone il suo valido patrocinio, le porte dell'inferno non potranno prevalere. Lei ci aiuterà, scrive ancora Pio XII. Il 4 maggio dell'anno 1944 la Santa Sede istituisce la festa del cuore immacolato. Due anni dopo il cardinale legato del Papa incorona la Madonna di Fatima come regina del mondo. I papi si sono tutti interessati a Fatima. Non dimentichiamo che il segreto era chiuso in una lettera sigillata in Vaticano. Il 16 maggio del 1967, cinquantesimo anniversario della prima apparizione, Paolo VI dona una rosa d'oro al santuario mariano, ma sarà soprattutto San Giovanni Paolo II ad essere legato alle apparizioni di Fatima, soprattutto dopo l'attentato del 1981 avvenuto proprio nell'anniversario della prima apparizione in piazza San Pietro. Sappiamo che Giovanni Paolo II nutrirà la convinzione che a deviare la pallottola sia stata la Vergine Maria. Giovanni Paolo II visitò Fatima in tre occasioni: nel 1982 per ringraziare Maria, nel 1991 e poi ancora nel 2000, quando beatificò i due veggenti, Giacinta e Francesco, e quando estese successivamente

un'acqua che è scaturita lì, dove c'era scarsità di acqua a causa della natura del terreno calcareo e poroso. Il 13 novembre 1921 il vescovo di Leiria fa scavare un pozzo. L'acqua sgorga, e sgorga anche abbondante. Veniva raccolta in una grande cisterna di cemento, oggi non la si vede più visibilmente, situata nella base del monumento al Sacro Cuore di Gesù. Si pensò anche a Fatima di costruire piscine come già un tempo a Lourdes, ma il progetto non fu mai realizzato. La voce di Fatima, che è il periodico ufficiale del santuario, riporta le grazie che si ottengono facendo ricorso a quest'acqua benedetta. Ecco allora che il messaggio di Fatima, che ora considereremo, appare molto importante. Ed è bene che dopo aver richiamato un po' i fatti cosiddetti di cronaca, ci soffermiamo ora sul messaggio e sulle varie approvazioni che sono seguite da parte dei pontefici. Ma questo lo faremo fra qualche minuto nella seconda parte del nostro programma.

consideriamo ora il messaggio di Fatima e anche attraverso il messaggio le approvazioni pontificie susseguitesi nel tempo. Potremmo sintetizzare il messaggio come un invito alla penitenza e alla preghiera. Già nelle apparizioni antecedenti l'angelo aveva mostrato ai bambini con quale contrizione si dovesse pregare e aveva spiegato loro la grande importanza del compiere sacrifici in riparazione delle offese commesse contro Dio. Nella ultima apparizione avrebbe mostrato il modo consono di ricevere il sacramento dell'Eucaristia. Nel 1917 la Madonna ribadisce parecchie volte l'esortazione a pregare il rosario ogni giorno, poi lei stessa si presenterà come la regina del rosario. Ma l'importante del messaggio di Fatima riguarda la devozione al cuore immacolato di Maria, in riparazione del quale sarebbe stata consigliata la devozione dei primi 5 sabati del mese. La devozione al cuore immacolato di Maria, ci ritorneremo. Qualcuno ha visto un nesso, un legame tra le apparizioni di Fatima con altre apparizioni. C'è anche un legame dei fatti di Fatima con il Carmelo, perché a Fatima la Vergine Santa avrebbe confermato le promesse legate al Santo Scapolare. Ed esattamente il 13 ottobre dell'anno 1917.

Maria si mostra nelle vesti della Madonna del Carmelo, presentando nelle loro mani lo scapolare. Possiamo affermare che i privilegi legati anche allo scapolare carmelitano sono parte integrante del messaggio di Fatima, unitamente al rosario e alla devozione al cuore immacolato di Maria. La stessa Lucia diverrà carmelitana scalza e dirà nel messaggio della Madonna: il rosario e lo scapolare sono inseparabili. Ma qual è soprattutto il legame tra i fatti di Fatima e i romani pontefici? In epoca contemporanea ai fatti, i papi non intervengono in prima persona, però comincia a muoversi qualcosa con il pontificato di Pio XI. Un altro fatto molto importante: il Papa Benedetto XV aveva consacrato vescovo il futuro Pio XII, Eugenio Pacelli, che sarà detto poi il Papa di Fatima. Lo consacrerà vescovo nel giorno dedicato alla Madonna di Fatima. Anche Giacinta aveva visto il Papa inginocchiato davanti ad un tavolo assorto in preghiera con le lacrime. Pio XII viene consacrato vescovo il 13 maggio dell'anno 1917, è il giorno della prima apparizione. Diventa Papa nel 39, assumendo il nome di Pio XII. Grandissima la sua statura umana e spirituale. Quest'anno si sta studiando più da vicino questa sublime figura di pontefice, che è considerato a buona ragione il Papa di Fatima. Nel 1940, dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Sor Lucia chiede proprio a Pio XII di consacrare il mondo e la Russia al cuore immacolato di Maria. Nel 1942, sempre il 13 maggio, 25° anniversario della prima apparizione e giubileo di argento della consacrazione episcopale di Pio XII, il Vaticano pubblica il messaggio e il segreto di Fatima. E nello stesso anno, il 31 ottobre successivo, Pio XII, in un discorso radiofonico, si rivolge al popolo portoghese parlando delle apparizioni di Fatima e consacrando il genere umano al cuore immacolato di Maria. Poi l'8 dicembre del 42, il Papa mente solennemente la consacrazione da farsi in una cerimonia tenutasi nella Basilica di San Pietro. 1 maggio 1948, con il documento Auspicia Pedam, Pio XII chiede la consacrazione al cuore immacolato di Maria di ogni famiglia, parrocchia e diocesi cattolica. Il 18 maggio del 50 il Papa nuovamente si rivolge al popolo portoghese riguardo Fatima e lo esorta a non dimenticare mai il messaggio celeste di Fatima, ma a mantenere Fatima nel cuore. E così anche in numerosi messaggi aggiuntivi, nelle sue encicliche, la Fulgens Corona del 53, la Dicelli Reginam del 54, Pio XII incoraggia la venerazione della Vergine a Fatima e il santuario sarà elevato a rango di basilica l'11 novembre del 1954 con il decreto Luce Superna. Da quanto abbiamo detto e ricordato, Pio XII, Papa Mariano, è
stato molto vicino ai fatti di Fatima. Tante volte ci si domanda se alcuni avvenimenti avvengono per caso, ma la consacrazione di Eugenio Pacelli il 16 maggio 1917, prima delle apparizioni di Fatima, quello il giorno, forse ci aiuta a capire perché Pio XII fu così legato a Fatima. La Vergine Maria lo aveva scelto a guidare la Chiesa in un periodo molto tumultuoso. Anche lui si troverà a combattere contro tanti fuochi. Anche lui sarà accusato di contraddizione, ma la verità la conosce solo Dio. Benedetto XVI lo ha dichiarato venerabile, la Chiesa tutta si attende la sua elevazione agli onori degli altari, perché è stato davvero un santo Papa, un gigante di fede e un padre della universale umanità. Al termine del Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI, Giovan Battista Montini, rinnova la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria già fatta da Pio XII e poi annuncia un pellegrinaggio che effettuerà a Fatima il 50° delle apparizioni, e il 16 maggio del 67 prega nel santuario insieme a Suor Lucia. Le figure dei papi, soprattutto nel XX secolo, almeno alcune, sono state figure molto mariane. Abbiamo già parlato di Pio XII, ma necessita parlare anche di un altro grande papa mariano, lo abbiamo conosciuto, San Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla. Io personalmente ho avuto l'occasione di conoscere tante persone e molte persone consacrate che ricordano ancora oggi l'entusiasmo di tanti preparativi ad eventi che caratterizzarono gli anni 50, il dogma dell'Assunzione, l'indizione di un anno mariano, altri apporti ancora di Pio XII, e le persone ascoltate non si stancavano di riportare il tripudio di festa, di gioia e soprattutto il grande attaccamento dell'umana famiglia alla Vergine Maria. Potrebbe essere un invito perché questo legame con Maria non cessasse, ma anzi si rafforzasse giorno dopo giorno. Giovanni Paolo II, per ritornare al nostro argomento, subisce l'attentato nel 1981. Il 25 marzo del 1984, con una cerimonia solenne, consacra il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Attribuisce alla Madonna di Fatima il merito di averlo salvato dall'attentato del 16 maggio 1981. Il 12 maggio dell'82, manifestando la gratitudine alla Vergine Maria, si prepara al rinnovo della consacrazione fatta già da Pio XII al Cuore Immacolato della Vergine. Nel 1984 offre, come già detto, alla statua di Fatima uno dei proiettili che lo hanno colpito in piazza San Pietro, poi incastonato nella corona, ed infine, fatto molto importante, permette la pubblicazione del terzo segreto di Fatima. Quel vescovo vestito di bianco viene identificato proprio con lui. E se del terzo segreto noi volessimo cogliere i punti chiave, diremmo innanzitutto la visione dell'angelo che invita alla penitenza, la sottolineatura del martirio della Chiesa nella persona del vescovo vestito di bianco, il Papa, e di altri vescovi, sacerdoti e religiosi, l'attentato al Papa
e poi la interpretazione ufficiale da parte della Chiesa, in questo caso di Papa Giovanni Paolo II, che vede nel testo segreto di Fatima la profezia dell'attentato. Il segreto nella sua terza parte è stato pubblicato ufficialmente proprio nell'anno 2000. A San Giovanni Paolo II segue Ratzinger, Josef, Benedetto XVI. Nel 2010 visita Fatima e poi ancora lì a Fatima, dopo aver compiuto alcuni segni di venerazione verso Maria, rivolgendosi a più di 500.000 pellegrini giunti da ogni luogo, fa riferimento alla profezia, affermando il trionfo del cuore immacolato di Maria, gloria finale della Santissima Trinità. Giungiamo al pontificato di Francesco. Il Papa vive anche l'apprensione di una guerra, purtroppo ancora in corso, tra la Russia e l'Ucraina. Il Papa manifesta il desiderio, volere, di compiere pubblicamente l'atto di consacrazione dell'Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria, come era stato domandato dalla Vergine, e la invoca come Regina Pacis, Regina della Pace. Il 25 marzo 2022 Papa Francesco consacra la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato e lo fa con queste parole: Madre di Dio, Madre nostra, al tuo cuore immacolato affidiamo e consacriamo solennemente noi stessi, la Chiesa, l'intera umanità ed in particolar modo la Russia e l'Ucraina. Una cerimonia di consacrazione avviene anche a Fatima in Portogallo. L'attuale Papa regnante, del quale abbiamo ricordato appena qualche giorno or sono il primo anniversario della elezione al soglio di Pietro, mentre egli stesso si è recato in un luogo mariano conosciutissimo, Pompei, per celebrare l'Eucaristia, elevare la supplica, incontrare i cristiani, il Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo della Spiritualità Mariana, inserito nel contesto del Giubileo del 2025, ospita la visita eccezionale della statua originale di Fatima in Vaticano. Vuole un rosario comunitario in Piazza San Pietro per chiedere ancora una volta il dono della pace. E poi omaggio alla Vergine Maria, come già altri in antecedenza, con una rosa d'oro. Se l'intervento dei papi è stato tanto forte nel tempo, ciò significa che i fatti di Fatima non sono affatto passati inosservati sin dal primo momento, ma anzi sono tra i fatti più studiati e attenzionati di ogni tempo. Quando tante volte leggiamo su Fatima, ci offre l'opportunità di conoscere il dato storico, cronologico. È importante però conoscere il significato di ogni evento. Un evento che abbiamo rievocato facendo riferimento a tutti i papi che si sono succeduti in modo particolare guardando la Vergine Maria per onorarla. Ci siamo soffermati soprattutto su Pio XII, su Giovanni Paolo II, su Benedetto XVI e su Francesco. Papa Benedetto XVI raccomanda pellegrino a Fatima di procedere per la strada dell'amore. E lo fa con queste parole: con la famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull'altare di gretti egoismi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo, è venuta dal cielo la nostra madre benedetta,
offrendosi per trapiantare nel cuore di quanti si affidano a lei l'amore di Dio che arde nel suo. In quel tempo erano soltanto tre, il cui esempio di vita si è diffuso e moltiplicato in gruppi innumerevoli per l'intera superficie della terra, in particolare al passaggio della Vergine Pellegrina, dedicandosi alla causa della solidarietà fraterna. Papa Francesco, nel centenario delle apparizioni nel 2017, celebra il rito di canonizzazione dei due Francesco e Giacinta, e anche lui nella omelia richiama fortemente Maria e la sua azione. Lo fa con queste parole: ci siamo radunati qui per ringraziare le benedizioni che il cielo ha concesso lungo questi 100 anni passati sotto quel manto di luce che la Madonna, a partire da questo Portogallo ricco di speranza, ha esteso sopra i quattro angoli della terra. Come esempi abbiamo davanti agli occhi San Francesco, Marto e Santa Giacinta, che la Vergine Maria ha introdotto nel mare immenso della luce di Dio, portandoli ad adorarlo. Da ciò veniva loro la forza per superare le contrarietà e le sofferenze. La preghiera divina divenne costante nella loro vita, come chiaramente si manifesta nell'insistente preghiera per i peccatori e nel desiderio permanente di restare presso Gesù nascosto nel tabernacolo. I papi e Fatima, ci sarebbe tanto da scrivere e tanto da dire. Pio XII e poi ancora altri visitarono il santuario di Fatima, non solo come papi ma anche come cardinali, futuri papi. Pensiamo ad Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Giovanni XXIII, e ad Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I. Avviandoci alla conclusione, questo messaggio di Fatima conserva la sua attualità nel 2016, in preparazione anche all'evento centenario. Fu fatta una lunga intervista a colui che in quel tempo era vescovo di Leiria Fatima, Monsignor Antonio Marto, e gli fu chiesto se il messaggio di Fatima conservava ancora la sua attualità. Il vescovo rispose di sì. Proprio questo ci sorprende e ci impressiona. Il fatto cioè che il contesto e il contenuto del messaggio non si restringe ad un cammino di fede personale, ma ad una circostanza particolare del paese, di una determinata verità di fede. Il messaggio ci invita a guardare lontano, affermava il vescovo, e portava poi l'esempio dei papi. L'ombra luminosa di Fatima copre tutto il XX secolo, forse il più crudele e sanguinario della storia, almeno fra quelli finora conosciuti. Fatima è ancora attuale? Certo, rispose il vescovo, le apparizioni della Madonna non costituiscono un quinto Vangelo accanto ai Vangeli canonici, ma sono un eco del Vangelo per aiutarci nella fede e nei momenti drammatici che il mondo attraversa. Sono segno di Dio per la nostra generazione. E poi il cuore del messaggio: affermare il primato di Dio, la priorità dell'evangelizzazione, l'annuncio della grazia, della misericordia, l'appello alla conversione, l'appello alla riparazione, e poi ancora al centro della spiritualità di Fatima l'adorazione eucaristica, la comunione riparatrice, la preghiera, la compassione, la sollecitazione a testimoniare coraggiosamente fede e santità, la promozione della devozione al cuore immacolato di Maria, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, la pratica dei 5 sabati. Concludeva il vescovo: credo che possiamo presentare il messaggio come un modello ecclesiale per l'evangelizzazione. È un po' quello che poi richiamerà anche Francesco nella Evangelii Gaudium, quando scriverà al numero 288: vi è uno stile mariano nell'attività della Chiesa
perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. In lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l'evangelizzazione. Una ultima espressione per chiudere, la desumo dalle parole di Benedetto XVI, il quale nel suo pellegrinaggio a Fatima ha affermato: alla fine il Signore è più forte del male e la Madonna per noi è la garanzia visibile, materna della bontà di Dio, che è sempre l'ultima parola nella storia. Si tratta della promessa del trionfo dell'amore nei drammi della storia. E quanti drammi non viviamo ancora oggi nella Chiesa, nel mondo, con il desiderio di poterli vedere, tutti questi sentimenti di male, azioni di male, debellati, distrutti. Questo ce lo può ottenere la Vergine Maria, ma dobbiamo anche sapercelo meritare noi. Quando le invochiamo Maria, spesse volte le chiediamo: manifestati a noi come madre. Ma Maria da parte sua dice a ciascuno di noi, a tutti noi: manifestati tu, mostratevi tutti voi come i miei figli. L'incontro tra la madre e i figli, la corrispondenza all'amore, il trionfo della verità, della giustizia e della pace. Ci aiuti Maria in questo cammino e soprattutto in questo mese di maggio che ci stringe attorno a lei. Ci veda ferventi nella preghiera, sorretti dalla speranza e soprattutto animati da una forte carità.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria, sono le 16:49 minuti e 23 secondi, 13 maggio, ci stiamo preparando al Rosario Mondiale, in diretta dalla Cappella delle Apparizioni nel Santuario Basilica Nostra Signora di Fatima. È un Rosario Mondiale, ogni anno Radio Maria lo trasmette da Fatima, dalla Cappella delle Apparizioni, la Cappellina delle Apparizioni, e tutte le Radio Maria sono in collegamento. Il Rosario è curato da Radio Maria Portogallo e infatti sentiremo l'introduzione del direttore di Radio Maria Portogallo, Don Marco Luiz. Mediteremo i misteri gloriosi. Presente il vescovo ausiliare di Lisbona e concluderemo poi con un atto di consacrazione alla Madonna. Il 13 maggio 1917, quando Lucia dos Santos con i fratellini Francisco e Giacinta Marto, cuginetti Francisco e Giacinta Marto, videro una signora splendente che avrebbe cambiato la loro vita ma anche segnato tutto il Novecento. Siamo a Cova da Iria, 13 maggio 1917, è la località di un villaggio nel Portogallo centrale chiamata Fatima. Tre bambini, Lucia dos Santos, 10 anni, i cugini Francisco e Giacinta Marto, avevano rispettivamente 9 e 7 anni, stanno giocando mentre accudiscono un piccolo gregge in un terreno di proprietà del padre di Lucia. Verso mezzogiorno, dopo aver recitato come di abitudine il rosario, vedono due fenomeni luminosi come due lampi e poi una signora misteriosa, una signora splendente che tiene tra le mani un rosario. Questa è la prima di 6 apparizioni con i 3 piccoli pastori, l'avranno fino ad ottobre, sempre il giorno 13, tranne nel mese di agosto, quando dal 13 al 15 i 3 bambini vengono sequestrati dal sindaco che cerca di smascherare quella che secondo lui era un'impostura. La Madonna apparirà poi ai 3 veggenti il giorno 19. Il 13 ottobre 1930 il vescovo dichiara degne di fede le visioni, autorizzando così il culto alla Madonna di Fatima.

migliaia di pellegrini cominciano ad arrivare a Fatima non appena si diffonde la voce delle apparizioni. Il 13 di ottobre una folla stimata tra le 30 e 100.000 persone, fra loro anche numerosi giornalisti e cronisti, assiste al miracolo del sole, quel grande segno che era stato preannunciato dalla Vergine Maria. Dopo una pioggia battente che rende fradici il terreno e gli abitanti degli assanti, il cielo si apre e il disco solare viene visto cambiare colore, dimensione e posizione per circa 10 minuti. Un sole che è possibile fissare direttamente con gli occhi. Dopo l'accaduto, abiti e terra si mostrano improvvisamente asciutti. Il messaggio principale delle apparizioni di Fatima è legato ai tre segreti, o meglio ad una rivelazione in tre parti che la Madonna fece ai tre bambini di Fatima nell'apparizione del 13 luglio. Lucia, divenuta suora, scrisse le prime due parti nelle sue memorie. La terza, scritta il 3 gennaio 1944, la diede in una busta sigillata al vescovo di Leria, busta che fu poi consegnata nel 1957 all'archivio segreto del Sant'Uffizio e il cui contenuto è stato divulgato nell'anno 2000. Nella prima parte di questo segreto, Suor Lucia racconta che la Madonna mostrò ai tre bambini un grande mare di fuoco che sembrava stare sottoterra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana che fluttuavano in quell'incendio. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili, ributtanti, di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione ai tre bambini dura un momento. E grazie alla Madonna, dice Lucia, grazie alla nostra buona Madre del Cielo, che prima ci aveva prevenuti con la promessa di portarci in cielo nella prima apparizione, altrimenti, dice Lucia, credo che saremmo morti di spavento e di terrore. Nella seconda parte sono riportate queste parole della Madonna. Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire. Ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra, ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che il grande segno che Dio vi dà, che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame, delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, vengo a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo

C'è poi una terza parte del segreto? Abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo, una spada di fuoco nella mano sinistra. Scintillando, emetteva fiamme che sembravano dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con forte voce disse: «Penitenza, penitenza, penitenza». E vedemmo in una luce immensa che è Dio, qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un uomo, un vescovo, vestito di bianco, e abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose salirono una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fossero di sughero con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città, mezza in rovina, mezzo tremulo, con passo vacillante. Pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel cammino. Giunto in cima al monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri, i vescovi, i sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne, di varie classi e posizioni.

Bene, ci fermiamo, stiamo per collegarci con Fatima presso la cappellina delle apparizioni nel santuario di Fatima per il Rosario Mondiale di Radio Maria, a cura di Radio Maria Portogallo. Siamo anche in radiovisione su tutti i nostri canali social e al canale digitale terrestre delle Smart TV 789.

sentite in sottofondo le campane di Fatima del santuario? Nelle immagini vedete che siamo proprio nella cappellina dell'Apparizionice. Alla vostra sinistra la statua della Madonna di Fatima. Presenti due vescovi. La gente ha cominciato ad intonare l'Ave de Fatima.

0: presentes na Capelinha das Aparições em Fátima.
1: Stimati pellegrini qui presenti nella cappellina di Fátima. Cari pellegrini ascoltatori di Radio Maria nel mondo. Siamo i figli di Maria Santissima in cammino. In pellegrinaggio per i grandi santuari mariani di tutto il mondo in preghiera. Abbiamo presenti in questo rosario mondiale gli ascoltatori, volontari, collaboratori, benefattori di Radio Maria in quasi 90 paesi di 5 continenti.
0: Come conseguenza del trionfo do Immacolato Coração di Maria.
1: Dalla cova di Dairia qui a Fátima preghiamo in modo speciale per il trionfo del cuore immacolato di Maria. La Madonna qui dalla cova Dairia ha chiesto al mondo intero attraverso i pastorelli che pregassero il rosario tutti i giorni per ottenere la pace, la conversione dei peccatori, la salvezza delle anime. Il 13 maggio 1917, la prima apparizione della Madonna Fatima. Il 13 maggio 2021, la prima trasmissione di Radio Maria qui, in Portogallo. Qui, insieme, come famiglia mondiale di Radio Maria, in un rosario mondiale come oggi, di nuovo. Iniziare le nostre trasmissioni a Fátima nella Cappellina delle Apparizioni, pregare da Fátima ogni giorno, avere in ogni Radio Maria di quasi 90 paesi le trasmissioni quotidiane, il messaggio di Gesù attraverso la Madonna, è senza dubbio una grande benedizione per tutti gli ascoltatori di Radio Maria. La vita di ciascuno di noi è segnata da questo appello della Madonna, la preghiera, penitenza e conversione. Ma questi 5 anni di vita di Radio Maria in Portogallo, come di certo la storia di Radio Maria in ogni paese, sono segnati, sostenuti dalla preghiera, penitenza e conversione. 5 anni, un'abbondanza di benedizioni, 5 anni di Radio Maria in Portogallo. Benedizioni ottenute da Gesù per mezzo di Maria tramite la sua radio. Benedizioni, fatiche, sacrifici, difficoltà, incomprensioni, persecuzioni. Col segno della croce, col segno di Gesù sotto la protezione di Maria. Con la preghiera e il sostegno generoso di tanti ascoltatori. Uniti alla Madonna troviamo forza ogni giorno come Radio Maria, nella ferma convinzione che tutto ciò che nasce nel cuore immacolato di Maria ha un futuro. Radio Maria diffusa nei 5 continenti è al servizio del trionfo del cuore immacolato di Maria. È l'ora di affidare e consacrare ancora una volta ogni Radio Maria alla Madonna, adesso qui a Fátima. Affidare ciascuno dei nostri collaboratori, volontari, collaboratori, ascoltatori, benefattori, ogni persona che già conosce Radio Maria o a cui sarà fatta conoscere, affidare la promozione di Radio Maria al mondo intero come strumento di pace, salvezza delle anime. Qui siamo noi, con cuore di figli, in questa casa di Maria, a ricevere le grazie che attraverso di lei Gesù, nostro Salvatore, verrà a concederci. Preghiamo Maria, nostra madre, per intercessione di Santi Francesco e Giacinta Marto, della Venerabile Lucia di Gesù. Ringraziamo il rettore di questo santuario di Fátima per l'accoglienza da 5 anni a questa parte. Ringraziamo ugualmente Monsignor Rui Gouveia, vescovo ausiliare di Lisbona, per questo rosario mondiale di Radio Maria, la sua vicinanza a noi nel nostro paese, prima come sacerdote e da circa un anno come vescovo. Fratelli e sorelle in Cristo, preghiamo con tutta la fiducia del nostro cuore, in un cuor solo il rosario, come la Madonna ha chiesto qui, in questo stesso luogo, di farlo tutti i giorni.
0: Nesta ora, una vez mais, nesta ora especial, rezamos con confiança, com o coração, um só coração, o terço, como Nossa Senhora aqui pediu, neste mesmo lugar, e que o fizéssemos todos os dias.
1: Comincia la recita del rosario col segno della croce.
2: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
1: E com o teu Espírito, é o vescovo ausiliare de Lisbona.
0: Contemplando os mistérios gloriosos, no primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus.
1: Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù.
0: non sta qui.
1: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Domandò Lucia: resto qui da sola? No, figlia. Soffri molto, non scoraggiarti, non ti lascerò mai. Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e il cammino che ti condurrà fino a Dio. Offriamo questo mistero per il trionfo immacolato di Maria, al servizio del quale ogni emittente di Radio Maria nel mondo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

0: Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
1: Specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il canto prosegue, la Beata Fatima splendente di luce veniva Maria, il volto

0: secondo mistero glorioso.
1: Secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Dal messaggio di Fatima: continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra, perché solo lei vi potrà aiutare. Offriamo questo mistero per tutti i perseguitati a causa della fede, la libertà religiosa, per la pace nel mondo e la fine della guerra.
2: Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia tuo nome, venga a noi il tuo regno, hágase tua volontà, nella terra come nel cielo.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Dio se salve Maria, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Dio se salve Maria, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Dio te salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, e bendito è il frutto del tuo vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa Maria,
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, e bendito è il frutto del tuo vientre, Jesús.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Dio se salve Maria, piena di grazia, il Signore è contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres,

0: Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo.
1: No terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo su Maria e gli Apostoli.
0: Línguas de fogo.
1: Mentre il giorno di Pentecoste estava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Dal messaggio di Fatima, infine, il mio cuore immacolato trionferà. Offriamo questo mistero per la Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi e i Sacerdoti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, pregai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, per nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero contempliamo l'Assunzione di Maria. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Dal messaggio di Fatima. Voglio dirti che costruiscano qui
1: una cappella. Rezar o terzo todos os dias. Oferecemos este mistério pelos ouvintes, colaboradores, voluntários e benfeitores da Rádio Maria no mundo inteiro.
0: Offriamo questo mistero per gli ascoltatori, collaboratori, volontari, benefattori di Radio Maria nel mondo intero. Padre nostro in croato.
2: Budi voglia tvoja kako na nebo tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria,
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti medo ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Zdravo Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti medo ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: agora e na hora da nossa morte. Amém.

0: Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
1: Especialmente le più bisognose della tua misericordia. Ma non dimentichiamo mai i nostri cuori. Non dimentichino mai i nostri cuori. Le raccomandazioni che la Vergine ci ha lasciato.

0: Quinto mistero glorioso.
1: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione della Madonna come regina degli angeli e dei santi. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Dal messaggio di Fatima. Pregate molto, fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e preghi per loro. Offriamo questo mistero per il rispetto della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, per le famiglie e i consacrati.
2: Our Father who art in heaven, hallowed be thy
1: name. In inglese Padre nostro.
2: Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed it is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria,

0: rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Ladainha lauretana, Senhor.
1: Leitalia lauretana, língua portuguesa.
0: Cristo, tem piedade de nós.
2: Cristo, tem piedade de nós.
0: Senhor, tem piedade de nós.
2: Senhor, tem piedade de nós.
0: Cristo, ouvi-nos.
2: Cristo,
0: atendei-nos. Deus Pai do céu. Filho Redentor do mundo. Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Santa Maria. Santa Mãe de Deus. Santa Virgem das Virgens. Mãe de Cristo. Mãe da Igreja. Mãe de Misericórdia. Mãe da Divina Graça. Mãe da Esperança. Mãe Puríssima. Mãe Castíssima. Mãe Sempre Virgem. Mãe Imaculada. Mãe Digna de Amor. Mãe Admirável. Mãe do Bom Conselho. Mãe do Criador. Mãe do Salvador. Virgem Prudentíssima. Virgem Venerável. Virgem Louvável. Virgem Poderosa. Virgem Clemente. Virgem Fiel. Espelho de Perfeição. Sede da Sabedoria. Fonte da Nossa Alegria. Vaso Espiritual. Tabernáculo da Eterna Glória. Morada consagrada a Deus. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfim. Casa de Ouro. Arca da Aliança. Porta do Céu. Estrela da Manhã. Saúde dos enfermos. Refúgio dos pecadores. Socorro dos migrantes. Consoladora dos aflitos. Auxílio dos cristãos. Rainha dos anjos. Rainha dos patriarcas. Rainha dos profetas. Rainha dos apóstolos. Rainha dos mártires. Rainha dos confessores da fé. Rainha das virgens. Rainha de todos os santos. Rainha concebida sem pecado original. Rainha elevada ao céu. Rainha do Santíssimo Rosário. Rainha das famílias. Rainha da paz. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Senhor. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
3: Oremos.
1: Preghiamo.
3: Concedi
1: ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
3: Per Cristo, Signore nostro.
1: Amen.
0: Vamos sentar por alguns momentos para escutar as palavras que nos dirige o Sr. Dom Rui Gouveia, Bispo Auxiliar de Lisboa.
1: E agora uma breve homilia em português do Vescovo Auxiliar de Lisboa, Monsenhor Rui Gouveia.
0: De países nos 5 continentes.
3: Queridos irmãos e irmãs,
1: cari fratelli e sorelle, nella cappellina delle apparizioni, cara famiglia mondiale di Radio Maria, sparsa in circa 90 paesi e che ci accompagna per radio e video.
3: Uma saudação muito especial.
1: Dove tutto è cominciato.
3: Don Washington, bispo emérito.
1: 5 anni fa.
3: Do Brasil. Saudação também ao Senhor Padre Marco.
1: In questo luogo.
3: Radio Maria.
1: In questa cappellina.
3: Dottora Monica.
1: Delle apparizioni a Fatima. Radio Maria cominciava le sue trasmissioni in Portogallo.
3: Neste mesmo lugar.
1: Tutto è cominciato con Maria, con Rosario, con Fatima.
3: A Radio Maria dava inizio a sua.
1: Ci sono inizi che non sono scelti a caso.
3: Maria.
1: E che sono di per sé rivelatori.
3: Começos que não são escolhidos ao acaso e que são por si mesmos reveladores.
1: In verità, quando si inizia qualcosa nella casa della Madonna, stiamo chiedendo la sua custodia materna e dicendo a Dio: sia fatto di me secondo la tua volontà. Essere qui oggi, 5 anni dopo, ci fa capire che questo cammino non è stato solo tecnico, istituzionale. È stato un cammino di fede, preghiera, fiducia nella provvidenza. Essere qui oggi implica rinnovare questo atteggiamento di 5 anni fa e dire alla Madre di Dio e Madre nostra: custodiscici, facci percorrere il cammino della volontà del Padre del Cielo. Essere qui oggi implica ascoltare dalla sua bocca ciò che lei disse allora a Lucia: non scoraggiarti, non ti lascerò mai, il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio, il cammino che ti condurrà fino a Dio. Come tutto nella Chiesa, come tutto ciò che si fa secondo la volontà dall'alto, non siamo mai soli. A questo rosario, nel santuario di Fatima, sono uniti circa 90 paesi, attraverso le radio sorelle, sparse per i 5 continenti, ascoltatori di lingue, culture, storie molto diverse, ma con lo stesso desiderio di pregare e avvicinarsi al Figlio della Vergine Maria. Credo che Radio Maria sia proprio questo, non solo un mezzo di comunicazione, ma una compagnia che ci inserisce in una famiglia spirituale che attraversa frontiere e arriva ai cuori, a sempre più cuori. In questo mese di maggio, mese di Maria, il motto della Mariatona è: nell'amore è la vittoria. Parole semplici, ma piene di verità. Perché la vittoria di cui ci parla Fatima non è la vittoria del potere, né della forza, né dell'imposizione, né della menzogna. È la vittoria dell'amore, un amore che avvicina le persone, aiuta, converte, consola, prega per il nemico, rialza, perdona, riconcilia e annuncia la buona novella. Un amore che dà speranza, non si arrende, pronto sempre a costruire. Un amore che comprende che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Un amore che sa di essere più forte della morte. Questo è l'amore che dobbiamo annunciare al mondo. È stata questa la notizia che la Madonna ha portato su questa terra. È stato questo il messaggio che i pastorelli di Fatima hanno accolto con il cuore puro dei bambini. Un messaggio che sembrava piccolo, ma che ha attraversato tempi, continua a toccare il mondo. È la notizia preferita di Radio Maria, che la incoraggia a proseguire. Nell'amore è la vittoria, non nell'odio, non nella violenza, non nella paura, nell'amore. E forse oggi questo messaggio è più necessario che mai. Noi viviamo in un tempo in cui tanta gente è stanca, è divisa, è ferita, a volte non ha parole per pregare. È proprio per questo che il rosario continua ad essere così attuale. Quando lo preghiamo, non stiamo solo ripetendo un'antica devozione, stiamo mettendo il mondo intero nelle mani di Maria, nella certezza che lei lo consegna a suo Figlio Gesù, colui che per amore nostro ha vinto la morte, è vivo. Radio Maria è nata per questo, per annunciare la morte e la risurrezione di Gesù Cristo e così essere strumenti di questo amore di Dio nel mondo, per ricordare ogni ora che c'è speranza e non siamo soli, che c'è una madre il cui cuore palpita per noi, ci accompagna, che il cuore immacolato di Maria è rifugio, speranza, cammino che ci conduce a Dio Trino. Che questo mezzo di comunicazione del messaggio di Gesù rinnovi oggi, ai piedi di Maria, questo impegno. Continuare a portare una parola di preghiera, di pace, di speranza a tanta gente, a tante famiglie, a tanti malati, a tanti anziani, a tanti giovani a tanti cuori che cercano un senso per la loro vita
3: e che si sentono sozinhos. Ao encerrarmos este momento,
1: nel concludere questo momento rinnoviamo la nostra consacrazione, che ciascuno di noi consegni il proprio cuore a Maria Santissima e che lei ci conduca sempre a Gesù, che ogni microfono di Radio Maria sia uno strumento di pace, che tutto sia di Maria, totus tuus Maria. Nossa Signora del Rosario di Fatima, prega per noi.
0: Consacração a Nossa Senhora.
1: Ora c'è l'atto di consacrazione a Maria. O mia Signora e Madre mia,
0: in prova de
1: mi offro interamente a te e in prova della mia devozione verso di te ti consacro in questo giorno e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia bocca, il mio cuore, tutta me stessa, perché dunque sono tua, o Madre incomparabile, custodiscimi e difendimi come cosa e proprietà tua. Amen.
0: Guardai-mi, difendei-mi come cosa propria vostra. E assim, antes da bênção final, agradecendo ao Sr. Dom Rui Gouveia, Bispo Auxiliar de Lisboa, voluntário na Rádio Maria, presidiu este Rosário Mundial, ao Sr. Dom Washington Cruz, este Bispo Emérito de Goiânia, ao
1: Ora
0: Coro,
1: si stanno ringraziando
0: em Leiria,
1: i partecipanti, i vescovi,
0: que rezaram cada dezena deste mistério, uma saudação às Rádios Maria do mundo inteiro.
1: Abbiamo meditato i misteri gloriosi e tutte le Radio Maria del mondo collegate dal Santuario di Fatima, Cappellina delle Apparizioni. Benedizione del Vescovo.
3: Pai, Figlio e Spirito
1: Santo.
3: E de paz que o Senhor vos acompanhe.
1: Rendiamo grazie a Dio. La benedizione del Vescovo Ausiliare di Lisbona, Monsignor Rui Gouveia. Finale. Totus tuus Maria, Mater Christi, Mater Ecclesia, Totus tuus Maria.

0: assim, caros ouvintes, ao som deste Totus Tus Maria, todo teu Maria, sim, somos também todos de Nossa Senhora.
1: Ecco, con il canto finale termina questo collegamento.
0: Radio Maria, estivemos unidos, Nossa Senhora, e também unidos.
1: Ringraziamo tutte le Radio Maria collegate, Radio Maria Portogallo, che ha guidato appunto la recita di questo rosario dalla cappellina delle apparizioni nel santuario Nostra Signora di Fatima. Abbiamo sempre in collegamento il sottofondo, io approfitterei per aprire per qualche minuto i telefoni e avete la possibilità di chiamarci per le vostre preghiere spontanee o con qualche intenzione. Siamo sempre collegati nella cappella dell'apparizione a Fatima, quindi è come se foste lì, ecco. Quindi accogliamo qualche vostra preghiera in diretta, quindi gli ascoltatori italiani, allo 031 610 610. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì, come ti chiami?
2: Mi chiamo Paola.
1: Paola, allora sentiamo la tua preghiera, Paola, che lasciamo ai piedi della Madonna Fatima, prego.
2: Allora, volevo un'Ave Maria per mia mamma e per una mia amica che sta passando un momento difficile.
1: Ave Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto? Sì, come ti chiami?
3: Ciao, mi chiamo Danila.
1: Danila, prego Danila, la tua preghiera?
3: È una preghiera di ringraziamento, è una preghiera di...
1: Prega, di pure la preghiera, di pure la preghiera.
3: Sì, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Grazie Daniela. Pronto?
4: Pronto, sono Margherita, chiamo dalla provincia di Brescia.
1: Prego Margherita.
4: Preghiera per una mia amica che in Francia sta molto molto molto male.
1: Preghiamo. Ave Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie mille. Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, come ti chiami?
5: Marino da Salerno.
1: Marino, la tua preghiera, Marino.
5: Una salve regina per i nostri figli Luigi e Francesco Maria e le loro fidanzate Irina e Francesca.
1: Salve regina.
5: Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Grazie mille. Pronto?
6: Pronto Roberta, pronto. Prego. Roberta, sono Teresa,
1: Teresa,
6: da Latina.
1: La tua preghiera, Teresa?
6: Allora, voglio dire un'Ave Maria per mia nipote, mia sorella, che non sta bene, e tutti noi.
1: Ave Maria.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
6: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Scusa.
1: Grazie mille. Pronto?
7: Pronto?
1: Sì, come ti chiami?
7: Mi chiamo Antonio.
1: Antonio, la tua preghiera, Antonio?
7: Guarda, io vorrei fare una preghiera per la riunificazione della mia famiglia.
1: Sì.
7: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi eduli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Coraggio, Antonio. Pronto?
8: Buonasera, sono sì. Carmela.
1: Carmela, la tua preghiera, Carmela?
8: Una Ave Maria alla Madonna di ringraziamento, grazie.
1: Ave Maria?
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen, grazie mille. Pronto?
9: Pronto?
1: Sì, il tuo nome?
9: Sono Monica da Udine.
1: Monica, la tua preghiera, Monica.
9: E una preghiera per mia sorella e per tutta la mia famiglia, i miei figli e le persone
1: a mia casa. La preghiera, vai.
9: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ah,
1: brava. Pronto?
10: Pronto, sono Anna da Genova.
1: Anna, prego, Anna.
10: Vorrei dire un'Ave Maria.
1: Bene.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie Anna. Pronto?
11: Pronto?
1: Sì, come ti chiami?
11: Francesca.
1: Ciao Francesca, vai, la tua preghiera.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie, grazie mille.

0: Pronto? Pronto?
1: Ehi, pronta, sono Anna da Ottaviano.
0: Anna, la tua preghiera?
1: Ave Maria.
0: Bene, Anna, vai.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ah, grazie. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, come ti chiami?
2: Mi chiamo Sonia.
0: Sonia, la tua preghiera?
2: È una salve regina per le mie intenzioni.
0: Salve regina, madre di misericordia.
2: Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, pia, o dolce, Vergine Maria.
0: Pronto?
3: Ciao, sono Azzurra. Vorrei dire una Ave Maria per la creatura che porta in grembo.
0: Brava, Azzurra, vai.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie.
0: Auguri Azzurra, ti ricordiamo.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao a te. Pronto?
4: Pronto, sono Carla, dalla provincia di Cuneo.
0: Carla, la tua preghiera.
4: Un'Ave Maria alla Madonna, per ringraziare di tutto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie Carla. Pronto?
5: Pronto, buonasera.
0: Buonasera, come
5: sono
0: ti chiami?
5: Sono Daniela da Varese. Volevo dire un'Ave Maria per mia mamma che oggi compie gli anni.
0: Bene, Daniela.
5: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie mille. Allora, proseguiamo sempre con... Abbiamo ancora pochi minuti, sono stata veloce per questo motivo, volevo dare più possibilità a persone perché ancora abbiamo... sullo sfondo il collegamento con Fatima, quindi volevo darvi questa opportunità, ecco, di lasciare la vostra preghiera lì nella cappellina delle apparizioni a Fatima. Pronto? Sono gli ultimi due minuti. Pronto?
6: Ah, buonasera.
0: Buonasera, il tuo nome?
6: Allora, io mi chiamo Emily.
0: Emily? La tua preghiera, Emily?
6: Sì, vorrei dire sotto la protezione per mio figlio.
0: Ecco, di pure la preghiera.
6: Mia amica.
0: La preghiera, ti prego, vai.
6: Sì, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Oh Santa Madre di Dio, non dispensare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. Oh Vergine gloriosa, benedetta.
0: Amen, bravissima. Pronto?
7: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
7: Pronto. Maria.
0: Maria, forza, la tua preghiera?
7: Una preghiera per me, per i miei figli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen. Brava. Pronto? L'ultima facciamo? Poi dobbiamo lasciare il collegamento. Pronto? Pronto?
8: Giovanni,
0: prego Giovanni, qual è la tua preghiera, l'ultima?
8: Sì, per mia moglie protestante.
0: Prego.
9: Giovanni, prego Giovanni, qual è la tua preghiera, l'ultima?
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Bravo Michele, auguri anche alla moglie. Bene, adesso dobbiamo lasciare il collegamento con la cappellina delle apparizioni nel santuario di Fatima. Vi ringraziamo per aver pregato con noi, siamo grati di questa possibilità. Ecco, vi ricordo che è in corso la maratona per aiutare Radio Maria, siamo proprio nel cuore della settimana, quindi non dimenticate di portare anche il vostro aiuto, piccolo o grande che sia, ma se lo facciamo tutti insieme allora possiamo fare davvero tanto per Radio Maria. E Radio Maria fa tanto per i tanti cuori che va a riempire. Ricordo, se ci sono i bambini, i ragazzi all'ascolto, lo ricordo ai genitori, che vi aspettiamo questa sera a partire dalle 20:15 circa, per 10 minuti tutte le sere, le vostre preghiere in diretta telefonica. I bambini dalle 8:15 alle 8:25, sempre allo 031 610 610, vi aspettiamo.

per aiutare Radio Maria maggio 2026 nell'amore e la vittoria. Partecipa anche tu alle iniziative attraverso tutti i nostri programmi contattandoci allo 031 610 600, visitando il nostro sito radiomaria.it, scrivendoci via mail info.it@radiomaria.org, attraverso messaggi WhatsApp 031 610 610 e su tutti i nostri canali social. Grazie per il tuo aiuto. Maratona per aiutare Radio Maria maggio 2026 nell'amore e la vittoria. Partecipa anche tu alle iniziative attraverso tutti i nostri programmi contattandoci allo 031 610 600, visitando il nostro sito radiomaria.it, scrivendoci via mail info.it@radiomaria.org, attraverso messaggi WhatsApp 031 610 610 e su tutti i nostri canali social. Grazie per il tuo aiuto.

Qui Radio Maria. Per la Mariatona ci colleghiamo con le Radio Maria in Africa. Ai nostri microfoni Jean-Paul e Padre Roger, direttore di Radio Maria nella Repubblica Democratica del Congo.

0: felice.
1: Carissimi ascoltatori di Radio Maria Italia, mi chiamo Jean-Paul Caivura. Vogliamo presentarvi Radio Maria nel continente africano. Sono con padre Roger Wawa, direttore nazionale di Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo. Lui è anche membro del direttivo della famiglia mondiale di Radio Maria e dà una mano nella formazione dei preti direttori a Kibeho. Bene, padre Roger, siamo nel mese di maggio. Il mese di maggio è anche un mese mariano. Potresti presentare agli ascoltatori di Radio Maria Italia come si manifesta la devozione mariana nel continente africano?
2: Nel continente africano la Madonna è chiamata mamma, veramente un titolo molto affettuoso. È mamma, è la nostra mamma del cielo, è così che la chiamiamo in vari paesi in Africa. Africa è un continente mariano, anche perché abbiamo la grazia di avere Kibeho, un luogo dove è apparsa la Madonna, un luogo riconosciuto anche dalla Santa Sede. E poi in vari paesi ci sono anche i luoghi dove è apparsa la Madonna, anche se non c'è la riconoscenza del Vaticano, però a livello diocesano, ad esempio a Kinshasa, c'è anche un posto dove era apparsa la Madonna e è riconosciuto a livello della diocesi di Kinshasa. Quindi abbiamo così l'opportunità di avere i santuari mariali e di solito il mese di maggio è il mese di pellegrinaggio. Ad esempio ieri Radio Maria Lubumbashi è una città a 2000 km da Kinshasa, hanno organizzato un pellegrinaggio con la statua della Madonna, hanno camminato più o meno su una distanza di più o meno 4 a 5 km e c'erano più di 3000 persone. E così anche in varie città in Congo, in Africa, che facciamo pellegrinaggi e tante attività che abbiamo in questo mese mariano per lodare la Madonna. Ci sono anche tante testimonianze da gente che hanno avuto miracoli, grazie particolari dal Signore, grazie all'intercessione della Madonna. E così un po' in Africa. E per quello che anche Radio Maria è molto molto accettata in Africa, ben accolta in Africa, perché è la radio della mamma, la Madonna.
1: Grazie padre Roger. Partecipare attivamente alla Mariatona, come lo sapete, maggio è anche il mese della Mariatona, cioè partecipare attivamente alla Mariatona potrebbe essere interpretata come uno dei modi per mostrare la devozione mariana?
2: Sicuramente, perché la devozione mariana è percepita qui come l'impegno che abbiamo noi tutti di fare qualcosa per la Madonna. E cosa dobbiamo fare per la Madonna? Ci sono tante cose da fare per lei. Alcuni portano delle offerte per aiutare la parrocchia a fare qualcosa per la Madonna, la grotta, così via. Ma anche Radio Maria, fare qualcosa per mia mamma. Noi diciamo sempre che se uno ha sua mamma, se la mamma è viva, ogni tanto si dà i regali alla mamma. Non si può andare a visitare la mamma senza regalo. È così in Africa. E allora chiediamo alla gente che quello che facciamo per la mamma, mamma biologica, dobbiamo anche farlo per la Madonna tramite Radio Maria. Quando si dà l'offerta a Radio Maria, proprio un regalo alla mamma, cioè alla Madonna.
1: Grazie ancora Padre Enogé, si fa un regalo alla mamma, la nostra mamma del cielo. In Repubblica Democratica del Congo c'è la povertà, malgrado la povertà, fate comunque la maratona. Come lo fate?
2: Hai ragione, il Congo non è come l'Italia, l'Italia è diversa, la gente ha più soldi, ma in Congo c'è la povertà, come lo sapete. E per quello che all'inizio la maratona era fatta su circa una settimana, ma la gente non era contenta perché dopo una settimana chiudevamo la maratona e poi c'è qualcuno che non poteva dare quello che voleva dare. Per quello che adesso andiamo su circa 3 mesi. Nella Repubblica Democratica del Congo abbiamo iniziato il 1 maggio e poi la maratona verrà chiusa il 31 luglio, così sono 3 mesi, per aiutare ciascuno dei figli della Madonna a fare qualcosa per la sua radio, che non ha soldi nel maggio, può portare la sua offerta in giugno, e che non ha soldi nel mese di giugno può farlo anche nel mese di luglio. Quindi prendiamo 3 mesi per dare l'opportunità a tutti, perché avere i soldi non è facile. C'è chi lavora però non è pagato sempre alla fine del mese. A volte uno ha lavorato alla fine del mese, non è pagato e deve aspettare qualche giorno, qualche settimana di più. Per quello che abbiamo proprio deciso di fare la maratona su una durata di 3 mesi, così ogni figlio della Madonna può fare qualcosa per la radio della mamma.
1: Padre Roger, sappiamo che gli ascoltatori effettivamente partecipano alla maratona, ma mi sembra che anche i vescovi nella Repubblica Democratica del Congo vi danno una mano.
2: Sì, i vescovi danno la mano a vari livelli, soprattutto per fare la promozione di Radio Maria e poi invitare i fedeli, i propri fedeli della propria diocesi a partecipare alla maratona. Di solito la messa di apertura e di chiusura della maratona viene sempre presieduta dal vescovo. Se il vescovo non è disponibile, può anche incaricare il suo vicario oppure qualunque prete per rappresentarlo, ma di solito è sempre il vescovo che lo fa. A Kinshasa il 1 maggio è stato il vescovo che ha inaugurato la maratona, ieri a Lubumbashi è stato il vescovo che lo ha fatto. Lo stesso anche a Matadi e il vescovo che l'aveva fatto, e alla chiusura il vescovo viene anche a chiudere la maratona. Quindi partecipano per invitare la gente, invitando la gente a partecipare alla maratona, e poi c'è qualche vescovo anche che dà l'offerta, ad esempio quello di Matadi. Siamo stati stupiti l'anno scorso perché appena ha inaugurato la maratona, lui stesso ha dato anche l'offerta, dicendo che ecco, io sono il primo a dare offerta a Radio Maria e vi chiedo di seguire il mio esempio. Quindi i vescovi sono molto molto vicini a Radio Maria in Africa, soprattutto durante il momento della maratona.
1: Padre Roger, secondo te, perché i vescovi sono molto vicini a Radio Maria e anche alcuni vescovi hanno le radio diocesane, ma quando c'è la maratona vengono a dare un sostegno proprio a Radio Maria? Perché lo fanno?
2: Perché ci sono, credo, posso dirlo, 2 ragioni. La prima ragione è che in Africa Radio Maria è proprio la radio del vescovo, cioè dove è il Vescovo, dove è Radio Maria. Radio Maria cammina con il Vescovo, dove soprattutto la domenica, la messa del Vescovo, la domenica, viene diffusa in diretta su Radio Maria, e poi quando il Vescovo va qualche parte in visita in una parrocchia, la Radio Maria lo accompagna e poi diffusa la messa in diretta. Quindi è proprio una radio che accompagna il Vescovo. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che in vari paesi in Africa le strade non sono buone. Quindi ci sono i villaggi che sono proprio che sono chiusi. È difficile avere accesso ad alcuni villaggi, ad alcuni posti, perché non ci sono strade. E quindi è sempre Radio Maria è l'unica possibilità che loro hanno per pregare, perché i preti non ci vanno ogni giorno, non ci sono i preti lì, e il vescovo ci va forse dopo 3-2 anni, il prete può andarci forse dopo 2-3 mesi, e lì quella gente lì ha solo Radio Maria per seguire la messa, per pregare, per seguire anche, per ascoltare qualcosa sulla dottrina della Chiesa, come catechesi e così via. Ecco perché, come lo diceva il Vescovo di Goma, su Radio Maria Italia, mi ricordo qualche mese fa, il Vescovo di Goma, passando in Italia, è stato intervistato da Radio Maria, diceva che nella sua diocesi, cioè a Goma, Radio Maria lo precede sempre. Radio Maria precede il Vescovo, cioè quando il Vescovo arriva a qualche parte, di solito la gente gli dice che avevamo

0: pionieri partecipano alla maratona. Come fate, perché questa categoria delle persone è una categoria povera, ma comunque partecipano alla maratona, potresti spiegare perché?
1: Sì, soprattutto i prigionieri, lo diceva anche una dei nostri volontari oggi, una signora che mi diceva che ieri è andata in una prigione a visitare qualcuno e lì quasi tutti i prigionieri parlavano di Radio Maria. Loro dicono che seguono varie radio, però Radio Maria è l'unica radio che parla ai prigionieri e dei prigionieri. Noi abbiamo un programma, La Voce della Libertà, per i prigionieri. Abbiamo un programma così per accompagnare i prigionieri. E poi, quando preghiamo, sia la messa oppure altre preghiere, rosario e così via, preghiamo molto per i prigionieri e anche per gli ammalati. Quindi Radio Maria si è fatta vicina a loro. Per quello che, anche se in Africa, in Congo, in modo particolare, la prigione è un posto molto difficile, le condizioni sono difficilissime nella prigione, ma nonostante quello, loro cercano di dare qualcosa quando c'è la maratona, perché per loro è un modo di mostrare la riconoscenza verso Radio Maria. E poi ci sono anche le scuole. E le scuole perché? Perché abbiamo i programmi per le scuole, i programmi proprio tipo scolari che mandiamo in onda su Radio Maria per i bambini di varie scuole. E poi ogni tanto andiamo nelle scuole per la messa, per fare le messe in diretta dalle scuole, lo facciamo anche. Per quello che Radio Maria è anche vicina alle scuole e organizziamo anche la maratona nelle scuole. Quindi se i bambini delle scuole e poi i prigionieri partecipano, è perché Radio Maria fa qualcosa per loro, dato che siamo vicini a loro, per quello che loro durante la maratona pensano anche a Radio Maria.
0: Grazie mille, Padre Roger. E l'Africa è un continente che ha tanti giovani, in tante Radio Maria di Africa c'è sempre un programma per i giovani. E specialmente a Kinshasa avete un programma molto, molto interessante. E potresti condividere con gli ascoltatori di Radio Maria Italia come fate quello programma?
1: Sì, un programma molto adatto ai giovani, tipo un campionato, però non è campionato di calcio, è campionato della cultura. Iniziamo con di solito 16 scuole e poi alla fine rimangono due scuole che giocano la finale. E poi vince, se vince uno che vince può guadagnare la coppa. E così lo chiamiamo Genie Scolaire, un programma che raduna le scuole e poi giocano una partita culturale. Vengono nello studio, ogni scuola è rappresentata da 5 bambini. E poi noi facciamo delle domande. E la squadra che vince passa alla tappa seguente. Dopo 16 scuole, noi riteniamo 8 scuole che hanno vinto, e poi dopo è un'altra tappa. Dopo 8 scuole, 2-2 fanno la partita, 4 vincono, e poi giocano, sarebbe il quarto finale. E poi dopo rimangono 4 scuole che giocano semifinale e alla fine rimangono 2 scuole che giocano la finale e poi chi vince guadagna la coppa e l'altra che non ha vinto possiamo dare solo le medaglie, un po' come facciamo nel campionato del calcio, però lì è un campionato

0: cultural. È un programma interessante che è seguito da vari bambini, da varie scuole, ma anche gli adulti anche seguono quel programma, perché è un programma di cultura.
1: Quali temi trattate più o meno?
0: E la cultura. Facciamo delle domande sulla storia, sulla geografia e sulla cultura, in modo particolare la cultura, la storia dell'Africa, ma anche la storia del mondo, civismo, così via, anche delle domande sulla Chiesa, sulla storia della Chiesa e così via.
1: Quindi possiamo affermare che Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo e in Africa in generale è ascoltata anche dai giovani?
0: Sì, la Radio Maria è ascoltata dai giovani, anche perché c'è la musica religiosa, e i giovani, l'Africa è un continente che è molto legato alla musica, soprattutto i giovani, e dato che c'è la bella musica mariana su Radio Maria, molti seguono perché c'è la musica, seguono perché ci sono i programmi per i bambini, sui bambini. C'è un programma in Zambia, in Tanzania, sui diritti dei bambini, un programma molto interessante, aiutare i bambini a sapere i loro diritti. Quindi abbiamo così in vari paesi dell'Africa, su Radio Maria, i programmi molto molto interessanti sui giovani.
1: Benissimo. Padre Roger, Radio Maria dà un'attenzione particolare alle persone ammalate, persone anziane. Potresti condividere con noi come Radio Maria, ad esempio Repubblica Democratica, dà quella attenzione?
0: Ah sì, io ho saputo già dall'inizio, quando ho cominciato a lavorare con Radio Maria 12 anni fa, andando in Italia ho sentito qualcuno dire che Radio Maria dall'inizio è la radio di quelli che soffrono, e questo mi aveva molto colpito ascoltando questa testimonianza qui. E poi ho visto che Radio Maria Italia è molto molto seguita, ascoltata dai prigionieri. C'è anche il libro pubblicato da Radio Maria Italia sulle testimonianze dei prigionieri, e per quello che anche noi in Africa, in modo particolare nella Repubblica Democratica del Congo, facciamo molto per quelli che soffrono, i prigionieri, i malati, anziani, le persone che vivono da solo. Pensiamo molto a loro, perché Radio Maria anche qui in Congo è una radio di quelli che soffrono. E gli ammalati sono molto vicini a Radio Maria, perché abbiamo i programmi sui malati, sulla pastorale dei malati, come accompagnare una persona ammalata, e poi i momenti di preghiera per gli ammalati, così via, per quello che sono molto vicini a noi. Di solito negli ospedali seguono la messa con Radio Maria, e poi dopo li portano la comunione. C'è che se non ha seguito la messa con Radio Maria, non accetta la comunione. Quando li portano la comunione, dice: no, prima devo seguire la messa su Radio Maria, così ascolto la parola di Dio, e poi dopo posso ricevere la comunione. Quindi facciamo un lavoro un po' di complementarità. Noi con la messa annunziamo la parola agli ammalati, e poi dopo il cappellano dell'ospedale li porta la comunione.
1: Benissimo. Allora, prima di continuare questa condivisione, questa intervista, vorrei dire agli ascoltatori che conosco io personalmente due persone che partecipano ad esempio alla maratona, perché loro non possono vivere senza Radio Maria. Una è una suora salesiana a Maputo, in Mozambico, è una signora molto anziana che rimane sempre nella sua stanza, non riesce a uscire per andare nella cappella della comunità, allora segue la Santa Messa ogni giorno via Radio Maria, fa tutte le preghiere nella sua stanza e quindi segue tutte le preghiere con Radio Maria. Allora, quando c'è la maratona a Maputo, chiede alle suore, dice: io devo partecipare perché Radio Maria deve essere sempre in onda, e chiede che veramente trovano un aiuto economico, e dice: se non fate l'offerta io oggi digiuno, non lo mangio. Anche lo fa quando c'era, quando la radio non lo sta trasmettendo, perché se la radio non ha i soldi per acquistare la benzina del generatore, quindi la radio è off, la suora dice alle suore che vivono con lei: no, dovete andare, Radio Maria deve essere in onda, per favore. Quindi trova un modo, un altro, affinché Radio Maria in Mozambico, a Maputo, sia aiutata. Un'altra testimonianza che ho, che vorrei condividere con voi, è una donna ruandese che ha passato tanto tempo ammalata e poi ascoltava Radio Maria, pregava con Radio Maria e poi ha sentito che anche Radio Maria Ruanda aveva la maratona. E poi, prima proprio di morire, aveva indicato, aveva qualche soldini, una parte sul suo vestito, con un dito ha mostrato alla gente, parlando un po' difficilmente: dice qualcosa da dare a Radio Maria, Mariatona. Quando mi hanno raccontato questo ero molto emozionato, cioè una persona molto molto ammalata, ma che partecipa alla maratona prima di lasciare la terra. E io penso che in Africa abbiamo tanti casi così. E poi un'altra testimonianza sono le persone che vivono molto molto lontano dalla sede di Radio Maria e poi quando vanno nel sacramento della confezione, dopo il sacramento danno al prete un po' di soldi per dire: padre, per favore, porta questa Radio Maria, porta questo a Radio Maria. E queste persone hanno anche fatto convertire, tra virgolette, alcuni preti ad amare Radio Maria. Allora, padre Roger, vorrei continuare parlando delle sottostazioni. In Africa abbiamo tantissime sottostazioni, trasmettiamo in varie lingue africane, lingua madre. Questo ha un costo perché bisogna creare tante radio all'interno dello stesso paese. Vale la pena veramente?
0: Sì, vale la pena perché la realtà africana in vari paesi è diversa dalla realtà europea. In Italia Radio Maria usa solo una sola lingua, l'italiano, così anche in Belgio, in Francia, in Inghilterra, così via, si usa solo una lingua perché è una sola lingua che viene parlata da tutto il paese. Però in Africa, in alcuni paesi, anzi vari paesi, come la Repubblica Democratica del Congo, noi abbiamo 5 lingue nazionali. C'è il francese come lingua europea che usiamo, e poi ci sono 4 lingue congolesi che sono lingue nazionali. Come diceva Papa François, la predica deve essere fatta in lingua materna. Bisogna annunciare il Vangelo in lingua materna. È per quello che teniamo conto di questa diversità linguistica del Congo. Abbiamo delle sottostazioni che fanno i programmi nella lingua della diocesi, che è la lingua nazionale, che tra le lingue nazionali, e poi per i programmi di tutto il paese, i programmi nazionali lo facciamo in francese, e poi dopo ogni sottostazione, secondo le zone linguistiche, ogni sottostazione fa il programma nella lingua nazionale del posto. E per quello che abbiamo circa 8 sottostazioni che producono programmi, ognuno nella lingua nazionale del proprio territorio, oppure di diocesi. E poi da Kinshasa noi facciamo programmi in Lingala per Kinshasa e poi programmi in francese per tutto il paese. Quindi è una realtà molto complessa da gestire dal punto di vista editoriale, anche dal punto di vista amministrativo, è molto complesso, però cerchiamo di andare là.
1: Padre Roger, quali sono i vantaggi di trasmettere nella lingua madre? E faccio la domanda perché anche quando i missionari europei sono arrivati nel continente africano, la prima cosa che hanno fatto era studiare la lingua della gente.
0: Sì, perché la lingua è anche la cultura. Quando il Vangelo viene annunziato nella lingua madre, chi ascolta il Vangelo lo ascolta nella propria cultura, non solo nella propria lingua, ma nella propria cultura. Quindi accoglie il Vangelo nella propria cultura, dato che la lingua è anche tutta una cultura. E quindi è un po' come negli Atti degli Apostoli, alla Pentecoste, Atti degli Apostoli, secondo capitolo, capitolo 2. Gli Apostoli annunciavano il Vangelo e ciascuno li ascoltava nella propria lingua. E quindi è qualcosa che è già cominciato già con gli apostoli quando è stata la Pentecoste. Per quello che fino adesso, come l'hai detto tu, i missionari quando arrivano in un posto, la prima cosa è proprio di imparare la lingua per annunziare il Vangelo nella lingua del posto. È quello che fa anche Radio Maria in vari paesi africani, dove in tutti i paesi africani annunziamo il Vangelo nella lingua della diocesi oppure del paese dove siamo.
1: Grazie Padre Roger, aggiungo che anche trasmettere ovviamente nella lingua madre si riesce a evangelizzare in profondità e anche le persone che non hanno potuto andare a scuola per studiare o francese o inglese o un'altra lingua europea, queste persone sono evangelizzate in profondità e facilmente. Il padre Roger, ha tanti conflitti armati, anche in Repubblica Democratica del Congo c'è la guerra da più di 30 anni, e nella parte dell'est c'è la guerra, ma anche abbiamo la presenza di Radio Maria lì. Potresti parlare un po' del ruolo di Radio Maria nella pace e nella riconciliazione?
0: Sì, Radio Maria gioca un ruolo molto molto importante per la riconciliazione. È percepita dove ci sono i conflitti armati come la voce della pace. Perché dato che non parliamo di politica, è per quello che è una radio che unisce la gente. Di solito quando una radio si mette a parlare di politica e quindi divide la gente, perché dal punto di vista politico ognuno ha la sua opinione e noi non parliamo di politica, altrimenti la gente viene divisa. È per quello che non parlando di politica, annunciando solo il Vangelo, la gente viene proprio unita intorno a Radio Maria. È vero che parliamo anche della giustizia, della pace, dello sviluppo, così via, ma lo parliamo in modo a radunare la gente, non dividere. Ecco perché tutti, anche quelli che sono in conflitti, tutti sono d'accordo con Radio Maria. perché parliamo della pace, della giustizia, della non violenza, della cultura dell'amore, cultura della non violenza, così via. E facciamo anche un lavoro per quanto riguarda quelli che a causa dei conflitti armati hanno perso proprio la pace, hanno i feriti di cuore, feriti interiori, e Radio Maria ha qualche programma per accompagnare quelli lì che hanno proprio i feriti dei cuori. E il progetto di Radio Maria già all'inizio con Ferrario, pace a lui, il grande uomo Ferrario, già dall'inizio, e poi accompagnato anche da Padre Livio, che ha lavorato molto. Vorrei già ringraziare Padre Livio per il lavoro che ha fatto, Ferrario e Padre Livio per quello che hanno fatto per l'Africa, perché lo sviluppo di Radio Maria in Africa è dovuto proprio alla loro visione di Padre Livio e di Ferrario. E già dall'inizio hanno capito che il progetto di Radio Maria nella Repubblica Democratica del Congo deve soprattutto partire dall'est del paese, dove c'è la guerra già da quasi 30 anni, soprattutto nelle grandi città come Goma, Bukavu. Ecco perché abbiamo parecchi ripetitori, anche studi di produzione dei programmi nell'est del paese, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani, ma anche abbiamo i ripetitori a Kindu, a Bunia, Isiro, Kalemi, Kolwezi, così via, perché è una parte del nostro paese dove la gente sta soffrendo molto a causa della mancanza della pace.
1: Grazie mille Padre Roger per la tua testimonianza. Allora, Radio Maria in Africa sappiamo che è una radio di preghiera, una radio che aiuta a ridurre l'ignoranza degli ascoltatori in tanti settori. Sappiamo che anche l'Africa è un continente povero, la popolazione è povera. Cosa Radio Maria fa per aiutare la gente a uscire dalla povertà?
0: Grazie Giampaolo, abbiamo i programmi dello sviluppo, programmi di promozione umana, e ci sono tantissimi. È vero che è una radio di preghiera, dei programmi religiosi, ma ci sono anche i programmi dello sviluppo, programmi sull'economia, educazione finanziaria, educazione economica, un programma che abbiamo noi qui a Kinshasa, per educare la gente a sapere un po' come gestire i pochi soldi che tu puoi avere, come con i pochi soldi puoi fare qualcosa, tipo commercio, per avere un po' più soldi. Quindi educare la gente all'economia è un programma che abbiamo. Abbiamo un programma di management, e così la gente può anche, partendo di questi tipi di programmi, la gente può anche capire cosa deve fare per fare meglio, per avere un po' più soldi nella sua vita. Quindi è quello che noi facciamo. Ci sono parecchi programmi sullo sviluppo.
1: Grazie Padre Roger. Allora, abbiamo già detto che in Africa abbiamo tante Radio Maria, perché abbiamo le sottostazioni, quindi abbiamo un numero molto elevato dei preti direttori da formare, sono circa 65. Noi facciamo la formazione a Kibeho. Padre Roger, sei anche protagonista, sei sempre a Kibeho per dare la formazione ai preti direttori e assistenti editoriale. Potresti condividere con ascoltatori perché è importante formare i sacerdoti?
0: Sì, è importante formare i sacerdoti direttori di Radio Maria, perché prima di tutto un sacerdote di Radio Maria deve essere un bravo sacerdote, uno che ha studiato filosofia, teologia, ha una certa esperienza pastorale, ma dopo deve anche sapere che cos'è Radio Maria, e il carisma di Radio Maria, la spiritualità di Radio Maria e job description del direttore di Radio Maria. Cioè si impara. L'importante è soprattutto essere un bravo sacerdote, questo è proprio la cosa più importante, però dopo deve sapere cosa significa Radio Maria. Radio Maria ha un carisma, una spiritualità, come gestire il palinsesto di Radio Maria, come gestire lo staff editoriale, qual è il ruolo del direttore in Radio Maria, il suo rapporto con i presidenti, il suo rapporto con i promotori, con i coordinatori, e poi come deve fare il collegamento con il vescovo, con la Chiesa. È un aspetto molto importante da noi qui, che il direttore è sempre il collegamento tra Radio Maria e il vescovo.
1: Bene, padre Roger, aggiungo che anche a Chibevo i sacerdoti imparano come fare la mariatona. Allora, in Africa abbiamo la cultura, abbiamo l'abitudine di pregare insieme, abbiamo i ponti di preghiera, in modo che a un ritmo settimanale il continente africano prega. E recentemente il Santo Padre ha visitato il continente africano, 4 paesi, e in 3 paesi abbiamo la presenza di Radio Maria. Tutte le Radio Maria del continente africano hanno pregato con il Santo Padre durante le sante messe, cioè hanno accompagnato la visita apostolica del Santo Padre pregando con lui. Come è stata, diciamo, questa iniziativa di pregare con il Santo Padre, come è stata apprezzata in Repubblica Democratica del Congo?
0: È stata molto apprezzata. Per noi è vero che il Santo Padre ha visitato Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale, però per noi ha visitato l'Africa. Secondo i programmi, le messe e alcuni discorsi del Papa su Radio Maria, sembra che ha visitato anche il nostro paese. E quindi una visita proprio, Radio Maria ha dato alla visita del Papa un aspetto, una connotazione molto africana. Cioè per noi ha visitato tutto il continente, quasi, era quasi dappertutto, in tutti i paesi dove c'è Radio Maria e dove abbiamo mandato in onda le messe, i discorsi di Papa in Africa. È stato un bel momento di collegamento tra tutte le Radio Maria dell'Africa per accogliere il Papa in Africa, per aiutare la gente tramite Radio Maria a accogliere il Papa, ciascuno nel proprio paese. I momenti di ponte di preghiera sono i momenti che radunano il popolo africano. Il popolo africano ha bisogno dell'unità. Ci sono tante divisioni a causa delle etnie, tribù, così via, e Radio Maria, con i momenti di preghiera che chiamiamo ponte di preghiera, sta radunando il popolo africano. È proprio una radio dell'unità, è una radio della pace, voce della pace dove ci sono i conflitti, ma è anche una radio dell'unità quando tutte le radio sono unite, sono collegate per la preghiera.
1: Sì, effettivamente Radio Maria è una radio dell'unità, e proprio pregando con il Santo Padre, accompagnando il Santo Padre nella tutte le parti di Africa, è stato quasi un piccolo miracolo realizzato grazie a Radio Maria. E tanti milioni di ascoltatori amano il Santo Padre e erano anche molto molto contenti di poter ascoltare il Santo Padre pregando, essendo sulla terra africana. Allora adesso è un momento delle domande. Padre Roger, grazie per la tua disponibilità, sei molto impegnata, ma sai, Radio Maria Italia è la nostra radio madre, gli ascoltatori di Radio Maria Italia sono amici dell'Africa, sono proprio missionari di Africa. Allora, se ci sono le domande, Padre Roger, mi mandi un po' per poter rispondere. Grazie.

0: Sì, pronto?
1: Sono Franco da Caserta, le volevo dire, la zona del Burundi è coperta da Radio Maria o è ancora presto? Grazie, attendo in linea.
0: Grazie per la domanda. Radio Maria Burundi ha cominciato nel 2004, è una radio nazionale che arriva nelle tutte le diocesi, è una radio molto, molto importante, anche se il Burundi è un paese molto molto povero, ma Radio Maria ha una presenza forte, amata dalla popolazione, partecipano anche loro alla maratona, è veramente una bellissima radio. Padre Roger, aspettando altre domande, in Repubblica Democratica del Congo ho visto alcuni vescovi in moto quando vanno nella visita pastorale. Perché questa realtà?
2: Le strade non sono sempre buone. Ci sono i posti dove il vescovo non può andare con la macchina, deve andare con la moto. In alcuni posti neanche la moto può andare, bisogna andare a piedi oppure con la barca, usando il fiume oppure piccole riviere. E quindi per quello che la macchina non può andare dappertutto in tutte le diocesi, in alcuni posti il vescovo lascia la macchina, prende la moto e a volte anche va a piedi oppure prende la barca.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Io mi chiamo Barbara, telefono da Manfredonia e io sono felicissima di poter parlare con voi, è sempre bello poter parlare con voi dall'Africa. Volevo chiedere qual è la parte dell'Africa che ha più bisogno di essere sostenuta, la prima domanda. E poi la seconda domanda volevo chiedervi, dato che sono non vedente, volevo chiedere se in Africa, tramite Radio Maria, ci sono tanti non vedenti che vi ascoltano.
0: Grazie per la domanda, Barbara. Allora, in Africa c'è tanta povertà, quasi ovunque. Ma posso citare solo adesso tre paesi, ad esempio Sud Sudan è un paese molto povero, abbiamo la presenza della Dio Maria, la popolazione di Sud Sudan ha passato quasi tutta la vita nelle guerre, hanno avuto l'indipendenza nel 2011, hanno avuto un po' di pace in due anni, poi dopo il conflitto ha cominciato ancora, fino adesso c'è il conflitto in corso, e allora questo ha un impatto sull'economia, è una popolazione veramente molto molto povera. C'è anche la Centrafrica, purtroppo anche c'è il conflitto armato in corso, è un paese molto povero, e poi Burundi. In Burundi c'è una bellissima presenza della Dio Maria, ma economicamente il paese è messo molto molto male, ad esempio non c'è la benzina, la Dio Maria Burundi per avere la benzina per mettere nei generatori vanno in Tanzania, perché pensi il paese non ha i dollari o euro per acquistare la benzina all'estero, quindi una realtà molto triste e così. E poi i non vedenti, sì, in Africa anche ci sono e dove ci sono ovviamente Radio Maria diventa la luce che entra nei loro cuori, ascoltano sempre, Radio Maria diventa quasi il cibo quotidiano, perché non lo possono leggere o guardare la TV, anche se già in Africa la TV esiste solo nelle città. E quindi i non vedenti ci sono e quando ci sono apprezzano moltissimo Radio Maria. Padre Roger, ti avevo chiesto perché con alcuni vescovi vanno sulla moto, potresti continuare a rispondere a questa domanda?
2: Ah sì, a causa delle strade che non sono sempre buone. Questo fatto qui è negativo, però è anche un'opportunità per Radio Maria. Ecco perché Radio Maria è molto molto ascoltata, perché lì dove il vescovo va difficilmente, la gente cresce con Radio Maria. Ci sono i posti dove non ci sono i preti. I preti ci vanno ogni tanto, il vescovo ci va forse dopo 3-4 anni, e lì è Radio Maria che accompagna la gente, Radio Maria che fa crescere la fede della gente. Ecco perché, come lo diceva il vescovo di Goma, su Radio Maria Italia, diceva che ovunque va nella sua diocesi, Radio Maria lo precede sempre. Radio Maria precede il vescovo, cioè facciamo un po' il lavoro di Giovanni Battista rispetto a Gesù. Noi prepariamo la gente, accompagnando la gente con le preghiere, con i programmi religiosi, li prepariamo a cogliere il vescovo quando verrà.
0: Bene, benissimo, benissimo. Anche in Congo sappiamo che c'è in alcune parti veramente molto rurali, una persona acquista una radio, poi la domenica la gente si mette insieme per seguire la Santa Messa. Ho sentito questa testimonianza dalla Repubblica Democratica del Congo, confermi?
2: Sì, in vari paesi, in vari posti la domenica, quando non c'è il sacerdote, il villaggio si raduna qualche parte, mettono Radio Maria per ascoltare la messa, e poi tutto il villaggio sta intorno a Radio Maria. Radio Maria raduna così il villaggio per aiutare la gente a ascoltare la messa, perché il sacerdote non c'è.
0: Capisco. Allora, Padre Roger, gli ascoltatori di Radio Maria Italia ci hanno veramente aiutato, hanno aiutato il continente africano dall'inizio fino adesso, ma anche adesso ci sono tante chiamate dai vescovi africani. Alcune chiamate vengono da località dove c'è il conflitto in corso. Cosa diresti agli ascoltatori della Radio Maria Italia?
2: Io direi prima di tutto di pregare, la prima cosa proprio la preghiera. Noi preghiamo molto per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia, per Padre Livio, per i suoi collaboratori di Radio Maria Italia. Preghiamo molto per voi. Voi potete anche pregare per noi, per l'Africa, soprattutto per la pace e la giustizia. Sono due cose che mancano in Africa, la pace e poi la giustizia. È per quello che c'è la povertà. La povertà è la conseguenza della mancanza della giustizia e di pace. E poi, come hanno sempre fatto, abbiamo anche bisogno delle offerte. Abbiamo parecchi ripetitori in Congo che non funzionano perché non c'è l'elettricità. Questa volta qui, con le offerte della Mariatona, vogliamo mettere i pannelli solari, cioè le energie naturali con il sole. In Africa c'è tanto sole, il sole è sempre presente, e quindi possiamo usare l'energia solare naturale, tramite i pannelli solari, e questo è un po' lo scopo di questa Mariatona. Vogliamo avere mezzi per aiutare quelli che sono in quelle zone veramente rurali dove non ci sono i preti. Hanno però i ripetitori di Radio Maria, che purtroppo a volte non funziona perché non c'è l'elettricità, e vogliamo mettere in quei posti lì i pannelli solari. Quindi contiamo molto sulla generosità degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia, e noi da nostra parte preghiamo molto per voi.
0: Grazie Padre Roger per questo appello di generosità per aiutare le Radio Maria di Africa. E come lo sapete, il costo dell'energia è aumentato moltissimo adesso, e anche le radio che erano, diciamo, sostenibili adesso stanno attraversando un momento duro, ma sempre Radio Maritaria ci ha alzato sempre, anche come il padre Nogero diceva, c'è una soluzione al costo dell'energia e la soluzione è avere, cioè utilizzare l'energia solare. L'Africa ha tanto sole e sappiamo che quando sarà possibile installare i pannelli solari e tante Radio Maria di Africa saranno sostenibili. Padre Roger, tra poco ti chiederò di fare una piccola preghiera, anche una benedizione agli ascoltatori di Radio Maria Italia. Vi dico solo, cari carissimi ascoltatori, che questo mese, un mese mariano, un mese dove mostriamo di più l'affezione alla Madonna, preghiamo di più il Santo Rosario, è un mese della maratona, che è una gara di generosità missionaria, quindi vi chiedo di aiutare la Madonna a poter aiutare il continente africano, e ogni offerta è bella, è come un fiore, cioè il fiore può essere piccolo o grande, ma è sempre un fiore, è sempre bello. E chiedo ai donatori di solito di continuare ad aiutarci, perché il bene si deve fare sempre. E poi gli ascoltatori, forse che non sono ancora diventati donatori, c'è un passo a fare. Noi in Africa facciamo di tutto affinché, cioè diciamo agli africani, voi avete ricevuto Radio Maria grazie a uno sforzo di generosità missionaria, e poi loro capiscono e cercano di essere ascoltatori e anche donatori. E quindi io vi presento alla Madonna, la nostra mamma, che vede ciò che fate, e quando la Madonna tocca la porta della vostra generosità, e per favore rispondete sì, e quello che fate il cielo vede. E padre Roger, una preghiera, poi una benedizione.
2: Bene, grazie. Prima della preghiera ringrazio di nuovo voi tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria Italia. Ringrazio in modo particolare padre Livio e i suoi collaboratori di Radio Maria Italia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.
2: Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.
0: Grazie mille padre Roger Uova, grazie mille carissimi ascoltatori.

Noi Radio Maria. Per la maratona ci siamo collegati con le Radio Maria in Africa. Ai nostri microfoni Jean-Paul e Padre Roger, direttore di Radio Maria nella Repubblica Democratica del Congo.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036 Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036 Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie dalla Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, mercoledì 13 maggio. Il Papa all'udienza generale sosta in preghiera sul luogo dell'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto 45 anni fa in piazza San Pietro, poi la supplica alla Vergine perché ascolti il grido dei pace dei popoli. Ucraina, Mosca ritarda lo scambio dei prigionieri in corso in queste ore, massiccio attacco combinato russo sul paese. Trump arriva in Cina dalla guerra commerciale alla tecnologia e poi le terre rare e molti dossier sul tavolo nel bilaterale con il presidente Xi. Cecilia Seppia in studio, ben trovati. All'ascolto, all'udienza generale in piazza San Pietro, il Papa prega sul luogo dell'attentato che San Giovanni Paolo II subì 45 anni fa, nel giorno in cui si celebra anche la memoria della Vergine di Fatima, dedica la catechesi a Maria, affidandole il grido di pace dei popoli afflitti dalla guerra. Edoardo Giribaldi.
3: Vivo con fede umile e attiva la mia appartenenza alla Chiesa. Vi riconosco la comunità dell'Alleanza che Dio mi ha donato per corrispondere al suo amore infinito.
4: E a queste domande che il Papa invita a rispondere attraverso l'aiuto di Maria, fulcro della catechesi dell'udienza generale di questo mercoledì. Dopo aver pregato sul luogo dell'attentato di 45 anni fa a San Giovanni Paolo II, Leone invita a riconoscere la figura della Vergine come modello, madre e membro della Chiesa.
3: Che a lei può rivolgersi con confidenza filiale, nella certezza di essere ascoltata, custodita e amata.
4: Il Concilio Vaticano II, prosegue il Papa, ha lasciato un insegnamento chiaro sul ruolo singolare riservato alla Vergine nell'opera redentrice.
3: La Beata Vergine, predestinata fino dall'eternità all'interno del disegno ed incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore.
2: Sono dunque trascorsi 45 anni dall'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Ripercorriamo allora quel drammatico evento ricordando alcune riflessioni dei suoi successori e le parole del radiocronista Benedetto Nardacci pronunciate in presa diretta. Amedeo Lo Monaco.
5: È mercoledì 13 maggio 1981. Piazza San Pietro è gremita di pellegrini per l'udienza generale. Poi improvvisamente il cielo primaverile è squarciato da colpi di pistola. Il pontefice si accascia sanguinante, una voce attonita, quella del radiocronista della Radio Vaticana, Benedetto Nardacci, prova a descrivere quelle drammatiche scene.
6: La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui ha assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie.
5: Il 17 maggio del 1981 risuona poi la voce di Papa Giovanni Paolo II al Regina Coeli.
7: Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
2: La cronaca internazionale. In Ucraina è in corso un attacco combinato da parte della Russia che sta prendendo di mira diverse città con l'obiettivo di sovraccaricare il sistema difensivo aereo del paese attraverso droni e missili. Intanto il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Romania, dove parteciperà al vertice dei 9 sulla sicurezza internazionale. Roberta Barbi.
8: Come previsto dall'intelligence ucraina e annunciato dal presidente Zelensky, Mosca ha lanciato quello che si definisce un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche contro l'Ucraina. In pratica si tratta di un lancio massiccio di droni per sovraccaricare i sistemi difensivi ucraini, seguiti da missili aria-mare e missili balistici che colpiscono soprattutto in città, impianti energetici, edifici governativi e imprese dell'industria o della difesa. Questo dopo che i raid notturni avevano già causato 8 morti e 11 feriti a Dnipro, mentre erano state colpite anche la rete ferroviaria di Kharkiv, il porto di Odessa e il settore energetico di Poltava, causando un blackout in almeno 6 regioni. Dal lato opposto Mosca denuncia un vasto incendio nella notte a Krasnodar nel sud, causato da droni ucraini contro il villaggio portuale di Volna. Nel frattempo il presidente Zelensky è arrivato in Romania per partecipare al vertice dei 9 di Bucarest, al quale sono presenti anche i paesi del nord Europa, dove si parlerà di come rafforzare il coordinamento internazionale in tema di sicurezza.
2: Medio Oriente, almeno 8 persone tra cui cui due bimbi sono rimaste uccise in una serie di raid israeliani su un'autostrada costiera nel Libano meridionale. Intanto Teheran annuncia: lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nessuno potrà attraversarlo, altrimenti trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze militari americane. E Trump, il presidente degli Stati Uniti, è arrivato in questi minuti a Pechino per l'atteso summit con il presidente cinese Xi Jinping. L'intero programma del vertice sarà concentrato tra domani e venerdì, dalla guerra commerciale alla tecnologia e poi le terre rare. Sono molti i dossier sul tavolo. Allora, Marco Guerra ne ha parlato con Gianluca Pastori, professore di storia delle relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
9: Questo incontro avrebbe dovuto svolgersi già qualche tempo fa, è stato procrastinato su richiesta di Donald Trump proprio a causa di quello che sta succedendo in queste settimane nel Golfo. Già da questo punto di vista gli Stati Uniti arrivano a questo incontro da una posizione di debolezza relativa. Quindi sono gli Stati Uniti che in questo momento hanno bisogno di portare a casa qualcosa dall'incontro. Mentre abbiamo un Xi Jinping che può, fra virgolette, accontentarsi di un semplice incontro cordiale.
10: Quindi quali saranno i temi principali sul tavolo?
9: Il tema commerciale, quindi la questione dei dazi e dell'interscambio fra Stati Uniti e Cina. La questione dell'Iran, quindi la questione geopolitica in generale, Iran e possibilmente Ucraina. Terzo grande tema, il discorso dello scambio tecnologico e delle terre rare. Quarto tema eventuale, direi Taiwan, che è un po' il convitato di pietra in tutti gli incontri fra Stati Uniti e Cina.
2: Voltiamo pagina, minori e social media, un binomio pericoloso. Da Bruxelles un nuovo richiamo a regole più severe per la presenza dei giovanissimi sui social network. La proposta è quella di proibire l'accesso alle principali piattaforme ai minori di 16 anni. Misura già adottata da diversi paesi, che però non convince lo psicoterapeuta Stefano Callipo, intervistato da Lorenzo Giovanardi.
11: Per me è una misura ancora troppo lieve rispetto a una emergenza sociale che non può essere risolta con questo, perché noi sappiamo bene di come oggi i ragazzi abbiano, anzi i bambini abbiano delle competenze digitali tali da ovviare questo problema. Non ritengo che questa misura possa risolvere il problema.
12: Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di ansia, depressione e perfino tendenze suicide legate all'uso dei social tra i più giovani, è vero?
11: È purtroppo vero. Vi è stata una esacerbazione proprio di casi persino di depressione legati all'uso dei social. L'uso dei social portano il ragazzo giovane a sintomi depressivi, a condizioni di sintomi depressive e ritiro sociale. Questo purtroppo tende anche a enfatizzare tutte quelle emozioni negative, perché crea non solo una dipendenza, ma rischia persino di alterare la normale percezione delle relazioni.
2: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare la presenza di norovirus.
0: Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso notizie dalla Radio Vaticana.

Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000.

0: Radio Maria. Sempre con te. Qui Radio Maria. Trasmettiamo lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio. Buon ascolto.
1: Oggi, cari amici, 13 maggio, grande festa mariana, la prima apparizione della Madonna Fatima, questo messaggio straordinario che è partito da Fatima e che si prolunga adesso attraverso Međugorje, porta attraverso una fase particolare della storia umana, particolarmente pericolosa, ma che trionferà col cuore immacolato di Maria. Questo è il grande messaggio di Fatima, che alla fine la Madonna vincerà e il mondo avrà un tempo di pace. Quindi è una festa che ci riempie di speranza ed uno sguardo positivo sul futuro. Bene, carissimi, allora andiamo a vedere il programma di oggi. Adesso avremo un pensiero spirituale sullo Spirito Santo, tratto dal libro di Sua Eminenza il Cardinale Victor Manuel Fernandez, il 5 minuti dello Spirito Santo. Poi inizieremo la terza giornata della Mariatona con la preghiera per il buon esito della Mariatona. Poi ci sarà il mio programma, queste 5 diciamo riflessioni che faccio in questa settimana. Vi racconto Radio Maria. Oggi facciamo Radio Maria al servizio della Chiesa Cattolica. Quindi avremo la citazione del giorno, tratta da Roberta dal libro Senza Dio non c'è futuro. Bene, carissimi, adesso andiamo al primo appuntamento, e cioè una riflessione quotidiana, ce n'è una per giorno, sullo Spirito Santo. Vediamo, oggi abbiamo una preghiera particolare, molto bella, da rivolgere allo Spirito Santo. La leggiamo, anche voi seguitemi col cuore, vivendola interiormente. Vieni Spirito Santo, guarda tutte quelle emozioni che a volte insorgono in me. Guarda il mio nervosismo, i miei scatti d'ira, le mie reazioni aggressive, tutte le volte che mi indigno e provo risentimento per le cose che la gente mi dice o per gli errori e le imperfezioni degli altri. Vieni come una pioggia gentile per risvegliare la mia anima, affinché non mi bruci e non mi ammali a causa di quelle tensioni. Vieni come una brezza leggera che accarezza e ristabilisce la calma. Vieni come musica dolce che mi rilassa. Vieni come amore e tenerezza che mi aiuta a comprendere gli altri. Per quale motivo quel nervosismo e quei risentimenti? Aiutami a utilizzare le mie energie per cose buone, perché non voglio logorarmi in rimpianti e angosce senza senso. Vieni spirito di armonia e di serenità. Vieni affinché io scelga sempre l'amore, il dialogo e l'amicizia. Vieni affinché io sappia reagire con amore, affinché possa vincere il male col bene, perché l'amore è sempre la strada migliore. Vieni Spirito Santo. Amen. Bellissima preghiera, cari amici, tratta da questo libro, I 5 minuti dello Spirito Santo, del Cardinale Victor Manuel Fernandez, che potete trovare nelle librerie cattoliche oppure nei vari store online. E adesso, carissimi, che incominciamo la terza giornata della Mariatona, incomincio ad arrivare le vostre offerte. Ovviamente speriamo che siano almeno come quello dello scorso anno, insomma, comunque che si avvicinino, per poter guardare anche noi al futuro con serenità, perché comunque lavoriamo al 100%, cioè al massimo, cerchiamo di dare tutto il massimo che ci è possibile per far sì che la Madonna sia orgogliosa di noi, e penso che lo sia veramente. Allora, cari amici, incominciamo con la nostra preghiera. Regina di Radio Maria,

0: affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accende in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare tutto il mondo. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, carissimi, questa dunque era la preghiera di inizio della terza giornata dedicata alla maratona, cari amici. E oggi la mia riflessione va a questo tema: Radio Maria al servizio della Chiesa. Dunque, noi abbiamo dedicato la giornata di ieri, la riflessione di ieri, su questo tema, cioè Radio Maria, dono della Regina della Pace. E ho messo in luce il legame profondo che c'è fra Radio Maria e la Regina della Pace. Non c'è dubbio che un dono della Regina della Pace, ve l'ho già ampiamente illustrato ieri questo concetto, che non si può separare Radio Maria dalla Regina della Pace. È quello che io ripeto sempre ai direttori delle Radio Maria del mondo, che molte volte sono devoti delle loro Madonne, ma ho detto sì, però la Madonna è sempre quella, in questo momento qui appare a Maggiore e quindi ci ha fatto questo dono e quindi cerchiamo di essere al suo servizio. È un argomento che convince, che li ha convinti comunque, ma per dire che tutte le Radio Maria del mondo sono una sola Radio Maria, che è un dono della Regina della Pace. Ma Radio Maria però nel medesimo tempo, benché la proprietà di Radio Maria sia un'associazione civile, è però una radio strettamente legata alla Chiesa Cattolica, perché i legami con la Chiesa Cattolica, cari amici, non sono soltanto di carattere, diciamo così, giuridico, sono anche di carattere esistenziale, cioè sono di contenuti e di legami che sono ideali, che sono anche morali e affettivi. Quindi è chiaro che nell'associazione Radio Maria devono entrare dei cattolici ferventi, dei cattolici coerenti, dei cattolici che hanno come punto di riferimento il Papa, se no cosa vengono a fare? Diciamo, Radio Maria porta il nome di Maria, che è la madre della Chiesa, e quindi il legame con la Chiesa Cattolica è già nel nome di Radio Maria. Tuttavia, al di là di questo, noi abbiamo provveduto, e qui è una novità assoluta sulla quale io fin dall'inizio ho insistito, perché a mio parere era la volontà della Madonna, faceva parte del suo progetto. E cioè, in una Chiesa Cattolica dove quasi tutti i mezzi di comunicazione sono in mano dei laici, i quali laici avevano fatto anche tribolare non poco, specialmente negli anni successivi al Concilio, specialmente fenomeni europei più che italiani, e i mezzi della Chiesa Cattolica che erano in mano dei laici e che hanno incominciato a criticare la Chiesa e il suo magistero e a prendere le distanze dalla Chiesa e dal suo magistero, insomma, creando situazioni ingovernabili. Allora io, proprio perché avevo vissuto queste realtà, molto pericolose, ho voluto fin dall'inizio che ogni direttore di Radio Maria fosse un sacerdote col permesso del suo ordinario, cioè del suo vescovo o del suo superiore maggiore. Su questo punto non ci siamo mai allontanati da questo punto. C'è stata qualche situazione in cui ci mancava il sacerdote, come ci è accaduto qualche volta, ma in quel caso però chi guidava la radio era un laico che non faceva il direttore, faceva un sostituto provvisorio finché non si trovava il sacerdote. Quindi ho sempre voluto un sacerdote come responsabile della radio. Poi magari in alcune situazioni magari il direttore può essere anche un laico perché ha la responsabilità civile, ma il direttore dei programmi deve essere sempre un sacerdote. E questo è il legame profondo che lega Radio Maria alla Chiesa, perché il sacerdote deve essere indicato, il sacerdote deve essere indicato dal vescovo. Cioè noi quando facciamo una radio prendiamo sempre contatti con i vescovi, anzi sono i vescovi che prendono contatto con noi perché ci credono Radio Maria. Allora noi ovviamente provvediamo alla formazione dell'associazione, e quindi mentre l'associazione ovviamente di laici, quelli li scegliamo noi, magari il vescovo ci suggerisce questo o quello, si formano già spontaneamente comunque, laddove c'è una chiamata, ci sono già dei laici che ci chiamano, però il direttore non lo chiediamo al vescovo, chiediamo al vescovo il direttore, ovviamente poi la nomina, il vescovo lo propone, la nomina viene dall'associazione che nomina il direttore, che viene assunto proprio dall'associazione, come viene assunto come una con il ruolo di direttore nell'associazione. Quindi chiaramente se il direttore non va bene noi contattiamo il vescovo, diciamo questo direttore che non va bene e se ne cerca un altro, per dire, ma sono casi rari. Quindi come vedete la Chiesa è legata e presente in Radio Maria, in tutte le Radio Maria del mondo, attraverso i sacerdoti stessi che sono legati al loro vescovo. Il vescovo può anche cambiare i direttori, dice questo qui mi occorre qua, ve ne propongo un altro, si parla, si vede e si fa. Questo dunque è il legame, è un legame molto importante che ci ha in pratica evitato, ci ha in pratica decidendo che il direttore deve essere sempre un sacerdote, ci ha evitato problemi, perché un laico non sa mai come si comporta, che idee ha, magari si fa prendere dalla politica o altre cose, sbanda di qua, sbanda di là, e noi non abbiamo potere di entrare perché comunque le associazioni sono autonome, il vescovo non può farci niente, e queste sono le situazioni che ci sono già state nella Chiesa, ci sono già state, come vi ho accennato prima, in qualche parte del mondo, specialmente al tempo del Concilio, al tempo nei paesi del centro Europa specialmente. Dunque questo è il legame più importante che c'è fra Radio Maria e la Chiesa, è di carattere giuridico e funziona benissimo. Però noi abbiamo anche nel nostro statuto, lo statuto fondativo di Radio Maria, abbiamo una riga che è un legame d'oro con la Chiesa Cattolica, perché è scritto nel nostro statuto: Radio Maria persegue le proprie finalità secondo lo spirito e l'insegnamento della Chiesa Cattolica. Quindi l'associazione deve mettere in pratica questo punto e quindi deve provvedere se c'è qualche allontanamento dall'insegnamento della Chiesa Cattolica. E deve intervenire. Io personalmente tutte le volte che c'è stato qualche conduttore che incominciava a fare le critiche al Papa o comunque, come dire, non era molto chiaro nelle sue posizioni in riferimento al Magistero della Chiesa, prima li richiamo e poi li sospendo. E l'ho fatto tante volte. L'ho fatto tante volte, non una sola volta. Perché anche se c'è anche un conduttore che dice qualcosa che non deve dire, che è contro comunque il catechismo della Chiesa Cattolica, diciamo, non transigo, Non te lo dico perché la gente che ascolta Radio Maria deve avere la sicurezza che quello che viene insegnato è ciò che viene insegnato dalla Chiesa Cattolica. Ci sono autori che magari ci sono idee diverse fra una cosa e l'altra. Adesso ci sono quelli che discutono se la Madonna è redentrice o corredentrice o cooperatrice della redenzione, però che tutto venga fatto con molta attenzione all'indicazione del Magistero, per così dire, e ovviamente agli insegnamenti ufficiali della Chiesa. Questo è un punto su cui devo dire che tutte le radiomarie del mondo rigano dritte. I primi tempi ho dovuto magari intervenire perché ancora non si era consolidato questa fermezza nell'intervenire, ma poi tutti hanno capito che bisogna rigare dritti su questo argomento. Cioè, noi siamo cattolici, nella Chiesa Cattolica c'è una gerarchia che dà le indicazioni dottrinali. Ovviamente poi ci sono tanti settori, tanti ambiti dove è aperta la discussione, ma qual è un'altra cosa? Ma comunque mai si può mancare di rispetto e di attenzione all'insegnamento della Chiesa. Dunque, cari amici, il fatto che comunque il direttore sia nominato dal Vescovo, sia proposto dal Vescovo e comunque sia legato al Vescovo, permette al Magistero, cioè i Vescovi, in comunione col Papa, permettono una supervisione della dottrina, degli orientamenti pastorali delle singole radiomarie del mondo. Per esempio in Africa i Vescovi sono all'ordine del giorno nei programmi della radio, cioè parlano frequentemente in radio, cioè sono loro stessi degli animatori della radio, insomma. Quindi qualche volta è accaduto anche in America Latina che gli stessi Vescovi sono come dei direttori che hanno una presenza significativa in radio. E poi ovviamente Radio Maria, oltre che avere un presidente che provvede, parlo della famiglia mondiale, ha un presidente che è il presidente di Radio Maria Italia e anche presidente della famiglia mondiale, che si occupa del settore amministrativo, del settore economico, del settore tecnico, eccetera. Ma c'è poi un sacerdote, che in questo caso è il sottoscritto, che è il direttore della Radio Maria Italia e che è anche il director advisor del direttore della famiglia mondiale, e il mio compito in questo senso è quello di vigilare su tutti i direttori della Radio Maria del mondo, di vigilare su di loro e di indirizzarli, di guidarli, e vigilare sul carisma e anche sulla dottrina, insomma. E quando c'è qualcosa che non va, di intervenire. Difatti quando c'è qualcosa che non va, poi si viene subito a sapere, perché sono gli stessi fedeli che scrivono, che mettono in guardia, gli stessi ascoltatori di qualsiasi parte del mondo intervengono, o presso il loro vescovo, o presso ovviamente la sede mondiale di Radio Maria. Perciò, cari amici, è proprio la struttura stessa della nostra organizzazione nella quale la Chiesa è presente come colei che vigila sulla dottrina e sugli orientamenti ideali, morali, pastorali della radio. Poi, cari amici, c'è anche il rapporto con la Chiesa che noi abbiamo curato. Noi fin dall'inizio abbiamo sempre puntato a una Radio Maria nazionale, quindi diciamo abbiamo, proprio per facilitare questo nostro ampio spettro pastorale che poi ci ha portato anche all'estero, abbiamo fatto anche una redazione a Roma, per cui di fatto noi i rapporti con la Chiesa stanno facendo, li abbiamo fatti proprio con la Santa Sede, detto in parole semplici, con i vari organismi della Santa Sede, con i quali abbiamo anche stipulato dei rapporti di collaborazione molto importanti. Il più importante di tutti è proprio il Radio Giornale Vaticano, trasmesso due volte al giorno, poi gli Angelus del Papa e tutte le varie manifestazioni cattoliche che avvengono a Roma. Trasmettiamo volentieri Radio Vaticano in questi casi per avere direttamente la voce del Papa, quindi c'è questa collaborazione e c'è anche un'informazione che curo io stesso, con la quale tengo informato il Dicastero per la comunicazione, diciamo così, informo anche sull'espansione della radio, sui programmi, su quello che realizziamo devo dire che a me della Santa Sede è mai venuta, non è mai venuta nessuna indicazione per quanto riguarda Međugorje, mi ha sempre lasciato lavorare tranquillamente, mi ha sempre lasciato parlare di Međugorje come ne parlo, e ne ho parlato da mattina a sera, nessuno mi ha mai detto nulla, anzi casomai privatamente ho avuto degli apprezzamenti, per cui diciamo si tratta di una collaborazione ottima. Poi noi abbiamo avuto i rapporti con i papi, tutti i papi da quando c'era Radio Maria, abbiamo fatto in tempo, io sottoscritto con il presidente Ferrario, di incontrare, quasi abbracciare Papa Giovanni Paolo II, quando ormai era molto avanti con la sua malattia, però ci ha riconosciuto, mi ha riconosciuto, e abbiamo quella bellissima fotografia dove il presidente Ferrario, io siamo in ginocchio davanti a lui durante un'udienza generale, quando gli ha detto, si è avvicinato un vescovo nostro amico che trasmetteva Radio Maria, che in Vaticano, gli ha detto, questi sono padre Livio, padre, sono il presidente, il direttore di Radio Maria, ha fatto un accenno, di un sussulto quasi, Papa Giovanni Paolo II. Poi ovviamente con Papa Benedetto XVI, che era un ascoltatore di Radio Maria, d'altra parte, come lui ha detto, ascoltava volentieri quando era in ferie in Alto Adige, comunque la conosceva molto bene, come la conosceva molto bene il suo segretario, Monsignor Georg, con il quale abbiamo avuto tre incontri, l'ultimo l'ho avuto io personalmente, nel quale mi ha detto, so che lavorate molto bene, mi ha detto questo Papa Benedetto, era mai verso la fine del suo pontificato, poi diede le dimissioni come le ricordate. Poi con Papa Francesco, come sapete, abbiamo avuto la prima udienza della famiglia mondiale nel 2015, nella Sala Clementina, un'udienza straordinaria. Con Papa Francesco ci ha fatto un discorso straordinario, che adesso faccio in tempo, ve lo leggo. E poi, cari amici, questi sono dunque i legami che noi abbiamo con la Chiesa, che sono molto forti, e siamo una realtà mondiale, giustamente, noi facciamo capo alla Santa Sede, e sempre la Santa Sede, quando si è trattato di dover parlare con me per dei problemi, io ho sempre ricevuto input o dalla Segreteria di Stato o dal Santo Ufficio, del Santo Ufficio. Ogni volta che io ho avuto dei rapporti, ho avuto per ragioni di ufficio avere dei rapporti con la Chiesa, l'ho sempre avuto o con la Segreteria di Stato o con il Dicastero per la Dottrina della Fede, quindi diciamo così, che poi dipendo direttamente dal Papa, insomma. Per cui, diciamo, i nostri rapporti con la Chiesa sono ottimi ovunque, in Italia, a livello di famiglia mondiale, con la Santa Sede, e in tutto il mondo. Poi, cari amici, poi soprattutto noi esigiamo dei nostri conduttori la piena adesione alla dottrina cattolica e profondo rispetto per l'autorità ecclesiastica. Se uno critica anche per cose di poco conto, comunque manifesta, se uno comincia a guardare la Chiesa, diciamo così, con occhio critico, prima viene richiamato, poi viene congedato, e non ho guardato in faccia a nessuno. Anche nomi famosi li ho messi alla porta. Questo tanto per essere chiari con tutti, perché questa è la radio della Madonna, la Madonna è madre della Chiesa. Non si può parlare male della Chiesa, non si può criticare la Chiesa. Allora, questo dunque è tutto ciò che voi sapete, che avete sotto gli occhi, e perciò diciamo che Radio Maria è una radio cattolica al 100%, la Chiesa è molto presente in Radio Maria, però diciamo a livello di magistero, non a livello tecnico, economico o organizzativo, quello appartiene all'associazione, ed è meglio così, perché da questo punto di vista, diciamo, anche i vescovi in Africa, Radio Maria è la radio della Chiesa, ma i vescovi, diciamo così, possono parlare tranquillamente a Radio Maria, fa quello che dà tutta la spinta religiosa che loro sono capaci di dare, ma poi diciamo, non è che abbiano incombenze di carattere economico, tecnico, organizzativo, quello è tutto sulle spalle dell'associazione locale che è integrata nella grande famiglia mondiale di Radio Maria. Per cui, diciamo, la Chiesa può operare attraverso Radio Maria, ma non ha i grattacapi che abbiamo noi di dover raccogliere le offerte, di dover insegnare l'amministrazione, di dover, diciamo così, impartire lezioni anche di carattere tecnico e anche strutture di carattere tecnico che provvedono a livello mondiale. Bene, carissimi, questo dunque era quello che volevo dirvi, però, diciamo, detto in sintesi, tutti Radio Maria sono collegati con i loro vescovi, ma nel medesimo tempo siamo tutti collegati col successore di Pietro, il Papa, che è appunto il vicario di Cristo in terra e che è colui che Maria ci indica da seguire e da ascoltare. Detto questo, cari amici, volevo dedicare, sì, il 10 minuti ce la faccio, se leggevi il magnifico discorso che ci ha fatto Papa Francesco il giovedì 29 ottobre del 2015, erano presenti associazioni di Radio Maria di tutto il mondo, adesso sono molto di più ovviamente, ma però avevamo riempito la sala Clementina, c'erano presenti anche rappresentanti della Cina, detto è una cosa incredibile, e in quell'occasione il discorso di presentazione l'ho fatto io perché Ferrario non stava molto bene e il discorso di presentazione l'ho fatto io e in quel discorso, che poi l'avevo improvvisato perché all'ultimo momento me l'hanno detto di farlo, e abbiamo promesso Papa Francesco che avremmo fatto una Radio Maria in lingua araba e abbiamo fatto questa promessa e l'abbiamo realizzata. Abbiamo fatto questa promessa perché l'Audienza Generale aveva già incominciato a fare tradurre anche in arabo. Allora noi abbiamo pensato, dobbiamo fare una Radio Maria in lingua araba, e Dio parla a Papa Francesco, la realizzeremo, e l'abbiamo realizzata, che si chiama Radio Mariam. Dunque vi leggo il discorso di Papa Francesco, dopo i saluti iniziali a tutti i rappresentanti della famiglia mondiale, il Papa ha voluto, diciamo così, rivolgersi subito direttamente agli ascoltatori, ha detto attraverso di voi diciamo che operate in Radio Maria, si rendono talmente presenti qui i volti e i cuori dei vostri ascoltatori, che in misura crescente apprezzano e seguono i programmi radiofonici di Radio Maria e la sostengono con il volontariato e le offerte. Vedete com'è concreto Papa Francesco. Dice, vedeva Radio Maria che stava crescendo, come cresceva anche nella stima del popolo, anche dei vescovi e della Chiesa, e si rivolge agli ascoltatori dicendo, lodandoli, perché sostengono la radio col volontariato e le offerte. Radio Maria, fin dalla sua nascita, si è proposto l'obiettivo di aiutare la Chiesa nell'opera di evangelizzazione, quindi aiutare la Chiesa, e di farlo nel modo suo, proprio, cioè con la vicinanza alle preoccupazioni, ai drammi della gente, con parole di conforto e di speranza, frutto della fede e dell'impegno di solidarietà. Chi ha scritto questo pezzo, ispirato da Papa Francesco, che conosceva molto bene Radio Maria, ha veramente colto nel segno. Un obiettivo chiaro e alto, perseguito con determinazione e costanza, altro che ha saputo guadagnarsi attenzione e seguito non comuni. Guardate che roba, come ha colto bene lo sviluppo di Radio Maria nel tempo. Cioè noi ci siamo posti un obiettivo di servire la Chiesa e l'umanità sofferente, un obiettivo chiaro e alto, perseguito con determinazione e costanza, che ha saputo guadagnarsi attenzione e seguito non comuni. Non abbiamo mai mollato l'osso, mai ci siamo voltati indietro. Quando abbiamo messo le mani all'aratro, non ci siamo mai voltati indietro, abbiamo sempre guardato avanti. Specialmente noi che eravamo lì dagli inizi, eravamo appunto Presidente Ferrari, sottoscritto e Roberta, possiamo ben dire che abbiamo seguito questa strada, cioè in salita, stretta, alta in salita, ma senza mai guardare indietro o stancarsi. Nel portare avanti il vostro intento, vi siete fidati della provvidenza. Niente, cioè la radio è degli ascoltatori, la pagano gli ascoltatori, che, attraverso i quali agisce la provvidenza. Nel portare avanti il vostro intento, vi siete fidati della provvidenza, che non vi ha mai fatto mancare i mezzi per le necessità quotidiane, per l'ammodernamento delle tecnologie, in modo da disporre di strumenti al passo con i tempi e per lo sviluppo della radio, prima in Italia e poi in tanti paesi del mondo, con una capillarità e una rapidità sorprendenti. Ma si vede in questo testo di Papa Francesco lo stupore della Chiesa di fronte al miracolo di Radio Maria. Guardate, nel portare avanti il vostro intento vi siete fidati della provvidenza che non vi ha mai fatto mancare i mezzi per le necessità quotidiane, ma i nostri ascoltatori sanno di essere strumenti della provvidenza, perché diciamo così, le offerte servono per l'ammodernamento delle tecnologie in modo da disporre di strumenti al passo con i tempi e per lo sviluppo della radio, prima in Italia e poi in tanti paesi del mondo, con una capillarità e una rapidità sorprendenti. Siamo andati più veloci della luce, si può dire, nell'andare per il mondo. A questo riguardo, guarda il Papa che parla qui, eh? A questo riguardo la sfida, attenzione, è mantenere lo stile di sobrietà pur nella ricerca degli strumenti adeguati. È quello che io raccomando ogni volta quando parlo di direttore di Radio Maria: il nostro stile è la sobrietà. È la sobrietà, cioè stile francescano. Ci vuole tutto quello che ci vuole a livello tecnico, ma noi, guai a noi se facciamo i pavoni. Io i pavoni strapperei le penne volentieri, ma non li abbiamo mai avuti, per fortuna i pavoni li abbiamo mai avuti. Il diffondersi di Radio Maria in tanti ambienti tra loro diversi, per cultura, lingue e tradizioni, costituisce una buona notizia per tutti, perché dimostra che quando si ha il coraggio di proporre contenuti di alto profilo, a partire da una chiara appartenenza cristiana, cioè il miracolo di Radio Maria, che si diffonde dappertutto. Perché questo? Perché abbiamo avuto il coraggio di proporre contenuti di alto profilo, cioè il Vangelo, a partire da una chiara appartenenza cristiana. L'iniziativa trova buona accoglienza, oltre le migliori previsioni, a volte anche presso coloro che magari per la prima volta vengono in contatto con il messaggio evangelico. Questo non deve però stupire, perché Maria, la Madre di Dio e Madre nostra, sotto il cui nome e la cui protezione è posta alla vostra radio, lei sa trovare il modo per compiere, a partire da piccoli e umili inizi, grandi opere. Io non ho mai visto una descrizione di Radio Maria così profonda come quella del discorso di Papa Francesco. Dopo la descrizione fa gli inviti. Vi invito perciò a perseverare nel vostro impegno, che è diventato una vera missione. Una vera missione, siamo tutti in missione, cari ascoltatori. Con fedeltà al Vangelo e al Magistero della Chiesa e in ascolto della società e delle persone, specialmente dei più poveri e dei marginati, in modo da essere per tutti i vostri ascoltatori un punto di riferimento e di sostegno. Parole chiarissime. Infatti, diffondendo il Vangelo e la devozione alla Madre di Gesù, promuovendo l'amore alla Chiesa e alla preghiera, si offre un canale valido per ascoltare belle riflessioni, per imparare a pregare, per approfondire i contenuti della fede che edificano e ampliano gli orizzonti. Tenete presente che Papa Francesco ha fatto un discorso, questo discorso del 2015, quando noi eravamo nella bufera delle critiche di molti mass media cattolici, ai quali veniva il mal di pancia ascoltando Radio Maria, e la Madonna li ha spazzati via tutti con questo discorso di Papa Francesco. La radio, in modo tale, diventa un mezzo che non comunica solo un insieme di notizie, di idee, di musiche senza un filo conduttore, come sono molte volte, eccetera, eccetera, e che potrebbe solo cercare di distrarre e forse di divertire, ma con Radio Maria la radio diventa un mezzo di prim'ordine per veicolare la speranza, quella vera, che deriva dalla salvezza portata da Cristo Signore e per offrire buona compagnia a tante persone che ne hanno bisogno. Cioè qui parla il vicario di Cristo, uno che conosceva bene Radio Maria, perché è lui che l'ha fatta arrivare a Buenos Aires, è lui che ce l'ha richiesta a Buenos Aires, è lui che la seguì a Buenos Aires. E quindi qui parla come uno che è entusiasta di Radio Maria, però parla da Papa, cioè con autorità. Oggi siete convenuti a Roma da ogni parte del mondo per riflettere su quello che potrebbe essere chiamato il carisma di Radio Maria. Esso fa sì che questa radio venga ascoltata ogni giorno di più di 30 milioni di persone nel mondo e viva mediante il contributo di migliaia di volontari, offrendo un servizio apprezzato nella Chiesa locale e importante anche per la comunità civile. Tutti coloro che ascoltano i vostri programmi radiofonici vi riconoscono come una radio che dà ampio spazio alla preghiera, testimoniando che quando ci si apre alla preghiera si apre la porta, anzi la si spalanca al Signore. Per fare questo avete come modello la Madonna. È necessario perciò amare con il cuore di Maria per vivere e sentire in sintonia con la Chiesa. Chi è in sintonia con Maria è anche in sintonia con la Chiesa. Per questo vi incoraggio a coltivare sempre il giardino interiore della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio e di avvalervi di buone letture approfondendo la vostra fede. In altre parole, facendo voi stessi ciò che proponete agli altri con i vostri programmi. Cioè quello che proponete agli altri con i vostri programmi, vivetelo voi. Inoltre avete sempre presente che voi donate qualcosa di grande e unico, cioè la speranza cristiana, che è ben più di una semplice consolazione spirituale, perché si fonda sulla potenza della resurrezione, testimoniata con la fede e le opere di carità. E conclude: poniamo dunque sotto il manto profetico di Maria la vostra radio, le persone, le famiglie di coloro che vi lavorano, i vostri progetti per il futuro e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benedico tutti voi e il vostro lavoro. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Come vedete, cari amici, non c'è un'ombra di critica, un'ombra di, come dire, qualche riserva, niente. Parla un ascoltatore di Radio Maria entusiasta. In questo magnifico e perenne, per lui è perenne questo discorso di Papa Francesco, quando ha ricevuto Radio Maria giovedì 29 ottobre del 2015, giornata indimenticabile, cari amici. Un piccolo particolare: per un motivo o per l'altro il Papa mi ha dato la mano 3 volte in quell'occasione. E questo per dire che tutto sommato siamo in ottimi rapporti col papato. Bene, carissimo, questo abbiamo terminato. Adesso una breve pausa con la citazione del giorno, un pensiero tratto da Roberto dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno. A Medjugorje la Madonna ha ripreso Fatima perché attraverso i segreti sta realizzando quello che ha cominciato a Fatima. L'ambito nel quale ci muoviamo è quello di una sana teologia della storia. In quest'ottica, la storia dell'uomo sulla terra è il grande progetto di Dio ordinato alla creazione che si è compiuta in Cristo, nel Verbo che si è fatto carne e che ha redento il mondo con la croce. Il 13 maggio 2000, in occasione della celebrazione della beatificazione di Francesco e Giacinta di Fatima, Papa Wojtyła, oggi santo, volle che la prima lettura fosse il capitolo 12 dell'Apocalisse, per la sua convinzione che l'attuale momento storico che viviamo è quello del grande attacco di Satana alla Chiesa e dell'intervento di Maria per venire a salvarci. Siamo un po' complici della visione della storia immanente dove non c'è Dio, non esiste l'aldilà. Ne siamo addirittura sedotti perché è una visione della storia in cui comanda l'uomo. Noi abbiamo dimenticato chi siamo. Non siamo i protagonisti, ma siamo importanti nel bene e nel male. Tratta da Senza Dio non c'è futuro, Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per la recita delle preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.